in Affabulazione, tragedia in versi del 1966 in cui si racconta il conflitto tra padre e figlio, che diventa anche rappresentazione di un'epoca. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice. La parola affabulazione, che mi ha fatto subito pensare al testo di Pasolini, mi è apparsa un po' come un'illuminazione nell'ultimo libro di Giosuè Calaciura, L'ammiraglio, edito da Sellerio, di cui parleremo. È un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo anche con se stesso, noto, come si legge nel romanzo, per l'affabulazione della sua dialettica. E ho pensato anche a questa parola mentre leggevo Donna Regina, l'ultimo romanzo di Teresa Ciabatti, edito da Mondadori, dove la realtà è la sua, o meglio le sue rappresentazioni, come quella della figura di Giuseppe Misso, che è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli e che è al centro del romanzo, dove si parla anche del rapporto di una madre con una figlia che vuole morire. Sempre la relazione di una figlia, in questo caso con il proprio padre, è al centro del romanzo Rimpatrio, il primo della scrittrice Eve Guerra, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, che ha letto e ha scelto di consigliarci Giuliana Altamura. Oggi vogliamo riflettere su una scrittura che in modi diversi interroga, rappresenta il reale nei suoi molteplici sguardi, tra riferimenti alla storia o al nostro presente. Seguiremo quindi il filo dell'affabulazione per parlare di una scrittura che vuole o dovrebbe farci stare scomodi. Ma iniziamo come sempre dalla musica con The Darker It Gets della Preservation Hall Jazz Band, storico gruppo che rinnova i fasti del jazz in stile New Orleans.

0: Era stato nominato ammiraglio non per la perizia in navigazione, che pure aveva, ma soprattutto per l'affabulazione della sua dialettica che spacciava per verità l'inconsistenza delle sue estasi, proprio come gli Hidalgos delle nostre contrade, che per troppa lettura perdevano il senno e si nominavano cavalieri da se stessi, raccontava la menzogna che si potesse toccare l'estremità della terra d'Oriente navigando il mare verso Occidente. Benvenuto ad Alice, Giosuè Calaciura.
1: Grazie per l'invito.
0: Ho iniziato leggendo un piccolo estratto del suo ultimo romanzo, L'ammiraglio, edito da Sellerio. Giosuè Calaciura, lei è scrittore, giornalista, autore radiofonico. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo romanzo, Malacarne, che poi è stato riedito da Sellerio, a cui ne sono seguiti altri, tutti editi da Sellerio, che hanno ricevuto premi importanti. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Borgo Vecchio 2017, premio Marco Polo Venise 2019 per il miglior romanzo italiano tradotto in Francia, e Prix Méditerranée 2020, Il tram di Natale del 2018, premio Presidi del libro Alessandro Leogrande 2019, Io sono Gesù del 2021, premio Alvaro Bigiaretti 2022 e Una notte del 2022. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pasolini in Affabulazione. Mi è venuto in mente Giosuè Calaciura, Affabulazione di Pasolini, perché questa parola appare un po' come un'illuminazione nel suo ultimo libro. Diciamo subito che L'ammiraglio è un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, addirittura con se stesso. Noto, si legge nel romanzo, proprio per l'affabulazione della sua dialettica. Ecco, cosa racconta questa affabulazione della dialettica dell'ammiraglio?
1: Come tutti i viaggiatori, ha una grande quantità di storie, ma soprattutto di favole da raccontare, di storie sempre in bilico tra la realtà e l'immaginazione, che aveva sicuramente molto fertile. Tra l'altro, il racconto è anche un po' metafora della navigazione, questo scorrere, questo rotolare che spinge la barca verso una destinazione, tra l'altro, non nota, perché se c'è una temerarietà è proprio quella dell'equipaggio e di queste tre barche che navigano verso Oriente, navigando il mare d'Occidente. Quindi l'affabulazione è un tema forte nel libro. Nel romanzo io attribuisco all'ammiraglio, che è Cristoforo Colombo, questa potenza del racconto, per esempio per tenere a bada il suo equipaggio piuttosto riottoso a questo viaggio. Più volte avevano tentato il sabotaggio, più volte avevano rischiato di naufragare proprio a causa di questi piccoli intoppi che avevano tecnici, avevano mal calafatato le barche proprio per tentare di naufragare vicino alla costa, ma l'ammiraglio se n'era subito accorto. Quindi lui, per tenerli a bada, non solo raccontava bugie, per esempio che le barche avevano percorso meno miglia di quelle che in realtà avevano effettuato, perché era diventato un viaggio lunghissimo, un viaggio estenuante. Lui era convinto di, seguendo le indicazioni di questo cartografo, che in realtà era un medico di Firenze morto 10 anni prima, che mai aveva visto il mare né navigato su una barca, era convinto che il mondo fosse molto più piccolo. Quindi questa lunga navigazione lui tentava di raccontarla come queste lunghe giornate, levava delle miglia per dire: vabbè, ancora ci abbiamo più strada da fare. E poi soprattutto quando cominciò a trovare dei legni lavorati, persino della frutta lungo la navigazione, lui raccontava storie che poi gli stessi marinai collegavano l'una all'altra e se la raccontavano come volevano. Quindi la fabulazione è proprio il viaggio che ciascuno di noi fa, raccontandolo come meglio crede, come meglio può.
0: La fabulazione è fatta, diciamo, di questa commistione di cui lei parlava tra realtà e immaginazione. Per scrivere Io sono Gesù, lei ha fatto un'approfondita ricerca sui Vangeli, sui romanzi che trattano del mito della redenzione, ma anche altro materiale. Che ricerca ha fatto per scrivere L'ammiraglio?
1: Questo romanzo è stato molto più difficile dell'altro perché Io sono Gesù, i Vangeli, anche quelli apocrifi, lasciavano una finestra di 17 anni inesplorata sulla vita di Gesù, perché non interessava il racconto dell'uomo, anzi del ragazzo, non miracolante e non mistico, quindi avevo un'amplissima finestra appunto di 17 anni dove poter sbizzarrirmi nella narrazione. Invece, in questo romanzo, intanto abbiamo una grande quantità di informazioni e di cronache, perché è rimasto il diario, è stato ricostruito il diario perché prima fu perso, e quindi io ho avuto la necessità di toccare tutte queste boe della narrazione colombina. C'erano delle boe che io dovevo attraversare per non tradire il dettato storico. Mi sono divertito lo stesso a immaginare queste tre barche che navigano nell'enorme solitudine dell'Oceano Atlantico, scoprendo per esempio il Mar dei Sargassi, scoprendo la propria solitudine che veniva rispecchiata da questo mare che è sempre uguale e comunque sempre diverso, l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, e poi è stato fatidico quando ho scoperto che c'era questo volume costruito da due storiche spagnole che si chiama Processo a Cristoforo Colombo, ovvero quello tenuto dal neogovernatore Francisco Bobadilla, che era un inquisitore mandato proprio per verificare l'operato terribile, tra virgolette, di Colombo, dove ci sono tutte le testimonianze di prima mano di chi ha vissuto quel periodo dell'inizio del colonialismo in questo nuovo continente. Come dire, è stato abbastanza raccapricciante scoprire la ferocia di Colombo, ma anche degli altri. Teniamo conto che Colombo non è stato il peggiore, poi, eh? Gli altri governatori delle cosiddette Indie hanno fatto anche peggiori per non arrivare poi alla conquista totale del continente, che è costato la scomparsa di interi popoli. Questa ferocia che io andavo scoprendo in queste testimonianze del processo a Colombo e che raccontavo in un romanzo, tenete conto che io ho cominciato a scriverlo 4 anni fa, quindi prima che il fatidico 7 ottobre devastasse la nostra consapevolezza del mondo. Ecco, mentre scrivevo, sentivo l'attualità, la ferocia dell'attualità che mi stava raggiungendo, quindi c'era questa contemporaneità di eventi e questo primo esperimento coloniale in grande scala è quello che sta succedendo oggi, molto più vicino a noi e persino anche più violento e sanguinario.
0: In effetti, penso che la sua scrittura sia sempre politica nel senso pieno del termine, ovvero una scrittura che cerca sempre di fare i conti con la realtà, i conti con la storia, e c'è sempre un elemento anche visionario che ritroviamo anche nell'Ammiraglio. Questo anche saper in qualche maniera mettere insieme la prosa al verso poetico. E il romanzo, appunto, come diceva, racconta la ferocia e anche la violenza del colonialismo occidentale, e anche una certa cecità, diciamo, nel rapporto con l'altro, tutti elementi che fanno pensare che la figura dell'ammiraglio, letta così, vista così, ci parli ancora oggi, sia ancora, come si dice, di attualità.
1: Assolutamente, non solo di attualità, ma è come se quel viaggio fosse un manuale delle future colonizzazioni. Io mi sono interrogato spesso, mentre scrivevo questo libro, cercando di capire qual è stato il momento topico in cui il colonialismo è diventato il modus operandi delle potenze occidentali. Sì, quello di Colombo, quello dei successivi sbarchi nel continente americano, soprattutto gli spagnoli, il rapporto con gli indigeni. E non dimentichiamo i colonizzatori degli Stati Uniti che hanno davvero sterminato i nativi americani. Però, se devo essere sincero con me stesso, è una pratica assolutamente umana. È il prototipo, è la strage degli innocenti, che si ripete puntualmente, continua a ripetersi, come se non avessimo altri strumenti per rapportarci agli altri, come se il nostro incontrare gli altri sia sempre sotto il segno della sottomissione e della prepotenza.
0: C'è anche questa, diciamo, necessità di vedere il male non come qualcosa di lontano da noi, ma come qualcosa in qualche maniera di intrinseco alla natura umana, alle relazioni tra le persone e i popoli, soprattutto quello che emerge nel libro, paesi ricchi e paesi poveri.
1: Ho ragionato molto sulle quelle carte che ho trovato e devo dire che gli Indios avevano compreso che non c'era soluzione, che non c'era salvezza, perché proponevano un appiglio più ragionevole, perché dicevano: vabbè, voi state morendo di fame, ma state costringendo anche noi a morire di fame. Facciamo che ve lo diamo noi il cibo, perché i coloni del primo periodo veramente vivevano di stenti, perché le provviste, le derrate alimentari arrivavano in ritardo e in gran parte andate male. Persino il vino, che è una bevanda che resiste molto di più nel tempo all'acqua, arrivava aceto, così anche le farine che venivano prese da insetti. I semi arrivavano ormai completamente sterili, quindi c'era una terribile fame dei coloni che rapinavano e depredavano i villaggi degli Indios, mettendo alla fame anche loro. Sì, me lo chiedo sempre, perché non riusciamo ad avere un rapporto diverso con gli altri che non sia sempre quello della necessaria sottomissione e prepotenza? Ma io non so se è un meccanismo dell'agire umano, questo mi turberebbe molto, perché si vede che non c'è soluzione, ma è la ripetizione della storia che forse ci condanna a questo onnipresente passato proiettato nel futuro. Spero che non sia così, spero anche per i miei figli, per i nostri figli, spero che in futuro si riesca ad avere uno sguardo diverso verso gli altri, improntato non so a che cosa, a un'identica umanità, a un identico sentire della vita, alla meraviglia della natura, ma persino all'arte e alla poesia. Se noi riusciamo appunto a meravigliarci, a restare stupiti rispetto alla bellezza della natura che sa offrirci, soprattutto a mare. Io sono un siciliano molto legato all'elemento liquido del nostro pianeta, quindi alla bellezza della natura, ma anche alla nostra capacità di stupirci, di meravigliarci e di fare poesia, di fare musica, di scrivere, di narrarci. Forse dovremmo fare appello a quella parte di noi che rifiuta la bruttezza della crudeltà, persino la bruttezza dei soldi. I soldi e il potere sono al centro di questo romanzo e probabilmente anche dei miei precedenti, perché sono il motore di una sopraffazione che non lascia scampo di salvezza all'umanità.
0: La meraviglia, lo diceva, ha anticipato appunto un aspetto molto importante e presente spesso, devo dire, nei suoi racconti. Lei parla spesso del mare, mare come luogo di esperienza, luogo di meraviglia, come diceva, e appunto lei ricordava, è palermitano, ha vissuto in Sicilia, ho anche letto che aveva una barca a vela e che quindi
1: È vero, sì.
0: la teneva costantemente in rapporto con il mare. Un'intervista parla del mare come un insondabile mistero liquido.
1: C'è una sacralità che è il riflesso della sacralità di ogni uomo, che è misteriosa, insondabile, e per questo fortemente profetica. Io sono convinto che, come la pagina scritta, come il palcoscenico, come la sala da concerto, come la tela del pittore, siano spazi dove si esercita sacralità. E quindi la mia lingua, almeno per quello che riesco e che so fare, ha sempre un grande rispetto per la pagina. Tento sempre di non essere sciatto, di avere una mia poetica, di ubbidire a un canone che preservi questo mistero della sacralità della creazione. E il mare è sicuramente questo continuo rimandarci a quanto di più sacro c'è in noi, che è la natura, l'essere al mondo. La nostra meraviglia è sacra, la meraviglia verso la bellezza e verso gli altri. Sì, il mare lo ritengo fondamentale, visto che non vivo più di fronte al mare, dove lo sguardo può correre libero sino all'orizzonte, e vivo ormai da 26 anni lontano dal mare, e la nostalgia è profondissima per il mare.
0: Lei parlava prima del suo rispetto verso la sacralità, diciamo, della parola, e devo dire che questo si percepisce in maniera Chiara, leggendo tutti i suoi libri, questa ricerca della profondità senza perdere di vista la realtà, la ricerca anche della parola esatta, che rappresenta un po' una forma anche di resistenza. Quindi ho un'ultima domanda proprio su questo, ovvero la forza della scrittura narrativa. Lei una volta ha detto che si sente più giornalista quando scrive romanzi. Ecco,
1: Sì.
0: dove il romanzo può riuscire ad illuminare le tante zone d'ombra, di crudeltà, di ferocia che l'attualità ci porta a vivere purtroppo ogni giorno.
1: Non saprei rispondere, però se c'è una vaga risposta che posso dare è quella sulla necessità di autenticità di quello che uno scrive, cioè la responsabilità dell'autenticità. Io avevo bisogno di far entrare nel mio laboratorio di scrittura, che si esercita ogni giorno sulla pagina, ecco, il vento della traversata, il sale, cioè un elemento che potesse spazzare anche le piccole ruggini che vengono dalla lettura di altre narrazioni. Noi abbiamo bisogno di raccontare il mondo. Purtroppo vedo che c'è invece un tentativo di sempre più di chiudersi nei confini della propria famiglia, quindi raccontare storie familiari che con tutto l'affetto e spesso anche la necessità di raccontare queste storie, però ci bloccano la nostra immaginazione rispetto a quello che succede nel mondo, rispetto alla necessità e all'urgenza di raccontare altro. Io non penso che lo scrittore sia comunque così disancorato dalla realtà e che abbia. Sì, c'è la possibilità di raccontare tutto, ma io da siciliano ho dovuto raccontare una città della mafia perché se no mi sarei sentito un disertore rispetto alle necessità della mia terra. Penso che per la gente del sud l'obbligo di essere un po' engagé sia necessario, sia urgente. Poi ciascuno, come dire, è libero di frequentare la narrazione che vuole, ma io mi sento in qualche modo costretto, forse dall'appunto dalla mia origine in una terra così piena di contraddizioni e così piena di ingiustizie, che mi sembrava necessario trovare la poetica nella mia irritazione, nella mia indignazione verso quel mondo che vivevamo e adesso verso quel mondo che viviamo. Io sono molto indignato e forse questa è una delle chiavi della mia scrittura. Indignato, spaventato e soprattutto voglio vincere quel sentimento di impotenza che mi rende parente di molti altri. Noi sentiamo una fortissima impotenza rispetto a quello che si muove nel mondo.
0: Grazie molte, Giosuè Calaciuda, per queste riflessioni che ci riportano anche alla responsabilità nei confronti delle parole che si usano, delle storie che si scelgono. Ricordiamo il suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, uscito da pochissimo per Sellerio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Tra poco saremo in compagnia di Teresa Ciabatti, con cui parleremo del suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori. Lo faremo dopo esserci immersi nelle melodie di Middlehood, di Mary Waterson e suo fratello Oliver Knight, che appartengono alla più nota dinastia di folk singer che tanto ha dato alla musica popolare in Gran Bretagna.

0: È ormai chiaro che il libro sarà un grande tradimento, non solo del progetto di partenza. Io tradirò lui in quanto persona, Giuseppe Misso. Ridurrò Peppe Misso a personaggio, indirizzandolo secondo le esigenze di trama. Lo trasformerò, ogni tanto lo infangherò. Cosa rimarrà di lui? Il riverbero, nemmeno. Teresa Ciabatti, benvenuta ad Alice.
1: Buongiorno a voi, a tutti.
0: Ho iniziato con questo estratto tratto da Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, che è tra i 12 finalisti del premio Strega proposto da Roberto Saviano, che racconta

0: ente, considerato l'unico in grado di fronteggiare l'alleanza di Secondigliano. La sua storia si intreccia con la vita di una donna qualsiasi. Qual è il punto d'incontro di queste due vite, un'esistenza criminale e un'esistenza borghese?
1: Ma in realtà, guarda, non c'è un vero punto d'incontro, nel senso il punto d'incontro è il tempo, è il presente, il fatto che loro si ritrovino faccia a faccia così diversi, e questo sarà per la protagonista l'occasione, impara anzi attraverso Misso a guardarci intorno, cosa che fin lì ha fatto poco, quindi vede quello che non aveva visto fino a quel momento e la realtà veramente strana che pensava fosse appunto la camorra, quindi la sfida di raccontare la camorra, la sfida di raccontare questo super boss, in realtà la porta a un altro mondo altrettanto estraneo, però vicinissimo, cioè la riporta a casa, la riporta dentro casa e le fa vedere che il mondo che non conosce è la sua maternità e la figlia di 13 anni che vive uno stato di profonda sofferenza e lei non se n'era accorta, non aveva visto.
2: Quindi c'è questa questione che, diciamo, emerge assolutamente leggendo il romanzo, interrogarsi sulla capacità di leggere e di comprendere la realtà. Da questo punto di vista lei appunto si avvicina ad un contesto, quello della Camorra, ma anche della città di Napoli stessa che non conosceva. Quali sono state le sue fonti? Misso, ad esempio, si era raccontato chiaramente dal suo punto di vista e con un alter ego in un romanzo, I Leoni di Marmo. Lei, ad esempio, ha letto o ha preferito non farlo e quindi salvaguardare quell'assenza iniziale di conoscenza e farsela lei sul campo attraverso le sue ricerche, i colloqui con lui, soprattutto andando a Napoli?
1: Allora, io ho letto tutto, Misso ha scritto 3 libri, quindi diciamo rispetto alla donna che metto in scena comunque mi sono documentata molto di più, ecco. Però di base anch'io non avevo strumenti per raccontare la criminalità, anch'io arrivavo insomma molto inconsapevole. Ma inconsapevole anche dei codici di come rapportarsi a un super boss, di come parlargli, e tutto questo in qualche modo ha facilitato in realtà il rapporto, perché probabilmente, penso, lui si è trovato davanti a una persona che non voleva metterlo all'angolo e scoprire chissà quale verità e fare chissà quale scoop. Il mio intento era proprio non di arrivare alla verità, perché la verità poi è per tutti diversa, anche se di poco, però non è mai una sola. A me interessavano in quel caso le rappresentazioni, quindi la rappresentazione di Misso, come Misso si racconta e come Misso racconta la sua storia. E in qualche modo dall'altra parte c'è questa protagonista e anche lei si racconta, anche lei non è un narratore attendibile e anche la sua è una rappresentazione. Quindi tutti, e in questo c'è comunanza di tutti gli esseri umani, cioè è dell'essere umano quello di preoccuparsi di una narrazione, di un racconto pubblico, diciamo pubblico nel senso anche fatto agli amici, che è la versione di sé, che può essere migliore, che può essere più eroica, più grandiosa, oppure più da vittima, dipende insomma il ruolo che uno si dà. E quindi a me interessava proprio questo, le rappresentazioni di tutti i personaggi che sono in questo libro e che fra loro veramente hanno poco in comune.
2: Questa puntata di Alice si intitola Affabulazione, pensando anche a Pasolini, in questo caso al rapporto tra padre e figlio, perché c'è questo elemento centrale appunto nel libro. Ricordiamo appunto che oggi Misso vive in una località segreta che ha alle spalle oltre 30 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio. Le interessava appunto avvicinarsi al male, raccontare il male come qualcosa di lontano da noi, secondo lei è pericoloso?
1: È così, a me interessava avvicinare. avvicinarlo. Allora, sulla carta, quel personaggio lì, quella persona lì è il male. Oggi, nel presente, che racconto è un uomo, appunto, lui non ama la definizione pentito, si dice chiarificatore, comunque sotto programma di protezione, che non delinque più in nessun modo, un uomo di una certa età, anziano, quindi con una visione della vita completamente diversa.

0: diversa, però ovviamente senza rinnegare quello che è stato. Quindi significava raccontare, diciamo, questa ombra, questo male, questo antieroe. Però per me l'errore più grande che si può fare è quello di raccontare i personaggi negativi in modo lontano o senza ombre, in questo caso senza luce, perché è una forma di idealizzazione anche quella. Quindi l'umanizzazione, ma non nel senso di cercare la bontà, ma nel senso di avvicinare a noi un personaggio così, un super boss, significa provare a dire che il male è qualcosa che è insito all'essere umano, è dentro tutti noi a gradi diversi. Poi qualcuno, diciamo, quell'ombra riesce invece in percentuale minima, riesce a dominarla, altri no, è perché sta a una percentuale più alta, però il riconoscere che fa parte dell'uomo il male è il modo, secondo me, più responsabile anche di analizzarlo e di affrontarlo. Falcone a un certo punto dice che non c'è niente di peggio che pensare i mafiosi come degli extraterrestri, mentre invece sono come noi, fanno la nostra vita, e quello è il primo passo per anche sconfiggere la criminalità, accorgersi dov'è, riconoscerla e poi, insomma, sconfiggerla.
1: E a proposito di questo, la mafia, la camorra, il crimine organizzato in generale riflettono un carattere più ampio perché è anche un modo di agire, un modo di pensare, anche il fatto di vivere in un certo contesto che poi determina alcuni destini.
0: Assolutamente sì, quello che io ho imparato scrivendo questo libro, che le condizioni, appunto il contesto che dicevi tu, sono fondamentali. Non è vero che si nasce buoni o si nasce cattivi, non esiste una natura data alla nascita, ma c'è un condizionamento, cioè, insomma, nel caso di Misso, e non è una giustificazione, è proprio un racconto, una testimonianza, no? Di certe condizioni. Misso viene da una famiglia poverissima a Napoli, va in carcere a 14 anni, dove subisce delle torture proprio. È uscito da lì, ovviamente, uno come lui che non veniva da una famiglia criminale poteva essere salvato se ci fosse stato un sistema che gli indicava un'alternativa, mentre invece uscito da lì a 14 anni, l'unico desiderio che aveva è quello di non vivere più la sopraffazione, la violenza che aveva vissuto in carcere e quindi a quel punto, poi erano anche gli anni 60, l'unica strada che gli si parava davanti era quella del crimine, cioè del farsi valere, della legge del più forte. Non c'era nessuno intorno che potesse, ripeto, indicargli un'altra strada, cioè era un mondo dove gli unici che venivano rispettati erano i super boss.
1: L'immagine che cerca appunto di dare Misso di sé è quella di un uomo che è diventato boss quasi per combattere la camorra, per dare al male delle regole in qualche maniera. E spesso parla di questione di principio, addirittura di etica criminale. Lei, appunto, parlando con lui, ha capito di più appunto l'etica, tra virgolette, criminale in un contesto in cui il confine tra legale e illegale finisce per assottigliarsi fino a scomparire del tutto.
0: Quello che ho capito io conta poco, non c'è giudizio del libro. Come ti dicevo, per me era importante riportare la rappresentazione, perché la rappresentazione racconta molto di più, cioè l'idea che lui ha di sé, o l'idea che ha, il concetto che ha di etica criminale, non significa che io condivida quell'idea, io scrittrice, ma riportarla ti dice tanto, racconta tanto dell'uomo, del criminale, insomma, di quello che è. L'approccio era quello di mantenere anche le esagerazioni, diciamo questa raffigurazione sempre eroica di sé e delle situazioni in cui si trova, proprio perché non doveva arrivare il narratore a correggerle. Quelle esagerazioni lì e anche contraddizioni dicono molto di più di una certa logica criminale, di una certa spinta e motivazione al crimine.
1: In effetti, leggendo il romanzo, questi due mondi che si incontrano, diversissimi, lontanissimi, obbligano continuamente a un cambio di sguardo e quindi a una sospensione del giudizio, c'è questa tensione molto forte tra queste due vite, tra queste due storie. Lo sguardo della scrittrice, e qui ci sono dei punti di contatto tra queste due vite così diverse, si ostina a posarsi sui figli in qualche maniera, che non sono più bambini, figli che sono diversi da come spesso li abbiamo immaginati, come Misso aveva immaginato suo figlio Giulio, come la scrittrice aveva forse immaginato sua figlia Camilla, e c'è una domanda che spezza continuamente la narrazione. Sarò in grado? Questa domanda, Teresa Ciabatti, riguarda non soltanto la scrittura, ma anche la maternità in generale, diciamo. La capacità di riuscire a vedere le cose, perché questa scrittrice, questa madre, a volte sembra quasi non volersi confrontare veramente con la realtà.
0: Per me sì, questo è centrale. Infatti non è un libro di camorra, è un romanzo un po' atipico, diciamo così, perché cambia continuamente forma. Parte che sembra un libro di camorra che vuole raccontare la storia di Giuseppe Misso. Poi fallisce, la scrittrice fallisce, sia perché si distrae, sia perché il suo sguardo, che non è da giornalista d'inchiesta, si concentra sui dettagli, che poi in realtà i dettagli per me sono fondamentali, molto più importanti nel racconto di un personaggio, di una storia, però su un materiale di scarto su cui un giornalista d'inchiesta non si sarebbe mai soffermato. Quindi è un libro e un racconto che continuamente sta davanti al fallimento, fallisce e continuamente prende una forma diversa, perché il vero fuoco del racconto è l'incontro fra queste due persone e il ricasco della vita dell'uno sulla vita dell'altra e viceversa, soprattutto sullo sguardo. Il viaggio della protagonista, no? È un viaggio avventuroso, avventuroso, come ti dicevo, per ritornare dentro casa, per ritornare a casa, quindi andare lontanissimo nella criminalità, cercare di raccontare Napoli per poi rendersi conto che il mondo strano, quella necessità che aveva di guardare al mondo fuori, oltre a se stessa, non l'ha esercitata prima di tutto con, le persone a lei più prossime, come la figlia. E lì ci arriva con rimando, nel senso che è proprio la paternità di Misso che la riporta, la fa pensare alla sua genitorialità, alla sua maternità. E in questo il superboss è molto più avanti di lei, perché il superboss ha accettato il figlio reale, che non era quello che aveva pensato, nato Giulio Cesare, l'aveva chiamato Giulio Cesare perché voleva che, insomma, fosse, appunto, si facesse rispettare da tutti, fosse ammirato, che si laureasse anche, che lasciasse un segno nel mondo. E poi invece questo figlio è un'altra cosa. Misso storicamente è colui che in tribunale, deriso dai nemici, che dicono: signor giudice, non dia retta a questo che ha un figlio ricchione. Ecco, Misso si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio è gay, che male c'è? È veramente un cambio culturale in quel mondo, perché fino a quel momento i figli dei superboss, che potevano essere omosessuali, femminili, transgender, sparivano, non se ne sapeva più niente e probabilmente venivano uccisi. Dopo di lui, dopo che un super boss così si espone in quel modo, ecco, questi figli vivono, esistono, come del resto il figlio di Misso. E lui quindi accetta subito questo figlio che è diverso da come lui l'aveva pensato e l'aveva proprio immaginato, cosa che invece la protagonista del romanzo ancora non ha fatto, sta ancora lì che fa i conti con la figlia immaginaria, molto forte, autonoma, una bambina, una ragazzina che ha tutto, che insomma si sa difendere, e non è la figlia reale. Quando invece se ne rende conto così d'un tratto che invece questa ragazzina di 13 anni è fragilissima, è sofferente, soprattutto non vuole più vivere, e finalmente lei si mette davanti, sta davanti, vede la figlia reale e non quella immaginaria, immaginata, la proiezione.
1: C'è anche una tensione costante nel libro tra la vita e la morte degli omicidi che ha alle spalle Misso, anche questa adolescente che a un certo punto sembra non voler più vivere, e a un certo punto c'è questo personaggio M in cui ci sembra di riconoscere Michela Murgia, di cui lei è stata amica. Chi è M in questo mondo di rappresentazioni?
0: Io volevo che nel libro la morte fosse su vari piani, quindi ci sono le morti raccontate da Misso, che non possiamo sapere quanto reali o no, perché poi sono omicidi, c'è anche, insomma, molta ambiguità. Comunque è una specie di resoconto, un resoconto criminale, però è di seconda, terza mano, nel senso che è un elenco dove la morte prende il sopravvento, l'epopea di Misso sul numero dei morti. Questo a un certo punto la scrittrice lo capisce e quindi è come, diciamo, anche nei giornali, il resoconto che facciamo, la cronaca delle morti, a un certo punto c'è una specie di abitudine anche alla guerra, c'è una commozione che però, magari finito l'articolo, dura ancora poco, perché poi ritorniamo alle nostre vite. Ecco, questo, io volevo che questo fosse un libro contro questa empatia temporanea, empatia che abbiamo a tratti. Volevo che invece, ci fosse un invito a mantenere la commozione e la pietà. E quindi c'è questo doppio piano della morte, c'è il piano del resoconto e poi c'è il piano di Misso e poi c'è il piano della morte vicinissima, incombente, che è rappresentata sia dalla figlia della scrittrice che non vuole più vivere, quindi una ragazza di 13 anni che tenta il suicidio come tantissimi altri ragazzini di quella generazione, che la scrittrice scopre che quel malessere della figlia è un malessere condiviso, è un malessere collettivo. Questa per lei è una scoperta sconvolgente ma molto importante. E a me lo stesso, è in qualche modo una parte della protagonista, della scrittrice che sta morendo. È l'amica, l'amica della sua età. Quindi anche una riflessione sulle generazioni diverse, cioè che noi cinquantenni siamo la generazione che ha cominciato a morire. Quindi è dolorosissimo avere a che fare con una generazione di figli, di piccoli, che invece decide di morire, prova a morire. Questo rimodula, cambia assolutamente il ruolo che noi genitori adulti dobbiamo avere. Non siamo più centrali, ma il nostro ruolo, quello che capisce la scrittrice, è di affiancarsi come ruolo a questa figlia, a tutti i ragazzi, perché lei poi si sentirà genitore di una generazione, riuscire a accompagnarli nella crescita. Il compito diventa fare crescere loro, cioè farli vivere. E a me è un po' la generazione di questi cinquantenni che invecchiano e che quindi sono prossimi alla morte, e ovviamente ha a che fare anche con la mia biografia, perché nel periodo in cui io scrivevo il libro, mia amica, che è Michela Murgia, stava morendo. Non volevo che però fosse Michela Murgia, perché valeva in quel momento nella storia come amica, era più importante la perdita intima e personale e non la perdita collettiva, culturale, che ha significato la morte di Michela Murgia.
2: Grazie a Teresa Ciabatti. Ricordiamo che Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, è tra i 12 finalisti del Premio Strega.
0: Grazie a te.
2: Il prossimo brano musicale ci porta in Francia, il paese della scrittrice Eve Guerra, autrice di Rimpatrio, un romanzo che conosceremo tra poco con Giuliana Altamura. Questa è Douce France della cantante mezzo soprano svedese Anne-Sophie von Otter.

0: Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura. Ben ritrovata, Giuliana Altamura.
1: Grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
0: Il libro che hai scelto di consigliarci è Rimpatrio di Eve Guérin, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, con la traduzione dal francese di Anna Delia. Si tratta del primo romanzo di Eve Guérin, liberamente ispirato alla sua vita, uscito in Francia per Edition Grasset nel 2024 con il titolo Rapatriement. Ha vinto il Prix Goncourt ed è stato selezionato per prestigiosi premi letterari. Definito da Le Monde un viaggio nel mondo della menzogna e della morte. Giuliana Altamura, chi è Eve Guérin? Partiamo dalla storia di questa autrice.
1: Sì, Eve Guérin è un'autrice nata in Congo nell'89 e che adesso vive in Francia, dove insegna francese, latino e greco nelle scuole superiori. E questo, come hai giustamente detto tu, è il suo primo romanzo. È un esordio però già molto importante perché appunto ha vinto il Prix Goncourt opera prima ed è stato tra i libri più discussi e premiati della recente stagione letteraria francese. E è facile capire perché. È un romanzo davvero potentissimo che riesce a parlare insieme di lutto, di identità, di trauma, di famiglia e anche di letteratura, e soprattutto lo fa con una scrittura che è davvero molto intensa, quasi poetica. In qualche maniera è evidente che anche Guérin viene proprio dal mondo della poesia.
0: Il libro è liberamente ispirato alla sua vita e ha come protagonista Annabella Morelli, che vive appunto a Lione. Quali sono gli elementi centrali di questa storia?
1: Sì, Annabella Morelli ha 23 anni, vive appunto a Lione, studia lettere e sogna di diventare una poetessa. È nata però in Congo, è cresciuta tra Congo, Camerun e Gabon e sua madre era una ragazza congolese, mentre suo padre, un italo-francese emigrato in Africa, uno dei tanti uomini europei che sono arrivati lì un po' in fuga da qualcosa, no? Che sia una condanna, un fallimento, una delusione amorosa, forse semplicemente in fuga da se stessi. All'inizio del romanzo Annabella riceve la notizia della morte del padre, proprio è l'incipit. Il padre è morto in Camerun in circostanze poco chiare, mentre lavorava senza contratto né assicurazione, e quella morte manda un po' in frantumi tutti i sogni di Annabella, anche perché sono 2 anni che lei non parlava più col padre, anzi aveva raccontato a tutti quanti che suo padre era già morto, perfino al fidanzato Gabriel, e quando lui lo scopre la lascia dicendole questa frase terribile: io non so chi sei, non ti conosco. Da qui poi parte un po' quello che è il tentativo da parte di Annabella di rimpatriare la salma del padre in Francia, che diventa anche metaforicamente il tentativo di riportare a casa se stessa e di capire chi è, di fare un po' i conti con le proprie origini e con un rapporto, quello appunto che la stringe, la lega al padre, segnato dall'amore, dalla violenza, dal senso di colpa e anche dall'abbandono.
0: Nel cuore del romanzo c'è appunto la figura di questo padre, di un trauma vissuto. Quali sono le dinamiche familiari che racconta Eve Guérin in questo libro? Perché sono delle dinamiche molto forti, anche molto dolorose.
1: Sì, perché il padre di Annabella è una figura profondamente ambigua, è un uomo misogino, violento, alcolizzato, che cresce la figlia insegnandole a disprezzare le donne e quindi di conseguenza a disprezzare anche se stessa. E da piccola il padre le dice spesso che lei è un ragazzo, che non dovrà mai diventare una donna, e soprattutto le ripete che nessuno l'amerà mai quanto lui. Anche Annabella lo ama in un modo assoluto. A un certo punto dice: io lo amo perché non c'è nessun altro che si prenda cura di me, perché la madre di Annabella ha lasciato la famiglia quando lei aveva appena 7 anni, proprio perché non sopportava più la violenza del marito. E dunque l'amore di Annabella per il padre è un amore nato dentro la solitudine, dentro il trauma e dentro questa violenza, e di conseguenza è un rapporto molto ambiguo.
0: Uno dei temi più forti è questo desiderio di Annabella di uccidere questo padre, un tema che ci riporta proprio al titolo di questa puntata, Affabulazione, che ha un rimando diretto, possiamo dire inevitabile, alla tragedia in versi di Pierpaolo Pasolini, che uscì nel 66, col mito di Edipo mescolato a quello di Crono, quindi la figura di questi padri che in qualche maniera divorano i propri figli. Come ha indagato questo nel libro di Eve Guérin, questo sentimento così devastante?
1: Devo dire che questo romanzo lavora proprio continuamente sulla complessità di questo sentimento, perché Annabella desidera la morte del padre, l'ha sempre desiderata, e però poi allo stesso tempo quando succede ne è devastata. Diciamo che ha abbandonato il padre perché erano già anni che non si sentivano, ma si sente in colpa di averlo ucciso simbolicamente molto prima della sua morte reale, proprio per il semplice fatto di aver desiderato la sua morte. E infatti Il rimpatrio è soprattutto un libro sul lutto e sulla colpa. Quindi non soltanto la perdita del padre, ma anche la perdita di sé che deriva da questo sentimento di ambiguità e di colpa che la lega al padre.
2: Eppure nel libro a un certo punto si vede, si racconta di un'ancora di salvezza che non è consolazione, ma è la letteratura che emerge nel romanzo come un po' una possibilità di salvezza, è così?
1: Sì, e la letteratura ha un ruolo centrale nel libro perché Annabella in qualche modo si salva grazie ai libri. Da adolescente scrive dei diari feroci, e legge continuamente, studia poesia e la scrittura diventa il luogo in cui può finalmente dire ciò che nella vita non riesce a esprimere. E è molto bello quando Guerra dice che la letteratura serve a salvare i mondi perduti, quindi le case scomparse che lei ha abbandonato, le persone amate, tutto ciò che il tempo in qualche maniera cancella. Però il romanzo è interessante anche perché non idealizza questo potere salvifico della letteratura, perché quando poi in effetti il padre muore, Annabella scopre che nessuna poesia riesce a consolarla davvero e allora capisce che i libri non salvano magicamente dal dolore, offrono però una possibilità di trasmissione, di comunità, di verità. E la letteratura salva perché rimette gli esseri umani in qualche modo in relazione tra di loro.
2: E da questo punto di vista possiamo dire anche lo stile, diciamo, l'impalcatura da tragedia greca, no? Che abbiamo anche evocato ricordando Affabulazione di Pierpaolo Pasolini, danno anche la dimensione della letteratura come strumento per indagare appunto realtà dolorose che da personali poi diventano universali anche grazie appunto a questa scrittura.
1: Assolutamente, diciamo che da un punto di vista stilistico Rimpatrio è comunque un romanzo molto particolare perché la scrittura oscilla continuamente tra la prosa e la poesia, no? È piena anche proprio visivamente di accapo, di frasi spezzate, ha in generale un ritmo molto musicale, ci sono delle immagini davvero evocative. E Guerra viene dagli studi classici, insegna latino e greco e ha dichiarato esplicitamente di essersi ispirata alla tragedia greca e in effetti Annabella sembra un'Antigone, no? Contemporanea, quindi una figlia che lotta contro la corruzione, contro le menzogne, contro lo Stato, pur di dare la sepoltura al padre, però appunto in quanto una tragedia contemporanea, no? E quindi soprattutto lei lotta per trovare poi un senso alla propria storia. E devo dire che alla fine il vero rimpatrio non è tanto quello della salma, ma il tentativo di fare pace con la memoria, con il trauma, con le proprie contraddizioni interiori e fare in modo che il padre possa finalmente riposare non tanto dentro una bara quanto dentro di lei.
2: Giuliana Altamura, grazie mille per questo tuo ritratto così profondo e preciso di Rimpatrio di Eve Guerra. Ricordiamo, libro uscito per Feltrinelli Gramma, che consigli quindi a chi ci sta ascoltando. A presto, Giuliana, grazie davvero per essere stata con noi qui ad Alice.
1: Grazie a te, a presto.
2: A presto.
0: Alice. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice in cui abbiamo voluto riflettere sulla letteratura che indaga la realtà, che vuole farci fare delle domande e non consolarci. Lo abbiamo fatto con Giosuè Calaciura, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio, Teresa Ciabatti, che ci ha raccontato il suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori, e poi con Giuliana Altamura siamo entrati nelle pagine di Rimpatrio di Eve Guerra. Ritrovate questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito internet rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni, a 12:40.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa prima puntata della settimana da Lucia Bentoglio. Una puntata che oggi, grazie alle scelte musicali fatte come sempre per noi da Lisa Nembrini, vogliamo dedicare a due importanti eventi che ci saranno questa settimana sul nostro territorio. Sto parlando dei due concerti intitolati Heinz Holliger a 360 gradi, che vedranno impegnati all'Auditorio Stelio Molo, qui proprio a Lugano Besso, l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione proprio del grande oboista e direttore d'orchestra svizzero Heinz Holliger, che quest'anno compie 85 anni. Primo appuntamento questo giovedì 14 novembre, dove potremo ascoltare Heinz Holliger anche nella sua veste di compositore, con i suoi sei leader per soprano e orchestra, interpretati da Cristina D'Alezka. A contornare questo momento ci saranno un brano di Klaus Huber e la Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di Franz Schubert. A seguire ci sposteremo a sabato pomeriggio, quindi alle 17, sempre qui all'auditorio, e in questo caso in programma ci saranno musiche di Richard Strauss, Anton Reich e Antonin Dvorak. E qui Heinz Holliger assumerà la duplice funzione di direttore e di oboista, con un concerto dalla forma Play and Conduct. Noi allora, prendendo proprio spunto da questi due concerti, vogliamo dedicare tutta questa puntata di concerto.ch sia all'Orchestra della Svizzera Italiana, come siamo soliti fare appunto alcuni lunedì, ma anche alla figura di Heinz Holliger, che iniziamo subito ad ascoltare nella sua funzione di direttore d'orchestra. Torniamo al 13 marzo 2015 per uno degli appuntamenti di quella stagione.

della rassegna concerti dell'auditorio, tenutosi proprio qui a Besso nel nostro studio, nel nostro auditorio Stelio Molo RSI. Ascoltiamo quindi un estratto dalla sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Heinz Holliger. Si tratta del quarto movimento, Allegro.

Il quarto movimento allegro della sinfonia numero 39 Mi bemolle maggiore KV 543 di Wolfgang Amadeus Mozart, qui interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta dal maestro Heinz Holliger. Era un estratto dal concerto dell'auditorio del 13 marzo 2015. Ricordo infatti che stiamo dedicando questa puntata di Concerto.ch anche alla figura importante di Heinz Holliger, classe 1939, che proprio quest'anno compie 85 anni e che sarà in concerto con l'Orchestra della Svizzera Italiana per ben due occasioni, giovedì e sabato. Heinz Holliger, che iniziò la sua educazione musicale al Conservatorio di Berna e di Basilea per poi studiare composizione con Pierre Boulez. Inizia poi a insegnare nel 1966 alla Musikhochschule di Friburgo in Germania. A lui sono state dedicate numerose composizioni per oboe, è infatti considerato attualmente uno degli oboisti più abili al mondo. Noi ora vogliamo ascoltarlo in questo estratto tratto dal concerto in auditorio del 2018, dove ricopriva la duplice funzione di direttore e di solista. Ascoltiamo ora il secondo movimento minuetto, trio primo e secondo, dalla serenata per fiati numero 10 in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, nota con il nome di Gran Partita. Composta intorno al 1781, questa serenata si distingue per la varietà timbrica dell'ensemble di fiati, che era qui composto da clarinetti, oboi, fagotti e corni, e anche con l'aggiunta di un contrabbasso. In quest'opera Mozart sfrutta al massimo le possibilità degli strumenti, creando un equilibrio, diciamo, tra le parti, che permette appunto a ciascun elemento di dialogare con il gruppo totale. L'Orchestra della Svizzera Italiana e Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato dalla serenata per fiati numero 10 in si bemolle maggiore gran partita KV 361 di Wolfgang Amadeus Mozart il secondo movimento menuetto trio primo e secondo con l'orchestra della Svizzera italiana e Heinz Holliger nel duplice ruolo di direttore e di oboista. Ora continuiamo questa nostra puntata di Concerto.ch con un estratto da un recente concerto tenutosi sempre qui nel nostro auditorio Stelio Molo. Era più precisamente il 16 settembre 2022 e l'orchestra della Svizzera italiana era appunto diretta da Heinz Holliger. E aveva interpretato anche la Sinfonia numero 3 Re maggiore di Franz Schubert, composta nel 1815 quando Schubert era appena diciottenne. Questa sinfonia infatti riflette l'energia e la freschezza giovanile del compositore. È un'opera che mostra già i segni della personalità musicale di Schubert, con una grande attenzione per le melodie e un senso di leggerezza che lo contraddistingue. Noi ascolteremo il quarto movimento Presto vivace. In quest'ultimo movimento la sinfonia riporta, diciamo, l'ascoltatore a un clima di vivacità con un tempo finale brillante e veloce, in cui Schubert gioca con temi e variazioni ritmiche, lasciando trasparire una gioia espressiva quasi spontanea. L'orchestra della Svizzera italiana era qui diretta da Heinz Holliger.

Il presto vivace dalla Sinfonia numero 3 in Re maggiore di Franz Schubert, qui interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione del maestro Heinz Holliger. Era un estratto dal concerto RSI Osi in auditorio del 16 settembre 2022. Ricordo infatti che Heinz Holliger sarà in concerto proprio questa settimana, sempre qui all'auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso, e più precisamente sarà in concerto questo giovedì e questo sabato. Noi continuiamo ascoltando un altro estratto da una delle stagioni dei concerti dell'auditorio. Questa volta però siamo nel 2011 ed era più precisamente il 6 gennaio 2011. In programma c'era anche il concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore, quasi una fantasia, opera 21 del compositore svizzero Otmar Schuch. Composto nel 1911, questo brano si distingue per la sua struttura libera e per un linguaggio musicale che, pur rispettando le forme classiche, si apre a inflessioni espressive e sperimentali. Da qui anche il titolo, infatti Schuch sceglie il sottotitolo quasi una fantasia proprio per indicare il carattere fluido e poco convenzionale dell'opera, che sembra, diciamo, seguire un percorso emotivo più che un percorso formale. Il concerto esplora un'ampia gamma espressiva, affidando al violino un ruolo quasi narrativo. Il violino alterna momenti di lirismo, un lirismo quasi intimo, a passaggi più virtuosi e più intensi. Inoltre, nel dialogo costante che sentiremo con l'orchestra, il violino ogni tanto emerge come voce solista, invece altre volte emerge più come parte integrante proprio del tessuto orchestrale. Il carattere, tra virgolette, fantastico del concerto si riflette anche nell'uso della tonalità, che Schuch manipola per dare risalto alle sfumature armoniche e all'intensità espressiva. Ascoltiamo quindi il concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore di Otmar Schuch, quasi una fantasia, opera 21. L'orchestra della Svizzera Italiana, Anna Weinmeister al violino e Heinz Holliger alla direzione.

Il violino di Anna Weinmeister, qui accompagnata dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione del maestro Heinz Holliger. Hanno eseguito il concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore, quasi una fantasia, opera 21 di Ottmar Schoeck. Era un estratto dal concerto dell'auditorio del 6 gennaio 2011. E circa un mese più tardi, rispetto a quella data, Heinz Holliger era tornato poi a dirigere l'Orchestra della Svizzera Italiana sempre qui all'Auditorio Selemolo RSI. Era più precisamente il 18 febbraio 2011 e in programma c'era la Kammersinfonie per 23 strumenti solisti in La maggiore del compositore austriaco Franz Schrecker. Noi da questo brano ascolteremo adesso il terzo movimento, intitolato Scherzo, allegro vivace. Questa composizione rappresenta uno dei lavori più innovativi per l'epoca. Invece il movimento che ascolteremo, lo scherzo, si caratterizza per i suoi rapidi cambi di ritmo e dinamica, che mantengono alta l'energia e l'attenzione dell'ascoltatore. La varietà timbrica dei solisti, quindi da strumenti a fiato a strumenti a corda, crea un continuo dialogo in cui ogni parte emerge a turno. Questo movimento è anche un esempio della maestria con cui il compositore usa l'orchestrazione per valorizzare le caratteristiche timbriche di ogni strumento, costruendo quasi una sorta di effetto caleidoscopico. Ascoltiamo quindi lo scherzo dalla Sinfonia da Camera per 23 strumenti solistici in La maggiore di Franz Schrecker, l'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Heinz Holliger.

E questa era la Camer Symphonie per 23 strumenti solisti in La maggiore di Franz Schreker. Più precisamente abbiamo ascoltato il terzo movimento, Scherzo Allegro Vivace, con l'orchestra della Svizzera italiana diretta dal maestro Heinz Holliger. Abbiamo adesso tempo ancora per un ultimo ascolto in questa prima puntata della settimana di Concerto.ch, puntata, ricordo, dedicata sia all'orchestra della Svizzera italiana, ma soprattutto al grande oboista, direttore d'orchestra e compositore svizzero, classe 1939, Heinz Holliger. L'ascolto di adesso è tratto dal concerto pubblico dell'8 gennaio 2009, tenutosi sempre qui all'Auditorio Stelvio Molo RSI. Ascolteremo la suite per piccola orchestra numero 1 di Igor Stravinsky. Composta nel 1925, questa breve suite è un esempio perfetto dell'approccio modernista del compositore russo. Stravinsky impiega un'orchestra ridotta, sfruttando al massimo le possibilità sonore di ciascun elemento, per creare un'ampia gamma di colori e contrasti. La suite, con i suoi movimenti concisi e vivaci, unisce temi semplici a ritmi brillanti, mostrando, diciamo, il lato più giocoso e ironico del compositore. Ogni movimento è quasi una sorta di miniatura, dove Stravinsky concentra idee musicali con un'immediatezza sorprendente, riuscendo a stupire l'ascoltatore con cambi di ritmo e armonie inaspettate. Questa capacità di sintesi e chiarezza musicale, pur mantenendo una ricca varietà timbrica, fa della suite per piccola orchestra numero 1 un'opera veramente affascinante. Ascoltiamola quindi con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato la suite per piccola orchestra numero 1 di Igor Stravinsky, qui interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Heinz Holliger. Era un estratto dal concerto dell'8 gennaio 2009, un concerto pubblico tenutosi all'Auditorio Stelio Mollo RSI qui a Lugano Besso. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di oggi, la prima puntata di Concerto.ch della settimana, che ricordo abbiamo dedicato all'Orchestra della Svizzera Italiana e a Heinz Holliger, che sarà in concerto questo giovedì e questo sabato proprio con l'Orchestra della Svizzera Italiana in due concerti evento qui all'Auditorio Stelio Mollo a Lugano Besso.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Ma soprattutto, come state invecchiando? Vi faccio questa domanda perché oggi parliamo di invecchiamento. Ci sono due termini che ultimamente vengono molto spesso evocati, aging e longevity. E metto subito le mani avanti. Io sono un po' a disagio quando sento parlare di invecchiamento, longevità e medicina della longevità, perché li associo alla nostra società un po' performativa e anche un po' presuntuosa. Ma il Giardino di Albert è un programma di divulgazione scientifica e quindi, quando qualche giorno fa ho ricevuto un'email dall'USI in cui mi si invitava a partecipare al congresso annuale della SATV, l'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche, ho deciso di andarci. Perché quest'anno il focus del congresso era Healthy Aging for a Vital Life, che potrei tradurre più o meno con invecchiare in salute per una vita attiva. L'idea è quella che se per decenni abbiamo parlato di healthy aging, ovvero di invecchiare in salute, oggi non basta più vivere a lungo, bisogna vivere meglio. D'altronde, la piramide dell'età in Svizzera mostra chiaramente che la proporzione delle persone anziane nel nostro paese cresce a causa del debole tasso di fecondità e dell'allungamento della speranza di vita. Nella popolazione svizzera, gli ultra 65 anni sono più numerosi dei giovani di età compresa tra gli 0 e i 19 anni. E addirittura dal 1950 al 2010, il numero di persone centenarie in Svizzera è quasi raddoppiato ogni 10 anni. A partire dal 2018 si osserva un ulteriore aumento di quasi 100 centenari in media ogni anno, di cui oltre l'80% sono donne. Per capire l'importanza dell'invecchiare bene e del vivere in salute, dobbiamo fare un passo indietro e capire prima di tutto cosa sia l'invecchiamento. L'ho chiesto al professor Andrea Alimonti, che con il suo intervento ha dato inizio al congresso. Il professor Alimonti è direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica di Bellinzona e professore ordinario di Oncologia Sperimentale al Politecnico Federale di Zurigo. Oncologo e ricercatore di fama internazionale, Andrea Alimonti è noto per i suoi studi sullo sviluppo di terapie innovative basate sulla senescenza cellulare per bloccare o eliminare le cellule tumorali.
2: L'invecchiamento è un processo fisiologico che è associato a un decadimento delle funzioni cellulari, che meccanisticamente è guidato da molti processi, quindi non solamente da un unico processo. Ci sono circa 12 modi attraverso il quale le nostre cellule possono invecchiare e io mi occupo particolarmente di uno di questi modi, che si chiama senescenza cellulare. Sappiamo che durante l'invecchiamento cellule senescenti si accumulano nei tessuti, sono responsabili di fenomeni degenerativi. E perché studiamo prevalentemente la senescenza? Perché è l'unico forse dei markers di invecchiamento che può essere targettato farmacologicamente. Quindi abbiamo a disposizione una serie di composti che si chiamano senolitici o senostatici e sono in grado di rimuovere o di modificare queste cellule senescenti dai tessuti.
1: Quali sono i principali meccanismi biologici che invece guidano l'invecchiamento?
2: Allora, elencarli tutti è abbastanza complesso pure per me, sono 12, però ecco, esistono i cosiddetti principali, che sono quattro, sono soprattutto il danno al DNA, quindi le nostre cellule durante la replicazione accumulano dei danni che, se non vengono riparati, danno luogo a un processo di invecchiamento. Il secondo è l'attrito dei telomeri. I telomeri sono delle estremità che incapsulano il DNA e che durante la replicazione si accorciano esponendo il DNA e quindi facendo sì che si accumuli nuovamente danno. I terzi sono alterazioni epigenetiche e il quarto sono alterazioni delle proteine che sono importanti per regolare tutti i processi biologici della cellula. Questi sono, diciamo, i principali, che poi danno luogo a dei secondari, fra cui ad esempio la senescenza cellulare o altri.
1: C'è una scoperta che ha davvero cambiato il modo in cui guardiamo all'invecchiamento. Si parla tanto di aging in questo periodo storico.
2: Diciamo che forse la società civile che ha cominciato a cambiare il proprio modo di guardare all'invecchiamento. 50 anni fa, diciamo, la maggior preoccupazione era per esempio la lotta al cancro o a malattie infettive. Oggi, bene o male, il 50% dei tumori può essere curato e la maggior parte delle malattie infettive, l'abbiamo visto col Covid, può essere o prevenuto o curato in modo efficace. Quindi l'uomo ha praticamente cominciato a pensare che potesse anche cercare di estendere la propria durata di vita sul pianeta, e questo è cercare di estendere la propria durata sulla, e questo è un scelto che alcune company, società farmaceutiche hanno saputo dare, e quindi c'è un interesse adesso a cercare di capire fra i nuovi farmaci targhetano i meccanologici dell'alimento. Quindi per la prima volta l'uomo ha tempo, diciamo, preoccupazioni verso tie che in passato lo preoccupavano, adesso guarda di estendere la sopravvivenza nel pianeta, e quindi guarda a composti che può modificare la...
1: Non esce la definizione univoca di invecchiamento, un processo graduale complesso che riguarda il deterioramento coinvolto tanto la singola cellula quanto il tessuto individuo. Le nostre cellule, è vero, si rinnovano continuamente per tutta la vita nella maggior parte degli organi, ma con il passare degli anni diminuisce la forza dei meccanismi biologici che porta alla loro divisione, a progressiva perdita di vitalità. Diceva il professor Alimonti, sue cause scientifiche sono chiarite. Attuale è possibile dire che l'invecchiamento è dovuto a una serie di cause genetiche.

0: ambientali e casuali. Secondo le teorie più accreditate, l'invecchiamento è un evento geneticamente programmato che si verifica attraverso mutamenti nel funzionamento del sistema nervoso, immunitario e endocrino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'invecchiamento attivo come il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. Secondo l'OMS, l'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare il loro potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale lungo tutto l'arco della vita e di prendere parte attiva nella società, fornendo al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Ed è in questo contesto che si inserisce il concetto di longevity e vital living, perché per invecchiare bene è importante condurre una vita sana. È il momento di introdurvi altri due ospiti di questa puntata che ho avuto il piacere di incontrare durante il congresso: Laurie Cornat, professoressa ordinaria di invecchiamento e qualità di vita presso il Centro Competenze Anziani, Ricerca e Innovazione della SUPSI, e Salvatore Cincotti, CEO di Alter Egon, un'azienda specializzata in produzione biotecnologica di acido ialuronico. Laurie Cornat.
1: Healthy aging is part of living well.
2: L'invecchiamento sano fa parte del vivere bene. Invecchiare in modo sano significa avere la capacità funzionale di fare ed essere ciò che dà a una persona senso e qualità di vita. E come ho detto, è davvero questa interazione tra capacità intrinseca, mentale e cognitiva e il trovarsi in un ambiente che la favorisce e promuove questa capacità.
1: And finding yourself in an environment that fosters that and promotes that ability.
0: Fra poco torniamo da lei, da Laurie Cornat, ma sento di dover fare un po' d'ordine, perché l'avrete capito, quando si parla di invecchiamento, di longevity e di vital living, si parla di approcci diversi, di prospettive e visioni che abbracciano scienza e ricerca, ma anche ovviamente di questioni economiche, politiche ed etiche. È di questo che parleremo con Laurie Cornat fra poco, ma per ora ci concentriamo sull'aspetto più legato alle biotecnologie e ai farmaci. Salvatore Cincotti.
3: Invecchiare salute è un complesso sistema che prevede l'intervento genetico, cioè quello che ci portiamo dai genitori come il nostro background, bagaglio. Il nostro bagaglio cromosomico e genetico, ma c'è poi l'influenza epigenetica dei fattori ambientali e quindi l'epigenetica che influenza gli aspetti genetici dialogano di continuo da quando siamo nati a quando ci sviluppiamo, quindi questo dialogo porta a dover intervenire per cercare di avere un invecchiamento che sia quanto più salutare possibile. Si interviene su più fattori e quindi la predisposizione genetica è importante conoscerla e da lì si parte per capire quelli che sono i fattori ambientali che influenzano la nostra vita e quindi si può intervenire con terapie farmacologiche, ma anche da un punto di vista, se vogliamo, della parte estetica. Ed ecco perché IBSA negli ultimi anni, dopo che per 30 anni è stata leader nel settore dei prodotti per l'artrosi, che servivano appunto anche a migliorare l'aspetto dell'aging a livello di cartilagini e di controprotezione, è passata alla produzione, allo sviluppo di molecole come prima l'acido ialuronico, e siamo gli unici al mondo ad avere un brevetto sulla condroitina fermentativa. Sono brevetti di molecole sviluppate da noi che aiutano, in questo caso sia per l'aspetto farmacologico ma anche per l'aspetto estetico, lo sviluppo di una sana invecchiamento delle cellule.
0: L'invecchiamento è ancora una sfida per la ricerca o sta diventando un ambito sempre più gestibile grazie all'innovazione, grazie alla tecnologia?
3: Sì, ormai i campi di applicazione che vanno verso, diciamo, l'assistenza all'invecchiamento delle persone, va dalla farmaceutica alla dermocosmetica, alla diagnostica, perché poi la diagnostica personalizzata diventa sempre più importante, e poi, diciamo, c'è anche l'elettromeccanica, perché non ci dimentichiamo tutto quello che si sta sviluppando negli anni a livello di protesi e di assistenza motoria e quant'altro. Quindi diciamo che tutte le tecnologie, e oggi in particolare anche la parte da componente delle piattaforme software, è molto importante, perché con l'intelligenza artificiale applicata anche ai device si riesce a migliorare sempre di più le performance, sempre per un'assistenza quanto più importante e tecnologicamente avanzata possibile per ottenere risultati nella vita reale. Noi abbiamo sviluppato come gruppo tutta la tematica partendo appunto dalle molecole Poi siamo passati nella diagnostica

0: personalizzata e nella genetica, sviluppando anche piattaforme di riconoscimento delle malformazioni cromosomiche. E poi è venuto anche l'impatto dell'epigenetica e quindi di quello che l'ambiente, la nutrizione, tutto quello che è esterno può portare come conseguenze appunto sul fattore ereditario. Tutti ne parlano perché la tecnologia ancora non è al 100%, è disponibile ma ancora non è a portata di tutti. Se lei pensa che 10 anni fa un'analisi dei fattori genetici della propria ereditarietà, una mappatura del proprio genoma costava diverse migliaia di euro, adesso siamo sui qualche centinaia di franchi, io credo che nei prossimi 5-6 anni anche lo sviluppo del Covid ha portato ad un avanzamento importante di tutti i macchinari e le tecnologie avanzate nel settore della diagnostica, e quando per fare una mappatura del proprio genoma si arriverà a 30-50 franchi, a quel punto ci sarà l'esplosione anche di queste piattaforme che serviranno per la personalizzazione delle cure, personalizzazione della diagnosi e tutto sommato personalizzazione del nostro well-being.
1: Ecco, vi dicevo a inizio puntata che io sono un po' scettica e un po' piena di pregiudizi quando sento parlare di longevity, perché come abbiamo sentito da Salvatore Cincotti, il futuro potrebbe essere, ed è uno degli obiettivi delle case farmaceutiche e delle ditte che si occupano di salute, la personalizzazione delle diagnosi e delle cure. Ma qui si entra in un'altra questione che è economica e anche etica. La personalizzazione delle cure sarà possibile davvero per tutti? E se solo i ricchi potessero permettersela? E se il mondo diventasse sovrappopolato? E se i nostri figli non avessero mai la possibilità di avanzare nelle loro carriere perché nessuno andrà più in pensione? Insomma, siamo nell'epoca della longevità, ma anche nell'etica della longevità. Ma ci torniamo fra poco. Rimaniamo in ambito medico. Salvatore Cincotti. Lei parlava prima di accompagnamento all'invecchiamento, non rallentamento dell'invecchiamento.
0: Va, le due cose, poi dipende molto dal fattore, diciamo, anche ambientale, di come noi ci rapportiamo con la nostra vita. Chiaramente è importantissimo tenere conto della componente epigenomica, della nutrizione, dell'attività che facciamo tutti i giorni, e chiaramente queste sono tutte cose che possono aiutare a stare maggiormente in forma e soprattutto a migliorare e a rallentare comunque il processo di invecchiamento. Quindi è chiaro che le cose sono assolutamente connesse, ma dipende molto dalla nostra, anche dal nostro carattere, io penso, perché bisogna combattere sempre per stare bene, e questo in tutte le patologie che uno possa avere. Lo vediamo spesso, parliamo con tanti esperti del settore come il professor Alimonti, e molto spesso la forza della mente umana, la voglia di star bene, molto spesso ha degli effetti che vanno anche al di là di quello che noi possiamo fare da un punto di vista del assistenza farmacologica.
1: E qui mi perdo di nuovo nei miei pensieri. Allora, se googliamo longevity, la definizione che troviamo è un approccio medico di stile di vita volto ad allungare non solo l'aspettativa di vita, ma soprattutto l'health span, il periodo di vita trascorso in piena salute, preservando il benessere fisico e mentale e prevenendo le malattie croniche legate all'età. Siamo arrivati fin qui in molte parti del mondo perché l'aspettativa di vita media sta aumentando grazie ai progressi della medicina, dell'assistenza sanitaria e delle condizioni di vita, e perché è sempre più diffusa la consapevolezza che molte malattie e problemi di salute legati all'età possono essere prevenuti o ritardati attraverso misure preventive. Tutto questo si intreccia poi con altre richieste, pretese e possibilità che come società avanziamo. Ma fino a dove possiamo spingerci? E se vivere in salute si traducesse anche in una voglia di sfidare la biologia? A me viene sempre in mente l'impresa di Brian Johnson, il miliardario americano che da anni si impegna per tirare indietro le lancette del suo orologio biologico. Nel 2021 Brian Johnson aveva annunciato il Project Blueprint, un progetto volto a invertire il processo di invecchiamento del proprio corpo. Johnson vive una vita molto particolare, fatta di esercizi quotidiani, esami del sangue, una routine di sonno marziale, risonanze magnetiche, trasfusioni di plasma, stimolanti del cuoio capelluto, esami delle urine, diverse decine di integratori e restrizione calorica. Mi gira la testa. Brian Johnson ha 46 anni, ma a suo dire, grazie alla dieta, alla routine quotidiana e a un cocktail di 111 pillole al giorno, ha il cuore di un uomo di 37 anni, livelli atletici di un 18enne e livelli di infiammazione più bassi di quelli di un bambino di 10 anni. Sì, però mangia pillole e pappette, avrà anche la pelle più bella e tonica della mia, ma questa è una vita? Per me no, ma appunto, fortunatamente non siamo tutti Brian Johnson, anche se la storia del miliardario che vuole sfidare la biologia, beh, a me è un po' inquieta. Detto ciò, quando parliamo di healthy aging parliamo di quella fetta della popolazione mondiale che sta invecchiando e la cui aspettativa di vita si sta allungando di molto. E intervistando Salvatore Cincotti, e torniamo al congresso organizzato dalla SUPSI, ho scoperto che alcuni componenti che per esempio impieghiamo per rimanere giovani e belli nell'aspetto, e su cui ho un sacco di pregiudizi, in realtà vengono impiegati prima di tutto nel mantenimento del corpo in salute. Uno su tutti, l'acido ialuronico.
0: Il nostro tessuto, la nostra pelle è costituita essenzialmente da acido ialuronico. Nei nostri occhi circola l'acido ialuronico in maniera preponderante, quindi essendo una componente fondamentale e assolutamente naturale perché fa parte del nostro corpo, è utilizzata anche come delivery per esempio, cioè non è soltanto un layer che si mette a livello meccanico quando non c'è più la cartilagine, per esempio nelle ginocchia o in altre parti del corpo, oppure viene utilizzato come riempimento per le rughe e quant'altro. Queste sono le cose più semplici che si conoscono, ma è utilizzato sempre di più da tantissimi ricercatori come mezzo di delivery, perché appunto essendo parte del nostro corpo ed è assorbito naturalmente, viene sempre di più utilizzato come mezzo per portare principi attivi o comunque per favorire l'assorbimento di sostanze che sono targettizzate per determinate patologie o per determinate situazioni, non solo estetiche assolutamente, ma soprattutto in terapia farmacologica.
1: Professor Andrea Limonti, quando si parla di modulare l'invecchiamento, quanto siamo vicini a interventi concreti?
2: Allora, la maggior parte degli investimenti in questo momento nel settore dell'invecchiamento sono su farmaci o su composti che sono testati a livello preclinico. Esistono dei primi studi clinici, soprattutto su dei farmaci che hanno una minima tossicità sistemica, perché ovviamente questi farmaci dovrebbero essere presi in modo cronico. Però ecco, la traslazione alla parte clinica è ancora un problema. Nei prossimi 10 anni vedremo sicuramente un fiorire di studi clinici. Per esempio noi nel nostro piccolo in Canton Ticino ne abbiamo portato avanti uno con non poche problematiche, cioè non è facile sviluppare un principio attivo che ha una funzione anti-invecchiamento, perché con l'anti-invecchiamento si considerano diversi tipi di malattie, no? Quindi bisogna cercare di capire quale di queste malattie noi dobbiamo targettare piuttosto che il sistema in modo complesso, se vogliamo svilupparlo in modo rapido tramite un'industria. Cioè un'industria non riuscirà mai a sviluppare un composto anti-aging per sé, ma potrebbe sviluppare un composto su una delle malattie correlate all'invecchiamento, ad esempio la sarcopenia nell'anziano o ad esempio l'affaticamento cronico o alterazioni del sistema immunitario che lo predispongono a delle malattie infettive. Ecco, bisogna trovare il giusto target per lo sviluppo di questi farmaci.
1: Contemporaneamente stiamo lavorando sullo stile di vita, sulla qualità di vita.
2: I 2/3 di patologie come ad esempio il cancro, che sono legate praticamente poi all'invecchiamento, potrebbero essere prevenute attraverso la prevenzione primaria o secondaria, quindi ci scordiamo sempre, ma è fondamentale ricordare che stile di vita adeguati, non fumare, non bere alcol, quindi l'alcol è uno dei problemi che adesso vedremo prenderà il posto del fumo e sigaretta, no? Quindi se nei 50 anni fa noi facciamo una lotta contro il fumo e sigaretta, il prossimo decennio sarà la lotta contro l'alcol, perché sappiamo che è uno dei determinanti sia dell'invecchiamento precoce che di alcune malattie come il cancro. E ovviamente poi l'obesità, quindi il sovrappeso, sono tutte patologie che sono associate all'invecchiamento e allo sviluppo di malattie come cancro, Alzheimer e altre cose. Se riuscissimo a ridurre questi fattori di rischio, probabilmente assisteremo a un ulteriore prolungamento della vita media nella popolazione e una riduzione molto marcata di patologie come il cancro.
1: Per la prima volta nella storia dell'umanità, la longevità non è più soltanto un destino biologico o una speranza statistica, è diventata un progetto scientifico, sociale ed etico. Le neuroscienze, la medicina rigenerativa, l'epigenetica e l'intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il modo in cui comprendiamo l'invecchiamento. Laurie Cornat è professoressa ordinaria di invecchiamento e qualità di vita presso il Centro Competenze Anziani, Ricerca e Innovazione della SUPSI. Assieme a lei, in quest'ultima parte di puntata, vogliamo aggiungere un tassello alla questione healthy aging, che, l'abbiamo in parte sentito dai nostri ospiti, si focalizza sull'individuo: mangiare bene, fare movimento e prevenzione. Laurie Cornat ribalta questa prospettiva. E se la salute in età avanzata fosse anche una questione sociale?
3: One thing that we really need to keep in mind is that there's enormous heterogeneity in aging.
4: L'unica cosa che dobbiamo davvero tenere a mente è che c'è un'enorme eterogeneità nell'invecchiare. Non tutti invecchiamo allo stesso modo e non tutti invecchiamo allo stesso ritmo. Quello che sappiamo e che troviamo preoccupante è che ci sono disuguaglianze socio-economiche importanti anche nel modo in cui invecchiamo. E con questo intendo dire che i gruppi socialmente più avvantaggiati o socio-economicamente avvantaggiati, ovvero quei gruppi che hanno quindi livelli di istruzione più elevati e hanno maggiori risorse economiche, tendono non solo a ritardare l'insorgenza dei problemi, ma a volte a evitarli del tutto e tendono ad avere una vita più lunga. Mentre i gruppi socio-economicamente più svantaggiati partono già svantaggiati e i loro processi di invecchiamento sono spesso più rapidi. C'è, e lo si vede chiaramente, un divario tra i più e i meno avvantaggiati nella società. E così, quando parliamo di invecchiamento sano, penso che un elemento davvero importante sia pensare agli interventi a monte della questione. E con questo intendo dire che dobbiamo davvero intervenire prima nel corso della vita, perché l'invecchiamento è un insieme di processi che si accumulano nel tempo. E quindi non possiamo solo pensare a come modellare l'invecchiamento per le persone anziane, ma anche la mezza età e l'infanzia sono importanti. E per a monte intendo anche che dobbiamo individuare e lavorare sui determinanti sociali della salute, che sono quegli aspetti della nostra società, aspetti sociali, che hanno un ruolo fondamentale nel modo in cui invecchiamo. L'istruzione, le disuguaglianze di reddito, l'accesso a quartieri sicuri.
1: È curioso che stiamo parlando di medicina, tecnologie, composti chimici e c'è qualcuno come lei, professoressa Cornat, che ci porta un aspetto umano dell'invecchiamento.
3: Yes, absolutely. I mean, the technology, the advances in biomedicine are fundamental. I'm not denying their importance.
4: Sì, assolutamente. La tecnologia e i progressi nella biomedicina sono fondamentali. La loro importanza è innegabile, come l'assistenza sanitaria è essenziale, ma non sufficiente. Dobbiamo guardare agli ambienti che ci circondano ogni giorno e che ci permettono di costruire quelle capacità funzionali di cui parlavo prima, di svilupparle, di mantenerle. E se l'ambiente non lo favorisce, è davvero difficile per l'individuo fare la propria parte nel lavorare ad invecchiare in modo sano.
3: During healthy aging.
1: Insomma, per sostenere una società sempre più longeva, la sfida è promuovere uno stile di vita sano e mettere a punto nuovi paradigmi sociali in materia di politiche di benessere, economia, lavoro, organizzazione delle città. Un cambiamento che richiederà lo sviluppo di una nuova consapevolezza politica, sociale e amministrativa per far sì che i benefici della ricerca sulla longevità possano portare ricadute positive su tutta la popolazione.
3: Well, I think we need to really, moving forward, maintain an emphasis on the environment.
4: Penso che dobbiamo davvero, andando avanti, mantenere un'enfasi sull'ambiente, dal micro livello degli ambienti costruiti che favoriscono un invecchiamento sano, alle politiche a livello sociale che promuovono l'inclusione, che cercano di livellare le disuguaglianze. E quando parlo di ambienti costruiti mi riferisco agli spazi che abitiamo, perché una città accessibile per un 85enne è accessibile anche per un ventenne, non deve essere speciale per le persone anziane. Se la costruiamo per tutti, allora è una società inclusiva per tutti. E significa che gli anziani che, diciamo, vivono un po' fuori dal centro città possono prendere un autobus senza che gradini e marciapiedi siano una barriera. E questo significa che possono andare in città, possono fare le cose che facevano prima, possono incontrare i loro amici. E allo stesso tempo, in parallelo, ci aspettiamo un'evoluzione in termini di approccio degli individui al proprio invecchiamento, perché avremo tutti a disposizione non solo la tecnologia, ma anche una maggiore consapevolezza di cosa possiamo fare per la nostra salute. Si stanno facendo molti sforzi per promuovere un invecchiamento sano e questo mi rende ottimista riguardo al futuro. Ciò che mi preoccupa, per contro, è la capacità e le possibilità di invecchiare in modo sano riguarderanno

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

0: Il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies sbatteranno gli Yankees.
1: Attenta! Ma cosa...
0: È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
2: Aspetti, aspetti, signor Di Maggio. Voglio dire, Mr. Di Maggio. È che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma... Se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
3: Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico e regia di Margherita Coldesina. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buona domenica da Rete 2, da Verde Aurora Weekend. Ira Rubini al microfono stamani e il consueto sguardo al sommario della nostra mattinata con Verde Aurora, che prevede come sempre gli appuntamenti con l'informazione, con la musica di Rete 2, con le rassegne stampa e con l'agenda degli eventi culturali. Ritroveremo poi Tempo dello Spirito alle 8, la conversazione e meditazione evangelica, mentre alle 8.35 la replica di Laser. La messa in diretta alle 9.05 come sempre, mentre alle 10 Giovanni Conti ci attende con Quilisma, i suoni e la cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. Ritroveremo anche Voci dipinte, lo spazio dedicato alle arti visive della domenica mattina di Rete 2, e il concerto della domenica che come sempre ci farà apprezzare dei reperti rari del nostro archivio dedicati all'Orchestra della Svizzera Italiana. Ritroveremo anche il meglio dei consigli di K tratti dalla produzione quotidiana dal lunedì e il venerdì, e il radiogiornale concluderà come di consueto la nostra mattinata con Verde Aurora, che inizia con una pagina di Johann Sebastian Bach, e dal concerto per tre violini, archi e orchestra in re maggiore ascoltiamo Allegro con i Berliner Barock Solisten.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Allegro dal concerto per tre violini, archi e orchestra in re maggiore, eseguito dai Berliner Barocksolisten diretti da Reinhard Goebel. Ed eccoci arrivati ai titoli dei quotidiani di quest'oggi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, sulla prima pagina, dove ovviamente c'è molta attesa per la finale del Roland Garros questo pomeriggio alle 15, che vede un tennista italiano tra l'altro in affermazione, in salita, in grande, come dire, una grande rivelazione. Questo appunto è uno dei titoli del Corriere della Sera. Non ha nulla da perdere perché incontrerà Zverev in finale. Si tratta di Cobolli, tanto che il Corriere della Sera dice Cobolli un romano a Parigi 50 anni dopo, perché si fa riferimento a quando Adriano Panatta, romano anche lui, vinse il Roland Garros proprio 50 anni fa. Ci sono altre notizie che riguardano lo scenario internazionale in costante evoluzione. La sfida di Zelensky a Putin, allerta del Pentagono, Israele ci spia, shock in Cisgiordania perché l'IDF ha ucciso un neonato di 7 mesi, droni ucraini su San Pietroburgo, taglio delle accise in Italia prorogato mentre a metà per il diesel, per il gasolio. E sempre sulle questioni internazionali ci si concentra anche nell'editoriale consueto di Ernesto Galli della Loggia. I sistemi politici, democrazie senza leader, l'incipit dell'editoriale è ormai un luogo comune. Oggi in Europa le democrazie non godono di buona salute, il loro indice di gradimento non è tra i più alti, anche perché, ricordiamolo, sono gli unici regimi la cui popolarità è più o meno misurabile attraverso quell'indice rozzo, ma pur sempre significativo, che sono i risultati elettorali. Dove le elezioni non ci sono o sono finite o sono finte, ogni misurazione di gradimento del regime politico è in realtà impossibile. Comunque, le cose qui in Europa stanno come dicevo, le democrazie non piacciono. Agli occhi dei cittadini le democrazie appaiono regimi freddi che non hanno alcuna capacità di coinvolgimento emotivo, non suscitano alcun sentimento vero di identificazione e quindi di partecipazione. E poi l'analisi prosegue con le conseguenze di questo sentiment che si percepisce in Europa. Ancora pezzo tutto dedicato al leader di una celebre band, gli 883, Max Pezzali, 58 anni, il significato delle sue canzoni, gli amori, la colonna sonora di tre generazioni, io un ragazzo inadeguato nonostante il successo. E poi le polemiche sul Dua Lipa Show. Dua Lipa si è recentemente sposata, ha festeggiato le nozze a Bagheria e nella città di Palermo e c'è stata molta polemica anche da parte degli abitanti locali. Hanno fatto il giro del mondo le immagini, riferisce anche il Corriere, dei manifesti Palermo is not for rent, cioè Palermo non è in affitto, un caso forse che ricorda un po' quello delle nozze faraoniche di Jeff Bezos a Venezia, che paralizzarono per 3 giorni alcune parti, insomma, della città, della famosissima città di Laguna. Ci spostiamo sulla Repubblica. Ucraina, Trump si sfila, l'Europa con Zelensky, il presidente americano lascia i negoziati, a Londra vertice dei volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca, e come sul Corriere anche Repubblica riporta le parole del Papa. Il Papa è in viaggio in Spagna, accolto dalla famiglia reale, ma ha avuto molte occasioni pubbliche di pronunciare degli appelli accorati alla pace, dichiarato l'Iran non è guerra giusta e un'altra dichiarazione, fermare subito le violenze. Ci sono alcuni focus anche sul Gran Premio di Monte Carlo, dove in pole position
ci sono molti emergenti mentre le due Ferrari sono in terza e quarta posizione. Ancora, narcolessia, quando la politica si assopisce. Una curiosa fotografia sulla prima pagina di Repubblica di Donald Trump addormentato durante un meeting ufficiale. Filippo Ceccarelli firma questo approfondimento dicendo che non è affatto raro che i grandi del nostro tempo finiscano per addormentarsi anche nelle occasioni più importanti, anche perché i viaggi continui, gli spostamenti ovviamente favoriscono questo problema. È un pezzo ironico che però non lo è nemmeno tanto, quindi ci si domanda che cosa, almeno alcuni, seguano veramente delle occasioni ufficiali a cui partecipano. Mentre nella sezione Le idee della Repubblica è Gianrico Carofiglio, magistrato e autore di Celebri gialli, scrive: dobbiamo riprenderci il tempo, l'incipit di questo pezzo di approfondimento. Joseph Pieper pubblica nel 1948 in una Germania in macerie un piccolo libro dal titolo Muse und Kult, ritradotto recentemente da Liana Formentini per Morcelliana. È in realtà un piccolo testo che invita alla felicità nella contemplazione. Ci spostiamo ancora sul Sole 24 Ore, il quotidiano finanziario economico, dove ritorneremo per il suo domenicale che riguarda la digitalizzazione di moltissime opere, soprattutto disegni di Leonardo da Vinci, e poi si sofferma sui nuovi interventi sulla Sagrada Famiglia, tra cui l'opera Agnus Dei dell'artista Andrea Mastrovito. Si parla dei problemi internazionali, tra cui le violenze a Gaza in Cisgiordania. Il quotidiano finanziario ci ha abituato al fatto che comunque giornalmente aggiorna la sua prima pagina con le ultime notizie della situazione in Palestina, che poi appunto non è una scelta automatica per un quotidiano finanziario, ma lo fa, e c'è anche la notizia dei villaggi rasi al suolo in Libano per trasformarli in terra di nessuno, mentre dal punto di vista economico il caso Iran è oggetto del pezzo di Marcello Minenna sulla prima pagina, la trappola del dollaro digitale. Il paradosso iraniano è che la fuga del dollaro passa ancora per il dollaro. A metà maggio un'agenzia vicina ai Pasdaran ha presentato Hormuz Safe, presunta copertura per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Premi in bitcoin, polizze su blockchain. Non sappiamo se una sola nave abbia comprato quella protezione. Il punto non è l'assicurazione, è l'ambizione di trasformare un pedaggio geopolitico in un canale finanziario sottratto a Washington. Qui l'esperimento iraniano diventa una lezione per tutti. Il potere del dollaro non sta nella banconota, ma nelle tubature. Banche corrispondenti, messaggistica, compensazioni e regolamento delle transazioni. Insomma, un pezzo veramente interessante che racconta come la guerra fra Stati Uniti e Iran, così dobbiamo chiamarla, si combatte anche attraverso la finanza digitale. E uno sguardo all'NZZ am Sonntag, alla sua prima pagina, che dedica un interrogativo che poi nelle pagine interne è approfondito da molti opinionisti sulla possibilità che la storica amicizia fra Stati Uniti e Israele stia per rompersi, mentre il titolo principale è La morte può essere bella. È una riflessione ovviamente profonda sul fine vita sulle questioni anche filosofiche, spirituali, che ciascuno deve affrontare in questi tempi in cui la morte sembra non fare più parte dei nostri riti collettivi, almeno non più quanto in passato. Ancora una
questione internazionale, cioè la lotta al terrorismo, ha perso vigore? Questa è una delle domande che ci si pone sulla prima pagina di NZZ Am Sonntag con riferimento a diversi paesi, soprattutto europei. E di spalla ci sono una serie di pezzi, tra cui un approfondimento sulla questione che ha visto protagonista Natasha Kinski, la celebre attrice che ha chiesto a Wim Wenders di eliminare da un altro altrettanto celebre film che la vedeva tredicenne tra i protagonisti una scena di violenza. Di violenza sessuale che con gli occhi di oggi appare particolarmente turbante, particolarmente perturbante, ed è una discussione che ovviamente ha acceso opinioni e confronti sulla censura posteriori oppure sulla revisione di delle considerazioni su determinate opere d'arte. Questi alcuni dei titoli della stampa di quest'oggi.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Allegro dal concerto per violino in Mi maggiore, Il riposo per il Santissimo Natale. Il concerto a Copenaghen lo ha eseguito sotto la direzione di Lars Ulrik Mortensen. E siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo con la musica e vi segnaliamo che ci sarà a Mendrisio il Chiostro dei Serviti alle ore 10.30, Cellissimo, il concerto per violoncello nell'ambito delle passeggiate musicali del Conservatorio della Svizzera Italiana. Con musicisti professionisti, studenti della Scuola Universitaria di Musica e allievi provenienti da diverse scuole di musica del cantone. In esecuzione pagine di Bach, Gabrielli, Grieg e altri compositori. Cellissimo, tra l'altro, è anche il nome della orchestra che eseguirà il concerto. Ancora, la Civica Filarmonica di Mendrisio, diretta da Carlo Balmelli, sarà in concerto al Mercato Coperto di Mendrisio con un programma dedicato a pagine di Berra, Bernstein, Powell, Williams e altri. Un'altra civica filarmonica, quella di Morbio Inferiore, diretta da Massimiliano Legnaro, sarà in concerto con la banda giovanile Mire, diretta da Elisa Ghezzo, al parco del quartiere Ligrignano di Morbio Inferiore alle 16.30. Mentre a Pedrinate, sul piazzale Ex Copa, alle 18, musica cittadina, concerto per l'anniversario dell'aggregazione Chiasso, Seseglio Pedrinate. Per i ragazzi, il Baby Atelier in musica con Francesca Lago, adatto a bimbi dai 2 o 3 anni accompagnati. È il Museo in Erba di Lugano che lo organizza alle ore 16. Mentre al Museo delle Marionette di Lugano, sempre alle 16, il segreto di Pulcinella di e con la compagnia Michel Poletti. Il pubblico qui si suggerisce che abbia dai 4 anni in su. Sempre per il teatro, a Rocca Tacagna accadde con Arti in Scena al Teatro Oratorio di Balerna alle 17.30. Mentre sulle tracce de Il ladro di ragazze di Carlo Silini, una passeggiata teatrale con Isabella Giampaolo e Michele Rezzoni, con la regia di Ettore Chiumbo e Davide Gagliardi, a Mendrisio in vari luoghi alle 16.45. Tutto su mendrisiottoturismo.ch. Scusate. Continuiamo con gli appuntamenti di quest'oggi. Per le conferenze e gli incontri a Lugano, il Teatro delle Radici alle 18 ospita Schegge, raccontare la realtà. I relatori sono Gianluca Grossi, Olmo Cerri, Cristina Castrillo l'incontro si tiene alle 18. In Piazza del Governo alle ore 15 a Bellinzona, Helvetia on the Road, la performance sonoro-teatrale ispirata dalla murga uruguayana con voci viola nell'ambito di Territori. Sempre a Bellinzona, al Parco Urbano alle 20, Vasco Jam per il Nevermind Music Fest. A Cabbio, la Chiesa dell'Ascensione, Paolo Toma Michel, Sandra Eberle e Consuelo Garbani in un concerto di musica medievale, rinascimentale e brani d'autore in dialetto ticinese. Alla Chiesa dell'Ascensione di Cabbio, appunto, alle 17. Si presenterà il volume Quando il cielo collassa di Max d'Este, a cura di Luca Paterlini, questo incontro è dell'autore, con una lettura scenica di Jenny De Stefanis insieme a Max d'Este. Il tutto alla Filanda di Mendrisio alle ore 17.30. Al Museo Hesse di Montagnola alle 16, Nel cuore della natura, brani dall'India. Di Hermann Hesse, letture a cura di Lucilla Janssen e Marianne Nicolescu. Peter Rösel sarà protagonista di un recital pianistico a Villa Pineta a Fusio alle 11.15 di questa mattina. In programma pagine di Haydn, Mendelssohn, Mozart e Weber. I cori in piazza con la corale Valmaggese, il coro SCAM, la Vosta Locarno e il gruppo Jeans. Alla Vizzara, alla chiesa parrocchiale alle 14.30. Stefano Moccetti in un recital di chitarra con pagine di Barrios, Chopin, Via Iobos e altri per Verbano Musica Estate e la chiesa nuova di Locarno alle 18. Mentre al Conservatorio di Lugano dalle 10 recital degli studenti delle classi di pianoforte del Conservatorio. Anche il vespro d'organo ritorna alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle 16.30 con Giulio Mercati, che eseguirà all'organo pagine di Reger e Bach. E infine l'orchestra Arcadia, diretta dal maestro Piotr Nikiforov, alla Cattedrale di Lugano alle ore 17, un programma con un focus su Beethoven e Dvorak. E per la nostra agenda di quest'oggi è tutto.

Ed era Felix Mendelssohn Bartholdy, il concerto per violino e archi in re minore, del quale abbiamo ascoltato Allegro con l'orchestra da camera di Basilea, diretta da Daniel Hope. Siamo arrivati così alle notizie di oggi.

0: dei più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere due professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Buona domenica dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è ancora in grado di analizzare i dispositivi elettronici del 31enne turco elvetico, presunto autore dell'aggressione con coltello avvenuta la scorsa settimana alla stazione ferroviaria di Winterthur, in cui 3 persone sono rimaste ferite. Il sospettato si rifiuta di autorizzare la perquisizione del suo computer portatile e del telefono. Inquirenti che hanno dunque chiesto alle autorità competenti di poter revocare il sigillo sui dispositivi. Lo fa sapere sulle pagine della NZZ Am Sonntag il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista. Al momento non possiamo sapere con chi abbia comunicato prima dell'aggressione, con chi fosse in contatto o cosa si sia scritto, afferma Blättler. Il Ministero Pubblico della Confederazione indaga per terrorismo, siccome il 31enne è islamista con precedenti penali. Il giorno precedente all'attacco si trovava in una clinica psichiatrica. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato, notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la sicurezza informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
2: Dall'estero ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Yosef Aoun ha definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza nel sud del Libano. E l'esercito israeliano di par suo ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati vicino al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani dalla stessa area. Su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo un raid aereo sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare del gruppo palestinese Hamas, nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. E ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazat, secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Ieri sera l'esercito statunitense ha annunciato di aver abbattuto 2 droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello

0: strategico stretto di Hormuz. Venerdì, ricordiamo, ne sono stati abbattuti altri 4, mentre gli States hanno colpito postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane. In risposta, l'Iran ha dichiarato di aver lanciato una salva di missili contro installazioni militari in Kuwait e in Bahrain, alleati degli Stati Uniti. L'esercito statunitense, sempre ieri, ha affermato di aver abbattuto 6 missili, mentre un 7° ha mancato il bersaglio. Francia, il municipio di Florence prevede la partecipazione di circa 5.000 persone almeno alla marcia silenziosa in programma oggi in memoria di Eliana, la bambina di 11 anni trovata morta in un silo di una fattoria abbandonata. Il presunto assassino è un 41enne già denunciato per reati sessuali su minori, ma che era a piede libero. Oggi è il secondo giorno di una settimana di visita in Spagna per Papa Leone XIV. Ieri ha tenuto un discorso molto politico al Palazzo Reale di Madrid. Il pontefice ha deciso di incentrare la sua visita sulle questioni sociali e migratorie. Tra pochi giorni si recherà infatti nelle isole Canarie, porta d'ingresso delle rotte migratorie verso l'Europa. Sempre ieri però ha incontrato almeno 500.000 persone, tra loro numerosi giovani, per la veglia di preghiera. Oggi poi la grande messa nella Plaza de Cibeles, dove i tifosi della Real Madrid si radunano solitamente per celebrare le vittorie del club. Microfono adesso a Patrick Locatelli, a più tardi.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Indoi e la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in 2-7 senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve, precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 in flip alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
3: Oggi il tempo sarà abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli, seguito da qualche possibile rovescio isolato, specie nelle Alpi. Nella notte aumento della nuvolosità e sul Ticino centro-meridionale qualche locale rovescio non escluso. A bassa quota la massima intorno ai 26 gradi, in alta Engadina 19. In montagna vento debole moderato da ovest, 0 gradi a 3500 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 7:42, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questa mattina. L'Accademie für Alte Musik Berlin ha eseguito questo allegro dal concerto per tre oboi, tre violini e basso continuo in si bemolle di Georg Philipp Telemann. Prima parte della nostra rassegna stampa culturale di oggi, la lettura, l'inserto del Corriere della Sera della domenica, il premio Strega. In realtà si tratta di un pezzo firmato da un grande scrittore, Mauro Kovacic, che è compreso fra i 12 semifinalisti del premio Strega, ma escluso dalla sestina del premio Strega, che racconta come questo importante premio letterario, che esiste insomma da molti decenni, il primo a riceverlo fu Ennio Flaiano, si sia affidato ormai da parecchi anni a un tour che tocca tante città per presentare gli autori che poi progressivamente vengono sfrondati fino ad arrivare poi ai finalisti, no? I 12 candidati del 2026 erano Maria Attanasio, Ermanno Cavazzoni, Teresa Ciabatti, Mauro Kovacic, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Bianca Pizzorno, Cristian Raimo, Elena Rui, Nadesha Uyangoda e Marco Vichi. Ecco, i finalisti quest'anno sono 6 invece che 5, perché il regolamento prevede che se tra i primi 5 titoli più votati ammessi alla finale è compreso un libro di un editore medio-piccolo, allora questo accede automaticamente alla finale. E si tratta di Elena Rui con Vedove di Camus, edito da Lorma Editore. Ma che cosa scrive Mauro Kovacic, scherzando, in un pezzo che è intitolato Sognando Sal da Vinci, il recente vincitore di Sanremo, molto discusso, insomma considerato un re del trash musicale? Il 3 giugno a Benevento i 12 semifinalisti del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario di lingua italiana, sono diventati 6 finalisti, sarebbero 5 ma il regolamento prevede l'ingresso in piccolo editore. Mauro Kovacic, compreso fra i 12 ma escluso dalla sestina, racconta il giro d'Italia delle presentazioni, un cantagiro che sta fra Sanremo, dove quest'anno appunto ha vinto Sal da Vinci, e il Grande Fratello VIP, un gruppo di famosi che nessuno conosce, che si aggira per teatri e piazze, insomma un retroscena divertente, ironico, come appunto è Mauro Kovacic. I propri libri bisogna saperli presentare, alcuni sono abili retori, tribuni della plebe, altri se la cavicchiano, alcuni come me, dice Kovacic, annaspano. Che diamine, mi dico, lancia anche tu un paio di slogan. Per esempio, nell'appuntamento di Benevento, che viene preso in considerazione in questo caso, è l'apoteosi: luci studiatissime, copertine scintillanti, musica ambient. Purtroppo neanche stavolta sono diventato Sal da Vinci, scrive Kovacic. Per gli altri, fino alla finale dell'8 luglio, il tour continua. Insomma, anche una presa in giro di certi sistemi e meccanismi che sono tipici di un'epoca in cui l'immagine, la presenza visiva conta, talvolta verrebbe da pensare più del libro. Nella sezione Orizzonti della lettura del Corriere della Sera, Cina e Papa, stallo mobile, l'elezione di Papa Leone, la lite con Trump, il nodo di Taiwan e quello della minoranza cattolica sul continente. Cosa sta succedendo, soprattutto dietro le quinte, tra il Vaticano e Xi Jinping? È un pezzo di Massimo Franco, che intanto presenta il suo volume più recente, Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, edito da Solferino. Sarà presentato a Milano il prossimo 9 giugno in Sala Buzzati, la sala del Corriere della Sera. L'idea è proprio quella di analizzare i rapporti fra Stati Uniti e Vaticano, e poi Stati Uniti e altri importanti attori della scena internazionale. Quindi rapporti con la Cina che forse sono stati resi possibili proprio da un papa, un avvicinamento maggiore da un papa di origine statunitense. E di Cina si parla ancora in un altro pezzo di Giuseppe Sarcina dal titolo Huawei, il tecnopartito globale. L'azienda simbolo della proiezione internazionale della Cina comunista fu creata nell'87 da un militare. Ambizioni di Pechino, competizione con l'Occidente. Una storia esemplare.
L'incipit del pezzo di Sarcina, la storia di Huawei, assorbe e riflette quella della Cina contemporanea in sorprendente equilibrio ideologico, ma si potrebbe dire anche antropologico, fra comunismo e capitalismo. L'impresa simbolo della nuova Cina post-maoista fu fondata nell'87, 1987, 7 anni dopo che il leader riformista Deng Xiaoping aveva istituito la zona economica speciale a Shenzhen, poco lontano da Hong Kong, allora colonia britannica. Non fu una fuga in avanti, al contrario, una folta generazione di imprenditori, ingegneri, finanzieri, tecnici e ricercatori si fece trovare pronta. Insomma, una analisi interessante si aggiunge anche un libro recentemente uscito per Lewis University Press in traduzione di Paolo Bassotti con prefazione di Michele Costabile di Eva Du, I lupi di Shenzhen, l'ascesa della dinastia Huawei. L'americana Eva Du, originaria di Detroit e laureata in giornalismo, ha trascorso 7 anni in Asia come corrispondente del Wall Street Journal, quindi anche lei analizza la storia di questo gigante che in qualche modo ci fa comprendere meglio anche la storia della Cina contemporanea. Proseguiamo e scopriamo un'altra pubblicazione interessante che riguarda proprio il mezzo che stiamo utilizzando, la radio. Escono per Einaudi, a cura di Gabriele Frasca, i 6 radiodrammi di Samuel Beckett. Scettico all'inizio, l'autore irlandese negli anni 50 abbracciò un genere, quello radiofonico, e del radiodramma in particolare, che esalta la parola e dialoga con la poesia e la musica, che era il suo grande amore, Schubert in particolare. Un volume raccoglie 6 drammi, che sono 6 piccoli capolavori. Il pezzo è di Andrea Cortellessa, che li dettaglia e racconta quali sono e cosa contengono. Il libro appunto uscito col titolo Radiodrammi per Einaudi da poco. E sono 40 anni da quando Jean-Jacques Annaud diresse il film tratto dal più celebre libro di Umberto Eco, Il nome della rosa. Parecchia ostilità allora fra i produttori, lo scrittore contrariato, è un eufemismo, dalla scelta di Sean Connery come protagonista. Difficoltà nella distribuzione e invece una meraviglia, ribadisce il regista, che è atteso in Italia con lo stesso entusiasmo di allora per celebrare questo anniversario. Il 13 giugno il film aprirà la 62esima mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e per l'appunto Jean-Jacques Annaud sarà ospite e poi se ne parlerà anche alla Milanesiana in una serie di altri appuntamenti. Si ricostruisce nel pezzo di Cecilia Bressanelli con intervista al regista tutta la storia di questo film che ebbe un making of, come si dice, piuttosto avventuroso appunto, e tante opposizioni, invece poi fu un grande successo. Un'altra notizia riguarda le arti visive, nella sezione Sguardi della lettura del Corriere della Sera, l'antidepressivo di Winston Churchill, una mostra alla Wallace Collection di Londra, dal titolo Winston Churchill the Painter, cioè Winston Churchill il pittore. Cominciò a dipingere intorno ai 40 anni durante la Prima Guerra Mondiale come forma di terapia. Si appassionò, migliorò fino a raggiungere uno stile sorprendentemente audace. 50 opere in mostra a Londra raccontano un vero talento, quello di questo famoso uomo di Stato. E infine arriva sempre dalla Gran Bretagna una notizia di teatro. 30 anni dopo aver interpretato una celeberrima edizione della Tempesta alla Royal Shakespeare Company di Stratford-upon-Avon, ecco che Kenneth Branagh, dopo tutto il percorso hollywoodiano, insomma, e anche tante altre avventure, ritorna su quello stesso palcoscenico con un'altra Tempesta, stavolta nel ruolo di Prospero. Biglietti esauriti, code chilometriche, Re Carlo in platea, sulla scena conduce Venti e Destini, soppesa Vendetta e Perdono, dispensa Cattiveria e Pietà. Conviene ricordare, insomma, che Kenneth Branagh è stato prima di tutto uno straordinario attore shakespeariano, prima di qualsiasi altra cosa. Questi sono tutti spunti sulla lettura allegata al Corriere della Sera di oggi.

Ed era un brano da tre pezzi per pianoforte di Amy Beach, eseguita, era il primo pezzo, Peterborough Chipmunk Scherzino, al pianoforte da Martina Frezzotti. Ci siamo spostati sul domenicale del Sole 24 Ore, che dedica la sua prima pagina a Il Leonardo riunificato i meriti del digitale. Il pezzo di Paolo Galluzzi si racconta la nuova piattaforma Leonardo Tech Chiocciola 2.0, che per la prima volta mette a disposizione e confronta i fogli del codice atlantico e quelli di Windsor, che furono smembrati nel 500, appunto portati in Gran Bretagna. La presentazione si svolgerà domani alle 16 all'Ambasciata d'Italia a Londra, con la presentazione appunto della nuova versione di Leonardo Tech. La piattaforma online, ideata e realizzata da Museo Galileo, Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, il Royal Collection Trust, la Commissione Vinciana e la Biblioteca Leonardiana di Vinci. Si sono insomma uniti tutti i partner che da sempre si occupano e archiviano le opere moltissime di Leonardo da Vinci. Da domani la piattaforma sarà online e la si troverà su teche.museogalileo.it Leonardo. Paolo Galluzzi racconta la funzione e anche le caratteristiche, inizia così il suo pezzo: per la comunità internazionale degli studiosi impegnati nell'arduo compito di decrittare il complesso lascito manoscritto di Leonardo, l'evento di domani all'Ambasciata Italiana di Londra è destinato a segnare una tappa fondamentale. Verranno infatti presentati in anteprima i nuovi formidabili servizi di questa piattaforma, rilasciata contestualmente sul web. Offre a chiunque sia interessato la possibilità di immergersi senza rischiare il naufragio nell'esplorazione dell'impressionante oceano di dati, testi, schizzi, disegni, registrazioni autobiografiche, note della spesa, caoticamente stivati nelle collezioni di fogli autografi vinciani conservate dalla Biblioteca Ambrosiana, dalla Biblioteca Reale del Castello di Windsor. Nel loro insieme un terzo dell'intera eredità manoscritta pervenutaci di Leonardo. E, insomma, effettivamente il digitale certe volte ha delle possibilità straordinarie, insomma, se si pensa che in tutto il mondo sarà consultabile questo enorme archivio. Nella terza pagina del domenicale, invece, come avevamo accennato da sommario, Andrea Mastrovito, l'artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada Famiglia, che ora è completa, spiega l'opera che ha concepito sulla scorta di un passo di Giovanni: il mio Agnus Dei, Alfa e Omega in 24 raggi di luce. Tra le fonti di ispirazione, l'immaginario di Gaudì, così profondamente legato alla natura. L'opera è riprodotta sulle pagine del domenicale del Sole 24 Ore ed è lo stesso Andrea Mastrovito che racconta quest'opera, che sarà collocata all'interno della croce in cima alla Torre di Gesù Cristo, il punto più alto della Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona. Interessante, insomma, questo stralcio dalla vita di un artista e da come un'opera prende forma sulla base di quali ispirazioni, di quali riferimenti. E infine riferimento a Bertrand Russell. Pier Giorgio Odifreddi firma un nuovo libro dal titolo Cattivo Maestro, Bertrand Russell, logico, ateo, libertino e pacifista. È lo stesso Odifreddi a firmare il pezzo di presentazione sulle pagine del domenicale del Sole 24 Ore.

0: Ed era Maria Dueñas in uno dei 24 capricci opera 1 di Paganini, il numero 1 per l'appunto. Un'ultima segnalazione della stampa culturale di quest'oggi arriva da Alias, inserto culturale del Manifesto, e riguarda una mostra in corso a Parigi al Musée du Louvre. Un'occasione unica, riunito quasi al completo il corpus grafico e pittorico di Martin Schongauer, alsaziano del secondo 400 che fuse con rara finezza arte fiamminga, tedesca e renana. Nel 1492 il giovane Dürer giunse a Colmar in Alsazia. Martin era morto, ma egli fu accolto dai suoi fratelli e si intrattenne nel ricordo di quel genio che può essere considerato a buon diritto il precursore di molti talenti, compreso quello appunto di Albrecht Dürer. La mostra dunque dedicata a Schongauer al Museo del Louvre di Parigi, ed è il momento di Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Buongiorno da Gael Curtens, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
3: Un saluto cordiale anche da Luisa Nitti, buona domenica. La vita che rinasce è il titolo della meditazione biblica con cui apriamo la puntata. L'ha preparata per noi Daniela Lucci Cassano, che è vicepresidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia e rappresenta le donne riformate ticinesi nello stesso organismo.
2: L'episodio evangelico di una guarigione operata da Gesù costituisce il punto di partenza per una riflessione sulla solidarietà in un tempo connotato da guerre e violenze.
3: E a seguire, dopo questa meditazione, Gael, ascolteremo un tuo servizio sul Sinodo della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera, che per la prima volta si è tenuto in Ticino lo scorso fine settimana. Il Sinodo è il cuore della vita istituzionale della Chiesa Cattolica Cristiana, una realtà che conta 13.000 membri in una trentina di parrocchie.
2: E in chiusura daremo uno sguardo ai temi principali del numero di giugno del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera.
3: E adesso allora diamo spazio alla meditazione biblica, come anticipato, e curata da Daniela Lucci Cassano. Il testo che è al centro della sua riflessione si trova nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 3, i primi 5 versetti, una storia di guarigione. La lettura di questo testo è affidata alla voce di Paolo Sesana.
4: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
5: Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati là nel mezzo». Poi domandò loro: «È permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: «Stendi la mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana.
6: Care amiche e cari amici, in questo brano dell'Evangelo siamo di fronte al miracolo di una mano che incontra un'altra mano e da questo incontro rinasce la vita. Nella sinagoga piena di gente, l'attenzione di Gesù è attratta da un uomo che ha una mano paralizzata e che se ne sta nascosto in un angolo. I farisei si accorgono di questa sua attenzione e lo osservano, pensando: «Se guarirà quell'uomo, potremo finalmente accusarlo di trasgredire la legge del sabato». Gesù conosce le loro intenzioni, ma il suo amore non può attendere. Il suo amore non si fa imbrigliare dall'ipocrisia di coloro che stanno lì a guardare con animo freddo e con in mano solo la rigida legge. In ogni epoca, il formalismo è un macigno che uccide l'amore. come una corazza fredda, cinica, impenetrabile, il formalismo spegne l'impeto dell'empatia, ne spegne l'impeto e ne smorza la voce. Trasforma ciò che dovrebbe essere vivo in un gesto rigido, svuotato di anima. Sotto il suo peso le relazioni diventano sterili, il sentimento dell'amore appassisce fino a dissolversi come una fiamma privata della fiamma che la nutre. Gesù contrasta questa visione distruttiva della vita, vede quella mano paralizzata e, mosso a compassione, dice a quell'uomo di uscire dall'angolo della sua solitudine e di mettersi al centro della sinagoga. Gesù sa bene che una mano stanca e paralizzata può riprendere vita solo se incontra una mano calda, una mano che sa comunicare forza, fiducia, coraggio. In quel silenzio ostile, parole e gesti all'unisono comunicano vita e speranza. Dammi la mano, dice Gesù. Sì, dammi la tua mano, perché voglio stringerla alla mia. Voglio che tu sappia che la tua atrofia, come pure la tua solitudine, possono essere guarite. Quell'uomo anonimo incontra finalmente il volto della solidarietà e passa dalla periferia della solitudine al centro dell'affetto. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, viviamo in un mondo che ha bisogno di mettere al centro l'emergenza umanitaria. Nelle nostre periferie si accalcano centinaia di migliaia di persone che cercano di trovare una via di fuga dall'uragano di barbarie che ha colpito la nostra fragile umanità. Centinaia di migliaia di mani che cercano altre mani per sfuggire all'inferno di una violenza inaudita. È un mondo percorso da tante ferite che per guarire hanno bisogno di mani calde, mani che accolgono e che ridanno fiducia a chi si sente in un angolo e senza prospettive. Il nostro mondo ha bisogno di donne e uomini con mani aperte, perché troppi sono i pugni chiusi, troppi sono i pugni che umiliano la dignità umana. Diceva Gandhi: non puoi stringere la mano di un altro se tieni il pugno chiuso. Il miracolo delle mani aperte avviene quando la solidarietà, come luce gentile, squarcia il velo opaco dell'indifferenza. È allora che i cuori si tendono l'uno verso l'altro e l'umanità rifiorisce. Il miracolo delle mani aperte fa rinascere la speranza nel mezzo della disperazione. Sono mani amiche, capaci di dare coraggio a chi si sente irrigidito e irretito nel proprio dolore. E vorrei concludere questa riflessione con una preghiera, anche perché credo che in frangenti difficili come quelli che stiamo vivendo, la preghiera sia una forma attiva di resistenza, capace di dar voce al dolore che ci abita e di illuminare il nostro cammino. O Dio, a te grida il dolore di un'umanità ferita, errante e senza voce. Siamo inquiete e inquieti perché non comprendiamo il motivo di tanto spargimento di sangue innocente. Con il peso delle nostre inquietudini e delle tante domande che aleggiano nel nostro animo, veniamo a te, cercando, se non risposta, almeno un gesto d'amore e una carezza sull'esistenza ferita. Abbi pietà di noi, o Dio, e facci uscire dal torpore dell'indifferenza. Aiutaci a comprendere che la libertà è tale quando si traduce in accoglienza, che le nostre mani siano estensione delle tue mani e del tuo amore per questa umanità ferita.

0: A Lugano il 29 e 30 maggio si è svolto il Sinodo della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera. Era la prima volta in assoluto che questa assise si svolgeva in Ticino.
1: E ce ne parlerai tu, Gael, nel servizio che ascolteremo fra un momento. Prima però vogliamo portare l'attenzione sul fatto che il 30 maggio si è svolta a Bellinzona anche la sessione primaverile del Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino.
0: E in occasione di questa ultima seduta è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio Sinodale il pastore Stefano D'Archino. Ospite speciale al Sinodo a Bellinzona è stato il pastore Gilles Cavin, presidente del Sinodo della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, oltre che vicepresidente del Consiglio Sinodale della Chiesa Evangelica Riformata nel Vallese.
1: Esponente di una chiesa di minoranza in un cantone per lo più cattolico, il pastore Cavin ha illustrato l'importanza della Chiesa nazionale che può generare coesione fra differenti realtà cantonali, cosa questa che favorisce anche le chiese di minoranza o di diaspora e plurilingui, proprio come quella ticinese e quella vallesana da lui rappresentata. Ma veniamo adesso al Sinodo della Chiesa Cattolica Cristiana che tu, Gael, hai seguito a Lugano lo scorso fine settimana.

0: Lugano, il 29 e il 30 maggio, si è riunito il Sinodo della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera. Alla presenza della loro guida spirituale, il vescovo Frank Bangerter, un centinaio di cattolici cristiani, laici ed esponenti del clero provenienti da tutta la Svizzera, per la prima volta hanno tenuto la loro assemblea annuale in Ticino. L'evento si è aperto con una messa solenne nella chiesa riformata di Lugano, ma sentiamo il commento del vescovo Bangerter all'uscita dalla chiesa, per l'occasione vestito a festa, con i paramenti rossi, compresa la mitra e il suo bastone pastorale, tipico dei vescovi.
1: Also, es ist natürlich ganz ein besonderer Moment, weil wir das erste Mal jetzt unsere Nationalsynode im Tessin dürfen abhalten und auch den Gottesdienst feiern. Das ist ein ganz ein besonderer Moment. Und natürlich hier im Tessin, im Süden der Schweiz, bei dieser Sonne, das ist einfach grossartig.
0: Il vescovo Frank Bangerter, guida spirituale di 13.000 cristiani cattolici in tutta la Svizzera, si è mostrato molto soddisfatto per questa prima volta in Ticino. Il sinodo si è poi riunito per le sue deliberazioni a Palazzo Civico nell'aula del Consiglio Municipale di Lugano. Ma di che tipo di chiesa stiamo parlando? Sicuramente è democratica, è cattolica ed è ecumenica. La Chiesa Cattolica Cristiana in Svizzera nasce nella seconda metà dell'Ottocento in seguito ad uno scisma. I cattolici cristiani infatti rifiutarono il dogma dell'infallibilità del Papa introdotto con il Concilio Vaticano I. Anche il nuovo dogma relativo alla giurisdizione universale del Papa non piacque. Il movimento cattolico cristiano, chiamato anche vetero cattolico, attecchisce subito in Svizzera, grazie anche al sostegno dei cattolici liberali e degli ambienti radicali, critici verso il centralismo romano e i nuovi dogmi papali. Oggi le maggiori concentrazioni di cattolici cristiani si trovano nei cantoni di Soletta, Argovia, Zurigo e Ginevra. 11 cantoni riconoscono la Chiesa Cattolica Cristiana come ente di diritto pubblico, alla stessa stregua della Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Evangelica Riformata. Infatti è spesso anche chiamata la terza Landeskirche della Svizzera. Ma in cosa credono i cattolici cristiani? Lo abbiamo chiesto al vescovo Frank Bangerter.
2: Wie verstehen Sie Ihre Glaube?
1: Unsere Quelle ist natürlich, die Bibel ist die gute Hoffnung. Und wir gehen aber davon aus, dass das das ewige Wort ist, die Bibel. Und die muss immer wieder ins Heute und Jetzt übersetzt werden. Und das ist unsere Arbeit. Das ist unsere Verkündigungstätigkeit.
0: Il nostro fondamento è la Bibbia, è la buona speranza, ma la parola di Dio, che è eterna, va continuamente tradotta nel qui ed ora, mi dice il vescovo. Di questo ci occupiamo, questo è il nostro compito quando annunciamo la buona novella. Ad occuparsi dell'organizzazione di questo significativo appuntamento è stata la comunità locale di Lugano, guidata dalla parroca Elisabetta Tisi, una comunità presente nel cantone da 120 anni.
3: Durante i lavori del sinodo mi è parso di capire, Elisabetta Tisi, che è stato dato il via ad un processo che dovrebbe portare al riconoscimento a tutti gli effetti della vostra comunità come parrocchia.
4: Il nostro sinodo in questo momento ha una sola carenza, gli manca la quota tetalofona. Manca una rappresentanza ticinese o della Svizzera italiana, perché fino in questo momento il Ticino è sempre stato considerato diaspora. Diaspora significa tante famiglie visitate da un prete, ma noi da anni ormai siamo una comunità con attività, abbiamo un luogo di culto insieme agli anglicani con cui siamo in piena comunione, abbiamo attività bibliche, abbiamo attività con i bambini, facciamo tante cose ecumeniche, per cui non è più la situazione che magari avevano in testa un tempo i nostri nonni, che valicavano il Gottardo e venivano a trovare gli svizzeri tedeschi che erano qua in Ticino a lavorare. lavorare. Sono cambiate le cose, tant'è che al Sinodo abbiamo ringraziato, fatto memoria di tutti i preti che sono venuti dalla Svizzera interna a mantenere viva questa comunità. Abbiamo dato un riconoscimento, una moneta svizzera d'argento con il lago di Lugano, un riconoscimento ai preti ancora vivi che hanno mantenuto viva questa comunità in questi anni. E quindi stiamo facendo il passaggio finalmente da parrocchia che sarà una piccola parrocchia in collaborazione con Zurigo, ma significa un riconoscimento del fatto che nessuno si deve occupare del piccolo Ticino, e quello che abbiamo dimostrato con questo sinodo in questo momento. Il piccolo Ticino ha le forze per ospitare tutta la nostra chiesa che quest'anno è venuta a mettere il suo cuore qua, e per noi è stata una grande gioia. Hanno portato le loro discussioni per il futuro della chiesa e l'hanno fatte qui a Lugano, e noi eravamo in grado di accogliere. Questa è stata per noi la più grande dimostrazione del siamo pronti per crescere.
0: Ecco, la parroca Elisabetta Tisi parla di deliberazioni per il futuro della Chiesa. Il Sinodo è il massimo organo decisionale di questa piccola Chiesa svizzera, radicata nel nostro paese da più di 150 anni. È chiamato a prendere decisioni su tutti gli aspetti della vita ecclesiale, dalla liturgia all'impegno sociale, dalla formazione accademica al lavoro con i giovani, dalle strategie di comunicazione alle relazioni ecumeniche, fino alle questioni finanziarie e patrimoniali. Ma questo sinodo, in particolare, ha tagliato un traguardo a lungo atteso. Dopo 4 anni di prova, ha definitivamente adottato un'unica liturgia per celebrare i matrimoni sia eterosessuali che omosessuali.
5: È stato molto motivante il fatto di sapere che potevamo sposarci in una chiesa, ed è stato anche una delle motivazioni che ci ha spinto a cercare una chiesa che fosse aperta in questo senso, quindi è di sicuro molto importante.
0: Per Vanessa, membro della Comunità Cattolica Cristiana di Lugano, la decisione del Sinodo in materia di matrimonio per tutti e tutte è importante. Lei stessa, pochi anni fa, con quella che oggi è sua moglie, si è avvicinata alla comunità guidata da Elisabetta Tisi. Nel frattempo l'hanno cominciata a frequentare anche i suoi genitori. La madre, in particolare, è stata tra quelle che ha preparato il pranzo per tutti i sinodali.
2: Com'è successo questo avvicinamento? Come hai scoperto questa comunità?
5: È stata sinceramente una bellissima sorpresa, perché appunto avevo visto un'intervista di Elisabetta su teologia, filosofia, e mi era piaciuto tantissimo il suo modo di parlare, in maniera aperta anche della spiritualità, e ho pensato che potevo scriverle una mail per vedere se ci si poteva incontrare, per capire meglio come funzionava questa comunità, quali erano i valori. E lei, mi ricordo ancora, mi ha mandato una mail bellissima dove ha detto: siete sempre benvenute, quando volete la messa, tra l'altro questo sabato, cioè una volta al mese, venite, saremo qui.
0: La Chiesa Cattolica Cristiana accoglie e sposa le coppie dello stesso sesso. Non conosce l'obbligo del celibato. Dal 1999 ha delle donne prete. In che termini siamo di fronte a teologie liberal progressiste? L'ho chiesto ad Angela Berlis, che dirige l'Istituto di Teologia Cattolica Cristiana di Berna, dove è anche docente di storia della Chiesa.
6: Also es, die christkatholische Kirche steht natürlich schon in einer liberalen katholischen Tradition.
7: La Chiesa Cattolica Cristiana si inserisce certamente in una tradizione cattolica liberale. Ciò è visibile già sin dal XIX secolo e prosegue nel XX e nel XXI secolo. Allo stesso tempo, tuttavia, va detto che ci siamo sempre richiamati alla Chiesa antica, quindi alla Chiesa dei primi tempi. Nella Chiesa antica, per esempio, non esisteva il celibato per i preti. Basti guardare a Pietro. Forse ricorderà che la Bibbia menziona addirittura la suocera dell'Apostolo Pietro. Perciò penso che nel XXI secolo i veterocattolici e i cattolici cristiani abbiano cercato di riprendere questo ideale di una Chiesa antica, ma orientata alle riforme, sforzandosi anche, naturalmente, di realizzare questo ideale secondo criteri contemporanei.
6: Aber auch natürlich nach zeitgenössischen Maßstäben auch umzusetzen.
0: Dopo lunghi ed intensi dibattiti, importanti deliberazioni, ma anche momenti di scambio e convivialità, il 159esimo Sinodo Nazionale della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera si conclude nel pomeriggio del 30 maggio a Palazzo Civico di Lugano con una preghiera e una benedizione finale.
8: Und lasst uns reich beschenkt heimkehren. Und so segne euch der euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
9: Amen.
10: In chiusura di questo servizio voglio ricordare che un ulteriore approfondimento sul Sinodo della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera andrà in onda la prossima domenica nell'ambito della rubrica Chiese in diretta alle 8:30 sulla Rete 1. Diamo uno sguardo adesso ai temi principali del numero di giugno del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Gael, come caporedattrice, hai scelto un tema particolare per il dossier centrale di questo numero. Di che cosa si tratta?
0: Abbiamo voluto guardare alla discussione, al dibattito attualmente in corso all'interno delle chiese riformate in Svizzera relativamente alla votazione federale del prossimo 14 giugno e in particolare quella relativa all'iniziativa dell'UDC No a una Svizzera da 10 milioni.
10: Ecco, poi in questo numero di Voce Evangelica di giugno c'è anche un interessante articolo di apertura che invece affronta un altro tema, in questo caso non un tema prettamente svizzero, ma che riguarda tutti i paesi.
0: Ci riguarda davvero tutto e riguarda anche tutte le religioni. Parliamo dell'intelligenza artificiale. L'articolo a firma di Elena Ribet, che è una giornalista che lavora all'agenzia stampa Notizie Evangeliche in Italia, si è chinata su come le religioni, tutte le religioni, si stanno approcciando al tema dell'intelligenza artificiale e soprattutto come fare per trovare dei processi che possano rendere questa intelligenza artificiale anche moralmente ed eticamente sostenibile.
10: Grazie Gael per queste informazioni. Vi ricordo che se volete abbonarvi a Voce Evangelica o ricevere un numero in omaggio, potete scrivere all'indirizzo voceevangelica@bluewin.ch. Andiamo verso la chiusura della puntata e ricordiamo ancora che potete seguirci sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch.
0: Grazie per aver seguito Tempo dello Spirito da Gael Kurtens e Luisa Nitti. Buona domenica!

0: Coppa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. Coppa è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. Coppa, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che sconsiglia appunto di cedere al ricatto. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali, con sottrazione di dati alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato. Notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio

0: ed è la seconda riduzione quest'anno, secondo indiscrezioni pubblicate dal Sonntagsblick. All'inizio del 2026 83 funzionari sono stati messi già alla porta, più della metà erano a tempo determinato, assunti per smaltire l'arretrato di richieste d'asilo. Poiché le pratiche saranno presto liquidate, i contratti non saranno rinnovati. Dall'estero, ieri raid aerei israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso una decina di persone, tra cui tre membri dell'esercito libanese, a pochi giorni dal raggiungimento di un sempre più flebile nuovo accordo di cessate il fuoco. Il presidente libanese Yosef Aoun ha definito l'attacco contro l'esercito una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale nel contesto di un'acutizzazione delle tensioni che minacciano la stabilità e la sicurezza nel sud del Libano. E l'esercito israeliano ha confermato di aver colpito un veicolo che si stava muovendo in modo sospetto verso i soldati, vicino proprio al villaggio di Kfar Tibnit, dopo aver ricevuto indicazioni concrete che il gruppo filo iraniano Hezbollah avrebbe aperto il fuoco contro i soldati israeliani dalla stessa area. Su un altro fronte si conterebbero almeno una decina di persone morte dopo raid aerei sulla striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un presunto comandante di cellula dell'ala militare di Hamas. E ieri, sempre sulla striscia, un attacco di droni ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 15 nel campo profughi di Jawazad, secondo la protezione civile di primo soccorso che opera sotto l'autorità del movimento islamista Hamas. Ieri sera poi l'esercito statunitense ha invece annunciato di aver abbattuto 2 droni, ma iraniani, che minacciavano il traffico marittimo nello strategico stretto di Hormuz e conteso. E la situazione in Medio Oriente è stato uno dei temi affrontati da Papa Leone XIV nel primo giorno della sua visita in Spagna. In redazione Simone Fassora.
1: Il pontefice ha tenuto un discorso molto politico al Palazzo Reale di Madrid. Voglio esprimere gratitudine al vostro paese per il suo attaccamento al diritto internazionale e al multilateralismo. Un riferimento alle recenti posizioni della Spagna contro la guerra in Iran, ma anche su Gaza. Il Papa ha poi criticato i discorsi estremisti. Invito tutti, per amore della verità, ad abbandonare i discorsi che dividono e polarizzano la vostra realtà sociale e la vostra storia, per passare da semplificazioni sterili a una valutazione feconda della complessità. Il pontefice ha deciso di incentrare la sua visita di una settimana in Spagna sulle questioni sociali e migratorie. Tra pochi giorni si recherà infatti nelle isole Canarie, porta d'ingresso delle rotte migratorie verso l'Europa. Un tema sensibile per il paese che registra tensioni crescenti legate all'immigrazione. In carica da un anno, Leone XIV è ormai al suo quarto viaggio ufficiale fuori dall'Italia, mentre la Spagna non riceveva la visita di un pontefice dai tempi di Benedetto XVI nel 2011.
0: Oggi poi la grande messa nella Plaza de Cibeles, dove i tifosi del Real Madrid si radunano solitamente per celebrare le vittorie del club. Italia, oggi e domani si tengono i ballottaggi delle amministrative. Al netto delle vittorie, al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi, tra cui Lecco. Sempre oggi, ma gli armeni si recano alle urne per le elezioni parlamentari, banco di prova per il sostegno popolare al riorientamento geopolitico avviato dal primo ministro Nikol Pashinyan, che si è rivolto all'Occidente con grande disappunto della Russia. Anche in Kosovo i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per le terze elezioni parlamentari in poco più di un anno. Da quelle avvenute a febbraio 2025, il Parlamento in una situazione di stallo. All'epoca il partito del primo ministro socialdemocratico Albin Kurti ottenne il maggior numero di seggi, ma senza raggiungere la maggioranza necessaria per formare un governo. Infine ricordo che oggi andrà in scena sul lungo lago di Lugano l'Action Lugano Summer Ride, con una giornata interamente dedicata al ciclismo, trasformando il cosiddetto che in un circuito spettacolare per giovani, amatori e professionisti. Evidentemente su iscrizione. Occhio alla viabilità però, con diverse strade che saranno chiuse dalla tarda mattinata a sera inoltrata e trasporti pubblici confermate per corsi alternativi. Ancora notizie a breve, non prima di avervi augurato una felice domenica.

0: anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati. La nazionale svizzera di calcio ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli premondiali pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia al termine di una prestazione piuttosto scialba. Dean Doyle, rete rossocrociata. Nel tennis, Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in due set senza problemi della sorprendente polacca Kvalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole, ha fatto sua anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Che gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà la via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari. Quarto il padrone di casa Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia: il roller Biasca è campione svizzero grazie al 6-3 inflitto al Diesbach in gara 4 della finale dei playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
3: Oggi il tempo è soleggiato, cumuli nel pomeriggio sulle Alpi, massima 26 gradi, in Alta Engadina 19, vento debole da ovest 0 gradi a 3500 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Ed è il momento della replica di Laser, la puntata Voci di Paese, l'orso di Poschiavo a cura di Valentina Grignoli.

0: próxima semana, Puskiave. Nächste Halt, Puskiave.
1: Tavolo rotondo, il tavolo rotondo è un concetto, c'è cioè il tavolo del ristorante dove passa la gente a discutere, dove si creano le conversazioni, lo stantis praticamente.
2: Tavolo rotondo dai clienti al posto. 5:30-6 iniziano ad arrivare i primi operai, prima di andare a lavorare, caffè, brioche e quattro storie. E si inizia fino alla sera.

Caposchiavo è un paese travestito da cittadino elegante, incastonato nella valle come un vero e proprio gioiello. Il lago blu, le montagne fitte ai lati, i tetti in piode che a guardarli dall'alto sembrano d'argento. Un mondo sospeso nel tempo dove ogni angolo dice leggenda e l'emigrazione ha portato i suoi frutti a casa. Un popolo fiero e accogliente dove la gente ti saluta per strada con un ciao d'ordinanza e poi ti parla in dialetto poschiavino. A metà strada, tra due confini che sembrano stretti, ma dentro ci si sta comodi, l'Italia e la Svizzera di lingua e cultura tedesca, lungo quel trenino che fa sognare. In questo luogo pullulano ristoranti e osterie, la gente scempiazza e ognuno dice la sua. 13 anni fa un orso ha scosso gli animi di questa comunità, abituata in realtà alle battaglie interne, basti pensare allo storico contrasto tra cattolici e riformati. L'orso è arrivato e ha diviso, e come una leggenda è subito stata caccia alle streghe. Tra chi lo vuole o chi no, chi lo mitizza e chi lo demonizza, è stata una battaglia molto sentita e combattuta anche in piazza e nei ritrovi comuni. Le voci giravano, si ingrandivano, divampavano in questa piazza che di roghi ne aveva già conosciuti tanti. Poi M13, questo è il suo nome, è stato preso, andava di fatto fatto, e le armi sono state deposte. Ma è di qualche settimana fa la notizia di un nuovo avvistamento in zona. Un altro orso, questa volta non collarato, quindi molto più misterioso, si sta avvicinando a Poschiavo. Cosa dice la gente? Ricomincerà a parlare? Le voci raccolte in questo laser raccontano anche questo.

0: Non sono ancora le 7. Poschiavo si sta svegliando. È già attraversata da quel traffico di auto che dalla Val Poschiavo porta al Bernina e poi in Engadina. Io sto andando a lasciare della stazione, dove intorno al tavolo rotondo c'è la prima, il primo ritrovo della giornata. Di voci sul paese, sulla valle, su quello che succede, attraversando il paese che ancora sta dormendo, e passo in questa piazza che di solito è piena di chiacchiere, ma in questo momento è vuota, ci sono solo le campane che suonano a riempirla. Buongiorno.
1: Grazie. A te. È molto soggetto al tempo e a cosa c'è da fare. Un po' come adesso parlare degli orsi o del lupo, sono discorsi di tavolo rotondo. E questi sicuramente implementano un po' il discorso e le discussioni attorno a tutto ciò. Io anche il sabato mattina che sono chiuso, comunque i clienti tutti i giorni, come sì, vedono la luce, entrano, magari non trovano il pane fresco così, perché quello faccio solo quello che ho bisogno, però comunque un caffè si fa senza nessun problema e si raccontano quattro storie, che siano poi positive o negative o okay, parlare di questo o quello. Le discussioni sono a ampio raggio, ogni tanto arriva uno, dice stamattina c'era un controllo delle dogane sul lago, e allora si inizia a parlare di quello o di quell'altro. Allora diciamo che ognuno ha la sua idea e ognuno è bravissimo come racconta la sua e ognuno ha ragione. Allora si parla di tanto, di orsi, di lupi. Allora, il problema secondo me è che adesso le montagne sono vissute fino in cima e non c'è più posto per entrambi. L'orso dovrebbe fare l'orso. Se l'orso ha paura, come vede una persona scappa, non è un orso problematico. Il problema è quando l'orso vuol ritornare nei paesi, ma forse la colpa è nostra che adesso le montagne sono abitate fino in cima. Perciò forse un esamino di coscienza dovremmo farcelo anche noi, no?
0: La piazza è ancora vuota. Mi fa sempre un po' specie perché ho letto che più di 160 sono stati i processi alle streghe. Qua dicono fino a 200 donne uccise, accusate di stregoneria. Per cui diciamo che è una piazza che parla, anche lei, anche se non ha più voce, racconta molte storie del passato.
2: Io non consumo, io non parlo. La mia vita. Ciao Fabri.
0: Poschiavo è un paese com'è? È aperto o chiuso?
3: Oddio, aperto o chiuso? Le montagne direbbero che è chiuso, però come tutte le cose chiuse ha anche un sacco di lati positivi e di opportunità. In realtà siamo aperti verso nord e sud e non solo in quel senso lì. Cioè penso che Poschiavo sia un paese che dà un sacco di opportunità, proprio forse perché è contenuto anche, perché non è illimitato.
0: All'interno del paese ci si sente liberi?
3: Oddio, liberi finché incontri gli altri. Cioè, la cosa bella che ho pensato nell'ultimo periodo è che non ci si sente soli. È un paese dove è impossibile sentirsi soli e questa è già una gran bella cosa. Se poi non sentirsi soli possa voler dire anche libertà, potremmo discuterne, ecco. Dico sempre che Poschiavo funziona bene anche perché c'è ancora il tema della reputazione. Cioè la gente ha ancora una reputazione da salvare. E da una parte questo è un freno sociale che non ti lascia sparare a zero su tutto e tutti, che in questi tempi di social media e di leoni da tastiera è una cosa anche positivo secondo me.
0: Mi vorrei rifare a un periodo in cui dire la propria era d'obbligo rispetto a una questione che ha colpito un po' tutto il paese, e quando c'è stato l'orso.
3: Interessante, perché c'era questo alter ego dell'orso che aveva creato questo profilo su Facebook, no, di M13, per cui le cose che si dicevano appunto nei bar e così dicevano, venivano dette ufficialmente solo da quel canale lì, no? Cioè lo sparlare un po'. Ma non lo so, secondo me si è caricato anche molto di significato che poi alla fine non so neanche se fosse necessario. L'orso in realtà secondo me vuol dire un sacco di altre cose, è un po' quella cosa che va a scavare un po' nel non detto, nel a me non ha dato un gran fastidio e penso che la gente quello che doveva dire lo ha detto. Poi l'orso poverino è finito anche male, quindi lasciamolo in pace. Ma un po' schiavo, le cose si dicono, se non si è convinti di questo basta andare una volta a una tavola rotonda, al taurodon come chiamiamo noi, e lì le cose vengono dette in maniera molto aperta e sincera, che è proprio uno di quei posti dove c'è molta vita, c'è molta sincerità, bisogna un po' imparare a starci. Beh, a me piace fare un po' l'intruso ogni tanto e penso che il giorno che moriranno quei tavoli rotondi lì morirà una parte importante del nostro stare assieme. Io ne frequento uno ogni tanto dalle 5 e mezza, 6 di mattina, il primo caffè che apre, ed è proprio conosciuto un po' anche per quello, cioè i tradizionali frequentatori vanno proprio anche lì. Adesso non faccio nomi né cognomi, però è un posto veramente interessante, sono proprio quelli che fremono per dire la propria già sin dalle prime ore del mattino, e sono situazioni divertentissime. Tra l'altro ci sono stato recentemente il primo giorno di pesca, quindi c'erano tutti quelli che non andavano a pesca che sparlavano di quelli che andavano a pesca. No, è divertentissimo, sì.
0: Com'è vivere a Poschiavo?
4: Ma è bellissimo, si sta bene, siamo in un paradiso.
5: Puschiavin?
0: Sì.
4: È che lo san parla molto da Puschiavin.
0: Si parla tanto, eh?
4: Tanto, tanto, almeno la nostra generazione, sì. Di quasi sessantenne, la nostra festeggiata è una sessantenne.
6: Ecco, attenta la testa.
0: È qua dentro?
6: Sì.
0: Devo andare da sola?
6: No, dentro. Io
0: vai prima tu.
6: Per misurare una settimana, eh? Posso la testa, sì.
0: Oh no! Uffa, effetto.
6: Ecco, questo qui è M13, che ha combinato un po' di scompiglio, un barco schiavo, 12-13 anni fa. E hanno abbattuto.
0: Tu eri già qua?
6: Sì, sì. Lavoravo per i giornali, era una cosa pazzesca quel momento lì, bisogna proprio dirlo. Mia moglie è sempre stata pro orso e lei ha sempre scritto articoli per il Bernina, lavoravamo, articoli che sensibilizzavano su il comportamento dell'animale, insomma degli orsi, sì, ecco, sì. Sentire esperti, ha pubblicato interviste con esperti, ecco. Però qui non passava, ma qui c'hanno effettivamente quel momento lì. Mia moglie è stata un po', ma anche minacciata, ma si minacciavano un po' tutti. I contadini e gli ambientalisti minacciavano i contadini, e ecco, non era tipo Far West. No, a parte una volta che hanno portato delle pecore davanti al comune per protestare i contadini, delle pecore sbranate da M13. Sì. Però era un po' una situazione che la gente aveva paura di uscire effettivamente di casa, e anche perché sì, era molto confidente effettivamente, ma perché questo orso qui, maschi, giovani, partono e vanno, i loro giri per le Alpi, diciamo così. Lui ha una discendenza particolare perché viene dall'orsa che si chiama Jurka. Io vengo da Kles, dove sono stati rilasciati gli orsi.
0: In Trentino.
6: Vicino, cioè sono stati, sì, rilasciati nel parco, nell'Adamello Brenta. E loro avevano 10 orsi, li hanno liberati nel giro di 2 anni. E poi insomma chiaramente escono dal parco e vanno anche in altri territori, insomma alpini, montani, ecco. E un'orsa, la prima che ha partorito, si chiamava Jurka e ha partorito appena sopra Kles. La pasturavano, diciamo così, per fare le fotografie, e quindi mettevano i polli vicino alle case, le galline, andava lì, mangiava, e si è abituata un po' effettivamente all'uomo questa orsa, perché l'uomo l'ha educata, sì, avvicinarsi alle case per vedere se trovava da mangiare. Quella discendenza lì, compresa la orsa che ha ucciso quel ragazzo,
0: sì, ecco, e M13 era un, sì, discendente,
6: sì, esatto. No, e
0: voi avevate paura?
6: Si avvicinava,
0: c'era paura tanto
6: alle case, sì, sì. Ah, qui c'erano tanta paura,
0: ma anche tu, anche voi avevate paura,
6: dicevo che volevamo vederlo. Sì, però le guardie forestali ci dicevano no, non è possibile, non possiamo portarli nei posti.
0: Cos'è che mi consiglia?
7: Ma allora abbiamo un grottino che è un pochino stagionato.
0: Si, prendo quello.
7: Sì.
0: Grazie.
7: L'ultimo orso.
0: Ah, ce n'è stato un altro dopo che hanno...
7: No, no,
0: prima. Poi ce n'è uno che è passato anche, no?
7: Sì, secondo, sì, me ce ne poi sono passano, anche che passano e nessuno si accorge,
8: sì,
7: di niente.
8: Appunto, si accorgono perché mettono queste fototrappole. Iniziano a girare, guardare. Dopo mi ricordo che erano in giro con queste antenne a sentire i rumori. Sì. Allora anche la gente guarda, sono andati là, provo ad andare anch'io, lo voglio vedere.
7: C'è anche tanta gente che lo voleva vedere.
8: Sì, sì, cioè, in macchina, ma... E così disturbano anche l'altra...
5: Ma non è pericoloso.
7: Un anno mi è capitato, ero su, quel giorno lì aveva nevicato un pochino e ho visto le orme. Sì, stavo camminando, dico qua, e un po' dopo mi hanno detto sì, è passato di qua. Io non l'ho visto perché era davanti a me, io camminavo ma senza saperlo nel sentiero, ho visto le orme. Ah, dico, ma
9: e l'hai capito subito che erano sì, orme,
7: sì, sì,
9: troppo
7: sì,
9: grandi.
7: Sì, sì, sì, e poi dove ero non è che girano i cani a spasso. E ho capito che era lui.
5: Anche le orme.
0: Uno dei locali più vivaci e comunque pieni sempre la sera di Poschiavini è l'Osteria del Borgo da Orlando. Qua c'è ancora lo stantisce, il tavolo rotondo, come mi hanno detto che si chiama.
10: Sì, c'è ancora, noi ne abbiamo uno all'interno e uno all'esterno per sicurezza, quindi lo stantisce si usa ancora perché permette un pochino di sapere i chiacchiericci di paese, le piccole news. Devo dire che non è più come una volta, eh. Fino a pochi anni fa era proprio il punto cruciale, c'erano gli orari dove arrivavano una certa fascia d'età, c'era l'altro orario dove arrivavano gli altri e quindi era un appuntamento fisso quotidiano. Oggi meno.
0: C'è questa cosa che non si può prendere il posto nello stantisce, se un turista arriva e vuole sedersi lì, per esempio.
10: Bella questa informazione che lei ha. Assolutamente sì, ci sono i posti fissi, io mi ricordo dei personaggi di cui adesso non voglio dire il nome, ma erano orgogliosissimi e gelosissimi del proprio posto, e guai se uno si metteva in quel posto lì. È bello però vedere come arrivano i turisti, specialmente dalla Svizzera tedesca, quando vedono un tavolo di una certa dimensione dicono no, qui non mi posso sedere perché questo è lo Stammtisch, quindi qui non posso, vero? E invece li lasciamo sedere.
0: Cioè, M13.
10: Sapevo che arrivavi lì. Sì, è stato un periodo molto particolare perché io ero rientrato da poco, quindi era il 2012, l'anno in cui 2013 ci ho lasciato le penne, e io ero uno di quelli favorevoli all'orso. Beh, io sono stato puntato a dito, veramente ero, non ero una bella persona in quel momento, ma me ne sono reso conto solo dopo, perché non mi sembrava di fare niente di male essere difensore dell'orso, anzi mi sembrava di essere alla parte giusta, e invece ho dovuto rendermi conto col passare dei mesi che la gente era talmente terrorizzata, c'era talmente panico in paese, che ti assicuro che c'è ancora gente che non mi passa la porta perché io venivo visto come una persona dal lato sbagliato. No, ma in quei giorni lì, quei mesi lì, si discuteva dell'orso dalla mattina alle 7 fino a mezzanotte. Sempre, non c'era un altro tema, non c'era un altro argomento, si parlava di orso. Dopo c'erano i pochi favorevoli e i tanti contrari e le discussioni si infiammavano e mi sono reso conto, ma solo, ripeto ancora una volta, solo dopo, che non era un discutere, era proprio panico, c'era gente proprio impanicata. E quando me ne sono poi reso conto, ho smesso di mettermi di mezzo, ho smesso di dire che ero favorevole perché non volevo ferire queste persone, perché mi rendevo conto che soffrivano.
0: Il suo ruolo è anche un ruolo un po' extra partes.
10: Assolutamente, io dovrei sempre stare a metà, però a volte si fa fatica, insomma, no? Devo stare attento a non entrare in discussioni troppo accese. Un pochino posso accendere la miccia, ma non più di tanto, quindi.
0: Cosa si parla in questo periodo allo Stammtisch?
10: Ma non è un momento di grandissime discussioni, un pochino politica, un po' di elezione, però non è molto sentita, è un'elezione cantonale, diventerà più accesa quando diventerà comunale quest'autunno, quindi allora sì, si diventerà un pochino più accesi. In questi giorni qua mi piace perché si parla molto di Inter e Milan e Juve, quindi io sono interista e mi piace che se ne parli.
0: Grazie.
11: Vai pure. Siamo turisti.
0: Si sente dall'accento che siete turisti, in effetti.
12: Metti per caso.
13: Dici questo.
11: Sì. Ormai non abbiamo più paura dell'orso.
13: Nichts verstanden.
12: Nichts verstanden.
14: Andiamo verso la piazza.
0: Andiamo, sì, sì. Scusi se la disturbo. Lei è Poschiavino, giusto? Vive.
15: Abito qua.
0: Ah, vive qua.
15: Sì.
0: Da quanti anni?
15: Praticamente da 60 anni, ne ho 70.
0: C'è stato un periodo in cui si è parlato tantissimo di Poschiavo, anche di fuori, per la questione di M13 dell'orso. Lei si ricorda questo periodo?
15: Sì, sì, certo, l'ho visto.
0: E com'è stato viverlo dall'interno?
15: È stato raccogliere il mio telefonino dall'asfalto 3 volte prima di riuscire a fargli una foto. Stavo salendo, andando verso l'Engadina, ma ho attraversato la strada. Mi sono fermato per fotografarlo e, come detto, il mio telefonino era 3 volte per terra e prima di riuscire a fare qualcosa. Sono riuscito un po' a immortalarlo, però era troppo veloce, era troppo. E naturalmente l'agitazione era tanta, anche perché non sapevo se avevo le chiavi dalla portiera della macchina in tasca. La sono fatta addosso, sì, sì, proprio letteralmente.
0: E lei era una di quelle persone che lo voleva o che non lo voleva qua?
15: per tutti questi argomenti che riguardano la natura e il rapporto con l'uomo, io penso che si possa e si debba convivere. Certo, quando magari dopo l'invadenza diventa troppa, che può essere anche dall'umano, nei confronti dell'animale non va bene. Dal momento che io abito qua, ho la casa qua vicina al limite del bosco, i guardiacaccia mi avevano detto che un certo periodo era praticamente anche là, anche questa primavera c'era il lupo, ma non mi fa niente.
5: La mia domanda è anche rispetto alla paura che ritorni un tempo in cui non è così piacevole andare al bar a bersi un bicchiere di vino bianco perché si è obbligati a discutere subito di questa cosa.
15: Ma tendenzialmente non sono una persona che parla tanto, quello che ho detto adesso generalmente lo dico in un mese.
5: Paschiavo, anche i morti parlano. Subito dietro la chiesa c'è un ossario che contiene, come dice la parola, pieni di teschi che guardano, di scritte: oggi son vivo e domani morto, a ricordarci di vivere il tempo presente, perché quello che ci aspetta è tutto quello che si vede qui ora. Buongiorno.
16: Buongiorno.
5: Lei di cosa si occupa? Si occupa di tenere in ordine?
16: In ordine le chiese.
5: Ok, tutte.
16: Sagrestano, custode.
5: Ce ne sono tante? Quante ce ne sono a Poschiavo?
16: Diverse. Io ne seguo 12. E parliamo da Poschiavo verso montagna, verso Bernina.
5: Ah, beh, è un bel lavoro.
16: Del sud.
5: Ma tutte le chiese cattoliche?
16: No, che... protestante ce n'è una, due. Una al comune di Bruse e una al comune di Poschiavo.
5: Ah, ce ne sono solo due. E rispetto all'ossario, quanti teschi ci sono dentro?
16: Sopra i 600.
5: Quindi sopra quelli 600. Che vediamo lì sono tutti...
16: Sono tutti, ma era il cimitero che c'era attorno alla chiesa. Non è un evento catastrofico, no? Era semplicemente perché Napoleone aveva fatto togliere i cimiteri attorno alle chiese, l'hanno spostato fuori dal paese. E quindi hanno tolto i teschi per ricordare questo evento.
5: E per ricordarci anche di goderci la vita, dalle scritte che ci sono.
16: Sì. Dalle scritte sì, sono troppo forti però, alcune.
5: Grazie.
16: Dopo chiudo.
5: Lasciate il pericolo del peccato, se provare non volete, le pene del dannato. Questi sono dei moniti più a comportarsi bene. Morto, la morte è una ladra famosa. Ah, la morte è una ladra famosa che per rompere gli mondani disegni sen va. Furiosa, e me ne vado anch'io perché questo luogo comincia a farmi veramente paura. Lei qui, mi hanno detto, è il panettiere?
17: Giusto, io gestisco una panetteria. Sono stato dopo l'apprendistato in Ticino 2 anni, dopo sono stato a lavorare da mio padre, che è la panetteria dei genitori, 7 anni, poi sono andato a Zurigo, 5 anni, e poi sono tornato in valle.
5: Come si trova in valle?
17: Bene, benissimo, sì, mi sento qua a casa.
5: È un posto dove le persone vanno via, come è successo a lei, e poi tornano?
17: Sì, però purtroppo non tutti, tanti vanno anche a studiare, però dopo magari rimangono o a Zurigo, a Coira o insomma nella Svizzera interna.
18: Io ci sto bene, un paesino tranquillo, poi abito al centro, così ho le comodità dei negozi, perché ho dato giù la macchina quando mi sono divorziata e posso stare senza. Già non è come una città, però le cose essenziali ci sono.
5: E qua nel centro del paese vi incontrate in tanti?
18: Sì, per persone con un po' di problemi o disabili o così, è una buona cosa che c'è questo... come dire, come si può di struttura, e c'è il negozio e si fa tante belle cose.
5: E quando siete attorno al tavolo come ora, di solito chiacchierate?
18: Sì.
5: Di cosa chiacchierate?
18: La radio è del più del meno, così.
5: Lei come si sentiva rispetto all'orso e rispetto anche al fatto che dividesse così tanto le persone e che se ne parlasse così tanto?
18: Ma io personalmente avrei paura, perciò secondo me hanno fatto bene a... insomma, ucciderlo, no? Per la sicurezza delle persone.
5: Sì. Sta tornando, l'hanno visto.
18: È un santo cielo, ancora. Sì, l'hanno visto, mi sembra Miralago, e non so. Io non vado tanto per i boschi, però mi fa un po' paura.
5: Alle 6 di sera la piazza è illuminata dal sole che entra di lato.
0: La piazza si popola di gente che fa l'aperitivo, che si prepara alla cena. Le voci rimbombano tra i tavolini all'aperto, che sono sempre di più perché questi giorni fa molto caldo. Si sente parlare molto anche tedesco, perché c'è un turismo di giornata, ma ci sono anche persone che abitano qua. Io vado all'osteria del borgo, dove sono tutti fuori a chiacchierare.
19: Com'è vivere?
20: Bellissimo. Si respira bene, si dice ciao a tutti, si gioca in piazza con i bambini. No, bello, bello, bello, bello. L'aria buona.
21: Problemi?
20: Problemi a Poschiavo? Semmai l'inverno, il passo del Bernino, se no. Sono nata qua, poi mi sono sposata, abbiamo fatto mezzo giro del mondo e con 4 figli eravamo in Italia, abbiamo deciso torniamo a Poschiavo perché si può vivere meglio. E adesso tutti i figli, lavoriamo tutti insieme, ognuno ha la sua casa, ho fatto tutte le scuole qua, poi ho fatto l'apprendistato alla Coop e finito l'apprendistato mancavano venditrici che c'era ancora la Coop a San Carlo, ma hanno rifilato San Carlo a gestire la Coop di San Carlo da sola. E lì era l'unico negozio che c'era da lavorare, i contadini che prendevano la cosa, 50 kg di grano. E lì ho conosciuto mio marito perché veniva dalle 6 alle 6 e mezza a fare la spesa per la cena, no?
22: Ciao!
20: Ciao!
22: Ciao!
20: Dopo 6 mesi che mi corteggiava, una volta gli chiedo, ma questa storia, come avevo 18 anni, e allora mi fai, io voglio sposarti. Poi io dipingevo quadri così, mio marito Michelangelo, vuoi che non sposo un Michelangelo? Tutto felice, gli dico, ma ci sposiamo quando? È fra 2 o 3 anni perché non abbiamo soldi. Allora lo guardo, gli faccio, ah, allora la storia finisce qui. Dopo 6 mesi ci siamo sposati. A quei tempi eri maggiorenne, 21 anni, mio papà e mia mamma sono dovuti andare in comune a fare la firma e allora io gli ho detto guarda che voglio una famiglia grande e numerosa che tutti insieme si potesse fare qualcosa. Sì sì, ma che su d'accordo, a 28 anni avevo già 4 figli e a 43 sono diventata nonna la prima volta e adesso 12 nipoti, eh? Ho cominciato a dipingere quadri, poi ho cominciato a fare porcellana, anzi no, prima porcellana, poi quadri, acrilico, olio così e poi mio papà aveva una cava qua sopra dove faceva le piede dei tetti così e io dovevo lavare i piatti tutta la settimana in modo che il sabato mi portava una pieda con dentro un buchino in cima da mettere dentro un nastrino dove io dipingevo tutti i fiori della Val Poschiavo, no? I fiori, la rosa alpina, la stella alpina, i fiori speciali e una volta con una ventina di questi piede qua ho fatto un mercatino a Poschiavo, nel giro di 2 ore ho venduto tutto. E allora lì è nata l'idea, ma perché non si può lavorare la pietra di Poschiavo che abbiamo pietre belle in giro, tutti lavoriamo insieme, tutti sono creativi, i gioielli così vengono disegnati, le collane, gli anelli, gli orecchini così vengono disegnati, mentre le sculture ognuno ha il diritto di fare la scultura come si sente di farla. Allora ultimamente c'ho la testa, quando ero giovane che mio papà andava a caccia e allora vado in giro a cercare le radici, ecco, sono girata 2 anni in Val Poschiavo a cercare un cervo, l'ho trovato, l'ho finito ieri.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed è venuto il momento, dopo questa puntata di Laser curata da Valentina Grignoli e dedicata a Poschiavo e al suo orso o ai suoi orsi, di passare la linea alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano, dove Don Davide Santini celebrerà la Santa Messa con la partecipazione della corale Juventus di Bellinzona.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e care sorelle nel Signore, cari fedeli che partecipate a questa celebrazione attraverso la radio, il Signore ci rivolge ancora una volta la sua chiamata. Seguimi. È la parola che Gesù rivolse a Matteo, seduto al banco delle imposte, ed è la stessa parola che oggi raggiunge ciascuno di noi, in ogni situazione concreta della nostra vita, qualunque essa sia, sani o ammalati, giovani o anziani. Il Vangelo ci ricorda che Dio non guarda anzitutto ai nostri limiti e alle nostre fragilità, ma alla disponibilità del nostro cuore. Egli ci chiama a confidare nel suo amore misericordioso, come Abramo confidò nella promessa di Dio e come Matteo si alzò per seguire il Maestro. Prepariamoci allora a celebrare i santi misteri, riconoscendo con umiltà le nostre mancanze e affidandoci alla misericordia del Signore, che non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dal libro del profeta Osea. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio, non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio.

In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».

Cari fratelli, care sorelle nel Signore, cari fedeli che partecipate a questa celebrazione attraverso la radio, il Vangelo di questa domenica inizia con una serie di elementi che ci sembrano quasi sfuggire dalle mani a causa dell'essenzialità del racconto. Uno sguardo, una parola ed ecco la sequela. Ma è proprio dall'imperativo che abbiamo sentito nelle prime righe di questo brano che vogliamo partire. Un imperativo che sentiamo noi oggi, un invito rivolto a ciascuno di noi, qualunque sia la nostra condizione. Un imperativo che però ha sentito innanzitutto Matteo. Seguimi. C'è qualcosa di emozionante in questo racconto. Matteo non ci parla di ciò che Gesù disse o fece nei confronti di una terza persona, ma ci porta la sua personale esperienza di vocazione quando il Signore lo ha chiamato. È una pagina autobiografica, la storia dell'incontro con Cristo che cambiò la sua vita e la cambiò in meglio. Allo stesso modo, Gesù chiama ciascuno di noi e ci invita a seguirlo. Possiamo essere certi di questo. Non dubitiamo del fatto che l'amore di Dio è più grande di ogni nostro sentimento di inadeguatezza e ogni nostro calcolo umano. Ricordiamoci di quanto abbiamo sentito. Gesù ha chiamato Matteo mentre era seduto al banco delle imposte. Questo dettaglio, per nulla secondario, ci dice chi era Matteo. Un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse, un uomo considerato nemico del popolo perché esercitava lo strozzinaggio nei confronti della povera gente e per questo era disprezzato ed emarginato dalla società del tempo. Ma questo non ha impedito a Gesù di farlo suo discepolo, di farlo testimone della sua grandezza, tanto che egli ci ha lasciato in eredità uno dei quattro Vangeli, nel quale è stata scritta la sua esperienza di vita. Possiamo davvero dire che questo Vangelo, non meno degli altri, è una buona notizia, un racconto ricco di speranza per tutti noi. Tutto questo ci sembra qualcosa di incomprensibile, così come appare incomprensibile anche agli occhi dei farisei. La loro reazione nel vedere Gesù che mangia con pubblicani e peccatori è eloquente. Domandano infatti ai discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Per capire, dobbiamo provare a cambiare il nostro punto di vista. Dobbiamo essere capaci di stravolgere il nostro modo di pensare e imparare a leggere gli altri con la logica di Dio. Soltanto così tutto diventa più chiaro. E al centro di questa nuova logica c'è l'amore, che ha il primato su tutto. Misericordia io voglio e non sacrifici. È quanto Gesù dice riprendendo le parole del profeta Osea che abbiamo sentito nella prima lettura. Affrettiamoci a conoscere il Signore. Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Dio esige dal suo popolo, che vuole sinceramente incontrarlo, conoscerlo, Dio esige innanzitutto una calda risposta che viene dal cuore, anziché un'offerta di qualcosa che viene dall'esterno e potrebbe non coinvolgere pienamente la persona. Vuole amore, che è l'unica risposta adeguata a chi per primo ci ha amato. L'uomo e la donna sono dunque chiamati in modo responsabile a rispondere al dono di Dio con la propria fede, quella fede che scopriamo e approfondiamo ogni giorno del nostro cammino. San Paolo, nella seconda lettura, punta la sua attenzione proprio su questo elemento, mostrandoci come Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Passato, presente e futuro si fondono e la fede del patriarca diventa modello di quella del cristiano. La fede non è anzitutto comprensione logica di un dato modo di agire, ma è donazione di sé a Dio provocata dalla sua chiamata. La fede non è un fare da sé, ma è l'abbandonarsi dell'uomo nelle braccia di Dio che dà la vita ai morti e che ci ha tanto amato da mandare nel mondo il suo figlio unigenito. Abramo diventa così il prototipo del cristiano.
Che bello se anche noi potessimo avere la sua stessa fede, la sua stessa fiducia in Dio, per comportarci allo stesso modo. Di fronte alla promessa di Dio, Abramo non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. La fiducia che Abramo ebbe mettendosi all'ascolto di Dio è la stessa fede che Matteo espresse quando si alzò e seguì il Signore, probabilmente senza capire fino in fondo le motivazioni di quello che stava succedendo. È la stessa fede che possiamo e dobbiamo avere anche noi, cari fratelli e care sorelle. Le difficoltà, le miserie della nostra vita non devono assolutamente oscurare la consapevolezza che il Cristo non è venuto a chiamare persone perfette, ma persone normali, come tutti noi. Lo abbiamo sentito, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori, ci dice il Signore. Chiediamo al Signore la grazia di accogliere la sua chiamata, di seguirlo come ha fatto Matteo e con la fede di Abramo. Chiediamo la grazia di incontrarlo ogni giorno nel nostro cammino e di rispondere sempre positivamente all'imperativo di Cristo, che continua a risuonare nelle nostre orecchie e nei nostri cuori. Seguimi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Preghiamo con questa certezza di fede dicendo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo. Sostieni, o Padre, il nostro cammino. Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, assistiti dai doni del tuo Spirito, siano sempre fedeli ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
2: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Noi celebriamo, Padre, la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Cari fratelli, care sorelle, portiamo nel cuore la parola che il Signore ci ha rivolto: seguimi. Come Matteo, siamo chiamati ad alzarci e a metterci in cammino dietro Cristo. Come Abramo, siamo invitati a confidare nella fedeltà di Dio anche quando non comprendiamo pienamente le sue vie. La certezza è che il Signore continua sempre a chiamarci e a trasformarci con la forza del suo amore. Con questa fiducia torniamo alla nostra quotidianità, testimoniando sempre la gioia del Vangelo. Su voi qui presenti nella Chiesa del Cristo Risorto a Lugano, su voi che avete partecipato da tanti luoghi differenti attraverso la radio, scenda ora la benedizione del Signore.

0: Sono le 10, l'arpeggiata a Verde Aurora Weekend con questa versione di Bésame Mucho di Consuelo Velázquez, la voce di Raquel Andueja e Cristina Pluer all'arpa e alla direzione come di consueto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E alle 10 appunto ecco che ritorna l'appuntamento di Verde Aurora Weekend della domenica con Quilisma e Giovanni Conti. La puntata di quest'oggi si intitola Goliardi, gli anticonformisti del Medioevo. Furono capaci di esprimere una visione della vita più libera rispetto ai valori dominanti all'interno della cultura medievale. Colti, irrequieti, con ironia, satira e poesia espressero il desiderio di una vita più autentica e meno vincolata a convenzioni rigide. Erano studenti, chierici, intellettuali, itineranti, che vissero soprattutto fra il XII e il XIII secolo nell'Europa medievale. Con poesie, canzoni e componimenti satirici scritti prevalentemente in latino, i Goliardi contribuirono a valorizzare e a ritrovare la libertà di denunciare la corruzione, l'ipocrisia e le ingiustizie sociali.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti alla puntata odierna di Quidisma. L'appuntamento che Rete2 dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento si apre oggi al canto goliardico. Il canto goliardico nel Medioevo, di cui abbiamo avuto echi nel brano che ha aperto la trasmissione, interpretato come tutti gli altri che ascolteremo oggi, dall'ensemble Sator Musice, diretto da Roberto Meo. Parlare di musica goliardica medievale, al di là di quanto alcuni potrebbero pensare, significa immergersi in profondità nel contesto dell'allora istruzione scolastica che, come è risaputo, era prerogativa delle istituzioni ecclesiastiche e impartita nelle scuole parrocchiali, chiamiamole così, allora le parrocchie non esistevano, in forma elementare, a più alto livello nelle chiese collegiate, nelle cattedrali e naturalmente nelle abbazie. L'organizzazione di queste scuole rientrava in una sorta di scala i cui gradini più alti prevedevano la formazione specifica per permettere ai giovani studenti di accedere alla vita consacrata. Che le cose stessero così è dimostrato dal fatto che solo la frequenza di queste scuole faceva entrare questi giovani nel cosiddetto ordo clericalis, grazie al quale erano posti sotto l'autorità della Chiesa, cosa che in alcuni casi consentì a molti giovani di sottrarsi alla giustizia civile. Ben più severa allora, infatti, era la giustizia civile rispetto a quella ecclesiastica. Questo tuttavia non significava che tutti gli studenti fossero destinati o avessero il desiderio di andare alla vita consacrata. Solo alcuni di essi, infatti, prendevano gli ordini maggiori, mentre i più si limitavano a quelli minori, che imponevano la tonsura, l'abito ecclesiastico, lasciandoli però liberi dall'obbligo del celibato. Questo status, oggi impensabile, era ambito per gli evidenti privilegi che offriva, tra questi la già citata esenzione dall'apparire davanti al tribunale civile, l'esenzione dal servizio militare e l'esenzione da tasse e da ogni sorta di imposizioni del potere secolare.

È il XII secolo il momento per noi punto di partenza, secolo in cui si registra un generalizzato incremento delle attività produttive e dei commerci, con conseguente diffusione della ricchezza, ma soprattutto più stabili condizioni del vivere. Un secolo in cui accanto alle scuole episcopali, nelle cattedrali, e a quelle monastiche, nelle abbazie, cominciarono a svilupparsi anche le scuole laiche di natura privata, gli studi a che oggi chiameremmo università o una sorta di università. Il panorama universitario europeo risultava ben variegato, dando vita ad una mappa che vedeva giurisprudenza a Bologna, medicina a Salerno, retorica a Orléans, matematica e scienze naturali a Chartres, teologia a Reims e Tours. E chi amava dedicarsi alle arti liberali e amava i dibattiti di pensiero, come si muoveva in questa mappa? Si muoveva molto bene, diventando chierico, nel senso che, indipendentemente dall'abbracciare in futuro la carriera ecclesiastica, era pur sempre un libero uomo di lettere che, senza controllo e con disponibilità di documentazione, poteva dedicarsi allo studio dei classici. Insomma, la vita che in fondo molti intellettuali oggi sognerebbero. In ogni caso si trattava di una situazione che permetteva ai giovani di varia estrazione sociale, figli di mercanti o artigiani, talvolta anche di nobili, di lasciare le proprie case e vagare per anni a volte da un'università all'altra, richiamati tra l'altro dalla presenza di celebri insegnanti. A loro dunque venne riservata la denominazione di vagantes, clerici vagantes appunto, oppure di goliardi, i quali costituiscono una frangia anticonvenzionale, vistosa e ribelle, in perenne ricerca di mezzi di sussistenza e anche in serrata e aperta polemica, ora contro la curia romana, accusata di corruzione, ora contro il mondo monastico, accusata di detenere la cultura.

Era questo un canto devozionale proprio della festa di San Nicola. Il testo è assolutamente rispettoso, ma la musica risente, evidentemente, di ambienti esterni alla liturgia, una singolare commistione di cultura classica e di spontaneità popolaresca, come conferma il testo stesso, scaturito dalla penna di personaggi assolutamente anonimi. Questo non significa che non vi furono personaggi di riferimento, basti pensare a Hugo d'Orléans, Gautin de Châtillon, Pierre de Blois, Philippe de Grève, che poi divenne cancelliere di Parigi, Stephen Langton, che divenne arcivescovo di Canterbury. Tutti rigorosamente vagantes, e la loro musica è musica come questa.

Ed ora ascoltiamo il mottetto Musicalis Scientia, Scientiae Laudabilis, un duplum, almeno in partenza, in cui la retorica si rivolge idealmente alla musica, lamentandosi del poco rispetto che i musicisti dimostrano per i testi poetici. E nella parte del triplum si rivolge ai compositori, invitandoli ad osservare le leggi della grammatica e della retorica. E questa, potremmo dire, una singolare occasione per stendere, e lo sentiremo, un elenco di 20 musicisti considerati, evidentemente in quel momento, i più eminenti compositori. Tra questi figurano Johannes de Muris, Philippe de Vitry e Guillaume de Machaut.

Nelle corti ecclesiastiche i clerici vagantes vengono qualificati con un epiteto diffamatorio, Goliart o Guliart, capaci di gola, voraci. Essi allora, riallacciandosi alla definizione di nuovo Golia, ovvero, tra virgolette lo diciamo, nemico di Dio, alla maniera di Sant'Agostino, che Bernardo da Chiaravalle aveva usato nell'invettiva contro Abelardo, accolgono e fanno proprio il nome di Golia quale loro patrono. E con arrogante sfrontatezza essi si dichiarano apertamente pueri et discipuli Golie, nient'altro che figli e discepoli di Golia. Golia è l'episcopus, il pontifex della loro numerosa, variopinta, sradicata famiglia.

Sarà il secolo XIII a vedere l'inesorabile tramonto di questo mondo. Il riconoscimento giuridico di Filippo Augusto e Innocenzo III alla Universitas Magistrorum et Scholarium Parisi Studentium, in altre parole l'Università di Parigi, se assicura ai suoi membri una vita più economicamente tranquilla, comporta d'altro canto la perdita di gran parte dell'autonomia culturale. In questo secolo, il XIII, infatti, nasceranno gli ordini predicatori, sto parlando dei francescani e dei domenicani soprattutto, e i pontefici favoriranno l'ascesa dei nuovi frati alle cattedre di teologia. Con Bonaventura da Bagnoregio, Alberto Magno da Colonia, Tommaso d'Aquino, che studiano e insegnano a Parigi, la Chiesa si impone nuovamente ai suoi critici e ai dialettici più acuti. Una serie di interdizioni di divieti emessi dall'apparato ecclesiastico vieta all'ordo clericalis, di cui i clerici vagantes erano parte, di avere occupazioni secolari, vieta di giocare a dadi e vieta di intrattenersi nelle taverne. E il Concilio di Rouen nel 1231 stabilisce infine che i clerici, ribaudi, maxime quidicuntur de familiae Gaulliae, non vengano più tonsurati affinché sine scandulo et periculo ista fiant. Insomma, un modo efficace da parte dell'autorità ecclesiastica di mettersi al riparo da eventuali scandali ed imbarazzi provocati appunto dai clerici vagantes. E questo è il momento che mette fine alla goliardia. Ma quando una produzione caratteristica che ha suscitato una tradizione e degli affetti si va disperdendo, inevitabilmente nasce il rimpianto nell'animo di un qualche nostalgico, una sorta di laudator temporis acti, il quale avverte il bisogno di salvare delle reliquie di un mondo che sta scomparendo. Quilisma ha voluto assumersi oggi il ruolo, appunto, del salvatore di reliquie. Ed è per questo che vi proponiamo in chiusura il canto che è stato e rimane il canto ufficiale della Goliardia. Il testo risale al Medioevo e esprime tutto lo spirito di un momento storico che rimane impresso nella vicenda umana come uno dei più singolari e anche uno dei più intriganti. La musica, naturalmente, lo comprenderete immediatamente, è figlia di altri tempi, ma non essendoci rimasto alcun riferimento a proposito di matrice medievale, non possiamo fare altrimenti. Uniamoci dunque in questo inno, idealmente, con tutti gli studenti di ieri e di oggi, all'invito di Gaudeamus Igitur. Vi saluto dandovi appuntamento la prossima settimana. Scriveteci, date le vostre proposte e riascoltateci sul web. A risentirci da Giovanni Conti.

0: Parlare non significa necessariamente spiegare e viceversa. Anthony Joseph e The Ark, una magnifica fotografia del jazz britannico contemporaneo in bilico tra memoria coloniale e immaginazione del futuro. Da John Zorn, Julian Lage e Gian Reilly arriva Sonnets, un ciclo ispirato ai sonetti di Shakespeare. Il collettivo Giambona, in una dimensione apertamente politica, omaggia la figura di Piero Ciampi. Fra poesia performativa, jazz e coscienza politica afroamericana, Aja Monet ci regala lo splendido The Color of Rain, Laurie Anderson e i Sex Mob, la voce come dispositivo ironico e profetico, narrativo e musicale, intimo e pubblico insieme. Parole e suoni per tempi inquieti, a cura di Corrado Antonini, Bourbon Street, mercoledì alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani, la ripresa della mediazione tra Stati Uniti e Iran è stata confermata dal ministro pakistano dell'interno arrivato ieri sera a Teheran. Scopo della sua tappa nella capitale iraniana è consegnare una missiva speciale ai vertici della Repubblica Islamica, i cui contenuti non vengono svelati. Sul terreno si è intanto registrato l'abbattimento di due droni iraniani da parte delle forze statunitensi, apparecchi che secondo il comando centrale dell'esercito americano minacciavano il traffico

0: Dalla Svizzera proseguono a rilento le indagini del Ministero Pubblico della Confederazione sul presunto attentato di matrice jihadista avvenuto alla stazione di Winterthur giovedì 28 maggio. L'autore, un 31enne di nazionalità svizzera e turca, si rifiuta infatti di autorizzare l'analisi dei suoi dispositivi elettronici. Lo conferma in un'intervista alla stampa domenicale il procuratore generale della Confederazione, Stefan Blättler. L'aggressore, descritto come islamista, aveva precedenti penali ed era stato appena dimesso da una clinica psichiatrica. A rischio in decine di scuole il mantenimento delle 3 ore settimanali di attività fisica. Secondo informazioni raccolte dalla Sonntagszeitung, la causa è una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, denominata Dissociazione 2027. Attualmente il finanziamento dell'educazione fisica spetta comunque ai Cantoni. Stando al settimanale, la proposta solleva molte perplessità, a iniziare dall'Ufficio federale dello sport. Si teme che il progetto possa indurre i cantoni a non più finanziare le ore di ginnastica, con ripercussioni sul mantenimento delle strutture sportive. Previsto iniziale bel tempo oggi su tutta la Svizzera. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli con locali rovesci in montagna. Domani lunedì dapprima soleggiato e poi aumento della nuvolosità, soprattutto a nord delle Alpi, dove non si escludono forti temporali. A sud fenomeni temporaleschi di minore intensità a partire dalla serata.
1: Rete 2.
2: Sono le 10.34 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 7 giugno. Siamo arrivati allo spazio dedicato alle arti visive con voci dipinte. La puntata di oggi, curata e condotta da Emanuela Burgazzoli, si intitola L'Atlante delle emozioni. Si tratta di una pubblicazione di Giuliana Bruno che è appena stata ristampata e resta un testo fondamentale per i visual studies.
3: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Una geografia emozionale che unisce arte, architettura, cinema e design in un viaggio visivo, avvincente ed erudito. L'Atlante delle emozioni di Giuliana Bruno, appena ristampato per le edizioni Johann & Levi, è stato e resta un testo fondamentale per i cosiddetti visual studies. La prima edizione italiana risale al 2006, pubblicata da Bruno Mondadori, ma da allora le prospettive inedite proposte da questa mappa della storia culturale delle arti visive e dello spazio ha ispirato molti ricercatori e molti artisti, lettori e storici dell'arte. Vedere e viaggiare, sostiene l'autrice, sono inseparabili. Sight e sight, vista e luogo, così come motion ed emotion, movimento ed emozione, sono sempre irrevocabilmente connessi. Attraverso le opere di artisti come Gerhard Richter e Louis Bourgeois, i lavori di architetti come Daniel Libeskind e soprattutto i film di Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni e Wim Wenders, scopriamo una geografia emozionale. Un libro che è una guida, o meglio una vera e propria mappa affettiva e un viaggio alla scoperta della nostra geografia interiore. Noi lo ripercorreremo oggi insieme all'autrice Giuliana Bruno, che è titolare della cattedra di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University. Tutto questo tra pochi minuti.

0: Miles Davis in Summertime.
1: Oggi una puntata di Voci Dipinte dedicata a un saggio, Atlante delle emozioni, un testo fondante e fondamentale per i cosiddetti visual studies, un saggio pubblicato nella sua prima edizione italiana nel 2006, Bruno Mondadori editore, oggi ristampato a cura dell'edizione Ioan Levi di Milano. Noi abbiamo il piacere di ospitare l'autrice Giuliana Bruno, nata a Napoli dal 1980, vive a New York, è titolare della cattedra di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University, autrice di numerosi saggi tradotti in più di 15 lingue sulle intersezioni tra arti visive, architettura e media, come il pluripremiato Rovine con vista, Napoli e il cinema di Elvira Notari, e Pubbliche intimità, architettura e arti visive. Il suo saggio più recente è Atmospheres of Projection and Environmentality in Art and Screen Media. Citiamo anche Superfici a proposito di estetica, materialità e media, pubblicato nella sua versione italiana nel 2016 per l'editore sempre Ioan Levi. Buongiorno professoressa Bruno e benvenuta a Voci Dipinte.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Dunque, questo Atlante delle emozioni, lei racconta, visto che si tratta di una ristampa, che in questi anni, diciamo, il libro ha avuto una storia che le ha dato molte soddisfazioni.
2: Sì, effettivamente è stato, diciamo, un viaggio veramente emotivo, per dire. Questo Atlante, un po' fedele al suo nome, ha viaggiato tanto, cioè ha viaggiato in vari posti del mondo e ha viaggiato anche con me, regalandomi incontri con culture e persone diverse, e soprattutto anche mi ha dato la soddisfazione di vedere che molti artisti, molte persone creative si sono ispirate a questo libro, cosa che non succede quasi mai a una storica dell'arte, che in genere parla di opere d'arte ma molto raramente le ispira. E quindi questo è stato per me bellissimo, vedere che c'era, diciamo, una creatività che ispirava le persone più varie, tra, non so, Michael Nyman, che ha fatto le musiche ispirate al capitolo di cui parlo delle città e le città come venivano rappresentate come luoghi anche affettivi e emotivi negli anni 20, o Jesper Juist, un regista e artista che vive a New York ma danese, che ha fatto una trilogia acquistata dal Museo d'Arte Moderna, tutta ispirata a quest'idea dell'affettività femminile di cui parlo nel libro, ma anche Carola Spadoni, che ha capito che questo libro era un archivio di memorie, di luoghi raccontati, visti, fotografati, e quindi ne ha fatto un archivio peripatetico digitale. Roberto Paci Dalò, che ha fatto proprio un Atlas of Emotion, un Atlante delle emozioni ispirato alla mia città natale Napoli. Ma la cosa più divertente, che insomma mi sono anche un po' imbarazzata a raccontare, è che ha ispirato degli stilisti di moda, cioè, infatti, questo veramente non me l'aspettavo, tipo Mario Schwab, che ha vinto un sacco di soldi peraltro con una bellissima sfilata di moda tutta ispirata all'Atlante delle emozioni, dove ci sono degli abiti che guardano come dentro il corpo femminile, e Alessandro Michele, che ha fatto veramente un'opera straordinaria con una sua sfilata dove addirittura c'è sugli abiti stampata la mappa tenera delle emozioni alla quale io mi sono ispirata, che stava proprio in copertina alla prima edizione di Bruno Mondadori dell'Atlante delle emozioni. E lì nel comunicato stampa ha proprio spiegato perché, cioè, era importante parlare di affetto e di emozioni in questo momento, proprio perché, diciamo, in questo libro, in questa mappa tenera, c'era un'affermazione addirittura politica, diciamo, del desiderio, della memoria, della capacità e della volontà di relazionarci, perché questo ci consente di ricollocare i sentimenti sulla nostra mappa e di modificare le carte di cui ci serviamo per illustrare il nostro mondo. Quindi, diciamo, capendo una cosa essenziale di questo libro, che cartografare non significa possedere i luoghi, ma significa essere capaci di collocarci, di relazionarci a noi stessi, ai luoghi, e usare le mappe per navigare proprio nel senso più vasto del termine e non soltanto digitale.
1: Per errare, proprio per perdersi.
2: Errare.
1: Infatti torniamo al titolo, perché Atlante delle emozioni, Atlante intanto è già un'indicazione molto importante, come diceva lei, è un metodo, ma forse anche un soggetto di questo libro.
2: Sì, l'ho voluto chiamare Atlante proprio perché l'Atlante, diciamo, è stato anche uno strumento di viaggio, cioè le mappe si sono sempre adoperate anche per capire le costellazioni, per muoverci per i mari, per muoverci per terra, e quindi e significa anche voler tracciare una genealogia, diciamo, completa del mondo, no? Come l'Atlante, che significa anche cercare di capire l'alterità, di capire altri luoghi, ma attraverso il movimento, attraverso il viaggio. Che tipo di viaggio? Ecco, oggi si pensa che l'emozione spesso sia una cosa viscerale, diciamo istintiva, no? Si risponde così immediatamente, in modo anche violento spesso, no? O attraverso dei modi, degli emoji molto sintetici. Ecco, invece io ho voluto dire che l'emozione, cioè, è effettivamente un luogo da coltivare, ma un luogo globale da coltivare, no? È una forma di conoscenza, una forma di conoscenza dei luoghi che ci fa anche scoprire il paesaggio dell'anima, perché i luoghi raccolgono le nostre storie, le nostre memorie, i nostri desideri profondi, la storia con la S maiuscola, come tutti gli atlanti, no? Che in effetti parlano di luoghi anche come nazioni, e quindi ci si mette in cammino per scoprire non solo la geografia esterna, ma la nostra geografia interiore. E come dico nel sottotitolo, in viaggio tra arte, architettura e cinema, bisogna ricordarsi che per coltivare l'emozione e per capire che l'emozione è una forma di conoscenza, si tratta anche di ragionare sul fatto che i luoghi sono delle forme di rappresentazione. E quindi bisogna conoscere come sono stati rappresentati dalla letteratura, per esempio, narrati, come sono stati visti dalla pittura, scolpiti in scultura, rappresentati dalla fotografia e messi in movimento già dal secolo scorso dal cinema. Quindi in questo senso, come lei giustamente diceva, si tratta di inventarsi un metodo, cioè un metodo transdisciplinare, un metodo di transito, un metodo che permetta il trasporto tra questi luoghi.
1: Ecco, prima di transitare, almeno nei prossimi minuti, per quanto ne avremo il tempo, in questo veramente affascinante Atlante delle emozioni, volevo ricordare insieme a lei la genesi di questo libro, perché lei parla appunto di luoghi molto significativi, e se non sbaglio l'idea di questo libro è nato proprio in un luogo molto significativo anche da un punto di vista architettonico.
2: Sì, è nato, diciamo, sulla rampa dell'edificio di Le Corbusier, dove io insegno già da più di 3 decenni Visual and Environmental Studies, appunto studi visivi e dell'ambiente, che è proprio il metodo, diciamo la disciplina che ho creato in questa università e di cui questo libro rappresenta il cardine fondamentale. E l'idea è proprio nata camminando su questa rampa, perché la rampa è il Corbusier, si attraversa questo edificio dall'interno, no? Quindi si vedono tutte le viscere dell'edificio visibili e ti permette questo viaggio di dentro fuori, che è esattamente il senso dell'emozione, come quello del transito, no? Dalla parola latina emovere, in inglese significa uscire fuori, uscire anche da sé, no? In inglese viene molto bene motion and emotion, cioè movimento e su movimento. Emozione significa viaggiare anche nel senso di scuotersi, essere capaci di essere messi in movimento da questo viaggio internamente, quindi essere capaci di attraversare, esatto, la parola italiana trasporto è bellissima, perché significa anche, diciamo, non solo letteralmente ma anche in maniera così più metaforica, no? Questo senso di uscire da sé, uscire dagli schemi, uscire transitare anche nel senso di conoscere, voler conoscere alterità, geografie altre, quindi andare al di là, diciamo, di quello che oggi è purtroppo un mondo di isolamento personale, ma anche un isolamento politico, di chiusura dei confini di questi atlanti. Invece questo atlante è poroso, cioè parla di migrazione, parla di capacità di essere aperti e porosi verso tutto quello che è diverso da noi.
1: Sì, è poroso e appunto attraversa i confini tra le discipline, perché questo è fondamentale, insomma, arti visive come il cinema, l'architettura, lei dimostra che non sono soltanto arti visive, quindi c'è una contaminazione e anche una rilettura di queste arti, ci fa scoprire degli aspetti come quello che lei definisce appunto aptico, con un bellissimo termine che forse noi abbiamo dimenticato oggi, che ci sposta dalla dimensione visiva a quella tattile.
2: Esatto, l'idea era proprio quella. Oggi ancora, no? Non solo 20 anni fa, ma ancora si parla di un mondo fatto di immagini, ma sì. Un momento, cioè le immagini anche ci toccano, ci scuotono, e comunque per entrare in relazione con i luoghi non basta guardarli a distanza, cioè questo è un errore un po' della cultura occidentale, significa invece sentire l'atmosfera, cioè sentire questo, diciamo, contatto che non è soltanto fisico, ma è un contatto anche intangibile, no? Che ci dà la possibilità di entrare in contatto con i luoghi stessi. Quindi per questo mi sono riferita al termine greco aptico, che è un termine bellissimo che significa non soltanto tatto, ma proprio entrare in contatto, e ci fa capire quanta tattilità ci sia in questa relazione. E questo oggi mi sembra ancora più importante, considerato che noi entriamo in contatto attraverso gli schermi. Quindi questa, sì, diciamo, mia rilettura del fatto che ci sia una, non solo un'interdisciplinarità, ma bisogna proprio lavorare sul tramite tra tutte queste discipline, inventarsi una maniera intermediale di ragionare che non guardi separatamente a queste discipline, perché è proprio la loro relazione che ci rende possibile la conoscenza del mondo, come ambientalità, come ambientazione. Questo oggi mi sembra ancora più importante. Io l'ho chiamata geografia, ma in effetti è anche un'ecologia quella di cui parlo, un'ecologia dei media e un'ecologia dei nostri spazi.
1: C'è un bellissimo capitolo tra i tanti, appunto quello in cui si analizzano o si rileggono le cinecittà, quindi questa appunto contaminazione tra architettura, storia del cinema, un'arte della modernità nata proprio nella dimensione urbana.
2: Sì, in effetti, diciamo, la creazione di questo metodo, più che transdisciplinare, di tramite, è anche un po' indisciplinato tra arte, architettura e cinema, era anche l'idea di fare una storia culturale dell'emozione, una storia culturale che sia una genealogia, perché, come dicevo, per essere, diciamo, veri a noi stessi, per sentire, emozionarsi, significa anche coltivare l'emozione attraverso la cultura, e quindi conoscere da dove viene questo movimento. È il movimento della modernità, che comincia con i giardini del pittoresco, in cui non ci si muoveva, e vedendo nuove, proprio delle, come se fossero delle inquadrature, no? Incorniciate, sì, del paesaggio. E poi con la modernità, l'architettura, che ha creato questi spazi di dentro fuori, spazi di trasporto come le gallerie, i grattacieli, gli stessi treni, e nello stesso tempo nasce il cinema, un vero e proprio mezzo di trasporto virtuale che cambia completamente la maniera in cui noi ci muoviamo nello spazio e guardiamo il paesaggio. Cioè, ci dimentichiamo oggi che noi eravamo abituati a muoverci a piedi o a un cavallo, e quindi, sì, vedevamo le cose in maniera completamente diversa da come si possono vedere oggi. Quindi ho voluto ricostruire, diciamo, tutta questa storia di questo movimento attraverso i luoghi, perché è proprio importante per capire come anche questi modi di vedere non fossero separati, cioè come il cinema nasce insieme all'architettura e come l'architettura nello stesso tempo nasce insieme al paesaggismo di un certo tipo, e come la storia dell'arte, basti pensare, non so, alle avanguardie di quel periodo, no? Alla maniera di dipingere dell'impressionismo, come completamente il luogo viene visto in movimento. movimento, come tutto si muove in quel momento lì. Quindi questa è stata anche una maniera per cambiare anche il nostro modo di vedere l'architettura, di vedere l'arte e di vedere soprattutto il cinema, che veniva considerato e ancora oggi soltanto un'arte di riva. Questo non è solo un'arte di riva, si tratta di invece di spazio.
1: Mi ha molto colpito un passaggio in cui lei racconta: ho ricercato due sale cinematografiche a New York dove era stato proiettato lo stesso film per capire le differenze, e poi ne ha ritrovata una di queste sale, se non sbaglio.
2: Sì, dunque, ho fatto un esperimento, io sono molto, credo che anzi questo, contenta che mi ha fatto questa domanda, perché è una cosa su cui voglio continuare a lavorare, e pensavo addirittura ad una mostra, perché non si parla mai di architettura del cinema, non solo di come il cinema rappresenta l'architettura, di cui parlo molto in questo libro, ma proprio dell'architettura di questi luoghi di visione, no? Che oggi sono, per esempio, gli schermi multimediali che ci sono nelle gallerie d'arte. Allora, anche però al tempo del cinema, gli storici e i teorici del cinema parlano solo di film, oppure al massimo dell'apparato cinematografico. Ma no, cioè, diciamo, tutto uno spazio, tutta un'architettura della visione. Quindi va studiato anche come l'architettura stessa di questo luogo influenzi e cambi il modo in cui noi vediamo le immagini in movimento. Allora ho fatto questo esperimento di vedere come lo stesso film potesse essere mostrato in due luoghi diversi nel 1928, il momento in cui appunto c'erano tutti questi film sulle città. Allora c'era il cinema di Frederick Kiesler a New York, che era un cinema straordinario, che è stato purtroppo distrutto, che questo grande architetto utopico aveva immaginato come una specie di camera ottica che fosse anche, diciamo, un occhio fotografico, perché lo schermo si muoveva, cioè si chiudeva e si apriva come se fosse proprio, diciamo, una macchina fotografica oppure una cinepresa. E lui aveva addirittura immaginato che ci fossero due schermi al lato, quindi che, diciamo, fosse uno spazio immersivo avant la lettre, perché non esisteva una cosa del genere. E però lui parlava anche teoricamente del fatto che lo spettatore doveva essere tutto concentrato dentro questo spazio di luce in un buio completo, quindi c'era, diciamo, questa grande concentrazione, no? L'altro invece è, ed esiste ancora, era, a un certo punto volevano farlo diventare un posto di pugilato, una chiesa, insomma, come tutti questi grandi cinema della fine del 1928, era di questo architetto Eberson, che era viennese, veniva dall'Europa ed era molto influenzato dalla cultura europea, dall'idea dell'atmosfera eccetera, e lui costruiva i cosiddetti cinema atmosferici, li chiamava proprio così, no? Perché voleva ricreare all'interno un'atmosfera. Quindi c'erano, non so, dei giardini italiani, per dire, no? Quindi si entrava in questo giardino che mano a mano che calava il sole, diciamo, in questo cinema, si vedevano le stelle sul cielo, cioè, bellissimo, e cominciava il film. Allora, però c'erano tipo dai 2 ai 4.000 spettatori, quindi io mi sono messa in fondo, no? E guardavo lo schermo, non era, cioè il film era, faceva parte di un'atmosfera, non si vedeva. Cioè,
1: non era l'elemento centrale, insomma.
2: Non era l'elemento centrale. L'esperienza era un'esperienza che io chiamo di pubblica intimità, cioè di essere insieme ad un pubblico intimamente. Ecco, questo è cosa di cui parlo in un altro libro, insomma, si chiama proprio pubblica intimità.
1: Sì, infatti, come penso al museo, oggi forse anche questa è un'esperienza condivisa con sconosciuti, ma molto intima.
2: Sì, io infatti, cioè, comincio già a parlarne in questo libro, ma poi ho lavorato molto negli anni sia in superfici, a proposito di estetica, materialità e media, che nell'ultimo libro sulle atmosfere della proiezione, che è proprio tutto dedicato a questo fenomeno contemporaneo straordinario, insomma, dell'uscita del cinema dalla sala cinematografica, dell'ingresso nelle gallerie d'arte e nei musei, con un modo diverso proprio di rapportarci agli schermi, perché spesso questi schermi diventano delle sculture diventano proprio dei luoghi da fisicamente da attraversare, da muoversi attraverso, no? Quindi c'è ancora più un senso del trasporto in questo senso nelle installazioni di immagini in movimento e del coinvolgimento di persone diverse che si incontrano, ma anche fisicamente si possono anche scontrare, sì, volendo, no? Camminando attraverso questi schermi. Quindi c'è questo senso, diciamo, di ambientalità e di ambientazione anche diventa sempre più importante, perché si tratta, cioè gli artisti che fanno questo lavoro devono anche architettonicamente pensare a come lo schermo si costruisce e come si rapporta allo spettatore e come lo spettatore si rapporta agli altri in questa pubblica, sì, intimità.
1: Devono sviluppare certe competenze, insomma, ecco, specifiche, sì, per costruire questo tipo di installazione ambientale. Lei parlava di affettività femminile, perché poi chi poi si avventurerà in questo Atlante scoprirà anche le modalità di lettura. Io ho fatto dei rimandi, sono saltata da un capitolo all'altro e c'è tutta questa filone della sensibilità o dell'affettività femminile, della creatività femminile, quindi la storia delle viaggiatrici, quando le donne cominciano a viaggiare, a scriverne, e poi la creatività femminile anche nel modo di abitare, quindi si passa dallo spazio esterno all'interno. C'è un bellissimo capitolo anche qui attraverso gli occhi del cinema su quello che è il ruolo e il rapporto delle donne con lo spazio domestico.
2: Sì, questo per me è stato molto importante, anche perché con questo libro ho voluto in qualche modo controbilanciare un modo di pensare la cartografia che è cognitiva, diciamo, che è razionale semplicemente, sì, non soltanto questo, ma una cartografia legata all'idea che cartografare, mappare significa in qualche modo ordinare i luoghi. E nonostante sia vero che spesso questi strumenti tecnologici vengono dal mondo militare, da un mondo maschile volendo, c'è però tutta un'altra storia che era stata soppressa, cioè quella di una cartografia che io chiamo tenera, e la chiamo tenera perché veniva dal titolo che mi ha ispirato di una mappa che era stata disegnata da Madeleine de Scudéry, una letterata che aveva un suo salone a Parigi. Nel 1654 questa letterata disegna la carte du pays de tendre, la mappa dei paesi della tenerezza, bellissimo, cioè l'idea di cercare di immaginarsi i sentimenti, e come lo fa? Attraverso appunto una mappa, ma una mappa diversa, cioè questa mappa era aperta, non c'erano confini, quindi per prima cosa appunto un Atlante boroso, diciamo, no? Un Atlante che vada al di là dei confini nazionali e individuali delle persone, e si vedeva che c'erano proprio delle persone disegnate su questa mappa che potevano navigare su questa mappa, quindi muoversi e nello stesso tempo capire che le emozioni stesse non solo ci smuovono, ma esse stesse, i sentimenti si muovono, e quindi si passava da un luogo a un altro. Se la si guarda bene, questa mappa si somiglia anche all'interno di un corpo femminile, cioè ci sono come tipo le tube di Falloppio, un utero, no? Ed è tutto aperto, tutto si muove eccetto un luogo, il lago dell'indifferenza, perché lì non si muove niente, ed è proprio l'apatia, no? Che purtroppo anche ci contraddistingue in questo mondo contemporaneo, che non ci permette di cambiare le cose, di muoverci, di smuoverci. Allora questo mi ha ispirato anche a pensare che, a differenza di come si pensava, anche il viaggio stesso non era semplicemente relegato ad un mondo maschile, e quindi ho scoperto tutta una serie di viaggiatrici divertendomi anche molto a pensare, per esempio, come Nellie Bly, che aveva fatto il giro del mondo in 80 giorni e avesse messo tutti i suoi vestiti in una borsetta piccolissima, e a differenza di quello che si pensa, che le donne si portano sempre appresso troppe cose, e quindi, diciamo, ho voluto un po' tracciare questa storia, ma ma soprattutto anche sfatare un altro mito, cioè che la domesticità e la casa fossero un luogo di costrizione del femminile. Spesso lo si dice, no? La sì. città, il viaggio e questo movimento, la casa per carità ci ha chiusi dentro, eccetera. Lo dicono spesso anche oggi. A me questo sembra una cosa sbagliatissima, nel senso che ragionare su come invece questo luogo sia stato anche un luogo di creatività, di inventività, e come il passaggio dal dentro a fuori significa anche reimmaginare lo spazio domestico, e come lo hanno fatto anche degli architetti eccezionali tipo Bruno Taut, che faceva proprio delle mappe del movimento interno che si potevano fare attraverso le case. Quindi io ho parlato di traveling dwelling in inglese, cioè dell'abitare come viaggiare, del viaggiare come abitare, cioè sono due cose che non sono necessariamente delle dicotomie, due modi distinti di pensare, ma che c'è più porosità all'interno di questo. E quindi ho voluto anche reimmaginare lo spazio domestico come uno spazio di vissuto, e che significa anche uno spazio di movimento e non solo di emozione.
1: Così anche la moda, perché da abitare si torna habitus, che è l'abitudine ma anche l'abito, quindi la lingua in questo anche ci fa viaggiare.
2: Sì, vero, questo è tutto un capitolo sull'habitus, sull'idea che l'habitus sia appunto non solo abitudine ma abito, ma abitazione, come diciamo ci sia poi, no, che una cosa per cui ho ragionato anche in superficie, cioè ci sono varie pelli, diciamo, c'è sì. la nostra pelle che è il primo luogo sul quale si mappano le emozioni, cioè quando si vede una persona anche senza parlare si capisce subito, no?
1: Sì.
2: Qualcosa. E il secondo modo di abitare è proprio l'abito, no? Che ci rappresenta e rappresenta la nostra identità personale, sociale, anche volendo. E la terza superficie è proprio quella dei muri, quella delle case, delle facciate, e la quarta secondo me sono gli schermi, altra superficie dove si rappresenta l'abitare.
1: Gli schermi sono, questo si può dire, onnipresenti oggi nelle nostre vite, quindi molti dicono che con il appunto gli schermi digitali, la dimensione digitale, le barriere sono cadute. Lei forse non è d'accordo su questo punto?
2: No, non sono d'accordo, perché era una dimensione utopica in cui abbiamo creduto un po' tutti all'inizio, pensando che fosse appunto un luogo libero di circolazione di immagini e di informazioni, e in effetti non è affatto vero, cioè sono abbastanza, come dire, intrappolati in schemi e in maniere di mappare e di farci conoscere le cose. Quindi non è vero affatto che poi sia un luogo, diciamo, democratico, che sia effettivamente qualcosa che è aperto a tutti, questo assolutamente no. Però io non sono affatto luddista, cioè mi occupo di arti contemporanee e adoro gli schermi per certo. tanti versi. Il problema non è la tecnologia, è come la si adopera. Quindi io vado in cerca, diciamo, di artisti e di persone che usano questi schermi in maniera diversa, e che anche usano il senso dell'archivio, cioè della possibilità di raccogliere memorie, informazioni che non siano così controllate come invece lo sono sul web, no? Oggi. Quindi che facciano un uso differente della possibilità, che per carità che ci è stata offerta da questa tecnologia, di cui dobbiamo usufruire e per la quale dobbiamo inventarci dei modi nuovi di rappresentazione e di comunicazione.
1: Sì, anche attitudini nuove, insomma, come richieste anche della geografia emozionale, che ci richiede uno sguardo anche nuovo, un'attitudine nuova. Giuliana Bruno, siamo in conclusione di questa conversazione. Io potrei andare avanti, perché veramente l'Atlante delle emozioni ci fa errare, navigare, come diceva lei, in tutte le direzioni. Però per concludere, magari cito proprio una sua frase, perché in occasione di questa ristampa lei scrive: mi auguro che questa mia ricerca possa continuare a ispirare altre mappe creative, non solo per navigare il contemporaneo, ma anche per indicare la via verso un futuro di spazi più aperti e relazionali. Relazione è un termine che torna continuamente.
2: Sì, questo è fondamentale ed è, diciamo, forse il fil rouge un po' di tutti i miei lavori, perché io sono alla ricerca di questo contatto, diciamo, e sento sempre di più che c'è un bisogno di relazionarci, cioè la relazione non sono gli emoji, però perlomeno indicano il fatto che abbiamo bisogno di comunicare in questo modo, no? Che c'è questa necessità, quindi significa anche voler capire in che modo noi possiamo cambiare le forme di relazione, quindi attraverso delle forme di conoscenza di noi stessi, dei luoghi, ma che vanno anche forse adesso io penso al di là anche dell'umano, no? Nel senso, sì, che per me questa relazione significa anche la capacità di relazionarsi allo spazio, a quello che lo spazio è, che non è anonimo, che non è, diciamo, neanche diverso da noi, perché c'è una vitalità, una materialità in questo, quindi significa anche essere capaci di avere questa sensibilità che io spero possa anche cambiare il modo in cui noi non solo ragioniamo ma ci relazioniamo a noi stessi e all'ambiente che ci circonda, perché ne abbiamo un grande bisogno di questa sensibilità, altrimenti non saremmo in una situazione di crisi climatica o di distruzione, certo, della terra, no? Sì, quindi per me questo bisogno di relazione significa anche capire il nostro interno, le nostre cellule e come queste cellule stesse si relazionano tra di loro, si modificano e hanno delle metamorfosi interne, e come noi siamo fatti di questa stessa materia che troviamo anche in quello che noi pensiamo sia l'altrove, ma che fa parte del nostro mondo, di quello che noi siamo, perlomeno questo è quello che mi auguro, perché soltanto così io penso che possiamo uscire da questa situazione di difficoltà e di distruzione in cui ci troviamo, insomma. Quindi io continuo a pensare positivamente, cioè positivamente anche a delle emozioni positive di relazione, perché solo sperando in questo momento oscuro io penso ci possa cambiare qualcosa.
1: Bene, allora con questo augurio noi concludiamo questa puntata di Voci Dipinte. Io lo ricordo, abbiamo parlato con l'autrice Giuliana Bruno del suo Atlante delle emozioni, in viaggio tra arte, architettura e cinema, appena ristampato per l'edizione Johan Levi di Milano. Io la ringrazio ancora tantissimo per la disponibilità e spero a una prossima occasione, Giuliana Bruno.
2: Grazie, è stato veramente un piacere.

0: 130 manufatti provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, più uno straordinario prestito del Museo Egizio di Torino, che ha fornito anche la sua collaborazione scientifica, danno vita alla mostra Tesori dei Faraoni, ospitata in queste settimane le scuderie del Quirinale a Roma. Una mostra che ha riscosso un grande successo e che è possibile visitare ancora per qualche giorno. L'esposizione non soltanto immerge il pubblico nella storia e nella civiltà dell'antico Egitto, grazie all'abbacinante fulgore di preziosi sarcofagi reali, ma prova anche a restituire la fascinazione che quella civiltà ha esercitato sulla nostra cultura e come a un certo punto da curiosità si sia trasformata in studio e in interpretazione. Il catalogo, che è anche una pubblicazione a sé stante, porta la firma di uno dei più noti egittologi al mondo, l'egiziano Zahi Hawass. Monica Bonetti ha visitato la mostra insieme al direttore delle scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi, a cui per iniziare ha chiesto di spiegare perché si è deciso di immergere il visitatore in una diffusa penombra.
1: È vero, è innegabile che la prima sensazione sia quella di entrare in un antro scuro. È curioso perché le scuderie del Quirinale sono uno spazio settecentesco, piuttosto ampio, di per sé luminoso, e quindi abbiamo anche abituato i visitatori a tutt'altra atmosfera. Si trattava di cercare di ricostruire un pochino questa atmosfera, uno di concentrazione sugli oggetti, che sono oggetti di vario formato, di vario materiale, e hanno bisogno forse di una focalizzazione maggiore, e quindi la penombra in questo caso aiutava la concentrazione sul singolo oggetto. Secondo, l'evocazione di fatto di quello che sono gli ambienti di cui noi conosciamo gli oggetti egizi, cioè i sacelli, le tombe, tutto quello che è stato sepolto. Quindi questa sensazione, non dico claustrofobica, ma sicuramente sotterranea in qualche maniera. Questo contrasto fra questi locali che sono stati sepolti per millenni, la preziosità straordinaria degli oggetti e anche il paesaggio incredibile dell'Egitto circostante, noi abbiamo cercato di creare nell'allestimento delle evocazioni di quello che c'è all'esterno, situazioni quasi lunari e desertiche, molto suggestive, che fanno un contrasto appunto fra la preziosità e l'eterno, fra il fasto degli antichi faraoni e questo paesaggio straordinariamente evocativo, ma anche molto, molto drammatico dell'Egitto.
2: Siamo nella prima sala e oltre alla penombra, quindi oltre a questa suggestione, all'idea di entrare in un luogo rimasto inesplorato per secoli, c'è anche la meraviglia perché questi oggetti a cui lei accennava e soprattutto questo oro che sembra dominare un po' in tutte le teche dà davvero una sensazione di estremo stupore.
1: Sì, la meraviglia è effettivamente la categoria dell'animo che più si avvicina a quello che è la sensazione di uno spettatore di fronte a questa civiltà. Non per caso, ma proprio perché le testimonianze che noi conosciamo sono caratterizzate da questa invenzione straordinaria dell'Egitto del concetto di eternità. Loro hanno praticamente creato questa categoria filosofica, religiosa, antropologica dell'eterno, anche morale se vogliamo dell'eterno, dell'incorruttibilità. Qual è il materiale incorruttibile per eccellenza? È l'oro. Noi abbiamo chiamato la mostra Tesori dei Faraoni non a caso, ma anche perché abbiamo i tesori e abbiamo i faraoni, e quindi da questo punto di vista l'oro era l'elemento coagulante di questa sensazione di meraviglia e di morale aspirazione all'eterno che hanno gli egizi attraverso questo materiale. La prima sala in particolare è un trionfo di questo, perché abbiamo esposto in via eccezionale, fra l'altro in verticale, il sarcofago della regina Hotep, uno dei tesori più straordinari pertinenti agli scavi ancora ottocenteschi, quindi un oggetto che ha fatto davvero la storia del mito dell'Egitto. Emana questa luminosità aurea particolarmente evocativa. Accanto a lei le teche che contengono il corredo funerario, uno dei più ricchi tra le tombe scavate nell'Ottocento, che contengono questi elementi anche di gioielli o decorazioni militari, perché era una regina guerriera, particolarmente evocativi per il pubblico perché sono oggetti di grandi dimensioni, di grandissimo impatto visivo, ma anche in un certo senso di grande design, così di una purezza di disegno, di progettazione straordinaria. La famosa Callana con le mosche d'oro, che è un oggetto che fra l'altro è impressionante perché esistono le fotografie di quando è stata ancora prima del disallestimento, i primi allestimenti della tomba, quindi noi conosciamo questo corredo ancora praticamente come è stato visto nell'Ottocento e vediamo questo oggetto nella sua magnificenza, effettivamente proprio perché l'oro non ha età, in qualsiasi momento è sempre scintillante, è sempre così un materiale che ci dà l'idea dell'eterno e della meraviglia.
2: A risaltare con questa penombra però non è solo l'oro, sono anche i colori.
1: Sì, siamo di fronte in questo momento a questo uno dei più meravigliosi sarcofagi dorati mai trovati negli scavi, che è quello della tomba dei coniugi Tuya Yuya. Questo è quello che corrisponde a Yuya, la regina, ed è un sarcofago dorato e dipinto con queste colorazioni che sono caratteristiche dell'Egitto, con questi colori porpora e lapislazzuli, che sono cromie che caratterizzano particolarmente questo tipo di civiltà figurativa. Tra l'altro anche l'allestimento riprende un pochino questi colori, perché sono delle tonalità molto precise e caratteristiche di questo stile.
2: Ecco, in questa sala in modo particolare la vita dopo la morte, il trapasso, il rapporto con l'oltretomba è particolarmente evidente, particolarmente raccontato ed è reso in tutta l'importanza che riveste per la civiltà egizia.
1: È vero, questa è la sala che presenta un sarcofago con il suo corredo funerario insieme in una maggiore completezza, racconta di più, ecco, quello che è una sepoltura reale dell'antico Egitto, ed effettivamente questo corredo ci dà l'idea anche della dimensione sacrale, anche di queste ricchissime liturgie della sepoltura e questo modo di affidare la figura di qualunque defunto, ma naturalmente dei sovrani in particolare, all'aldilà, questa categoria dell'aldilà, dell'oltrevita, attraverso, diciamo, naturalmente la mummia, l'imbalsamazione della salma, che è deprivata di tutti gli organi interni, a cui è dedicata per ciascuno un contenitore che vediamo qui nelle sale esposte, fino a questa specie di contenitore slitta, che è questa cassa di legno decorata in cui sarebbe stata custodita l'urna con il cuore del defunto, che è effettivamente l'elemento a cui maggiormente si tiene nel momento in cui si affida il defunto alla divinità dell'oltrevita. Un transito molto codificato dalla religione egizia, che ha effettivamente portato a una liturgia, dico quasi un po' una coreografia della sepoltura che noi conosciamo attraverso questi esempi straordinari. Questa è una tomba che è stata rinvenuta nel 1905 dall'archeologo britannico James Keeble, che ha trovato questo tesoro immenso, questo sarcofago straordinario, e che ha generato effettivamente un'impennata anche dell'interesse verso l'Egitto, proprio per l'entusiasmo derivato da questa preziosità di oggetti.
2: Accanto ai corredi, io lo vedo già proprio sul fondo del corridoio delle scuderie del Quirinale, ci sono anche, come dire, le istruzioni di viaggio, no? In qualche modo, perché quel papiro là sul fondo mi sembra assolutamente esemplificativo, per quanto magari meno spettacolare rispetto ai sarcofagi, di questa filosofia di cui lei ci parlava all'inizio.
1: Sì, una civiltà che è legata all'idea di regalità, ma anche all'idea del sacerdozio. Questo è un papiro che racconta, diciamo, questa complicatissima dinamica affidata alle caste religiose, che riguarda effettivamente i vari passaggi con cui si viene codificato il trapasso dell'anima nel suo transito verso il mondo eterno. Questo è un papiro, e il papiro che cosa comporta? Comporta anche un legame fortissimo con l'età moderna dell'egittologia, cioè con quella che cifra il geroglifico, perché naturalmente esiste un prima che arriva fino a Napoleone, alla scoperta delle stelle di Rosetta e alle traduzioni e ai traslitterazioni dell'alfabeto, e il tempo successivo, cioè dal momento in cui il geroglifico viene decifrato, allora comincia l'età della scienza egittologica, in cui comunque cominciamo a avere delle informazioni certe attraverso la lettura di un codice che prima non esisteva. Quindi da questo punto di vista il papiro è veramente il tramite con cui noi approdiamo a una conoscenza di carattere così logico-scientifico della disciplina.
2: In questo vostro allestimento è anche un po' la cerniera tra il primo e il secondo piano, che segna per alcuni versi anche un approccio diverso, no? Nella narrazione. Se qui ci sono questi oggetti preziosissimi e legati alla vita, alle figure del faraone, al secondo piano, dove stiamo recandoci, c'è più uno sguardo forse su quello che è la vita quotidiana e su quella che è la vita di chi faraone non era.
1: In generale, in tutto il secondo piano, attorno alla scoperta della città d'oro, noi mettiamo in evidenza la costruzione della società egizia attorno alla figura del faraone, quindi il rapporto a quello che abbiamo visto di sotto, ma legato appunto agli strati sociali, al funzionamento sociale, all'amministrazione.
2: Andiamo allora nella sala dedicata alla città d'oro, che peraltro anche grazie alle fotografie che l'accompagnano sembrano in qualche modo di arrivarci un po' in Egitto.
1: scavi della Città d'Oro sono caratterizzati da queste mura a forma di onda, e anche l'allestimento poi in parte li riprende. Sono a forma di onda perché erano delle invenzioni architettoniche tese a controllare eventuali inondazioni. La potenza distruttrice della piena sarebbe stata interrotta da queste mura a serpentina, e questo caratterizza molto naturalmente questo aspetto archeologico. Dopodiché ci sono gli oggetti, che sono oggetti naturalmente di uso quotidiano e legati ai mestieri, ma che ci testimoniano effettivamente anche l'avanzamento tecnologico di questa civiltà, che noi conosciamo attraverso, diciamo, naturalmente tutta la tradizione dei, so, gli scriba, i sacerdoti, ma anche le attività quotidiane. Cioè abbiamo le statuette con l'operaio che in fase della produzione della birra ti dà un'idea della presenza quotidiana, dello spirito quotidiano di questa civiltà operosissima, le cui attività erano comunque sempre legate in qualche maniera all'architettura della religione, quindi questo è sempre molto importante.
2: Questo è un coperchio di sarcofago in pietra che non appartiene alla categoria di quegli oggetti a cui, chiudendo gli occhi, si pensa immediatamente, no? Legandoli alla civiltà egizia.
1: Sì, un po' perché ci dobbiamo abituare appunto che il sarcofago non significa faraone, ma significa sepolture di notabili, di altre figure, diciamo, a seconda della scala sociale. Quindi questo dà un pochino l'idea di una gradazione anche del tipo di materiali di lusso. Questo è un sarcofago in pietra, quindi comunque un sarcofago importante, con degli importanti intarsi a geroglifico e a decorazione, ma è esposto anche per una ragione un po' particolare, cioè per il fatto che la decorazione, infatti ha un montaggio di allestimento particolare perché è appoggiato soltanto all'estremità della testa e dei piedi ed è libero nella parte centrale, perché nella parte del fondo c'è uno specchio che consente di vedere l'incavo interno di questo coperchio di sarcofago in pietra, altrettanto decorato e altrettanto con delle decorazioni, diciamo che è un altro ritratto della defunta con delle iscrizioni. Questo perché è significativo? Perché c'è questa moralità della figurazione dell'oltretomba che non ha assolutamente niente a che vedere con l'osservatore, con lo spettatore. Quella è una cosa che nessuno vedrà mai, perché è destinata a stare per eterno in chiuso, eppure è un'immagine che ha un valore legato proprio al defunto e al suo transito verso il suo destino di eternità. Cioè dobbiamo abbandonare la nostra idea che l'arte è fatta per gli occhi di qualcuno. Sono tutte figurazioni che hanno a che vedere con il rapporto del defunto con l'eterno.
2: E a proposito di eternità, a salutare il visitatore che si accinge a uscire dalla mostra, c'è un'opera che mi sembra piuttosto emblematica di questa visione, no? Di un Egitto che conserva ancora alcuni dei suoi misteri e con i suoi misteri conserva tutto il suo fascino, però ci parla già di quello che è il suo destino rispetto alla nostra civiltà, cioè quella di ispirare, di parlare, di fecondare anche chi ci ha preceduto, ma anche noi nella contemporaneità.
1: Lei le ha detto benissimo, quindi ho poco da aggiungere. Siamo di fronte a questo oggetto straordinario della produzione metallurgica romana di tempo imperiale, la cosiddetta mensa isiaca. È un piano di una mensa, probabilmente proveniente dall'Iseum Campense di Roma. È un oggetto in tarsio metallico, diciamo, vogliamo dire un po' agnello per dirla alla rinascimentale, che raffigura tutta una processione di figure organizzate secondo, diciamo, gli stilemi della scrittura geroglifica. Questo è un oggetto che ne era noto agli umanisti del Rinascimento e appartenne a Pietro Bembo, il più grande umanista del primo Cinquecento, l'amico di Raffaello, che ne ha tramandato anche la custodia, ed è l'oggetto con cui inizia, diciamo, l'incunabolo della collezione egizia dei Savoia a Torino. È ancora in epoca seicentesca, quindi vuol dire l'inventario, se vogliamo, numero uno della collezione più importante di cose egiziane al di fuori dell'Egitto. Quindi questo per noi, in una mostra egizia in Italia, era importante di rappresentare il ruolo del Museo Egizio. Il Museo Egizio, che non voleva assolutamente, come dire, interferire in un campionario di capolavori così straordinari provenienti dal Cairo, ha voluto però raccontare questo anello di congiunzione, di fecondità con la civiltà futura. Perché è importante questo? Perché in realtà si scopre col tempo, con la scoperta dei geroglifici, questo nel Rinascimento era considerato indecifrabile, ma si pensava dovesse dire qualche cosa, e invece è qualche cosa fatto in un'epoca in cui già si era perso il dominio lessicale, e quindi sono degli stilemi, è una cosa alla maniera, cioè è un oggetto che assomiglia ma non è. E questo perché è importante? Perché di fatto è anche il primo oggetto che noi conosciamo definibile nell'ambito di quella categoria importantissima che è l'egittomania, cioè questa suggestione anche un pochino viscerale, questa fascinazione straordinaria verso questa civiltà, ancor prima di avere gli elementi per la sua interpretazione. Quindi è come dire una moda, se vogliamo, una moda all'alto livello, questa è una cosa di epoca imperiale, di ambiente imperiale, quindi sicuramente un oggetto di grande pregio, eppure testimonia già il distacco in epoca imperiale con gli strumenti conoscitivi che ci legavano all'Egitto, quindi una rapida separazione dei legami proprio culturali, però allo stesso tempo questo slancio enorme che è quello che darà una mancanza di soluzione di continuità all'interesse per l'Egitto fino ad oggi, con il grande naturalmente spartiacque della scoperta del geroglifico nel primo 800.
0: Era Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale, al microfono di Monica Bonetti. Per concludere, come di consueto, alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. A Lugano, l'11 giugno, apre la nuova grande mostra del Museo delle Culture dal titolo Trame, capolavori di arte tessile, da Bali a Timor. Questa mostra esplora le straordinarie tradizioni tessili dell'Indonesia orientale attraverso un centinaio di opere provenienti da due collezioni svizzere tra le più importanti dedicate a quest'arte. Le collezioni Breguet e Zürich, costituitesi nell'ultimo quarto del Novecento. La mostra è aperta fino al 25 ottobre. Martedì 9 giugno alle 19.30 a Casa Pellanda Biasca sarà presentato il volume Disparizioni, in cui i racconti di cinque scrittori ticinesi contemporanei dialogano con le fotografie di Alberto Flammer, che negli anni 70, attraverso due pubblicazioni, Occhi sul Ticino e Pane e Coltello, aveva raccontato i grandi cambiamenti sociali in atto in Ticino in quegli anni, documentando il passaggio dalla realtà contadina alla società dei consumi. Ricordiamo inoltre che fino al 16 agosto è in corso la mostra intitolata Dell'apparente, che ripercorre i primi 30 anni di carriera di questo importante esponente della fotografia svizzera e ticinese, scomparso nel 2023. Il 14 giugno infine apre al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona l'antologica dedicata a Luisa Figini, figura poliedrica. Figini, fin dagli anni 80, guarda all'arte contemporanea e ai suoi linguaggi. Nel percorso espositivo si susseguono linguaggi visivi diversi con un'ampia varietà di media materiali, dalle prime esperienze con la ceramica fino alle installazioni realizzate con materiali naturali, fino alle opere video ibride tra disegno e proiezioni di immagini. L'esposizione resterà aperta tutta l'estate fino al 6 settembre. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare queste altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto in compagnia dei nostri programmi. A risentirci.

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. L'esercito israeliano annuncia di aver eliminato nei giorni scorsi un leader di Hamas a capo di una cellula palestinese che partecipò ai massacri del 7 ottobre 2023. L'uomo è stato ucciso martedì nel sud della striscia di Gaza. Secondo un comunicato delle forze israeliane, ha continuato a violare l'attuale cessate il fuoco e tentava di ricostruire il movimento di Hamas con l'obiettivo di sferrare ulteriori attacchi verso lo Stato ebraico. Nella notte Israele ha pure proseguito le sue operazioni nel Libano meridionale, diverse le località prese di mira secondo i media locali e l'emittente araba Al Jazeera. Poco fa da Israele è arrivata anche la notizia di spari che hanno provocato un morto e 4 feriti a nord di Tel Aviv. Neutralizzato un sospetto, mentre un secondo individuo risulta in fuga a bordo di un'auto, le indagini si concentrano sul movente terroristico. E prosegue negli Stati Uniti la caccia ai 2 uomini autori di una sparatoria avvenuta nell'Ohio durante un festival di rievocazioni storiche, 12 i feriti, alcuni in gravi condizioni. Nuovo bagno di folla a Madrid per Papa Leone XIV nel suo secondo giorno di presenza.

0: il risparmio federale, anche perché già oggi spetta ai cantoni finanziare l'educazione fisica. Si teme però che la proposta possa indurre i cantoni o i comuni a risparmiare sulla ginnastica scolastica. A esprimere preoccupazione c'è l'Ufficio federale dello sport. Infine, operazione speciale oggi attorno al Politecnico federale di Zurigo. Quasi 300 residenti del quartiere si sono dovuti allontanare durante le operazioni di trasporto di un gas altamente tossico e infiammabile, una sostanza presente in uno dei laboratori ora destinata allo smaltimento. La zona rimarrà sbarrata fino a metà pomeriggio e si prevedono limitazioni al traffico in diversi punti della città.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Nel corso del pomeriggio in tutto il paese è previsto lo sviluppo di cumuli con possibili piogge sparse in montagna, soprattutto a sud e sui Grigioni. Domani inizialmente soleggiato su buona parte del paese, poi ancora tendenza a rovesci isolati. A nord temporali anche di forte intensità.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 11.34 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 7 luglio. E siamo arrivati al nostro concerto della domenica.

Il concerto della domenica di quest'oggi, come sempre, dedicato a preziosi reperti dell'archivio della RSI, è dedicato a due spunti da Lara Bergliaffa, che anche questa domenica lo cura per Verde Aurora Weekend. Da un lato, il compleanno di Olli Mustonen, il celebre musicista finlandese, compositore e pianista, e l'altro è un focus sulla musica dal primo classicismo viennese. Olli Mustonen è nato nel 1967, proprio quest'oggi. Allora, cominciamo con il primo classicismo viennese, con un breve estratto da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta dell'ouverture. L'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Alain Lombard, ha eseguito l'ouverture dalle nozze di Figaro nell'ambito dei concerti d'autunno il 2 dicembre 2004. Ascoltiamo.

Era la prima pagina del nostro concerto della domenica, che si concentra su musica del primo classicismo viennese e poi celebrerà il compleanno di Olli Mustonen, nato nel 1967, proprio quest'oggi. Quello che abbiamo ascoltato era un estratto da un concerto d'autunno dell'Orchestra della Svizzera Italiana, il 2 dicembre 2004, sotto la direzione di Alain Lombard, ha eseguito questa ouverture da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. La seconda pagina del nostro concerto della domenica vede appunto protagonista Olli Mustonen al pianoforte. Si tratta di un recital che si è tenuto il 25 aprile 2001 a Bellinzona. La sonata per pianoforte numero 15 in re maggiore, opera 28 pastorale di Ludwig van Beethoven, allegro, andante, scherzo, allegro vivace, rondò, allegro non troppo, al centro di questo recital, appunto tenutosi a Bellinzona. Olli Mustonen.

Ed era Olli Mustonen al pianoforte in un recital a Bellinzona il 25 aprile 2001. Ludwig van Beethoven, la sonata per pianoforte numero 15 in re maggiore, opera 28, allegro andante, scherzo, allegro vivace, rondò, allegro non troppo. L'ascolto, la pagina che abbiamo appena ascoltato in occasione del 59esimo compleanno di Olli Mustonen, che cade proprio quest'oggi. Ritorniamo all'altro focus di questo concerto della domenica di oggi, la musica dal primo classicismo viennese. Franz Joseph Haydn, sinfonia numero 99 mi bemolle maggiore, adagio vivace assai, adagio minuetto allegretto, finale vivace. L'orchestra della RTSI diretta da Gilbert Varga in un concerto tenutosi il 26 novembre 1987.

0: Ed era l'orchestra della RTSI, diretta da Gilbert Varga, in un concerto tenutosi il 26 novembre 1987. Questa era la sinfonia numero 99 in mi bemolle maggiore di Franz Josef Haydn. Adagio, vivace assai, adagio, minuetto, allegretto, finale, vivace. Era l'ultima pagina del nostro concerto della domenica di quest'oggi, come sempre curato da Lara Bergliaffa. Il concerto della domenica ritorna la prossima settimana e ora è il momento dei titoli del radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina, ecco le anticipazioni del radiogiornale delle 12.30. Innanzitutto, secondo un sondaggio, quasi 8 svizzeri su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari e quasi 6 su 10 sarebbero d'accordo anche di costruirne di nuove. Mai così tante donne nel Parlamento federale, le partenze di diversi deputati hanno permesso l'ingresso come subentranti di svariate rappresentanti del gentil sesso. Ora sono 97, un record. In Ucraina stanotte un drone russo ha colpito un deposito di scorie nucleare nei pressi di Chernobyl, nessuna fuga radioattiva per il momento, ma preoccupa l'escalation. Nuovo pacchetto normativo dell'Unione Europea per rinforzare la sovranità tecnologica nel continente, si vuole impedire la fuga negli Stati Uniti delle start-up più innovative. E per lo sport, Murat Yakin fa il pompiere dopo le parole dure del capitano Sciacca all'indomani del pareggio con l'Australia nell'ultima amichevole prima dei mondiali di calcio. Tra mezz'ora.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: the end. Le 12:35, ultima parte di Verde Aurora Weekend, con questo estratto da un disco che data 1991, il secondo di Vinicio Capossela, intitolato Modì, Notte newyorkese, era il brano che abbiamo appena ascoltato, e siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: Ed eccoci alla musica, e vi segnaliamo tra i molti appuntamenti Cori in Piazza, la Corale Valmaggese, il Coro Scam, la Vosta Locarno, il Gruppo Jeans in concerto alle 14:30 alla Vizzara, alla Chiesa Parrocchiale. Stefano Moccetti in un recital di chitarra eseguirà pagine di Barrios, Chopin, Via Iobos e altri compositori per Verbano Musica Estate alla Chiesa Nuova di Locarno alle 18. I Vespri d'Organo di Giulio Mercati alle 16:30 alla Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano, Reger e Bach in programma. L'orchestra Arcadia, diretta dal maestro Piotr Nikiforov, con pagine di Beethoven e Dvorak alla Cattedrale di Lugano alle ore 17. La Civica Filarmonica di Morbio Inferiore, diretta da Massimiliano Legnaro, con la banda giovanile Mire, diretta da Elisa Ghezzo, al Parco del quartiere Ligrignano alle ore 16:30 a Morbio Inferiore. Musica cittadina, il concerto per l'anniversario dell'aggregazione Chiasso Seseglio Pedrinate, alle ore 18 al piazzale Excop a Pedrinate. Per i ragazzi, Baby Atelier in musica con Francesca Lago, per bambini dai 2 ai 3 anni circa, al Museo in Erba di Lugano alle 16. Il segreto di Pulcinella di e con la compagnia Michel Poletti, per un pubblico dai 4 anni in su, al Museo delle Marionette di Lugano alle ore 16. Invece, sempre per il teatro, ma ci spostiamo per le proposte per il pubblico adulto, a Balerna al Teatro Oratorio alle 17:30, a Rocca Tacagna accadde con Arti in Scena. E poi a Mendrisio, in vari luoghi, sulle tracce del Ladro di ragazze di Carlo Silini, passeggiata teatrale con Isabella Giampaolo e Michele Rezzonico, per la regia di Ettore Chiummo e Davide Gagliardi. Le iscrizioni su mendrisiottoturismo.ch. 16:45 l'appuntamento. Per i libri, Quando il cielo collassa, presentazione del volume di Max d'Este, edito da Iconos, a cura di Luca Paterlini e dello stesso autore, che leggerà anche alcuni passi insieme a Jenny De Stefanis, alla Filanda di Mendrisio alle ore 17:30. Al Museo Hermann Hesse di Montagnola alle 16, Nel cuore della natura, brani dall'India, letture a cura di Lucilla Jansen e Marianne Nicolescu. Per le conferenze, Schegge, raccontare la realtà. I relatori sono Gianluca Grossi, Olmo Cerri, Cristina Crastrio, al Teatro delle Radici di Lugano alle 18. Helvetia on the Road, una performance sonoro-teatrale ispirata dalla murga uruguayana, con voci viola nell'ambito di Territori, in Piazza Governo a Bellinzona alle ore 15. Sempre a Bellinzona, al Parco Urbano alle 20, Vasco Jam, nell'ambito del Nevermind Music Fest. A Cabbio, alla Chiesa dell'Ascensione, alle 17, musica medievale rinascimentale e brani d'autore in dialetto ticinese con Paolo Tomamichel, Sandra Eberle e Consuelo Garbani.

per quello che riguarda i nostri appuntamenti d'agenda e tutto, vi ricordiamo che fra le mostre recentemente inaugurate c'è la collettiva Animiamo, con le opere degli allievi di scuola media alla Filanda di Mendrisio, ha inaugurato ieri pomeriggio e sarà visitabile fino al 31 di luglio. Ed è tutto per la nostra agenda di oggi.

0: E questo era Kurt Edelhagen con la sua orchestra, con KGD 485. Era un estratto da The Unreleased Woody R. Jazz Recordings dal 57 al 74 di questa orchestra tedesca. E noi siamo arrivati con questo estratto che arrivava dagli anni 70 alla replica dei Consigli di Cappa. Quest'oggi a cura di Michele Serra. Si parla del libro Il Finimondo di Antonio Moresco.
1: Dunque, è uscito molto di recente il nuovo romanzo di uno degli scrittori che è considerato semplicemente, credo, tra i più grandi scrittori di lingua italiana viventi, e cioè Antonio Moresco. Si intitola Il Finimondo ed è un pezzo di quella che i critici hanno chiamato, insomma, letteratura della visione che fa Moresco. Allora, noi ne parliamo con uno che di letteratura visionaria più o meno strana e fantastica se ne intende molto, e cioè Vanni Santoni, scrittore, critico letterario. L'ultimo suo romanzo è Il Detective Sonnambulo. Buonasera Vanni, bentornato con noi.
2: Salve a tutti, sempre un piacere.
1: Dunque, diamo intanto qualche coordinata sul finimondo. Di cosa si tratta partendo da zero?
2: Ma allora, questo breve romanzo esce in una riedizione, credo, ampliata per nutrimenti, e era comparsa in una versione significativamente più breve in quella collana di novelle che si chiamava Tetra e che credo abbia terminato le pubblicazioni, un formato molto inusuale che spesso non trova magari neanche lo spazio giusto in libreria, no? Essendo libriccini, però faceva delle cose interessanti Tetra.
1: E si tratta di una serie, diciamo, Moresco inviato nella città dei morti.
2: Sì,
1: Lo chiamiamo
2: dai,
1: interviste impossibili, per far capire.
2: esatto, il filone è quello ben noto in Italia delle interviste impossibili e poi a ben guardare in realtà questo libro sembra uno dei tanti satellitini, come li chiama l'autore stesso, che si sono staccati e girano intorno alla mega trilogia che ha definito l'opera di Moresco, perché in effetti nel terzo volume, che si svolge tutto nel paese dei morti, ci sono degli incontri di questo tipo e qui vengono più formalizzati secondo il filone delle interviste impossibili. E poi, se non sbaglio, era proprio un filone che nacque come format radiofonico inizialmente, e quindi abbiamo Moresco che incontra una serie di personaggi storici e così in questa città dei morti, che è però chiaramente un riferimento al mondo dei morti in continuo magmatico, in continua mutazione, sovrapposizione su se stesso, che aveva definito nel terzo volume della sua trilogia, che è Gli Increati, gli altri sono gli Esordi e gli Anti del Caos, e ora Gli Esordi, che è considerato tuttora il libro più importante di Moresco, il suo capolavoro, ha trovato finalmente traduzione in inglese e in spagnolo, quindi due delle lingue più diffuse al mondo, e questo ovviamente è un passo molto importante, mai facile perché per i libri lunghi, perché
1: Certo.
2: banalmente un libro lungo costa molto di più da tradurre, quindi a meno di beccare qualche finanziamento specifico, gli editori se la rischiano molto meno perché devi vendere molte più copie. E chiaramente Moresco è un autore di una certa complessità sia stilistica che formale, e le garantisce meno
1: E infatti
2: di un
1: io
2: autore più commerciale.
1: volevo chiederti, Moresco è stato già in realtà tradotto da altre sue opere, ma è traducibile, visto appunto il tipo di lingua?
2: Sai, questo è un dibattito più da traduttori. Io ho tradotto poco e non mi considero un traduttore, quindi insomma si sa che è un dibattito aperto, tradurre è sempre tradire, oppure invece tutto si può tradurre perché in ogni caso la traduzione è una riscrittura,
1: Certo.
2: eccetera. E boh, sicuramente è prosa, quindi è comunque più traducibile un romanzo di Moresco di un qualunque libro di poesia, anche più
1: Certo.
2: semplice magari concettualmente. E quindi sì, io penso che si possa tradurre, anche che molti libri di pari o maggiori maggior complessità in lingue come il tedesco, per esempio, certo, il romeno, che non conosco, me li sono letti in traduzione, mi sono piaciuti, quindi evidentemente se il traduttore o la traduttrice è brava si può fare, assolutamente. Moresco ovviamente il libro più tradotto è La Lucina, che è anche il suo libro di maggior successo in Italia, che è un libro che fa parte del suo universo a pieno titolo, ma che aveva proprio una caratteristica di maggior brevità, maggior semplicità, una componente allegorica di maggiore leggibilità rispetto a quelle più enigmatiche degli esordi o di Canti del Caos, che portarono anche a un molto maggiore successo commerciale. Basta andare su Goodreads e confrontare il numero di recensioni della Lucina con tutti gli altri libri, compresi i suoi capolavori, e si nota una sproporzione importante.
1: Allora, tu hai parlato di capolavori e Moresco effettivamente è uno degli autori italiani più celebrati e allo stesso tempo però odiati di questi ultimi 40 anni.
2: Sì, è molto divisivo. C'è un, diciamo che quando si parla degli autori italiani più importanti, in genere sono sempre i soliti tre nomi che
1: Mari.
2: Ormai più di 10 anni vengono fuori. Mari, Moresco e Siti, in genere vengono sempre citati.
1: Questi
2: però
1: tre.
2: Mentre Mari e Siti non destano polemiche, nel senso che ok, hanno degli estimatori, hanno magari persone a cui piacciono meno, però non si registrano persone in fissa o persone che li odiano a morte.
1: Okay.
2: E invece Moresco sì, ci sono proprio dei moreschiani, cioè delle persone convinte che l'autore sia della stazza dei grandi autori della storia della letteratura, ad esempio, e ugualmente ci sono invece quelli che dicono che è un bluff, che è sopravvalutato, che vuole solo attirare l'attenzione su di sé con le polemiche. Sa, è vero che l'autore non è stato, in varie occasioni non è stato un campione di comunicazione, per esempio quando partecipò allo Strega, fra l'altro non con uno dei suoi libri migliori, e non passò dalla dozzina alla cinquina, allora si lamentò dicendo che il premio era una farsa. Cioè, se pensi che sia una farsa non partecipi,
1: certo,
2: magari, no? Diciamo che cose di questo tipo non hanno aiutato troppo la sua reputazione comunicativa, ma questo, sai, è un discorso che forse va anche oltre la questione Moresco, no? Cioè, si potrebbe ampliare anche al discorso devono o non devono gli autori usare i social. Cioè, molto spesso se qualcuno fa lo scrittore perché le cose più interessanti o migliori ha da dire staranno solo all'interno dei suoi libri. Infatti mi verrebbero in mente molti casi di scrittori o scrittrici che hanno scritto libri anche molto apprezzabili e poi dopo si sono danneggiati la reputazione, magari con un banale uso di Facebook, perché su Facebook ti leggono tutti, mentre il libro se lo legge solo chi va il libro a prenderselo e se lo legge veramente.
1: Questa è una grande verità con la quale ti ringrazio, Vanni. Ti ricordo che Il Finimondo è nelle librerie per l'editore Nutrimenti, come dicevi giustamente tu. Gli altri libri di Antonio Moresco sono disponibili nelle librerie, sono un po' sparsi tra vari editori, Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, Sam. Ti ringrazio davvero, Vanni Santoni, a presto.
2: Grazie a voi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E poi Perugia, giorni e mesi, a cuore in mano, vino in gola, senza fermarvi mai un minuto. Fino a quel giorno le notizie, radio strane, gente strana, per trovare.

cortile, pieno di pochi verbi e tanti sguardi. Dai, scivoliamo a casa che è già freddo. Ho amato quelle birre più di un falco.

Le 12.54, Luca Ghielmetti, Le corniole di Nonno Rassuli, da Luca Ghielmetti, disco del 2008 di questo cantautore comasco. Oh.

Ed era la voce di Vanisha Gould da In Her Words, questa Look This Way. Siamo quasi al termine di Verde Aurora Weekend di questa domenica 7 giugno. Vi lasciamo con Miles Davis, di cui ricorre quest'anno il centenario, I Don't Wanna Be Kissed By Anyone But You, il celebre brano di Jack Elliot. In questo caso Miles Davis è al flicorno con la Gil Evans Orchestra dall'album Miles Ahead. Subito dopo le notizie del Radio Giornale e poi i programmi, le trasmissioni di Rete 2 del pomeriggio. Vi auguriamo dunque ancora buona domenica, buon proseguimento d'ascolto, un saluto da parte di Ira Rubini stamani al microfono di Verde Aurora Weekend. A risentirci.

0: Il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies batteranno gli Yankees.
1: Attenta! Ma cosa...
0: È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
2: Aspetti, aspetti, signor Di Maggio. Voglio dire, Mr. Di Maggio. È che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma... Se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
3: Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico e regia di Margherita Coldesina. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: Il radiogiornale.
6: Buona domenica da Gino Ceschina. Secondo un sondaggio, quasi 8 svizzeri su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari e quasi 6 su 10 sarebbero d'accordo di costruirne di nuove. Mai così tante donne nel Parlamento federale. Le partenze di diversi deputati hanno permesso l'ingresso, come subentranti, di numerose rappresentanti del gentil sesso. Ora sono 97, un record. In Ucraina stanotte un drone russo ha colpito un deposito di scorie nucleari nei pressi di Chernobyl. Non ci sono fughe radioattive, almeno per il momento, ma preoccupa l'escalation. Nuovo pacchetto normativo dell'Unione Europea per rinforzare la sovranità tecnologica nel continente. Si vuole impedire la fuga negli Stati Uniti delle start-up più innovative. E per lo sport, Murat Yakin fa il pompiere dopo le parole dure del capitano Xhaka all'indomani del pareggio con l'Australia nell'ultima amichevole prima dei mondiali di calcio. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e di fronte al rischio di carenze cresce anche l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. E quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
7: Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado da sole di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe. La popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
6: E a proposito di Parlamento, in quello svizzero non ci sono mai state così tante donne. Nel bel mezzo della legislatura a Berna si registra un singolare record. Dei 246 seggi, ben 97 sono ora occupati da politiche donne. Questo perché si sono ritirati recentemente diversi uomini e al loro posto sono subentrate appunto delle colleghe. Un fenomeno però non casuale, ma frutto di strategie partitiche ben definite. Sentiamo Anna Riva.
8: Neanche nel 2019, entrato nella storia per il Parlamento più femminile mai registrato con 96 deputate, si era arrivati a tanto. Oggi sono infatti 97 le politiche che siedono a Palazzo Federale. A un anno e qualche mese dalle prossime elezioni e dopo il calo di oltre un punto percentuale del 2023. Com'è possibile? È presto detto, alla partenza di 5 politici uomini, come Beat Flach, consigliere nazionale verde liberale, o l'ecologista Baltasar Gletli, eletto nell'esecutivo della città di Zurigo, hanno fatto il loro ingresso quali subentranti delle colleghe. Chloe Jans, politologa dell'Istituto GFS di Berna, non è però sorpresa. Ritiene che le pari opportunità di donne e uomini a livello economico, politico e sociale siano ormai un'esigenza della società. Le politiche, dice, tendono a prendersi sempre più il loro spazio, con il sostegno dei partiti.
9: Le federali del 2019 hanno puntato i riflettori sul fatto che è fondamentale che i partiti propongano delle candidate,
8: con differenze notevoli tra le varie formazioni politiche.
9: Tradizionalmente per i partiti di sinistra la parità è sempre stata più centrale, di conseguenza hanno cominciato a battersi prima per la promozione delle donne, per una certa equità nelle liste. Ciò si riflette alla fine anche nel numero di deputate, ma negli ultimi anni è aumentata parecchio la pressione sociale anche sugli altri partiti e così anche all'interno dei partiti borghesi, nel PLR ma anche nel centro, il tema ha guadagnato rilevanza. L'UDC è probabilmente il partito nel quale tradizionalmente la questione è meno importante. Lo si vede anche guardando la percentuale di politiche nelle loro fila.
8: Con 97 donne, oggi la percentuale di politiche in Parlamento tocca il 39,4%. Si è ancora dunque ben lontani dal tanto agognato 50% e le elezioni di fine 2027 si avvicinano a grandi passi.
9: Credo che il 2019 rimarrà un anno eccezionale, segnato dallo shock delle donne e dal dibattito MeToo. Ma quelle federali hanno portato la questione della parità al centro del dibattito. Ciò significa che anche nel 2027 i partiti dovranno presentare liste equilibrate e mostrare un impegno per il tema, anche concretamente nei vari dossier in Parlamento.
8: Insomma, nemmeno una guerra in Europa né le incertezze geopolitiche sono riuscite a cancellare dalle agende politiche la parità dei sessi.
6: Circa 270 persone residenti nei paraggi del Politecnico di Zurigo oggi hanno dovuto abbandonare momentaneamente le proprie case. All'origine dell'ordine di evacuazione impartito dalla Polizia Cantonale, che varrà fino alle 16:30, c'è il trasporto delicato di una bombola, contenente cloro trifluoruro, una delle sostanze chimiche più pericolose in assoluto. Il gas è tossico e può infiammarsi al minimo contatto. La bombola proviene da un vecchio stock di ricerca conservato in un laboratorio appunto del Politecnico. In studio mi ha raggiunto ora Laura Dick, che ha scorso per noi i giornali domenicali come di consueto. Iniziamo dal fatto che in Svizzera l'educazione fisica proposta nelle scuole, come sappiamo, deve essere di minimo 3 ore. Questo lo dice una legge a livello nazionale, che però ora, Laura, è passibile di modifiche, e questo nell'ambito del progetto Dissociazione 27, un progetto in corso da 2 anni e che vuole ripartire in modo più chiaro i compiti tra cantoni e confederazione. Sui domenicali dunque si dibatte delle ore di ginnastica. Laura Dick, dicevamo, a chi non piace questa modifica?
10: Il numero minimo di lezioni non sarà più deciso dalla confederazione ma dai cantoni, anche perché sono i cantoni a finanziare al 100% questa disciplina. Questo ragionamento non convince tutti. La Sonntagszeitung intervista ad esempio il presidente dell'Associazione Svizzera d'Educazione Fisica nelle Scuole, che sottolinea come in Svizzera manchino centinaia di palestre e che solo grazie all'obbligatorietà iscritta nella legge ci si ingegna a trovare delle soluzioni per permettere lo svolgimento delle lezioni. Secondo il giornale, anche all'Ufficio Federale dello Sport stesso sarebbero state espresse critiche per questa modifica. Il progetto Dissociazione 27 è comunque in fase fase intermedia la discussione non è conclusa.
6: Senti, i domenicali tornano anche sull'accoltellamento di matrice terroristica avvenuto a Winterthur oltre una settimana fa. Ricordiamo, un 31enne che soffre di turbe psichiche aveva ferito 3 persone con un coltello. Che novità ci sono?
10: Non ce ne sono, e forse la notizia è proprio questa. Il Ministero Pubblico della Confederazione non ha ancora accesso ai dispositivi elettronici, quindi computer e telefono, dell'uomo. Lui si è opposto a questa perquisizione. È stata presentata un'istanza e si attende una decisione in merito, ha detto il procuratore federale Stefan Blätter in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Impossibile quindi per ora fare eventuali collegamenti con una rete di persone. La questione è legata a doppio filo con la protezione dei dati personali, quelli che non hanno nulla a che vedere con il procedimento penale in corso, ad esempio, protezione garantita da normative che, secondo il procuratore, sono troppo vecchie e non si sono evolute al passo con la digitalizzazione.
6: E poi tra una settimana inizia il vertice del G7 ad Evian, se ne parla ormai da giorni, soprattutto per i disagi che potrebbe causare al traffico e all'economia ginevrina. C'è però un altro aspetto: il 14 giugno, giorno di votazioni federali, sarà anche il giorno di manifestazioni anti G7. Le Matin Dimanche, se non erro, parla di un cocktail esplosivo servito a Ginevra. Perché?
10: La questione è politica, l'hai ricordato tu: domenica di votazioni, e votazioni anche sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni. C'è chi teme un caos per le strade, quindi non solo per le manifestazioni anti G7, ma anche per un esito positivo di questa specifica votazione. Alcuni punti sono messi in evidenza nell'articolo. Nel 2014 già il sì ad un'iniziativa simile, possiamo dire così, quella contro l'immigrazione di massa, aveva generato cortei di protesta. Ci sarebbe una prossimità ideologica di chi è contro l'iniziativa UDC e contro il vertice, la figura di Donald Trump. Vedremo quindi il 14 giugno cosa succederà. La polizia si dice pronta a far fronte ai problemi che insorgeranno.
6: E speriamo però che non ne insorgano. Laura Dick, la sua lettura dei domenicali. Adesso andiamo all'estero. Questa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare appunto di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. Sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
11: Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa. Così questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'aria sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
6: In Israele 4 sparatori stamattina hanno causato un morto e 5 feriti, almeno uno dei quali si trova in gravi condizioni. I 2 assalitori sono stati neutralizzati vicino alla città di Taibeh dalle forze israeliane, che hanno sbarrato diversi villaggi palestinesi e il valico di frontiera con la Cisgiordania. Hamas ha invece parlato di attacchi eroici e ha affermato che la resistenza continua. Il Kosovo è tornato alle urne per la terza volta in meno di 16 mesi alla fine di rinnovare il Parlamento. Il più giovane Stato d'Europa, indipendente dal 2008, vive infatti una crisi politica che sembra senza fine. Il favorito oggi è ancora una volta il premier uscente, Albin Kurti, eppure rimane il rischio che nemmeno questa volta, in questa tornata elettorale, riesca a risolvere lo stallo politico in corso. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
12: 2 milioni di elettori sono chiamati alle urne oggi in Kosovo per rinnovare ancora una volta il Parlamento di Pristina. Si è votato a febbraio dell'anno scorso, la scadenza della legislatura, e poi ancora a dicembre, dopo che i deputati non erano riusciti a trovare un accordo sulla maggioranza di governo. In entrambe le tornate elettorali il vincitore è stato Albin Kurti, il premier uscente e leader del movimento progressista Vetvendosje, che alle ultime elezioni ha incassato addirittura più del 51% dei voti. Ma nemmeno quel plebiscito è bastato a dare stabilità al piccolo paese balcanico che nel 2008 si è staccato dalla Serbia. Entro il mese di marzo di quest'anno il Parlamento di Pristina doveva eleggere il nuovo capo di Stato dopo la fine del mandato della presidente Vjosa Osmani, ma non c'è stato modo di raggiungere la maggioranza dei 2/3 richiesta dalla Costituzione. Per questo la Camera si è sciolta nuovamente e si è arrivati alle elezioni anticipate di oggi. Secondo i partiti di opposizione la colpa è di Albin Kurti, che vorrebbe il pieno controllo sulle istituzioni del paese, un'accusa che quest'ultimo respinge al mittente, sventolando il chiaro mandato elettorale ricevuto. Mentre lo stallo prosegue, il Kosovo perde intanto tempo prezioso. Il paese, che aspira ad entrare nell'Unione Europea, è l'unico nei Balcani a non aver ancora ricevuto lo status di paese candidato, e senza un governo funzionante non potrà nemmeno proseguire con le riforme necessarie a sbloccare i finanziamenti di Bruxelles. In visita a Pristina questo mercoledì, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha ricordato che l'Unione Europea ha investito in Kosovo più di 3,7 miliardi di euro dalla fine della guerra con la Serbia nel 1999. Ma per proseguire, ha detto Costa, Pristina ha bisogno di istituzioni forti, stabili e funzionanti.
6: In settimana la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto normativo per rinforzare la sovranità tecnologica in Europa. Un ruolo cruciale lo svolgeranno le start-up fondate su innovazioni tecnologiche uscite dai laboratori di ricerca. Il 3 e il 4 giugno si è tenuto a Bruxelles lo European Innovation Council, che ha riunito quasi 3.000 tra ricercatori, fondatori di start-up, finanziatori e rappresentanti delle istituzioni. Adesso ce ne parla Francesco Suman.
13: Il tallone d'Achille dell'Europa è la scarsa capacità di trasformare start-up innovative in grandi aziende che si impongono sul mercato globale. Raggiunta una certa dimensione, infatti, molte compagnie si trasferiscono negli Stati Uniti, dove non devono misurarsi con 27 diversi sistemi legislativi e linguistici per espandere le proprie attività e le proprie vendite. È il caso di AIRT, azienda nata in Croazia che lavora con l'intelligenza artificiale, ma che l'anno scorso ha ricevuto un'offerta da capitali statunitensi che le hanno dato una prospettiva di finanziamento più sicura e continua nel tempo. La frammentazione in stati nazionali e un'eccessiva regolamentazione sono tra i principali fattori che danno troppe poche garanzie a una startup europea che vuole pensare in grande e oltre i confini nazionali.
6: E allora l'Europa cosa sta facendo per porre fine a questa fuga di cervelli innovatori?
13: Al summit è stato presentato lo Scale Up Europe Fund, un fondo di 5 miliardi che presto vorrebbe salire a 20, pensato proprio per trattenere in Europa le start-up che vogliano fare il salto di scala. Fortunatamente c'è anche chi è riuscito a crescere restando in Europa. È il caso di IQM, un'azienda finlandese che produce e vende prototipi di computer quantistico a centri di ricerca di tutto il mondo, anche tramite appalti pubblici, che sono uno strumento importante per sostenere e diffondere le innovazioni. Il messaggio principale che è partito dal palco del summit è stato: non facciamo innovazione all'americana, facciamola all'europea. Le big tech statunitensi finora hanno sviluppato le loro intelligenze artificiali coperte da segreto industriale. L'ex capo sviluppatore dell'AI di Meta, però, Ian LeCun, crede che il futuro della tecnologia siano modelli aperti, open source, che possano venire adattati alle esigenze di diversi contesti. A novembre dell'anno scorso ha lasciato il suo ruolo per tornare in Europa, dove ha fondato la sua startup europea in Francia. puntando anche sui modelli open source, la proposta sulla sovranità tecnologica della Commissione vorrebbe proprio delineare una via europea all'innovazione.
6: E a proposito di novità tecnologiche, una notizia curiosa e, come sentiremo, anche un po' inquietante per certi versi. La Cina sta studiando il possibile dispiegamento di cani robot come agenti antisommossa. In uno studio delle forze di polizia della potenza asiatica si propongono nuovi metodi di gestione dell'ordine pubblico senza l'impiego di personale umano. L'idea viene direttamente collegata alla necessità di sedare rivolte in un'ipotetica Taiwan del futuro, finita sotto il controllo di Pechino. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
14: La folla si prepara ad assaltare gli edifici del governo. Improvvisamente i veicoli corazzati senza pilota formano blocchi stradali. Le unità di guerra cognitiva bloccano internet e le comunicazioni. Dall'alto, droni automatizzati identificano i principali istigatori della rivolta e a terra cani robot li catturano. È lo scenario delineato da un nuovo studio molto discusso in questi giorni in Cina, che si pone un obiettivo: gestire i disordini urbani attraverso macchine autonome invece che poliziotti umani. Il sistema proposto dagli ingegneri della Polizia Armata del Popolo prevede un ciclo di comando basato sull'intelligenza artificiale. I supervisori umani restano fuori dal campo operativo, limitandosi a stabilire limiti etici invece di impartire comandi tattici. Può sembrare uno scenario fantascientifico, ma in realtà potrebbe trattarsi di un futuro non troppo lontano. Cani robot dotati di munizioni letali sono già in dotazione all'esercito cinese. Le forze armate li vedono come strumenti cruciali in azioni di assalto o in guerriglie urbane. Da qualche mese diverse città cinesi impiegano robot umanoidi per gestire il traffico e pattugliare le strade. Diversi modelli sono in grado di interagire col pubblico e fornire assistenza, ma il nuovo studio mostra che in futuro le macchine potrebbero anche utilizzare la forza. Non mancano i dubbi, alcuni esperti cinesi sottolineano il rischio di errori nell'identificazione dei bersagli. Droni e robot potrebbero confondere istigatori violenti e passanti spaventati, rischiando di danneggiare civili innocenti. Da capire che cosa ne pensano le autorità di Pechino, ma di certo si tratta di uno scenario distopico per Taiwan. Lo studio è ambientato proprio in un'ipotetica Taipei post riunificazione con la Cina.
6: Ci fermiamo qua per oggi, buona giornata.
15: Lo sport.
16: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Il visto di Embolo, il pareggio contro l'Australia e l'acqua sul fuoco di Murat Yakin dopo le parole forti di Capitan Giacca. Non è forse iniziato nel migliore dei modi il sogno americano della Svizzera, sabato prossimo impegnata nel primo incontro della Coppa del Mondo contro il Qatar. Nel moto mondiale alle 14 scatta il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP dopo la pole e la vittoria della sprint. L'uomo da battere sarà Marc Marquez. Nel tennis alle 15 si disputa l'inedita finale maschile del Roland Garros tra l'italiano Cobolli e il tedesco Zverev. Nella Formula 1 alle 16 spazio al Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole position. Infine saranno due gli atleti svizzeri impegnati all'appuntamento di Diamond League a Stoccolma: Timothée Mumenthaler nei 200 e Audrey Vero negli 800. Atletica, tennis, MotoGP, Formula 1, tutto da seguire sui nostri canali RSI. Buon pomeriggio.
17: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. In giornata si svilupperanno cumuli seguiti da possibili locali rovesci in montagna, specialmente al sud e nei grigioni. Le temperature massime al sud saranno attorno ai 26 gradi, al nord 23. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 8 giugno. La mattinata al sud sarà parzialmente soleggiata con lo sviluppo di cumuli che porteranno dalla serata rovesci o temporali sparsi. Al nord sarà abbastanza soleggiato in mattinata, poi in giornata aumenterà la nuvolosità seguito da rovesci o temporali che localmente saranno anche di forte intensità. Al sud le temperature saranno comprese tra i 16 e i 27 gradi, al nord tra gli 11 e i 25. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

dice prima o poi somiglierai, quella senza fuga tra cinghiali e tratturai. Tu che vai a Portofino e non a Genova, che vuoi saperne dell'amore, muovi le dita ancora un po'.

da sentirci un po' più noi. Le cosce a cavalla, prima fila se ne vuoi. Non so che me ne frega dell'America, il viaggio è troppo lungo e poi...

0: Al-Hilla, magnifiche promiscuità sonore. Ah, per chi non lo sapesse, Al-Hilla è una città situata sull'Eufrate, a 80 km circa a sud di Baghdad, costruita sulle rovine dell'antica Babilonia, quindi ci siamo. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ecco, lo spiegone geografico nella sigla non ci sta.
2: Quindi è Babilonia questa.
1: Sì, direi
2: questo
1: proprio
2: doveva
1: di sì,
2: dire
1: sì.
2: La nostra sigla.
1: E voi siete i benvenuti.
2: L'abbiamo lanciato una volta il concorso su chi riconosce tutti i brani che sono contenuti nella nostra sigla, i frammenti.
1: Non l'abbiamo
2: di
1: ancora fatto, però una buona idea.
2: Sono una decina, credo, no? Comunque, come altrettanto numerose le temperie stilistiche che attraversiamo di volta in volta, anche quest'oggi c'è una scaletta piena di sorprese. Lo facciamo sempre non da soli, questa volta no. Addirittura siamo in quattro.
1: Due ospiti, ma Wolfgang Muspil, al quale abbiamo commissionato il saluto musicale ai nostri ospiti.
2: Si è concentrato
1: ospiti.
2: Su uno.
1: Sì, perché non ha capito che erano due.
2: Ah, quindi, sentiamo l'introduzione.

0: Beh, Wolfgang Muthwil è un chitarrista jazz fantastico a mio parere, ma nel 2012 ha deciso di esordire anche come songwriter, quindi chitarra e voce, e ha scritto tra le altre cose un brano per uno dei nostri ospiti.
1: Matteo Castaldini.
0: Esatto, eccomi che qua. Salutiamo, buongiorno.
2: Salve a tutti.
1: Ti è mai capitato di sentire un pezzo che era stato dedicato a te e tu non ne sapevi assolutamente nulla?
2: A posteriori no, è la prima volta, devo dire che però la pronuncia mi piace molto.
0: Ti piace? Non è male, Matteo. Per essere un austriaco.
1: Non è male.

0: per il primo disco eravamo in quattro.
1: Non sono sicuri.
0: eravamo sempre in quattro e in alcuni brani in cinque.
2: Esatto. Okay.
0: A questo giro eravamo invece in cinque e a volte in sei o sette anche. Esatto.
1: E so che è passata a un certo punto anche Gaia Banfi, che è stata una nostra ospite, a fare una piccola ospitata.
0: Esatto.
1: E voi siete tutti sotto l'ombrello anche di Trovarobato.
0: Esattamente.
1: E ne siete orgogliosi?
0: Molto, ci sta facendo da ombrello. Stiamo facendo una nuova famiglia nella zona di Bologna e quindi...
1: Come potreste definire, perché siete uno di quei gruppi che sono perfetti per Babilonia, perché sono un po' difficili da definire, che genere fate, cosa fate?
3: Sì. Questa è un'ottima domanda, non saprei molto bene definirlo neanch'io.
1: Perché si passa da Steve Reich ad Aphex Twin a cose jazz, tu ad esempio sei un trombettista, flicornista e chitarrista però.
3: Sì.
1: E com'è che è venuta fuori questa cosa dislessica dal punto di vista strumentale, che anche la chitarra c'è?
3: Ma è una cosa che comunque ho iniziato a suonare i due strumenti sin da piccolo, quindi li ho sempre portati avanti. Poi a un certo punto sono andato più avanti sui fiati, però comunque la chitarra me la porto sempre dietro, e ho notato che molti trombettisti sanno suonare la chitarra, è una cosa comune a quanto pare, non so.
1: Ah, non sapevo in realtà. No, in effetti stavo pensando ad esempio a Nicola Stilo, che però suona la chitarra e il flauto.
2: Sì,
1: però sì, è vero, effettivamente c'è questa ambivalenza. Insomma, se vi diamo dei jazzisti, invece anche lì non si copre tutto, forse.
3: Non tutto.
0: Diciamo che sicuramente c'è un approccio jazz, soprattutto nell'approccio della composizione alla cosa. Poi la cosa va a scontrarsi con, diciamo, la struttura dell'elettronica, per cui diciamo quella componente così libera del jazz viene poi in un certo modo incasellata.
2: A scontrarsi o ad abbracciarsi.
0: Ad abbracciarsi.
2: Andremo a verificarlo poi.
0: Non che lo scontro sia un male, quindi va bene così.
4: Voci audaci.
2: Dunque, Valerio, hai portato i nipoti? Non ho capito.
1: No, sì, infatti.
2: Che è successo?
1: Non lo so, perché in realtà questa è una delle tante siglette che introducono le nostre rubriche, ma che ogni tanto prendono la loro via, quindi si inseriscono, non le decodifichiamo lo stesso, ma davano un po' l'idea delle voci audaci o delle voci atroci, a seconda.
2: Sì, perché se uno si espone così, un po' di audacia dentro ce l'ha. Beh, voci che tentano l'impossibile, in qualche caso lo ha fatto Kurt Telling con risultati eccellenti. A proposito di Wolfgang Muthpil, ritorna, ma ritorna in forma, come dire, ispirativa, nel senso che Kurt Telling è andato a sfrucugliare in un album di Muthpil in trio con Mark Johnson, che è anche l'autore di Samurai Cowboy, il brano che stiamo per ascoltare, con loro poi Arto Tumboyachan alle percussioni e alla batteria, un bellissimo disco, a mio parere, Magic Labyrinth del 1995, che si apre con questo brano di Mark Johnson. Kurt Telling ha trascritto interamente la parte chitarristica, quindi il tema e l'assolo di Wolfgang Muthpil, e lo esegue con la tecnica del vocalise, ovvero ci ha scritto sopra un testo.

0: Il controcanto sassofonistico di Bob Minzer, che per la verità sembrava suonare da un altro studio.
1: Sì, no? Esatto, era lontanissimo.
0: Intorno alla voce di Kurt Elling per questo Samurai Cowboy, la parte chitarristica di Wolfgang Muthpil resa in vocalis.
1: Ha appena fatto un omaggio ai Weather Report, Kurt Elling ha girato con gli Yellow Jackets, qui era audace ma insomma più magistrale che
0: sì,
1: audace.
0: Sì, in realtà ci sta dentro alla grande, cioè non ha rischiato nulla.
1: Non ha rischiato, esatto. Comunque, Samurai Cowboy, tutto questo per preparare i nostri due ospiti, Matteo Castaldini e Giovanni Tamburini, a quel che gli sta per succedere.
0: Vedo i nostri ospiti a forma di punto di domanda, si sono un po' girati così.
1: No, in realtà questo è appunto l'introduzione al salto nel buio, che è il momento in cui noi vi facciamo ascoltare un pezzo ma non lo introduciamo, quindi è un ascolto vergine, magari riconoscete di che si tratta e ce lo dite, se non lo riconoscete perché non lo conoscevate ci dite che effetto vi ha fatto ascoltarlo.

0: Eccoci qua.
1: Allora, Matteo e Giovanni, che dite?
2: Non lo conoscevo, mi ha ricordato però Silver Apple. Questa batteria dritta con qualcosa di elettronico, con questa armonia, soprattutto nella prima parte del brano, abbastanza inconsistente, lui che va sopra, va abbastanza dritto, mi ha ricordato quel mondo lì.
3: Non lo conoscevo neanch'io e devo dire che mi ha sorpreso molto ogni volta che entrava un elemento diverso, cioè quando è iniziato con la batteria così pensavo fosse quasi un pezzo di musica elettronica strumentale, sì. Poi sono entrati i cori, mi ha ricordato un po' un'atmosfera alla Massive Attack. Poi quando è entrata la voce, la chitarra così, che ha dato quel colore un po' più blues.
1: Come spesso ci capita in questi salti nel buio, poi i nostri ospiti danno delle definizioni perfette, anche quando non conoscono la matrice, diciamo così. Si tratta di Beck, che è un musicista che è anche un alchimista, quindi questi colpi di scena anche produttivi, diciamo, la chitarra slide a un certo punto, il banjo, non so cos'era di preciso, prima invece però l'elettronica, fanno parte proprio del suo corredo. Lui mette insieme pop, funk, un po' di country e lo fa appunto davvero alchimista, e fa spesso delle cose molto interessanti proprio per questo. Anche lui, se mai capiterà in Italia lo in Svizzera, lo aggreghiamo,
4: e certo,
1: perché è babilonico.
4: Come no, ci è piaciuto ai nostri ospiti, che peraltro vogliamo ascoltare.
1: Infatti,
4: ora.
1: Esatto, ora tocca a voi dunque di restituirci il regalo, uno ve l'abbiamo appena fatto, invece voi cosa ci fate ascoltare?
2: Vi facciamo sentire per primo, nonostante sia il primo, un brano che si chiama After.

0: però.
1: Beh, la tattica di mandare per primo un brano che si intitola After mi ricorda quella dei Violent Femmes, che fecero uscire il loro quarto album intitolandolo 3, mandando nel panico tutti i giornalisti che ovviamente a quel punto non ci stavano dentro.
2: No, io invece qui aspettavo una cadenza, ma...
1: No, è proprio... così, è rimasto lì appeso.
2: È andato via così.
1: Ma voi come lavorate? Cioè vi mettete tutti insieme, stratificate, oppure suonate insieme? Com'è?
3: Il motivo per cui si è rimasto appesi qua è proprio perché in realtà questo disco è un brano che fa parte di un lungo, unico brano,
1: una
3: che
1: specie
3: cambia,
1: di lunga suite.
3: Esatto,
1: suite.
3: Che si collega, cambia di BPM, cambia di mood, eccetera, e quindi purtroppo ascoltare questi brani separati dà sempre questa sensazione di manca qualcosa, manca il motivo.
1: Dicevo, quando le registrate comunque ci lavorate poi in post produzione molto oppure no?
3: Sì, c'è una primissima parte appunto legata, come ti dicevo prima, più a un approccio jazz, nel senso che si fanno le cose nel modo più naturale possibile, poi c'è una seconda parte in cui quindi viene inserita l'elettronica,
2: andate a colorare,
3: andiamo a colorare tantissimo, sì. Dopo, esatto.

0: Ah, quanto ci manca il maestro Maurizio Pollini. Qui era al pianoforte per uno degli studi sinfonici di Robert Schumann, il nono in particolare.
1: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
0: Beh, è vero, col blues si può piangere, si può anche ridere.
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, peraltro la citazione di un bel disco dei Perigeo, abbiamo tutti un blues da piangere, una rubrica in cui cerchiamo un blues non canonico.
0: No, come
2: addirittura
0: sempre
2: qui,
0: di traverso.
2: Il fatto di non essere troppo ortodossi ce l'abbiamo già nel titolo, perché si intitola Almost Like the Blues, quindi sì, proprio non esattamente un blues. E pensa un po', questo pezzo, il buon Leonard Cohen l'ha tirato fuori in occasione dell'uscita di un disco che è uscito quando lui compiva 80 anni. E io ci farei la firma a arrivare così tonico
0: come no,
2: a quell'età lì, facendo delle cose bellissime. Tra l'altro è uno degli artisti a cui piano piano la voce si è scurita, incartavetrata, ma è quasi anche addirittura migliorata, nel senso che ha acquisito una sorta di grana meravigliosa che adesso sentiamo in questo Almost Like the Blues dall'album Popular Problems.

0: Beh, davvero atipico come blues, ma bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Poi il giro di basso a te piaceva, eh?
1: Fantastico, so. Anche diciamo missato un po' altino, ma qui ci stava, devo dire. Leonard Cohen lo leggo anche a una delle performance live più impeccabili che abbia mai visto, perché era davvero in formissima nell'ultima sua stagione, anche da quel punto di vista. Se Matteo e Giovanni vi chiedessi qual è stato il live che vi ha scosso tra quelli che avete ascoltato di recente.
2: Pensarci un attimo.
3: Anch'io dici live che abbiamo visto ultimamente.
1: Sì.
3: Io in realtà non sono un grandissimo frequentatore di live ultimamente, perché mi sono ritrovato negli ultimi 2 anni a essere rinchiuso in studio e avere meno input possibile per un fatto anche di concentrazione, quindi veramente non te lo saprei
0: quindi
3: dire.
0: Quindi live no, ma ascolti invece da disco o da...
3: Ascolti da disco tantissimi, in realtà ultimamente sto andando soprattutto indietro, sto ascoltando tantissimo i Radiohead, sto ascoltando, l'ultima cosa che ho sentito molto bella è stato l'ultimo disco degli Idols, mi è piaciuto tantissimo. Bellissimo. Insomma,
0: beh io questo. Quando penso a indietro penso a Guillaume de Machaut, cioè vedi i riferimenti come cambiano.
1: Quindi sì,
0: devo dire, tu prima hai usato un aggettivo impeccabile che non useremo mai a proposito di note a margine,
1: no, che è quello che sta per arrivare.
0: Sì.
1: Avvertiamo anche i nostri ospiti,
0: purtroppo sì.
1: C'è questo trailer di una trasmissione fantomatica che dovrebbe andare in onda, ma non si sa se va. Noi la accogliamo,
0: sì.
1: Però purtroppo spesso ce ne incoglie.
0: Sì, perché Gian Sergio Valeriani poi cerca di seguire l'onda dei nostri ospiti. Proprio oggi che abbiamo due elementi dei Matching Criteria, si occupa di elettronica a modo suo, ma insomma il titolo già dice troppo, secondo me, lo diciamo.
1: Sì.
0: Attenti al loop.
4: Note a margine.
5: Quanto può essere cattivo un loop? Il dibattito sulla gestione dei grandi predatori sonori infiamma lo scontro tra integralisti acustici e fautori di un nuovo equilibrio tra le specie organologiche. Nell'Alta Valle Maggia, in particolare, i recenti e ripetuti attacchi dei sempre più numerosi branchi elettroacustici stanno esacerbando i rapporti tra gli allevatori di viole da gamba e le autorità musicali della Confederazione. L'urgenza di un'attenta revisione della legislazione in materia di campionamenti è sotto gli occhi di tutti, ma gli esperti di diritto minimalista segnalano il rischio di proporre norme anticostituzionali. Come uscire da questa impasse? Ne parliamo con il noto chitarrista rock leventinese Lupo Lupazzi e con la giurista grigionese Rubina Felins, compositrice a tempo perso e tastierista in contumacia. Attenti al loop, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione, editing e bracconaggio Ottavio Remington. Regia notturna e colazioni all'alba Orso Maria Dionisi.
4: Note a margine.
5: Martedì 27 marzo alle 16:30, ogni settimana. Rete 2.
0: Cioè, in sostanza ci sarebbero dei branchi di loop che minacciano le viole da gamba,
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: ho capito.
1: Sì, con tastieristi in contumacia, tra l'altro.
0: Sì, ma in tutto questo delirio poi salutiamo Lupo Lupazzi, che incredibile, tu non ci crederai, ma esiste,
1: esiste
0: davvero.
1: Esiste, vedi, però stava giusto anche dal punto di vista onomatopeico in questo racconto.
0: Proprio per quello.
1: Come ne usciamo?
0: Ne usciamo con Karlheinz Stockhausen, una delle sue opere più emblematiche e rivoluzionarie. Stimmung del 1968. Qui rischiamo la trance, ma il loop è assolutamente naturale, non c'è nulla di elettronico.

0: Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Barbershop.
1: Theater of Voices, quindi sole voci per questo sì. Loop naturale, ma è solo un piccolo estratto, il modello 42 da Stimmung, appunto, di Karlheinz Stockhausen.
2: Sì, ricordiamo che insieme a noi ci sono i matching criteria, ovvero in questo caso un estratto da quel collettivo, Matteo Castaldini e Giovanni Tamburini, che adesso ci propongono un altro ascolto. Di che si tratta?
3: Abbiamo un altro ascolto che invece che essere un intro come quello di prima è un brano sicuramente più strutturato, che fa parte della seconda metà del disco, si chiama Before After.
2: Come si intitola l'album invece?
3: Si chiama Matching Criteria 2, semplicemente
2: 2, quindi siete, non avete secondo fatto volume. Il tranello ai giornalisti.
3: No.
2: È il secondo,
3: è il
2: veramente
3: secondo.
2: Volete così anticiparci qualche caratteristica del brano?
4: Ma devo dire che si collega anche molto bene al discorso che abbiamo appena fatto sul loop, perché qui c'è un giro di pianoforte che viene ripetuto a oltranza, sul quale poi si aggiungono sempre più elementi e diventa
2: sempre più ricco.
4: Esatto.
1: Chi sono i musicisti qui?
4: Allora, qua c'è Oscar Martin Del Rio che ha suonato il pianoforte e la batteria, io ho suonato la chitarra e il flicorno, e poi c'è Lorenzo Servali al contrabbasso e Matteo Castaldini all'elettronica.
3: Ho messo un sacco di reverberi.
4: Esatto.
2: Sentiamo.

0: Matching criteria, ma ancora ce li abbiamo sotto. Sì,
1: sì, sì, perché poi ci hanno spiegato che in realtà si tratta di un lunghissimo brano, sì, che non andrebbe vivisezionato come noi stiamo invece platealmente facendo.
0: Sì, purtroppo siamo costretti, ma insomma.
1: Sì, ma voi avete anche uno studio proprio vostro dove lavorate?
2: C'è lo studio mio dove lavoro e quindi lo metto sempre a disposizione per...
1: del gruppo,
2: esatto.
0: Giustamente.
1: Noi adesso mettiamo noi stessi a disposizione di Handel.

0: Ma come funzionava all'epoca? Tipo, mi fa una giga da un minuto?
1: Sì, da inserire magari in un'opera seria in tre atti, in questo caso il Radamisto di Georg Friedrich Händel. Sì, andavano anche così, à la carte.

0: Beh, questa potremmo adottarla anche per il nostro angolo del ribaltabile, no?
1: Sì, un pezzo fenomenale.
0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, un singolo del 1971 che nello stesso anno il maestro Roland Kirk, Razan Roland Kirk, ha ripreso in quello che qualcuno considera il suo disco più pop, Black Nass, di quell'anno, pubblicato da Atlantic. Pop, ma insomma,
1: sì,
0: stiamo parlando sempre
1: lui. Tra l'altro, proprio ieri vedevo, mi sorprendevo sul fatto che lui purtroppo se n'è andato molto presto, a 34 anni, e comunque ha fatto un sacco di cose, è riuscito Roland Kirk a lasciare l'impronta.
0: Anche perché suonava più strumenti contemporaneamente,
1: tra le altre
0: è riuscito
1: cose.
0: A moltiplicarsi.
1: E aveva soprattutto questo approccio davvero babilonico nei confronti del jazz, ma come in questo caso ad esempio curiosava dalle parti del soul, e lo faceva davvero benissimo.

0: Ebbene no, Ian Anderson non ha inventato nulla.
1: No, lo faceva già Roland Kirk, mugugnava sì, sì. Anche
0: tra l'altro qui non ha stravolto per niente la struttura di Sunshine, ci ha messo il suo flauto,
1: gli ha dato un vestito nuovo comunque. Beh, noi ridendo e scherzando, caro Sergio, e ascoltando bella musica, siamo arrivati quasi in fondo. Abbiamo ancora un brano però che i nostri matching criteria ci devono proporre. Di che si tratta?
2: Allora, il brano è quello che si chiama O nell'album.
0: O semplicemente una lettera.
2: Esatto.
1: O come O tranto.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Si tratta principalmente di un dialogo tra il sax di Oscar Martin Del Rio e il flauto di Maria Chiara Grasso. Sopra un arpeggio di chitarra. Esatto, abbiamo fatto dei collegamenti senza volerlo.
1: Bene, grazie mille di esserci venuti a trovare. Seguiremo le vostre gesta come fanno alcuni. Attenzione, vi teniamo sotto controllo.
0: Sì, ma state preparando un nuovo progetto? Qualcosa?
3: Nelle idee.
1: Bene, bene, bene. Noi invece stiamo sempre qua con le nostre brande ad ascoltare musica, in attesa di fare un'altra puntata di Babilonia la prossima settimana. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Notizie delle 14 in studio Alberto Andreani. Oltre la metà della popolazione svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica e 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. Sono i dati emersi da un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS di Berna e commissionato dall'Associazione delle aziende elettriche. Godono di sostegno anche le energie rinnovabili, secondo il sondaggio, che anticipa un dibattito previsto domani in Consiglio nazionale. In agenda c'è infatti l'iniziativa popolare e relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Intanto in Ucraina proprio la centrale nucleare di Chernobyl è tornata oggi al centro del conflitto dopo che un drone russo ha colpito un edificio dell'impianto di stoccaggio del combustibile esausto, provocando anche un incendio. Ci sono danni significativi, ma le autorità ucraine escludono aumenti di radioattività. In Israele invece si fa largo la pista terroristica all'origine di una sparatoria a nord di Tel Aviv che stamani ha provocato un morto e 5 feriti. La polizia è convinta che a sparare sia stato un solo individuo con un'arma artigianale già utilizzata in passato in questo tipo di attacchi. L'uomo, cittadino arabo-israeliano, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Per l'attualità regionale, la polizia ticinese ha identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte in territorio di Canobbio. L'uomo alla guida dell'auto precipitata sotto via Tesserete è un 31enne italiano residente nel Luganese. E da oltre confine la notizia di un accoltellamento avvenuto nella notte a Como. La vittima è un 19enne di origini tunisine ridotto in

0: Durante le prossime ore su tutta la Svizzera è previsto lo sviluppo di cumuli con possibili piogge sparse in montagna, soprattutto a sud e sui Grigioni. Domani in buona parte soleggiato su tutto il paese, in seguito tendenza a rovesci o temporali isolati, a nord anche di forte intensità.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Immaginatevi di essere cresciute sul piano di Magadino con il sogno di diventare una costumista per il teatro e il cinema e qualche decennio più tardi ritrovarvi su uno dei set cinematografici più prestigiosi al mondo. È la storia di Cecilia Tognetti, appena rientrata in Ticino dopo mesi a Budapest, dove ha fatto parte del colossale team di oltre 100 sarte e costumiste della nuova serie HBO Dune Prophecy. Oppure immaginatevi di essere un adolescente del Luganese con la passione per i videogiochi e di riuscire a farne una vera e propria professione a Londra. È l'avventura dell'artista 3D Eleonora D'Onofrio, creatrice di mondi virtuali per il cinema, per produzioni del calibro di Avatar, The Mandalorian, Batman e Jurassic World. Benvenuti e benvenute a Charlot, da Barbara Camplani al microfono. Protagoniste di questa nostra puntata di domenica 7 giugno saranno proprio queste due donne, Cecilia Tognetti ed Eleonora D'Onofrio, due artiste dallo straordinario talento. Le loro storie individuali, partite dal nostro piccolo Ticino, ci permetteranno oggi di andare alla scoperta di due professioni non molto conosciute ma fondamentali fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico oggi in via di ridefinizione, fra delocalizzazioni dei set, grandi produzioni internazionali e avvento dell'intelligenza artificiale. Alziamo dunque il sipario di Charlot, iniziando come sempre dalla perla della settimana. La perla. Sarà perché negli ultimi mesi sulla piattaforma Disney Plus sono stata obbligata a guardare decine di volte col mio bambino Pocahontas. Oppure sarà perché, sempre su Disney Plus, mio marito si è recentemente divorato la serie noir The Lowdown, scritta, diretta e prodotta da Sterling Ario. E colpito dalla qualità del prodotto, ha voluto saperne di più su questo misconosciuto regista nativo americano. Fatto sta che alla fine l'algoritmo di Disney Plus ci ha proposto fra i suoi suggerimenti la serie Reservation Dogs, che non posso non raccontarvi in questo spazio, anche se non è proprio un'uscita recente, la terza e ultima stagione è del 2023. Non posso non raccontarvelo perché Reservation Dogs è una serie straordinaria, una chicca che va vista e discussa, che andrebbe addirittura mostrata nelle scuole perché ci racconta le e i nativi americani come mai prima d'ora, lontana da stereotipi, pietismi e dalle solite narrazioni da uomo bianco. E lo fa partendo dalle disavventure di quattro adolescenti, appunto amerindiani, della riserva Muscogee in Oklahoma, una delle più estese degli Stati Uniti. Allora, intanto, qualche parola sui creatori di questa serie, Reservation Dogs, che già ci indicavano, come dire, che le premesse erano quelle giuste. Il primo è il cineasta e comico neozelandese Taika Waititi. Sì, proprio lui, quello del film Jojo Rabbit, in cui interpretava anche questo squilibrato Adolf Hitler, amico immaginario di un piccolo aspirante nazista di 10 anni del Terzo Reich. Taika Waititi, che è un mishmash di culture, mamma di origini ebree ashkenazite e papà maori. Con Jojo Rabbit, tra l'altro, Waititi è stato il primo maori a vincere un Oscar e dal palco dell'Academy ha voluto dedicare la statuetta alle bambine e ai bambini indigeni di tutto il mondo, esortandoli a credere nelle proprie capacità narrative. Assieme a lui, a produrre Reservation Dogs e anche a dirigerlo, appunto il regista, produttore, sceneggiatore Sterling Ario, discendente

0: di popoli indiani, Muskogee e Semin Hall, cresciuto lui stesso nella riserva indiana dell'Oklahoma e che già prima di Reservation Dogs, attraverso due film e un documentario tutti premiati al Sundance, aveva saputo raccontare la cultura nativa americana oltre le due narrazioni dominanti e stereotipate principali, ovvero primo, dal sapore nostalgico e passatista, l'immagine romantica dell'indiano come appartenente a un popolo nobile d'animo, il nobile selvaggio che vive in comunione con la natura, gli animali, le forze del cosmo, e secondo, l'immagine dell'indiano ridotta unicamente a vittima di genocidio, confinato nel degrado della riserva, fra disoccupazione, alcolismo e totale perdita di identità e di senso. Parliamoci chiaro, tutto questo in Reservation Dogs c'è, perché fa parte della vita di chi vive in riserva, così come, fin dalla prima puntata, noi pubblico facciamo conoscenza dei quattro membri di queste Reservation Dogs, due ragazze e due ragazzi adolescenti, proprio mentre sono alle prese con l'elaborazione del lutto per la scomparsa del loro quinto amico, David, morto suicida all'età di 16 anni. Però avete sentito bene, questo è lo sfondo, uno sfondo duro sopra il quale però si agita, che liberazione, un ribollire umano e adolescenziale che è molto più complesso, ambiguo, che rigetta la tragedia e che rivendica il sacrosanto diritto di ridere delle proprie disgrazie. Allora, nelle tre stagioni di Reservation Dogs, noi seguiamo la quotidianità, la vita di tutti i giorni dei quattro giovani protagonisti e, per dire, lo spirito guida che nei momenti più inopportuni appare a Bear, uno di loro, che sarebbe l'anima di un guerriero indiano, ovviamente gonnellino a frange e arco munito, ucciso a Little Bighorn. Diciamolo, più che un nobile selvaggio, è un ridicolo cretino. I quattro amici, loro stessi, sono in realtà degli sgangherati microcriminali che stanno raccogliendo il bottino per scappare in California e iniziare una nuova vita. E gli stregoni indiani part-time vengono fatti scendere da qualsiasi piedistallo di esotica mitizzazione, regalandoci alcune delle sequenze più demenziali della serie. Tutto questo grazie soprattutto a Sterling Ario, che crede proprio nelle armi dell'umorismo, della comicità e della satira per abbattere i pregiudizi sulla cultura indigena. Ciò che è meraviglioso in Reservation Dogs è che in mezzo a cotanta ilarità e levitas, la rivoluzione è servita. Perché intanto siamo di fronte a un cast, a una troupe e a una produzione quasi esclusivamente composta da nativi americani appartenenti a decine di tribù diverse. E si tratta dunque di un'operazione assolutamente inedita e speriamo, in questo senso, che la serie possa fungere da trampolino di lancio per numerose carriere. E poi perché, ricordiamocelo, purtroppo l'appartenere a gruppi di persone discriminate, razzializzate, rischia di rivelarsi un'etichetta rigida da cui non ci si libera più, neppure quando finalmente i riflettori si accendono e si viene rappresentati. Persone nere chiamate in TV soltanto per fare le persone nere, per esempio. Oppure amerindiani chiamati ad essere protagonisti di una serie TV solo per fare gli amerindiani. No. In Reservation Dogs non è così. Bear e Laura, Cheese e Willie Jack, i quattro Reservation Dogs, i quattro cani della riserva, sono innanzitutto quattro teenagers che sono alla ricerca della propria identità, del proprio posto nel mondo, fra bravate, spinte di emancipazione e indipendenza e dinamiche di branco. Ed è proprio per questo coming of age, per questo viaggio di transizione dall'infanzia alla vita adulta, raccontato con onestà, originalità e qualità filmica, e non perché sono dei poveri indiani, che noi li guardiamo fino alla fine e che i ragazzini e le ragazzine di tutto il mondo ci si possono rispecchiare e identificare, come fino a qualche mese fa facevano con i protagonisti di Stranger Things.
1: What?

0: E abbiamo ascoltato Lover Come Back to Me, il repertorio è di Sigmund Rombert, qui l'abbiamo ascoltato in una versione del 2021 della cantante Jazmeia Horn. E oggi al centro della nostra puntata di Charlot è l'artigianato cinematografico in via di ridefinizione. Vogliamo muoverci in particolare alla scoperta di due professioni non molto conosciute ma fondamentali per il cinema, quella della costumista e quella della designer o artista 3D, partendo proprio dalla Svizzera italiana. Io do il benvenuto alla nostra prima ospite, Cecilia Tognetti. Beh, ben arrivata Charlot.
1: Buongiorno.
0: Tu sei costumista per il teatro e per il cinema, con esperienze nella Svizzera italiana e in Italia, e in particolare sei rientrata da pochissimo in Canton Ticino dopo un soggiorno tutto pagato di 10 mesi a Budapest, in Ungheria, dove hai fatto parte del team colossale di, pensate, oltre un centinaio di sarte, artigiani e maestranze presenti sul set della nuova stagione della serie HBO Dune, o Dune all'italiana, Prophecy. Un'esperienza incredibile a cui arriviamo fra pochissimo. Intanto però, Cecilia Tognetti, partiamo magari dall'inizio. Tu sei nata e cresciuta in Canton Ticino, fra Camorino, Piano di Magadino e Monti sopra Carasso. Tua mamma è Angela Tognetti, che è una straordinaria donna contadina, contitolare dell'azienda agricola La Colombera. Com'era nato in te il sogno di diventare costumista per il cinema e per il teatro?
1: Ma devo dire che questa parte la devo a mia madre, nel senso che lei ha avuto questa capacità di individuare in ognuna di noi figlie quello che poteva essere un po' il nostro estro, e proporci di fare delle esperienze in vari ambiti per capire se poi quella che era la sua percezione corrispondeva alle nostre effettive esigenze. Per me posso dire che assolutamente così è stato, perché aveva visto in me questa capacità manuale comunque molto sviluppata, e all'epoca mi propose, durante il periodo delle scuole medie, di fare uno stage alla SAMS di Biasca. E dopo una settimana, appunto, lì mi sono resa conto che effettivamente poteva essere un percorso giusto per me. Ho quindi frequentato i 3 anni di scuola di sartoria, appunto, a Biasca. E in quel percorso ho scoperto, fra le varie materie, quella di storia del costume, che lì era chiaramente su un piano teorico, ma è bastato per in qualche modo scatenare in me una curiosità e un interesse, che è diventata proprio una voglia di approfondire. E sono stata in Spagna, a Madrid, con un programma che trovo straordinario, che è Lingue Stage all'estero. Chiaramente, visto un po' la particolarità dell'ambito professionale che chiedevo di esplorare, ero la prima persona che faceva questo tipo di richiesta, ma sono stati davvero bravissimi. Quindi ho potuto fare 3 mesi di studio della lingua, e quindi proseguire in 2 teatri distinti a Madrid, dove venivano fatti 2 musical. Ho chiuso poi, attraverso un contatto che avevo a livello familiare, facendo un ultimo periodo di stage in una sartoria teatrale molto rinomata a Madrid, dove tra l'altro ho visto un pezzo di un costume che mi aveva affascinato da bambina. Non era propriamente un film per bambini, perché era tipo Conan il distruttore, però era un genere un po' così fantasy medievale, che mi aveva già all'epoca, insomma, molto, molto colpita, e lì ho trovato proprio il pezzo originale, la tunica che indossava Arnold Schwarzenegger nel film. E gli ho detto, tutta la vita, definitivamente ciò che voglio fare è questo.
0: Wow, un percorso a tappe, tra l'altro bellissimo, no? Sartoria, nella scuola di Biasca, poi la fascinazione per la storia del costume, Spagna, la scoperta delle sartorie teatrali, e poi ultima tappa, tu ti sei diplomata poi a Roma, nell'Accademia del Costume di Moda. In Italia hai lavorato con grandi nomi del teatro e del cinema come Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, Roberto De Simone, Gigi Proietti, mentre nella Svizzera italiana hai collaborato fra gli altri con la RSI, il Teatro Paravento, l'Accademia Dimitri, hai curato i costumi del musical Teen Dante. fino ad arrivare ad essere coinvolta proprio in qualità di costumista in questa produzione enorme firmata HBO, per intenderci stiamo parlando della casa produttrice del Trono di Spade, all'interno di questa serie Dune o Dune Prophecy, che è il prequel dell'omonima saga fantascientifica che Denis Villeneuve ha riportato sul grande schermo. Ecco, Cecilia Tognetti, com'è successo di finire su uno dei set più prestigiosi al mondo?
1: È successo perché Roma, dove ho frequentato l'accademia che hai citato poco fa, durante un corso estivo di restauro del tessuto ho conosciuto Silvia Fantini, che arriva dalla scenografia ma si è poi orientata più sull'ambito, diciamo, dei costumi e sulla decorazione. E al termine di questo comunque brevissimo corso, mi ricorderò sempre, Silvia mi chiese sulla scalinata dell'Accademia se ero interessata a collaborare con lei e fare un'esperienza lavorativa per le Olimpiadi, che all'epoca erano a Torino, e a lei era stato chiesto appunto di occuparsi della decorazione pittorica dei costumi di uno degli spettacoli che aveva avuto la regia di Ronconi. E le risposi di sì. Devo dire che questa esperienza è stata durissima, perché nonostante lei sia una professionista pazzesca, avesse preparato tutti i campioni del caso poi proposti ai costumisti, allo stesso Ronconi, non sappiamo ancora ad oggi come, ma arrivando là si verificarono una serie di problematiche per cui i costumi screpolavano. Quindi, insomma, per farla breve, in una situazione abbastanza drammatica, perché poi i spettacoli venivano già venduti i biglietti perché erano le Olimpiadi, insomma c'era una certa pressione, si è riusciti, facendo mille esperimenti, a risolvere il problema. E devo dire che in questa dinamica abbastanza difficile il rapporto con Silvia, per quanto mi riguarda, si è assolutamente consolidato, ecco.
0: E lei si è ricordata nel
1: e
0: tempo
1: lei
0: della
1: a
0: tua
1: distanza
0: bravura.
1: Di 11 anni mi disse che aveva appunto preso parte alla prima stagione, e a dicembre del 24 mi disse: guarda, partirà la seconda. E siccome mi aveva spiegato che non c'era una produzione alla quale lei prendeva parte e dove non pensasse a me e alla possibilità di tornare appunto a collaborare, in quel momento, di nuovo, come su quella scalinata, le ho detto: guarda, non so come, non so quando, non so nulla, ma io ci sono. E così è stato. Quindi a inizio giugno del 2025 sono partita. 10 mesi per rientrare a marzo 2026.
0: 10 mesi per realizzare i costumi di questa seconda stagione di Dune Prophecy. Intanto do qualche informazione al pubblico sulla trama di questa serie, che si svolge 10.000 anni prima rispetto al film, che segue le vicende del giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Ecco, la serie Dune Prophecy, 10.000 anni prima, esplora invece le origini della sorellanza delle Bene Gesserit, che sono una setta di donne con poteri sovrannaturali che orientano gli equilibri di potere fra le diverse casate in nome di una misteriosa profezia. Allora, rispetto alla saga cinematografica, nella serie non c'è, anche per questioni di budget, quell'impronta visionaria del regista Denis Villeneuve, data soprattutto agli ambienti esterni. Ed ecco che quindi si concentra molto di più in ambientazioni interne, in una storia di intrighi di corte, diverse fazioni, ribelli, le Bene Gesserit, dove i costumi acquisiscono un'importanza che è fondamentale, al punto ad essere stati nominati nel 2025 per la prima stagione agli Emmy, che sono gli Oscar per le serie televisive, e hanno anche vinto il premio di miglior costume ai Costume Designers Guild Awards. È effettivamente così? Hai avuto a che fare, hai maneggiato, hai toccato, hai costruito costumi eccezionali?
1: Assolutamente sì. Io devo dire che ancora sono incredula, perché avevo già acquisito una serie di esperienze sull'arco degli anni, ma mai di questa portata. Qua si parla proprio di una durata e di una dimensione che mai avevo sperimentato prima di allora. E per me è stato un privilegio assoluto Dico sempre, non è stato lavoro, in realtà per me è stata una vacanza, per spiegare il livello di piacere e di soddisfazione che comunque ho potuto ricavare da questa esperienza, anche perché Bojana, appunto la costumista, era la prima volta che collaboravo con lei. Lei tra l'altro è stata assistente di Milena Canonero, 4 volte premio Oscar, insomma ha un percorso pazzesco a livello lavorativo e appunto cinematografico, e ho avuto, diciamo, il privilegio di poter entrare in questo team di lavoro che lei ha costituito con tantissimi artigiani, artisti che poi appunto andavano a popolare i vari laboratori, perché nel cinema poi è così, su un progetto di questo tipo soprattutto hai un'infinità di maestranze, e sull'arco appunto della sua carriera professionale lei secondo me è riuscita ad individuarne di davvero incredibili, e a portarli, diciamo, tutti sotto questo grande cappello di questo progetto di Dune. Pazzesco, affascinantissimo da ogni profilo, anche perché tu parti da zero a ricreare questo mondo, ci sono chiaramente delle linee da seguire dal profilo stilistico per essere comunque allineati, per parlare lo stesso linguaggio anche di tutto quello che è il reparto scenografia, però dal profilo creativo puoi fare quasi, vorrei dire, qualsiasi cosa, e appunto partendo già dalla parte progettuale, no, del bozzetto, passando poi dalla scelta del tessuto, arrivando poi ai vari laboratori, che siano appunto di taglio, di cucito, da uomo, da donna, piuttosto che chi è specializzato sulle divise, e quindi invece reparti dove eravamo noi, adesso nel caso specifico mio, lì ero come textile artist, quindi di nuovo facevamo tutta la parte di interventi pittorico-materici su costume piuttosto che su tessuto, a chi si occupava solo dei cappelli, chi invece era dedicato alla lavorazione del cuoio per scarpe, corazze, cinte o quant'altro, chi invece faceva questo processo incredibile di invecchiamento per conferire al costume in tutte le sue parti, accessori, piuttosto che la parte appunto stessa del costume, tessile, la calzatura, il copricapo, insomma tutta questa parte doveva avere un sapore per l'appunto vissuto attraverso una serie di procedimenti e lavorazioni, lo riuscivano ad ottenere chi tingeva, chi lavorava solo i metalli. Ecco, è una macchina straordinaria, e se tu pensi che le richieste parlavano poi di numeri importanti, 200-300 comparse alla volta, con delle scadenze anche abbastanza pressanti. Ecco, immaginarsi tutto questo processo, tutto questo insieme di teste, di mani che lavorano per un unico obiettivo, e si riesce a farlo in maniera comunque molto armoniosa. In questo va riconosciuto la figura fondamentale di Bojana come costumista e come caporeparto. Beh, per me è stato indescrivibile, veramente, un privilegio.
0: No, ed è un privilegio per noi anche ascoltarti, da quasi una vertigine. Leggevo una recensione, fra l'altro, in cui si parlava di come il lavoro svolto da Bojana Nikitovic e da tutto il suo reparto, di cui appunto tu hai fatto parte, siete stati capaci di creare per la serialità una moda mai vista prima. Fra l'altro, dopo di te avremo ospite sempre qui a Charlot una artista, una designer 3D che ci racconterà come nel giro di pochissimi anni ha assistito allo stravolgimento del proprio lavoro, del proprio settore, a causa dell'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa. Nel sentirti parlare, Cecilia Tognetti, mi verrebbe da dire: ecco, questa è una professione che l'AI non potrà mai sostituire. È davvero così? Oppure anche voi sentite una minaccia o un cambiamento in arrivo, o già in atto?
1: Sì, sicuramente il cambiamento è già in atto. Ho visto comunque delle tecnologie, penso alla stampante 3D, penso all'utilizzo della laser cut, che per i numeri che noi andavamo a creare aiutava, facilitava, agevolava il lavoro, soprattutto per tutto quello che era la serialità. però l'ho sempre visto e vissuto attraverso la presenza della mente e della mano umana dietro, che interveniva e conferiva comunque questa autenticità, ecco, mi verrebbe da utilizzare questo termine, rispetto poi al risultato, al prodotto finale. Abbiamo discusso parecchio anche con i colleghi dell'arrivo appunto di queste nuove tecnologie, di questi nuovi sistemi. Io voglio sperare che ci sia forse una sorta di fase iniziale di entusiasmo e di interesse verso queste nuove realtà, ma che un lavoro che comunque richiede appunto una presenza, una manualità, un'artigianalità come la mia professione, quella del costume, ma anche le maestranze dei colleghi vicino a me, continui ad esistere assolutamente.
0: Se verrà riconfermata la terza stagione, tu ci sei?
1: Parti? Io ho già le valigie pronte. Assolutamente, sì sì.
0: Beh, intanto grande attesa per la seconda stagione di Dune Prophecy, che adesso è in fase di post-produzione, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il suo arrivo è previsto nel corso, sul finire del 2026, su Disney Plus. Noi ringraziamo tantissimo la costumista Cecilia Tognetti per essere stata nostra ospite. Beh, incrociamo anche noi le dita affinché un'esperienza del genere sul set di Dune o su un'altra possa per te ripetersi.
1: Grazie infinite.

0: Charlot.
1: E siete sempre all'ascolto di Charlot in questa puntata in cui, a partire da due storie ticinesi, stiamo andando alla scoperta di alcune professioni meno note dell'industria cinematografica, fra artigianato, creatività e design. La nostra ultima ospite è Eleonora D'Onofrio. Beh, ben arrivata a Charlot.
2: Ciao, grazie mille per avermi chiamato qua.
1: Eleonora D'Onofrio è un'artista 3D o designer 3D con un'esperienza decennale in Inghilterra e soprattutto a Londra, che l'ha vista partecipare a film e serie TV del calibro di Jurassic World, Batman o ancora l'universo di Guerre Stellari. Allora, in che cosa consiste questa professione? Beh, ce lo spiegherà meglio Eleonora D'Onofrio fra pochissimo. Intanto inizio a dire che i designer 3D sono i creatori dei mondi e dei personaggi virtuali che poi noi vediamo al cinema, ma anche nell'universo sempre più accurato ed immersivo dei videogiochi o ancora della pubblicità. Tu hai fatto una prima formazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi un master presso il Big Rock Institute of Magic Technologies di Treviso, che è stato il primo centro di formazione in Italia sui software molto sofisticati usati dalle majors hollywoodiane per realizzare i film di animazione 3D, da cui poi è decollata la tua carriera all'estero. Partiamo però proprio dall'inizio. Intanto, ma tu come hai scoperto che esisteva questa professione di artista 3D? Come ci sei arrivata?
2: Ci sono arrivata in modo molto indiretto, onestamente. Mi sono sempre piaciuti i videogiochi, però non sapevo o non avevo mai pensato che venivano fatte da persone come me. Quindi, mentre stavo facendo l'Accademia di Belle Arti e iniziavo ad avere il dubbio che, insomma, sarebbe stato difficile fare l'illustratrice, ho conosciuto qualcuno che stava facendo Big Rock e mi ha spiegato che cos'è un 3D artist e che cosa avrei dovuto fare per diventarlo, e subito ho deciso di andare a studiare.
1: Cosa che ti aveva affascinato di questa professione?
2: Il mix tra l'abilità tecnica e la creatività, perché sono sempre stata appassionata di computer, ma anche di disegno, e come 3D artist metti insieme tutte le tue conoscenze da artista, diciamo la prospettiva, la teoria del colore, la teoria delle forme e comunque anche la manualità, diciamo, soprattutto dello scolpire, ma hai anche un aspetto creativo.
1: Dopo Treviso, appunto, ti sei trasferita in Inghilterra, dove hai vissuto e lavorato per 10 anni, prima a Bristol, poi a Londra, che è probabilmente il più importante polo, almeno a livello europeo, di industria cinematografica degli effetti visivi, giusto?
2: Sì, sicuramente a livello europeo è uno dei centri, anzi è il centro più grande.
1: E come funziona? Come hai fatto ad accedere a questo circuito? So ben capito, tu non spedivi le tue candidature direttamente alle produzioni cinematografiche, ma lavoravi soprattutto a Londra per delle aziende che sono proprio specializzate in effetti visivi. Ci spieghi un po' come sei entrata in questo mondo?
2: Inizialmente ho fatto il mio portfolio, che è un portfolio visivo, cioè non è soltanto di immagini statiche 2D, devi far vedere a 360 gradi che sei in grado di fare un modello. Dopodiché ho iniziato a mandarlo a forse 150 compagnie che, come dici tu, sono intermediari, diciamo, e loro prendono i clienti. Se tipo devono fare una pubblicità per la Persil o Dyson o chi che sia, non sono loro che hanno un team interno, ma assumono uno studio di design esterno per farlo. E ho iniziato proprio in pubblicità a Bristol, in un piccolo studio, e lì ho iniziato a fare esperienza. Poi mi sono spostata a Londra nel mio studio di pubblicità preferito al tempo, che era Moving Picture Company, e loro facevano delle pubblicità, sì, ma anche video musicali oppure video per i videogiochi, quindi è iniziato più o meno a tirarsi insieme la carriera. Dopodiché sono andata direttamente in Disney e lì ho potuto lavorare appunto sia a film che a serie TV, e verso la mia ultima tappa, che è stata a Framestore, che facevano praticamente un mix di tutto quello che ho fatto finora, quindi sia film che serie TV, ma anche immersive experiences, per esempio per i Warner Bros. Studios in America, quando vai sulle giostre ci sono tutti quegli environment intorno a te, cioè quelle ambientazioni.
1: Sì, mentre ti sento parlare penso un po' al mondo del doppiaggio, anche lì si parte dalle pubblicità o dai videogiochi, dai manga, dagli anime e poi dopo, man mano che si fa carriera e che si dimostrano determinati talenti o competenze, ecco che si riesce ad accedere all'industria cinematografica, quella insomma che conta. Io prima provavo un po' a spiegare quello che è la tua professione, magari puoi raccontarcela meglio tu. Intanto, qual è il verbo giusto da utilizzare per un 3D artist o designer? Cosa fai? Tu disegni? Sarebbe giusto usare questo verbo o non tanto?
2: Io direi creare più che altro, perché disegnare implica qualcosa di 2D, mentre quello che facciamo noi è 3D. C'è anche un aspetto di concept prima, ovviamente, di pianificazione, però generalmente quello che faccio direttamente io come 3D artist è proprio creare ambientazioni che poi vengono integrate in quello che è stato filmato. Quindi devono avere una profondità e essere visibili a 360 gradi, come dicevo prima. Sono come quando fai modellazione con la ceramica oppure scolpisci. È la stessa cosa, però fatta al computer.
1: E tu sei riuscita ad avere accesso nel corso della tua carriera a delle produzioni davvero importanti, per esempio l'ultimo film di Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nelle vesti del supereroe, era uscito nel 2022, alcune serie famosissime dell'universo Star Wars come The Mandalorian o Andor, entrambe distribuite da Disney Plus, o ancora il film Jurassic World. Ecco, c'è una produzione alla quale sei particolarmente affezionata o addirittura delle scene che riguardandole puoi dire ecco sì, questo sono stata proprio io a farlo, si vede la mia impronta?
2: A livello personale sono sempre stata una fan di Star Wars, quindi tutto quello che era legato a Mandalorian e Andor sono quelli che mi piacciono di più. A livello professionale, di soddisfazione proprio, direi che quando ho potuto fare degli shot per Morlana One, uno dei pianeti di Andor, ho avuto molta libertà creativa e so che l'ho fatto io da 0 a 80%, finché poi non vengono i compositori e gli animatori a finire.
1: Proprio restando su questo pianeta di Andor, cioè tu hai potuto dare la tua impronta creativa personale, eppure d'altra parte è fondamentale che all'interno di un film sia garantita, come dire, un'omogeneità complessiva. Come si riesce a raggiungere questo equilibrio fra le due cose, Leonora D'Onofrio?
2: Con un sacco di interazioni tra cliente e artista, diciamo. Prima di tutto c'è un concept art department che si occupa proprio della visualizzazione, dello stile, e loro ti danno del materiale. Non hanno ovviamente il tempo proprio fisico di fare ogni dettaglio di ogni cosa, quindi ti dicono più o meno lo stile generale, che cosa vogliono, ti dicono di riferimento, nel mio caso era tipo Blade Runner come riferimento, perché è un pianeta con molta nebbia, molti neon, un po' non trasandato, ma tipo...
1: Sì, un po' degradato, quell'aspetto un po' post-apocalittico.
2: Sì, esatto, quindi avevo quell'idea in testa, però essendo che devo fare proprio la skyline di una città, quindi proprio la città vista dal punto di vista delle persone abbastanza a lunga distanza, non ti danno ogni palazzo, ogni disegno per ogni palazzo, quindi ho avuto un po' di libertà in quel senso. E poi le cose sono cambiate anche nel corso delle interazioni, cioè è partito in un modo, poi loro ti danno dei commenti e tu lo aggiusti man mano, però è molto gerarchico come processo, cioè io potevo anche preparare qualcosa, ma ovviamente se loro avevano un'idea precisa dovevo assolutamente rispettare quello che dicevano, e quando non hanno un'idea, che è un'opportunità di dire la tua.
1: Tu oggi sei tornata in Ticino, sei fra l'altro nel pieno di una transizione professionale, hai ricominciato a studiare, stai facendo una formazione per diventare psicologa del lavoro e dell'organizzazione, e hai deciso, non so se totalmente o solo in parte, di abbandonare questa tua carriera molto lanciata di artista 3D. Diverse le ragioni, la prima è probabilmente senza dubbio l'irruzione dell'intelligenza artificiale, che nel giro di pochissimi anni ha stravolto questo mestiere e le condizioni di lavoro. Ci puoi raccontare cosa è successo a Londra negli ultimi anni, proprio partendo dalla tua esperienza personale?
2: Sicuramente è una scelta abbastanza difficile. Allora, al momento comunque insegno alla SSS a Lugano, quindi quello che è sotto parte della CSIA, e insegno 3D là. Ed è assolutamente soddisfacente, mi piace vedere gli allievi che si appassionano, anche perché è una cosa che si può applicare a tantissimi campi. Però a livello personale, quando qualche anno fa, dopo il Covid, si iniziava a parlare di intelligenza artificiale, quasi per scherzo all'epoca, che avrebbe preso il nostro lavoro, eccetera, io ho iniziato a pensare, cavolo, se davvero prenderà il nostro lavoro, che cosa facciamo? A me non sarebbe piaciuto fare questo lavoro nelle condizioni che sarebbero arrivate con l'intelligenza artificiale, quindi mi sono segnata un bachelor in psicologia che potevo fare mentre lavoravo a tempo pieno ed è quello che ho fatto per tanti anni. E poi invece quando si sono confermati un po' i miei dubbi con delle compagnie cinematografiche che dichiarano apertamente di volere passare a fare gli effetti speciali, gli effetti visivi puramente con AI nel corso dei prossimi anni e anche come è cambiato il mio lavoro negli ultimi 2 o 3 anni in cui per esempio, che ne so, grandi clienti di pubblicità anche si presentavano con concept fatti con AI che erano irriproducibili in spazi reali, in 3D e poi questo rendeva il lavoro molto difficile e con anche il processo con cui stavamo sperimentando ultimamente in cui il livello di modellazione 3D era veramente basso e poi usavi quel modello a bassa risoluzione per generare proprio l'immagine finale. Quindi di per sé quello che facevo io non era davvero mio, non lo sentivo mio.
1: Sì, c'è un gran rassicurare che l'intelligenza artificiale generativa non sopprimerà posti di lavoro, ma che dovrebbe soltanto svolgere quelle mansioni più meccaniche, più ripetitive, permettendo all'essere umano di meglio concentrarsi sugli aspetti creativi. La tua esperienza non dice questo, Eleonora.
2: È un mix. Ci sono sicuramente gli aspetti tecnici che sono stati migliorati a livello proprio di cose noiose che non devo più fare. Però è sicuramente sta prendendo sopra l'aspetto creativo. Diventerà più che altro meno persone che fanno questo lavoro, almeno secondo me, da quello che ho visto, e che fanno più cose insieme, proprio come prompt wrangler, quindi proprio un narratore o un costruttore di parole per dare ordini all'intelligenza artificiale, che per me... Cioè, se mi interessava quella parte avrei fatto forse scrittura o altre cose. Invece a me interessa proprio la parte visiva della creazione.
1: Tu ci raccontavi, no, che oggi sei anche docente presso l'Oxia, insegni product design e design visivo. Che cosa dici ai tuoi allievi e alle tue allieve su questa professione? È un lavoro che, seppur in un modo diverso da come l'hai conosciuto tu, avrà un futuro?
2: A loro dico sempre di seguire quello che vogliono fare, se gli piace seguire la loro passione, un modo lo troveranno, anche perché il modo in cui imparano loro a fare le cose è diverso dal modo in cui le ho imparate io. Ho proprio legato all'etichetta dell'essere autore, perché comunque è una cosa molto discussa in diversi campi oggi, su sei davvero l'autore se l'AI ti aiuta a fare questa cosa, cioè è una cosa molto personale, quindi di per sé io li incoraggio a seguire la passione, li aiuto più come posso e cerco di avere un approccio positivo per loro, però mi sento anche un po' incoerente dentro perché sono la prima che ha un piede fuori dall'industria. D'altro canto però cerco di concentrarmi sul loro futuro e non proiettare quello che è stata la mia esperienza.
1: È una professione in via di ridefinizione, l'intelligenza artificiale che sta stravolgendo il settore anche in modo ampio, no? Proprio un dibattito intorno a cosa sarà l'autorato in futuro, l'avevamo proposto alla Rete 2. Intanto noi per oggi ci fermiamo qua. Noi ringraziamo Eleonora D'Onofrio per essere stata con noi oggi e tanti auguri per il tuo futuro professionale.
2: Grazie mille.

0: E questo era Tak Sirat, un brano del 2015 registrato dal quartetto della cantante svizzero-albanese Elina Duni. Noi oggi concludiamo in questa puntata di Charlot anche la serie La danza degli elementi, una rubrica curata dalla giornalista culturale Francesca Rosso, che settimana dopo settimana ci ha avvicinati alla danza contemporanea, provando a rendercela più comprensibile, partendo appunto dai cinque elementi: aria, acqua, terra, fuoco e spazio.
1: La danza degli elementi.
2: Etere, la parte più pura e luminosa dello spazio, secondo gli antichi. Il quinto elemento della fisica aristotelica, incorruttibile. Qui non esistono imperfezione, caso o spontaneità. Nel quinto elemento i corpi si muovono in modo circolare e perfetto, insieme finito e infinito, immutabile ed eterno. In fisica, l'etere è una sostanza tenue, imponderabile ed elastica, presente ovunque. La sua esistenza è oggi messa in discussione, ma non è certo la trattazione fisica che ci interessa qui. Invece, possiamo esplorare quello che avviene in un mondo sottile, nei corpi sottili, oltre il visibile.

In Delay the Sadness, ritardare la tristezza, Sharon Eyal, insieme a Guy Bear, esplora uno spazio in cui ciascun danzatore e ciascuna danzatrice possa trovare una risonanza con le proprie esperienze. Con le tute color carne, i performer riflettono sul delicato modo in cui attraversiamo le emozioni. Un'esplorazione dell'equilibrio in continua ridefinizione, tra forza e vulnerabilità, mondo esteriore ed interiore. Sulla musica originale di Joseph Laimon, che pulsa e avvolge, gli otto corpi algidi con i sessi che non si percepiscono emanano una sensualità ipnotica e magnetica. La precisione delle file che si compongono nello spazio come in un balletto classico, spostandosi sulle mezze punte, inarcando i busti, sostenendosi negli slanci, genera uno stato emotivo difficile da tradurre in parole. Si sperimenta una risonanza di vibrazioni che sfiora la pelle. Anzi, va oltre, l'attraversa. Questo succedeva anche nel precedente lavoro della coreografa Into the Airy, rito laico e ancestrale.

Parliamo ora della nuova versione di Landless del greco Christos Papadopoulos, prodotta dall'AC Lugano Arte Cultura. Il solo esplora la capacità del corpo di rendersi architettura postmoderna per costruire una nuova prospettiva sulle funzioni di base e di movimento. Georgios Kotsifakis, in scena, indaga la natura del muoversi come accostandosi a un segreto nascosto, da scoprire poco a poco. Il corpo diventa territorio sconosciuto che vibra, pulsa, disegna nuove prospettive insieme alla musica di Jeff Wanger e alle luci di Eliza Alexandropoulou. Punta al cuore del movimento, il punto esatto in cui il fascino e la libertà si incontrano e percorrono territori inesplorati. L'architettura diventa suono, materia, trasformazione. I pattern e motivi ricorrenti si traducono in ritmo. Il corpo si stupisce, si ritrae, diventa spazio oltre la percezione. La scansione ritmica si trasforma in ripetizione di movimenti nello spazio, disegno di forme in dialogo con luci e ambiente.

0: Quello che abbiamo appena ascoltato è tratto da U, un canto, performance di Alessandro Sciarroni ispirata a brani musicali folcloristici e tradizionali del repertorio italiano del Novecento. I temi di questi canti raccontano la relazione tra l'essere umano e la natura, il tempo che passa scandito dalle stagioni e dal lavoro nei campi, il rapporto fra l'elemento umano e quello divino. Parlano della bellezza e dello stupore dinanzi alla natura, di valori come pietà, compassione, perdono. Narrano dell'accettazione dei limiti umani rispetto al mistero dell'esistenza, della fragilità della vita, della sua transitorietà, della gioia e del privilegio di poterla vivere. Lei e gli interpreti eseguono dal vivo i canti scelti uno dopo l'altro, alternando le scritture originali a profondi e lunghi silenzi. Durante tutta la durata della performance, a partire dal fondo dello spazio scenico, il gruppo avanza verso il pubblico, spostandosi lentamente all'unisono. Non si nota quasi il movimento, eppure c'è. Sottile, invisibile, incessante. La forza dei contenuti di questi canti sottolinea quanto questa tradizione sia ancora straordinariamente viva. Attraverso il loro avanzare, i performer di U consegnano agli spettatori la memoria di ciò che eravamo. Una coreografia di voci, un inno alla gioia, una danza, quasi senza danza. Il nostro viaggio negli elementi termina qui. Resta l'eco della possibilità della danza di essere terra, aria, acqua, fuoco ed etere. Tutto è danza.
1: E con la danza degli elementi siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlot. Charlot che tornerà domenica prossima con una puntata speciale registrata da Venezia, Biennale Teatro, seguita e curata dalla collega Monica Bonetti, da Barbara Camplani. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica sera. Noi ci salutiamo in musica, lo sentite già in sottofondo. Questo è Multipolar del musicista sudafricano Steve Dyer, una produzione del 2025.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino.
1: Un Attimino?
2: Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Lei, Fazzola, ha mai sentito parlare della lingua facile?
1: La lingua facile, certo, è un italiano semplificato usato dalle istituzioni per farsi capire anche da chi ha difficoltà a leggere testi complessi.
3: E cosa ne pensa?
1: Ma come strumento di facilitazione della lingua italiana, anche per chi non la parla bene, ne penso tutto il bene possibile, direi. È un modo per avvicinarsi alla nostra lingua, per allargare il cerchio dei parlanti e per accogliere chi fa fatica. E perché ne stiamo parlando?
3: Se posso. Curiosità, una mia curiosità. E comunque sono del tutto d'accordo con lei. Anzi,
1: per una volta.
3: Anzi, mi spingo oltre e le dico che secondo me le regole della lingua facile dovrebbero essere prese ad esempio anche da chiunque parli e scriva in italiano non per forza facile.
1: E in che senso?
3: Le regole della lingua facile, cito dal sito della Confederazione, prevedono la formulazione di frasi chiare, l'eliminazione delle informazioni superflue, la spiegazione delle parole difficili e l'illustrazione dei concetti astratti tramite esempi. Allora, non le sembra esattamente il modo in cui dovremmo parlare italiano tutti quanti?
1: Sì, guardi, da un certo punto di vista sì, però non credo che dovremmo abbandonare la complessità. Perché in fondo la nostra lingua alla fine è bella anche perché con essa si possono costruire strutture più articolate.
3: Ma sa che le dico, Fazzoli? Ma sa che ha ragione lei questa volta?
1: Perbacco, è la seconda volta in pochi minuti, non ci sono abituato.
3: Non ci faccia l'abitudine. No, combattere la comunicazione farraginosa, prolissa e inutilmente barocca non deve significare abbandonare la complessità.
1: Non
3: la
1: avrei
3: sposo.
1: Saputo
3: dirlo. Non lei,
1: meglio.
3: È sposo la sua idea.
1: Andiamo d'amore d'accordo stamattina, ma non direi fino a questo punto, no?
3: E comunque le confesso, io ogni tanto per rigenerarmi mi leggo qualcosa proprio in lingua facile. È come bere un bicchiere d'acqua fresca.
1: Rigenerante.
3: Incipit.
1: Siamo lieti di accogliere un'altra volta a Un Attimino la scrittrice Sara Catella. Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Nata da madre ticinese, padre abruzzese, oggi vive a Berna. Esordì nel 2022 con Le Malorose, confidenze di una levatrice, pubblicato da Casa Grande, e sempre per Casa Grande è uscito da poco un romanzo intitolato Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina?
3: È una bella domanda,
1: Sì.
3: Per la nostra rubrica che indaga il laboratorio di chi scrive, leggiamo dunque, anzi facciamo leggere all'autrice, l'inizio del romanzo, l'incipit.
4: Mi sembra che oggi, nei bagni puliti, si sentano sempre gli stessi profumi, violetta o limone o eucalipto. Nell'anno in cui le coste adriatiche furono invase dalla mucillagine e finì la guerra tra Iran e Iraq, i bagni che conoscevo avevano un altro odore.
1: Questo è proprio il punto d'attacco. È sempre interessante capire perché si sia partiti da questo. Un incipit preciso anche nei termini della scelta delle parole, con quasi un'evocazione poetico-scientifica, la mucillagine, e poi più sotto appare la parola standardizzazione che fa un po' da contrasto. Perché proprio i bagni, i profumi, la mucillagine, perché partire da qui in questo modo, Sara Catella?
4: Ho scelto questo testo in realtà alla fine di tutto il mio lavoro di composizione. Il lettore e le lettrici lo vedranno. Sono una serie di testi brevi che ho composto, per cui c'è stato un grande lavoro anche di composizione dopo aver scritto. Ma questo testo per me era il più programmatico, raccontava quello che io poi nel corso delle pagine andrò ad esplorare, e le questioni olfattive, le questioni della memoria, passare nel tempo, e anche questo senso e questo gusto per delle parole come mucillagine, che è una parola che ho sentito tanto e bambina non avevo idea di cosa fosse, ma sapevo che non si poteva fare il bagno nel mare. Per cui è una cosa che mi sono portata dietro per tanti anni e avevo voglia così di riportarla nella prima pagina, addirittura nell'incipit.
1: Quindi non è stato l'incipit nel corso del lavoro, non è la prima cosa che ha scritto, ma l'ha messo davanti alla fine, un incipit ricostruito, possiamo dire.
4: Completamente, questo è proprio il laboratorio dello scrittore in questo senso, per cui l'idea dello scrittore che si siede ed inizia a scrivere un flusso che va da pagina 1 a pagina X, nel mio caso non funziona assolutamente, per cui erano tanti testi che sono stati composti, hanno cambiato il loro posto più volte, e ho pensato che questo fosse il testo più, appunto, lo

0: lo definisco programmatico perché racconta in poco quello che succederà nel corso delle pagine.
1: Da un punto di vista proprio del ruolo degli odori in questo lavoro, poco più avanti noi troviamo anche un altro odore molto caratteristico che forse i più giovani non conoscono più, che è quello della lisciva. Cito: quegli odori che non esistono più, oggi li annuserei volentieri, ho una strana nostalgia di chi osserva da lontano. Allora, la lisciva è vero che ha un odore veramente peculiare, che è diverso dai profumi a cui siamo abituati chimicamente, con ammorbidente e tutto il resto, ma in generale la nostalgia è il motore, uno dei motori che fanno girare questo romanzo?
0: La nostalgia è uno dei motori, sì, che mi appartiene, che mi accompagna, per cui anche il mio sguardo e la mia scrittura sono piene di questa nostalgia. Sì, penso proprio di sì. Mi sono un po' ricostruita attraverso questa voglia di scrivere di odori e di profumi e non solo, e di sensazioni, di superfici toccate, perché avevo proprio voglia di averle ancora un attimo con me e di scriverne, quindi.
2: Strappare anche le piccole cose della quotidianità all'oblio. Ma ricordiamo magari come è costruito il romanzo, che è un insieme di piccole cose. C'è una figura di narratrice che, se non è Sara Catella, è molto vicina a Sara Catella.
0: Le somiglia molto, certo, sì. Qui c'è molto di Sara Catella e c'è molto di quello che io osservo quotidianamente attorno a me. Tant'è che i miei amici e le mie conoscenze temono sempre che io rubi qualche atteggiamento per poi infilarlo nei miei testi.
1: C'è anche un uso, non dico raffinato, ma studiato della lingua, un'attenzione alla lingua italiana. Noi siamo partiti scherzando mica tanto, parlando anche dell'importanza e della preziosità della lingua facile come acqua fresca. Lei in che modo miscela l'acqua fresca della parlata dal vivo in questo lavoro all'italiano invece di scrittura?
0: La lingua orale è quella che mi appartiene e quella che in un certo senso difendo a spada tratta. Mi piace molto riportare sul testo, cioè sulla pagina, quello che sento. Vero che è un grande lavoro di costruzione, perché poi mi piace anche utilizzare dei termini super specifici, ed è una grande passione proprio per le parole, per cui mi innamoro di suoni e ho voglia assolutamente di utilizzarli. E quindi anche la presenza del dialetto torna ancora una volta, come nel mio primo testo, per una grande mia forma di rispetto e passione per il suono della lingua.
2: Sì, poi le parole in dialetto, lo dico anche perché la mia stessa lingua madre e il dialetto hanno qualcosa di molto concreto, sono come degli oggetti, hai l'impressione di poterle toccare. E qui c'è anche il recupero in questo libro di tanti oggetti che appartengono all'infanzia e che vengono fissati. È come se si volesse salvare qualcosa che sta per scomparire.
0: Sono degli oggetti molto particolari, dei suoni e degli odori, appunto la componente italo-svizzera è molto presente, io ci ho anche molto giocato. E appunto, tornando alla lisciva, è una di quelle cose che, a parte il suono che mi piace molto, che è una cosa che scivola in bocca ma che in realtà sulle mani si appiccica e le rende super, insomma, secche. È una cosa che sempre mi ha infastidito tantissimo.
1: È molto aggressiva la lisciva, è vero?
0: È molto aggressiva.
1: Era una rima non voluta, Fazzoli, non
2: sì.
1: Mi guardi così.
2: No, stavo pensando, voi parlavate di lisciva e io pensavo alla panna montata del titolo, la panna montata che mangiava da bambina e che non esiste più. Perché?
0: Non esiste più, la sto cercando, spero che da qualche parte esista e che un giorno avrò l'opportunità di averla ancora nella mia bocca, e probabilmente non esiste perché non esiste più quella bambina che la mangiava.
2: È probabile, sì.
0: Per cui, ma sono sempre alla ricerca di una nuova panna montata che mi soddisfi.
2: Beh, la scritta, forse la panna montata scritta diventa una sorta di Madeleine di Proust, da poter riassaporare almeno all'interno della vicenda.
1: O di Luisona del Bar Sport.
2: Sì,
1: così
2: abbiamo fatto riferimenti,
1: riferimenti
2: di ogni genere.
1: Grazie Sara Catella, è stato un piacere.
0: Grazie mille a voi.
2: L'angolo del fastidio.
1: Lei conosce il vecchio adagio: il primo fastidio non si scorda mai.
2: Per la verità me lo ricordavo diverso, non so perché, pensavo che si trattasse di amore.
1: Le dice.
2: Ma visto che siamo nell'angolo del fastidio, la lascerò fare.
1: E lei si ricorda ormai la bellezza di 130 puntate or sono? Quale fu il primo fastidio della nostra trasmissione?
2: Mi chiede troppo, Pagani, però immagino, anzi sono sicuro che lei se lo ricorda.
1: Beh, non potrei mai dimenticarlo.
2: No.
1: Il primo fastidio era dedicato a un malcostume linguistico che nel frattempo è ulteriormente dilagato e dal quale ormai Facciamo fatica anche noi della Rete 2 a tenerci alla larga.
2: Anche noi della Rete 2? Di che si tratta?
1: Di quello che ai tempi battezzai il moto a luogo gastronomico e che nel frattempo, ahimè, è diventato non più solo gastronomico ma un moto a luogo generalizzato che invade ogni aspetto della comunicazione.
2: Il moto a luogo gastronomico. Sì, mi ha fatto una testa con questa cosa che me la ricordo, certo, ma rinfreschi la memoria pure a chi ci ascolta e non ha l'immensa fortuna di parlare con lei tutti i giorni.
1: Percepisco del sarcasmo, Fazioli. Comunque,
2: no.
1: Il moto a luogo gastronomico è quella neoplasia linguistica.
2: Neoplasia linguistica, sì. Sento già il fastidio che sale.
1: Che fa dire a un numero crescente di persone in un numero crescente di situazioni, andiamo a, seguito da un verbo a caso, invece di arrivare direttamente al verbo.
2: E questo malvezzo è diffuso nei programmi di cucina, da qui il moto a luogo gastronomico.
1: Lì è il suo trionfo, andiamo a impiattare, andiamo a infornare, andiamo a infarinare, andiamo a impastare, andiamo a imburrare, come se la cucina fosse grande quanto una tenuta agricola, devi sempre andare da qualche parte lontanissimo.
2: E in effetti è vero che al di là della cucina questo uso dell'andiamo a si sente ormai in qualunque contesto. E perché lo ripropone proprio oggi dopo 130 puntate?
1: Perché il signor Ferruccio, un nostro affezionato ascoltatore che ci segue sempre in compagnia del nipote, ci ha segnalato come questa epidemia del moto a luogo abbia infettato anche la RSI.
2: Ma non mi dica.
1: Non senza un certo fastidio, cosa che me lo rende ancora più simpatico, Ferruccio si lamenta in particolare di quel andiamo a scoprire cosa ci riserva la meteo oggi, spesso utilizzato durante le previsioni del tempo televisive, che è un lungo giro di parole per dire semplicemente la meteo di oggi.
2: Sì, in effetti suona un po' barocco.
1: Capisce cosa significa, Fazioli?
2: Sì, anzi no.
1: Che non siamo soli.
2: Ah.
1: Che là fuori ci sono altre persone che cercano di mantenere limpida e chiara la nostra lingua. E il signor Ferruccio fa anche di più.
2: Fa di più, ovvero?
1: Il signor Ferruccio segnala un altro malcostume, ovvero quello del pronunciare il più di DAB Plus, ad esempio, o di LGBT Plus, all'inglese dicendo plus. E richiamandoci alle radici latine della nostra lingua, si augura che la pronuncia plus soppianti quella inglese che dice, a lui pare orribile.
2: Pagani, la vedo a dir poco estasiato.
1: Beh,
2: l'angolo del fastidio, ma lei è estasiato.
1: Sì. E sono sicuro che lo sarà anche lei quando le dirò che il nostro amico Ferruccio utilizza consapevolmente il maschile sovraesteso, cosa questa che mi pare anche un suo pallino.
2: Beh, sì, trovo che il raddoppio continuo a ogni costo del tutte, tutti, del care, cari, del benvenute, benvenuti, possa essere assai macchinoso, assai poco scorrevole.
1: Converrà che è una sensazione piacevole quella del non essere soli.
2: Ne convengo, non siamo soli, Pagani, siamo in due e c'è anche il signor Ferruccio, quindi siamo abbastanza numerosi. E con questo Pagani deliziato dal non essere solo, siamo arrivati alla fine. Salutiamo il signor Ferruccio e vi invitiamo a scriverci all'indirizzo email info@rete2.ch oppure inviateci dei piccioni viaggiatori che li accogliamo sempre volentieri. Il personale di bordo vi ringrazia.
1: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
2: A presto.

Herba da dentro cieli sereni, la su sconti da nuvoli neri, con la sale me balie e me orti, per andare sulle cime dei monti. Sori va sulle cime dei monti, covarda dentro cieli sereni, e darò le me balie e me orti, la su sconti da nuvoli neri.

Salve agli ascoltatori di Rete 2, io sono Cristina Zavalloni e questa era Katy Berberian insieme a Bruno Canino alle prese con un brano di Luciano Berio dal titolo Avendo Gran Disio. Questa quarta puntata ho voluto intitolarla con un titolo provocatorio perché è una frase che io mi sono sentita davvero rivolgere, ovvero ma non sei mica la moglie di Berio. Questa è la frase che mi hanno rivolto la prima volta che ho fatto un'audizione per entrare in un'agenzia lirica. Io, giovane cantante piena di sogni e di speranze, mi avvicino, mi affaccio al mondo della lirica, ma con le idee molto chiare, perché da subito io avevo sempre avuto questo grande desiderio di interpretare il repertorio moderno. Mi affascinavano un certo tipo di sonorità, di armonie, peraltro che per me non erano troppo dissimili dal jazz che già frequentavo, e quindi mi sono avvicinata. Era insomma pochi anni dopo la morte della Berberian, nel suo ricordo era ancora molto vivo, e la prima gente che mi ha fatto un'audizione mi ha rivolto questa frase: ma tu non sei mica la moglie di Berio. Questo significa tante cose, ovviamente non sono qui per parlare di me, ma per usare questa espressione per spiegare quanto enorme possa essere stato il peso per la signora Katy Berberian di essere la compagna sia nella vita ma soprattutto la complice di una lunga fase molto felice, compositiva e creativa della vita di Luciano Berio. Questa cosa là, come tutti gli incontri molto forti e molto felici, sono delle cose che ti stravolgono la vita e che la orientano in modo preciso in una direzione e che poi lasciano delle tracce, dei segni profondi. Per esempio, appunto, il fatto che si pensava che poter eseguire un certo tipo di repertorio in Italia fosse accessibile solamente a chi era sposato con il più grande compositore, con la più grande eminenza della musica colta, che era appunto, che è stato, perché poi è morto, insomma era ancora in vita in quegli anni in cui mi sono sentita rivolgere questa frase, Luciano Berio. Quindi la Berberian era importante, sì, ma era soprattutto, non era solo la voce, lo strumento di una certa avanguardia, la musa di questo grande compositore, era sua moglie. E quindi se tu non eri sua moglie non avevi chance di poter toccare un certo repertorio. Questo è il messaggio che hanno cercato di farmi passare, naturalmente un messaggio sciocco, che è assolutamente ridicolo, perché la grande eredità della Berberian è ben svincolata dalla sua vita personale e soprattutto la forza enorme del repertorio che lei ha reso vitale, che ha fatto nascere, continua, grazie a Dio, nel lavoro che fanno noi, che facciamo noi interpreti dopo di lei. Però questa frase, ma non sei mica la moglie di Berio, è anche sintomatica di una certa chiusura mentale, vorrei dire, dell'ambiente della musica contemporanea. Ha un grandissimo merito però la Berberian. In questa puntata io vorrei dedicarmi soprattutto in positivo al suo legame con Berio, alla sua produzione insieme a Berio. Però diceva, un grandissimo merito mettersi al servizio del repertorio contemporaneo con tutto l'amore possibile, di renderlo vitale, perché proprio lo eseguiva al meglio possibile. Il brano con cui abbiamo aperto era una delle quattro canzoni popolari che Berio scrisse per voce e pianoforte e che può essere considerato un pochino uno studio anche di quelle che saranno le folk songs che sono successive, sono, se non erro, del 63, perché due dei brani che compongono le canzoni popolari sono poi contenuti nelle folk songs. Ma ora io vorrei fare sentire anche un altro brano che sempre Berio ha scritto per la Berberian, arrangiando un pezzo molto celebre di un compositore che evidentemente era caro ad entrambi, ovvero Kurt Weill, scrivendo un piccolo ciclo di tre pezzi, uno dei quali è Le Grand Lustucru, che ora sentiamo nell'interpretazione della Berberian.

E questa era Katy Berberian che interpretava Le Grand Lustre Cru, un brano di Kurt Weill arrangiato in questa versione da Luciano Berio. E in questa puntata vorrei appunto concentrarmi sul rapporto musicale naturalmente tra la Berberian e Berio. Dicevamo che la Berberian è stata, è stato un personaggio forte e anche, secondo me, io non c'ero in quegli anni, però deve essere stato anche un po' scomodo perché tutto sommato ha quasi destabilizzato e anche messo in ridicolo certi vezzi che il mondo musicale aveva dall'interno, lo ha fatto sempre con questa sua grande leggerezza e con la sua grandissima intelligenza musicale. Però questo ha fatto sì che lei fosse, per esempio, molto connotata con il repertorio moderno. Dicevamo, non sei mica la moglie di Berio, è stata la moglie di Berio e quindi è stata legata intimamente a una fase felicissima della produzione italiana della musica contemporanea. Ma come spesso accade, il mondo musicale, ma penso i mondi in generale, questa è una cosa che va ben oltre la musica, fa parte della natura umana quella di avere bisogno di mettere ordine nelle cose, catalogarle mettendo loro un'etichetta, proprio per fare chiarezza rispetto al caos che è la realtà. E così la Berberian si è trovata la targhetta del repertorio contemporaneo, perché era la più grande interprete, forse la prima, ma con il limite che un'altra parte di mondo musicale non le desse mai credito. Per esempio, noi sappiamo che lei aveva in cuor suo un grandissimo desiderio, che era quello di interpretare la Carmen di Bizet, che tra l'altro è un ruolo da mezzo che forse le sarebbe stato molto bene, anche se lei aveva una voce, un timbro un po' più chiaro, però era una tale trasformista vocale, era così camaleontica e soprattutto aveva una personalità che credo le avrebbe consentito di interpretare persino questo ruolo. Ma la cosa bella è che esiste una versione realizzata dal vivo, e quindi gli ascoltatori ci perdoneranno se la qualità dell'audio non è particolarmente buona, proprio con Luciano Berio alla direzione, che quindi l'ha assecondata anche in questo desiderio musicale. Esiste appunto, dicevo, un frammento della Berberian alle prese con la Carmen e soprattutto con un'aria, ovvero l'aria La Seguedille, che ora noi andiamo ad ascoltare.

certe cose non le si sa spiegare, ma il modo in cui canta quest'aria io trovo straordinario. Ancora una volta, perché l'adesione al pensiero musicale è assoluta, è strettissima. Qualunque cosa, adesso noi in questo breve excursus l'abbiamo sentita alle prese con Avendo grandi zio, che è un brano che sembra un brano di musica antica, anche se scritto da un musicista della fine del Novecento, un brano di Kurt Weill, un brano della Carmen, ed è sempre lei. Io non so se forse sono troppo innamorata di lei e quindi sento queste cose, mi piacerebbe così poter parlare con tutti gli ascoltatori e sentire cosa ne pensate, però davvero credo che siano pochi i musicisti che riescono ad avere una personalità così forte, in grado di non perdersi anche quando alle prese con prove così variegate ed eterogenee. Trovo che sia fantastico. Oltre a tanta musica bellissima, Luciano Berio e Kathy Berberian hanno anche dato vita ad una meravigliosa creatura, ad una figlia che si chiama Cristina Berio. Quindi il gioco dei nomi, degli incastri ritorna, perché ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Cristina Berio, che è stata prodiga di aneddoti, una persona splendida, e anche di materiali che poi ho utilizzato per dare vita, come dicevo in un'altra delle puntate, all'omaggio reso alla Berberian, uno spettacolo che abbiamo proprio scelto insieme di intitolare Con tutto il mio amore, che era un'altra delle frasi che la Berberian ripeteva spesso, era proprio la chiosa: music is the air I breathe, la musica è l'aria che respiro. Ora non riesco a citare tutta la frase a memoria, però concludeva proprio così: è la vita che conduco ogni giorno con tutto il mio amore. Mi sembrava bellissimo. Ora vorremmo lasciarvi chiudere questa puntata con Ballo, che è uno dei quattro pezzi delle canzoni popolari scritte da Berio, ma è anche uno dei pezzi che poi compare nella raccolta successiva delle folk songs.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Apriamo con la cronaca regionale perché c'è stato un nuovo incidente sulle strade ticinesi, questa volta in territorio di Gordola. Secondo informazioni confermate dalla polizia cantonale, è rimasto coinvolto un ciclista uscito di strada mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è finito in una scarpata. L'uomo di 58 anni, residente nel Locarnese, ha riportato gravi ferite. Per il recupero è intervenuto anche un elicottero della Rega. La polizia ticinese ha inoltre identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte in territorio di Canobbio. L'uomo alla guida dell'auto precipitata sotto via Tesserete è un 31enne italiano residente nel Luganese. Dall'estero, l'esercito israeliano è tornato a colpire in territorio libanese il quartier generale di Hezbollah, situato in un sobborgo della capitale Beirut. Secondo i media locali, l'attacco mirato è stato compiuto con 3 missili. In precedenza, le forze israeliane avevano diffuso un avviso di evacuazione riguardante la città costiera di Tiro, con l'intenzione di colpire altri obiettivi del movimento sciita filo-iraniano. In Russia 4 bambini e un adulto sono rimasti feriti ieri sera da un drone ucraino mentre viaggiavano su un'auto a ridosso del confine fra i due paesi in guerra. Lo denuncia il governatore dell'oblast di Bryansk, mentre da Mosca il ministero della difesa afferma che nella notte l'esercito di Kiev ha lanciato 95 droni verso varie regioni del paese. In Ucraina invece un drone russo ha colpito e incendiato un edificio dell'ex centrale nucleare di Chernobyl, esclusa la fuoriuscita del materiale radioattivo, ma si attende un'ispezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il conflitto in Ucraina è stato pure il centro di un primo congresso mondiale della diaspora ucraina svoltosi a Berna. Vi hanno partecipato negli ultimi 3 giorni più di 300 rappresentanti provenienti da una 50ina di paesi. Presente anche il delegato del Consiglio federale per l'Ucraina, Jacques Gerber. L'invasione russa e la futura ricostruzione del paese sono state al centro dei lavori. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani: al mattino in tutto il paese almeno in parte soleggiato, in seguito aumento della nuvolosità seguito da rovesci sparsi o temporali serali, anche intensi a nord delle Alpi.

0: lo aveva fatto per secoli, ma nelle voci di piazze e campagne. Si afferma l'idea che è un'idea di matrice romantica molto potente, che ogni comunità possieda un'anima specifica, fra cui anche una cifra sonora che è fatta di canti, accenti, ritmi. Ed ecco, in questa fase, filologi, patrioti, studiosi, che vanno, come dire, ad accendere delle simboliche lanterne nei cortili, prendono appunti, ascoltano, e non lo fanno per folklore da cartolina, ma per costruire la memoria pubblica di una comunità. In Italia questo lavoro ha dei nomi molto precisi, ma non è solo un'esperienza italiana, però sono importantissimi per la tradizione nella quale ci stiamo inoltrando, i nomi di Niccolò Tomaseo, grande poeta, patriota, che mette in fila i repertori toscani, corsi, illirici e greci. Costantino Nigra, che ricostruisce il Piemonte, che canta mostrando come la stessa trama europea si colori diversamente di valle in valle, perché un altro tratto della canzone dialettale è spesso che, diremmo con linguaggio moderno, transfrontaliera, no? È una canzone molto vicina alla nostra mentalità cosmopolita, per altri versi, anche se poi in ogni luogo viene declinata diversamente. Giuseppe Pitre trasforma la Sicilia in un laboratorio completo di usi, feste, credenze e canti. E persino abbiamo Giuseppe Acerbi, famoso per essere il direttore della Biblioteca Italiana, l'esecrata rivista austriacante che ogni patriota odiava, però Giuseppe Acerbi era un grande personaggio, un viaggiatore straordinario, andò a Capo Nord per intenderci, e durante il suo viaggio da viaggiatore musicista qual era, portò un taccuino nel quale annotò per la prima volta le melodie finlandesi. È il momento in cui l'oralità entra nei canoni. Ecco, è molto importante per la canzone in dialetto. Perché? Perché il dialetto è oralità. Ma finalmente il dialetto entra nei canoni. Ciò che prima passava di bocca in bocca diventa pagina, spartito, patrimonio civile condiviso.
1: Ecco, ma queste dinamiche però non erano ignote anche ai secoli precedenti.
0: Certamente. Già nel tardo Rinascimento le villanelle napoletane avevano sedotto i madrigalisti. L'opera buffa era nata dall'energia comica e dai ritmi della strada, ispirando musicisti come Pergolesi, Paisiello, Cimarosa, mentre la tarantella trasfigurata era approdata ai salotti europei e alle parafrasi pianistiche. Nell'Ottocento editori e arrangiatori, pensiamo alle raccolte napoletane che circolano per tutta Europa, nobilitano e diffondono temi popolari, mostrando quanto la cultura colta abbia metabolizzato inflessioni, metri, cadenze del canto di origine orale. Cioè è un grande moto che investe la cultura. Prima era un fatto settoriale che riguardava la musica, adesso, senza l'ethos popolare, sembra che la cultura di una nazione sia priva di qualche cosa.
1: Ecco, per sentire la temperatura di questo passaggio dalla memoria al pentagramma, vi proponiamo un frammento di una ballata di tradizione passata da raccolta a concerto, un brano celeberrimo, Donna Lombarda. Qui lo ascoltiamo, eseguita dal gruppo La Ciapa Russa.

0: Se c'è un luogo dove il passaggio dal popolare al colto diventa modello internazionale è naturalmente Napoli, e torniamo di nuovo nella città partenopea.
1: Avevamo detto che non sarebbe stato il primo né l'ultimo incontro. La città è una specie di microfono naturale, posteggiatori che suonano a due passi dal mare, editori che fiutano le novità, i salotti borghesi in cui e attraverso il pianoforte si porta la strada, la voce della strada. Qui la canzone si modernizza, e melodie memorabili, lessico affettivo, circolazione rapida, questo è importante, anche grazie a spartiti fogli musicali, serate mondane.
0: Ecco, c'è un caso che è assolutamente di scuola, la canzone Te voglio bene assai, che tra l'altro abbiamo ascoltato in testa appunto questa seconda puntata.
1: Infatti abbiamo iniziato questa puntata con una delle più celebri esecuzioni, che era di Roberto Murolo, un grande maestro della canzone napoletana. Forse se volessimo proporre ai nostri ascoltatori di un autore che ha saputo riepilogare complessivamente l'esperienza della canzone napoletana, questo sarebbe proprio Roberto Murolo. I versi in questo caso di Te voglio bene assai vengono attribuiti tradizionalmente a Raffaele Sacco. La paternità musicale è più controversa, è stata spesso avvicinata a Gaetano Donizetti, ma non abbiamo certezze. Ma quel che conta è il formato che inaugura. Una lingua sentimentalmente, sottolineo questa parola perché siamo nel pieno Ottocento, sentimentalmente nuova, capace di passare dal vicolo al salotto senza perdere calore. Oggi la cultura ha eretto delle barriere, no? La cultura della strada non è la cultura dei circoli intellettuali, lì invece no, e c'era questa circolarità. È la dimostrazione che il popolare, fissato su carta, non muore, semplicemente cambia pelle e diventa codice della città.
0: E gli editori naturalmente colgono la palla al balzo
1: e imparano subito a trascrivere e arrangiare per voce e pianoforte canti di tradizione locale. Così Santa Lucia diventa una barcarolla da camera, Fenesta Callucive, che è un testo antichissimo di origine, si stabilizza in versioni che i grandi tenori porteranno per il mondo. L'oralità, diciamo, e approda all'industria culturale. Il dialetto diventa una lingua di prestigio. L'operazione di Santa Lucia è esemplare. Un motivo di uso pubblico passa nel salotto borghese, la scrittura in sei ottavi a ondeggiare, l'accompagnamento di arpeggi e accordi spezzati che imitano il remo, la forma strofica e la linea melodica chiara trasformano il canto di barca in romanza domestica, facile da cantare, elegante da ascoltare. Il testo in italiano amplia il pubblico oltre Napoli, è il primo pezzo che entra nei repertori dei tenori e delle serate musicali dell'Ottocento, fino ad arrivare alle incisioni su disco del primo Novecento.
0: Ecco, andiamo a verificare insieme ora i meccanismi di cui ci ha parlato il professor Brevini, ascoltando questi famosissimi testi. Cominciamo da Santa Lucia, interpretata da Enrico Caruso.

0: La voce indimenticabile registrata di Enrico Caruso, Santa Lucia, naturalmente il brano. Ora invece ascoltiamo Fenesta Calucive, un brano che, come dire, nel suo testo è quasi un piccolo giallo.
1: Certamente, è una delle romanze napoletane più antiche e misteriose ed è diventata un classico del repertorio lirico. La versione canonica nasce nell'Ottocento e alcune edizioni indicano per la musica il nome niente meno che di Vincenzo Bellini, cui questo brano è attribuito per via della somiglianza di stile con il suo melodramma. Si cita frequentemente la sonnambula e anche per la pratica da lui seguita spesso di nobilitare i canti con nomi celebri, cioè si voleva dare con un nome di peso come quello di Bellini una nobiltà al testo. Certo, il nucleo narrativo è popolare, la storia cantata è semplice e tragica. Leo Lirico passa sotto la finestra dell'amata, teme che sia malata, chiede alla sorella e scopre che Nennella è morta. Allora va in chiesa e la vede composta nel feretro. Questa trama, che è una trama tipicamente da lamento funebre amoroso, esiste anche in varianti contadine di area campana e lucana, segno di un'origine orale che ha garantito una diffusione, una moltiplicazione, una diversa declinazione del testo. Attorno al brano sono fiorite ipotesi archeologiche e taluni rimandano addirittura a una melodia seicentesca dell'epoca di Masaniello e anche a un possibile legame con la leggenda della baronessa di Carini, altra leggenda tragica della cultura siciliana. Sono collegamenti suggestivi che proponiamo ai nostri ascoltatori, ma non sono dimostrati in modo definitivo e spiegano però la ragione che è stata colta da chi ha formulato questa ipotesi, la ragione per cui la canzone porti con sé un'aura arcaica. Fenesta Calucive è entrata nel repertorio di grandissimi esecutori, Caruso, Corelli, Pavarotti e in tempi recenti di Jonas Kaufmann. Una curiosità, era un testo caro a Pasolini, che la usò come segnale emotivo in ben tre sue opere, Accattone, il Decameron e i racconti di Canterbury.
0: Ecco, noi vi faremo ascoltare la splendida esecuzione di Enrico Caruso, che punta proprio a nobilitare l'antico testo.

0: Enrico Caruso, Fenesta Callucive, siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia del professor Franco Brevini e ora guardiamo il movimento inverso, cioè la musica colta invece che si innamora del popolare e lo trasfigura.
1: L'esempio più folgorante mi sembra Rossini con La Danza, una tarantella che pur vestita da salotto conserva, come dire, l'urgenza motoria del ballo da strada, quello che ti fa muovere le gambe, no? È un successo europeo. L'esecuzione che vogliamo ascoltare è quella di Cecilia Bartoli al piano James Levine.

ruota, dopo Rossini, Chopin firma la sua Tarantella opera 43. E anche qui non è folklore, è immaginario mediterraneo, tradotto però, trasfigurato. È proprio interessante per noi cogliere questo movimento nel linguaggio del pianoforte romantico.

0: Tarantella, opera 43 di Frédéric Chopin, qui nell'esecuzione di Arthur Rubinstein. Ecco, il terzo autore è Liszt, che con la suite Venezia e Napoli delle Tarantelle napolitaine.
1: Sì, il musicista prende temi di tradizione, molti passati dai quaderni editoriali napoletani, di cui l'importanza del lavoro dell'editoria locale, e li accende di pianismo virtuosistico, e lui diventano Liszt. È un dialogo circolare, il popolare nutre il colto, il colto rilancia il popolare su scala europea. Ascoltiamo l'esecuzione di Leslie Howard, noterete anche una ripresa, se badate, di Fenestre Calucive.

0: List dalle Tarantelle Napolitaine. Abbiamo ascoltato il secondo movimento, ma Franco Brevini, l'Ottocento italiano non è solo sentimento, è anche politica, no? Cosa accade?
1: È in corso il processo di unificazione del paese dopo secoli di divisione. Era dal 500 che si parlava di finis Italiae, è finita l'Italia, il progetto di Lorenzo Magnifico era naufragato, gli eserciti stranieri avevano cominciato la loro discesa in Italia, l'Italia brillava per i suoi straordinari capolavori architettonici, per la sua cultura, ma era terra di conquista degli stranieri. Ecco, il dialetto nell'Ottocento entra in scena come lingua civile. È un codice proprio per la sua popolarità, cioè perché era la sola lingua parlata non solo dal popolo ma da tutti. Anche Alessandro Manzoni in casa parlava in dialetto, abbiamo gustosissimi aneddoti sulla dialettofonia domestica di Manzoni. Dunque una lingua capace di alludere, di chiamare alla raccolta, di radunare. In Lombardia, nel pieno dei moti, la bella Gigugin maschera il sottotesto patriottico con l'ammiccamento galante e la canzone diventa un segnale. Fu composta a Milano nel 1858 dal musicista Paolo Giorza su un testo anonimo che rielabora strofe di canti lombardi e piemontesi. Il ritornello, che suona «Daghe l'avanti un passo», fu letto come un invito a Vittorio Emanuele II affinché muovesse guerra all'Austria, e la Gigugin, diminutivo piemontese di Teresa, funge da figura allegorica. La prima esecuzione pubblica avvenne il 31 dicembre 1858 al Teatro Carcano di Milano e il brano divenne subito un simbolo popolare della seconda guerra di indipendenza.

0: Canto a queste allusioni corrono canti di partenza e ritorno, piccole epiche che si stampano in memoria perché in fondo nascono da gesti quotidiani.
1: È proprio così. Ci sono racconti minimi che però sanno diventare universali. E qui vorrei citare e segnalare e ascoltare con voi un brano che è nel mio cuore. El Pover Luisin. È una storia d'amore e di guerra, in dialetto milanese. Ha l'aria di una miniatura, ma contiene tutto: desiderio, fatalità, memoria. È di un autore ignoto. Probabilmente di discendenza colta, fu composta all'indomani della seconda guerra di indipendenza. Infatti, nel testo si allude al 59. È diventata popolarissima proprio perché è antiretorica. Racconta la guerra non con toni celebrativi, ma dalla parte di chi resta ad aspettare, in questo caso la fanciulla. La trama è semplice e lacerante. Una ragazza ricorda il corteggiamento di Luisin, il mazzolino di rose lasciato sul balcone, le passeggiate per vederlo alla finestra, finché il 59 porta via il ragazzo. E poi ecco una lettera col bord de condition, cioè il bordo listato a lutto, che annuncia la morte di Luisin de fianco al Castellin. Nel Novecento il brano rientra stabilmente nel repertorio milanese e nel folk revival, celebre l'interpretazione di Nanni Svampa che vogliamo ascoltare.

0: Nanni Svampa, qui interprete del Pover Luisine. Franco Brevini, però nel frattempo la circolazione dei fogli volanti porta un po' ovunque motivi capaci di incollare la gente attorno a un ritornello. Qui il popolare è pratica sociale, serve per riconoscersi, per dire noi.
1: Sì, uno dei brani più noti è Addio mia bella addio, una canzone nota anche come l'addio del volontario, che è anche uno dei canti più amati del Risorgimento. Il testo fu scritto a Firenze nel marzo 1848. Carlo Alberto Bosi è l'autore, pare al caffè Castelmuri in via dei Calzaiuoli, poco prima che l'autore partisse a sua volta come volontario per la prima guerra d'indipendenza. Il canto si diffuse subito tra i reparti in partenza, appoggiandosi a una cantilena toscana preesistente. Continuò poi a risuonare anche negli anni successivi, alla battaglia di Palestro e di San Martino e durante la spedizione dei Mille. La voce narrante è quella di un giovane, saluta l'amata, promette coraggio e ritorno, affida alla patria un significato familiare e affettivo. Proprio questo intreccio tra intimità e impegno civico, politico, spiegò la fortuna del brano che entrò stabilmente nel repertorio corale e nelle raccolte di canti patriottici come emblema dell'eroismo quotidiano.

0: Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata sulla canzone in dialetto. Naturalmente Franco Brevini, grazie per portarci queste competenze. Quale sarà appunto anche il prossimo passo?
1: Nella prossima puntata ascolteremo i capolavori della grande stagione della canzone napoletana.
0: Grazie, noi ci lasciamo con la musica e le parole de Te Voglio Bene Assai, con Murolo, chitarra e voce.

0: In studio Alberto Andreani. L'esercito israeliano sta attaccando obiettivi di Hezbollah nella capitale libanese e in particolare il sobborgo di Beirut che ospita i vertici del gruppo sciita filo iraniano. I bombardamenti, secondo Tel Aviv, vengono condotti in risposta al lancio di razzi verso il territorio israeliano. Intanto dagli Stati Uniti il presidente Trump, in un'intervista rilasciata a NBC, esorta lo Stato ebraico a colpire Hezbollah in modo più mirato per risparmiare la popolazione civile libanese. La crisi in Medio Oriente e la prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, pure all'origine della decisione dell'OPEC di aumentare le quote di estrazione del petrolio per il mese di luglio fino a 188.000 barili al giorno. L'organizzazione dei paesi esportatori e i suoi alleati è comunque consapevole che l'aumento di produzione non potrà concretamente essere messo in atto proprio a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina la centrale nucleare di Chernobyl è tornata al centro del conflitto dopo che un drone russo ha colpito un edificio dell'impianto di stoccaggio del combustibile esausto, provocando anche un incendio. Ci sono danni significativi, ma le autorità ucraine escludono aumenti di radioattività. In tema di energia nucleare, ma in Svizzera, oltre la metà della popolazione si dice favorevole all'atomo quale fonte energetica. 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. Lo indica il sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche. La sua pubblicazione anticipa il dibattito di domani in Parlamento, quando il Consiglio nazionale affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Sempre a Berna, il Parlamento svizzero non ha mai contato così tanti voti femminili. Attualmente le donne sono infatti 97 su un totale di 246 seggi. Il precedente record risaliva al 2019 con 96 donne. Per la cronaca regionale, un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è uscito di strada all'altezza di una curva per poi finire in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato recuperato con un elicottero della Rega. E da oltre confine la notizia di un accoltellamento avvenuto nel centro di Como la notte scorsa. La vittima è un 19enne di origini tunisine ridotto in fin di vita durante una lite in piazza Volta. L'aggressore è tuttora ricercato.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Domani mattina su tutta la Svizzera tempo almeno in parte soleggiato. Nel corso della giornata formazione di cumuli sul versante sudalpino e aumento della nuvolosità a nord. In serata primi rovesci sparsi o temporali, anche intensi, oltre San Gottardo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La Radio Televisione Svizzera presenta Se vuoi rivivere, io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico di Margherita Coldesina, regia dell'autrice.

La forma delle unghie. Chi è nata che ce le aveva già perfette non può capirle quelle come me. Chi nasce, dico, con le unghie a mandorla, allungate, tipo umanista. Ecco, loro non possono proprio capirle, le bambine che da piccole le unghie se le mangiavano, magari per tenere a bada qualche orco. E anche se adesso hanno smesso di rosicchiarsele, e però le loro unghie gli restano comunque offese, come le mie. Un occhio distratto non lo nota. Piccoli difetti, unghie, che sarà mai? Dettagli. Mica tanto. È dei dettagli che ci si innamora, o no? Mica dell'insieme. Guardate l'arte, la pittura. Immaginate un viso. Anzi, disegniamo proprio una faccia. Gli occhi direi di farli blu scuro, di quel blu inquieto, provocante. Occhi truccati, eyeliner brunette a creare una codina allungata, matita bianca o beige per aprire lo sguardo, farlo sembrare più grande, abbondante mascara, ciglia finte, che gli occhi devono sembrare farfalle, le labbra carnose, il rossetto rosso che pare ceralacca e questo

0: dopo Gesù la persona più famosa del mondo e che per la cronaca lei sì che c'era nata con le unghie a mandorla perfette. Marilyn Monroe mi ha rapita a 29 anni. Ero a scuola di pittura dal maestro Walter, che mi aveva detto: portati la foto di qualcuno da pitturare, che poi ti aiuto io. E io, naifo, kamikaze, io sul cavalletto, chi ci metto? Niente meno che una foto di Marilyn. Di lei già famosa. Mica quando si chiamava Norma Jean Morteson Baker e sembrava un cucciolo di Labrador. Mi dice il Walter che prima però devi fare lo schizzo del cranio. Deve sembrare la sagoma di un alieno. Giusto. Perché dai, è evidente che anche lei, come tutti i grandi, fosse aliena. Che non fosse mica di questo mondo. E tutto l'oro del mondo io darei invece per saper dipingere, per non dover continuamente cancellare e ritentare, magari calcando un po' meno con la matita. E Walter, grazie, che mi passa un bacio perugina, che magari ti rilassi un pelino.
1: Certo che ripassarsi l'eyeliner usando come specchio la carta argentata di una caramella. Dio signore, la prossima volta ti supplico, fammi nascere col sesso pratico. Mica posso presentarmi dalla regina delle dive con la riga dell'eyeliner storta, tipo Picasso. È permesso? C'è nessuno? Signora me... Signora... Signorina Monroe... Ehi! Oh, ma che
2: scusi,
1: cavolo?
2: Signora.
1: Per poco mi...
2: Che ne dice? Per scusarmi, dico... Che gliene pare di un bel margarita, un white angel...
1: Ma guarda te che sfacciato!
3: Oh, mio Dio, mi scusi, si è fatta
1: sì,
3: male. Mica l'ha beccata, vero?
1: Oh.
3: Imbecille! Sono desolato, signorina.
1: Sì.
3: Quell'idiota... Sì, amico, sei un vero idiota, sì. Quell'idiota di Jimmy. Voleva farmi vedere che bravo lanciatore è diventato, come no?
1: Suppongo di trovarmi in terza base, dunque.
3: Già, ahimè. Jimmy, guarda e impara!
2: Allora?
1: Te lo puoi sognare.
2: Sempre che non voglia portarcela tu, Joe.
3: Io?
2: Sa, signorina, Joe è una star. Non è abituato ai no.
1: Joe?
3: Lo deve scusare.
1: Joe vuol dire... Intende Joe Di Maggio?
2: Dopo di me, il più grande battitore di tutti i tempi.
3: Sì, ti piacerebbe.
1: Joe Di Maggio degli Yankees?
3: In carne e ossa. Soprattutto ossa attualmente. Sì, sto davvero dimagrendo, accidenti a me. A furia di correre via da quei dannati paparazzi. Oggi mi sono infilato qui negli uffici della 20th Century Fox per seminarne uno che... Ah, sa una cosa? Uno che mi chiama proprio come lei, all'italiana, con quel vostro accento.
1: Oh, mi faccio indovinare. Uno come Tazio Secchiaroli, il fotografo personale di Sofia Loren.
3: Lui, Tazio Secchiaroli, sì.
1: Già. Ma mi scusi, ma per la cronaca,
3: sì.
1: Come si dovrebbe pronunciare il suo nome se non Joe Di Maggio?
3: Allora, i miei vecchi erano di Palermo.
1: Uh-huh.
3: Sul passaporto io sono Giuseppe Paolo Di Maggio. Però per il baseball e per tutti, a dire il vero, io sono... Joe Di Maggio?
1: Non ci posso credere. Beh, d'altronde, qui la pasta voi la condite col ketchup.
3: Io non ne so niente di quella robaccia. Semmai mac and cheese, maccheroni, quelli perché no. Ma poi, scusi, quale pasta è pasta? Marilyn prepara certi stufati.
1: Che cosa? Marilyn Monroe sa cucinare.
3: Le pare tanto strano, signorina? Signorina?
1: Daisy, piacere.
3: Ah, come il fiore?
1: Sì, infatti. Margherita col Daisy. No, Daisy.
3: Beh, gliene dico un'altra, di cosa base sulla mia mogliettina.
1: Prego.
3: Sugar non arriva mai in camerino prima delle 4.
1: Ah.
3: Mi lasci dire che è stata un po' troppo ottimista, mia cara Daisy, a presentarsi alle 11.
1: Ma l'appuntamento era...
3: Sarò schietto, lo sanno anche i bambini che Marilyn... Insomma... Il giorno che Sugar si sveglierà prima di mezzogiorno, beh, quel giorno, guardi, quel giorno quelle schiappe dei Philadelphia Phillies sbatteranno gli Yankees.
2: Oh, attenta!
3: Ma cosa... È stato un piacere, Daisy. Mi faccia andare a dare lezioni di baseball a quell'attoruncolo di Jimmy Lido. Vieni qua!
1: Aspetti, signor Di Maggio. Voglio dire, Mr. Di Maggio. È che io, a dire il vero... Io, a dire il vero, volevo chiederle se... Sì, se... Insomma...

0: se potrei venire a intervistare Marilyn a casa vostra. Questo volevo chiederle.
1: Olio, tempera, pastelli, matite colorate, adoperate quello che volete. Ma tenete a mente questo, la cosa più difficile da fare sono gli occhi. In primis perché sono due, e poi perché dentro agli occhi c'è tutta quella roba che la bocca tace. Quella vigliacca. Tutto quello che noi siamo sta lì, in quelle due mandorle sigillate dalle palpebre. Gli occhi sono pessimi attori. Quanti ti amo tratteniamo dietro la dogana dei denti. Eh? Quanti mi stai facendo morire restano bloccati dalla saracinesca di due labbra saldate insieme dalla paura di dire le cose come stanno. Ma lo diceva già Shakespeare, che il vero amore non sa parlare. La bocca è più ruffiana. Sappiamo che gli occhi non sanno fingere. E comunque di certo non si può far finta di sapere disegnare. Disegnare le facce è difficile perché noi esseri umani siamo come pasta sfoglia, siamo fatti di strati, come le cipolle. Magari negli anni 50, per farli piangere, agli attori mettevano davvero in mano una cipolla. Un bel aiuto. Oh, pensate che sia una passeggiata a recitare? Dal niente piangere, per dire. Che li vedi in un film e questi attori ti pare che veramente stanno scappando dal tirannosauro. O sul serio gli fa male la pancia, o che quel bacio li sta veramente facendo sudare e che non sanno più come asciugarselo il sudore. Vi dico una cosa. I film funzionano solo se gli attori dicono addio al loro pudore. Guardandoti in un film, uno deve avere l'impressione che tu, attore, dopo quella scena sei finito, K.O. Perché hai detto troppo, perché hai fatto quella cosa che nessuno in pubblico farebbe mai. Ecco, il pubblico vuole beccarti lì, dove fai cose che le puoi fare solo da solo nel tuo nascondiglio. Deve arrossire chi ti guarda, avere voglia di cambiare canale per l'imbarazzo. Se no non sarai mai indimenticabile.
2: Digli che vada al diavolo, se sto male, sto male. Quando sto male un aiutoregista, nessuno dice niente. Una costumista, anche quello del catering, niente, tutto bene. Se invece sta male Marilyn Monroe, deve essere per forza una balla. Beh, senti, Paula, digli quello che ti pare, ok? Ma non andrò sul set a farmi dare dell'incapace, intesi?
0: C'è nessuno? È permesso?
3: Chi mi ha detto di entrare?
0: Ma sono qui per... Sono quella del...
3: Non chiedere permesso!
0: Veramente?
3: Guarda che sfacciataggine! Guardi, se non se ne va subito, chiamo la polizia!
0: A dire la verità, io...
3: E non mi venga a parlare di verità anche lei!
4: Già, Paula, poco fa, mi ha fatto passare per una bugiarda.
0: Paula, dice Paula Strasberg, la figlia di Lee Strasberg, quello del metodo di recitazione cinematografica.
4: Non mi dica che è una giornalista.
0: Ma l'intervista... Avevamo concordato da 3 mesi, sono venuta apposta dalla Svizzera a dire la verità.
4: Ancora? Ancora questa storia della verità? Ma cosa crede che questa pelle così morbida? Senta qui. Pensa che sia gratis? Ci metto un'ora a stendere la crema dopo che esco dalla vasca.
0: Beh, senti qua, in
4: e
0: effetti.
4: Poi... C'è qualcosa in me che è felice quando sono in ritardo.
0: In 35 giorni di ripresa, Marilyn si è presentata sul set soltanto 12 volte. Ecco, l'ho letto qui su Life. George Cukor, il regista di Something Got to Give.
4: Ah, quello? Sarà pure un genio. Mi passa un po' di champagne. Cukor è un genio, lo sanno tutti. Ma farebbe molto meglio occuparsi di Cleopatra.
0: Dice il Colossal, quello che stanno girando a Roma.
4: Appunto. Quello! Cin cin! Beh, che fai, non bevi?
0: Diceva di Cleopatra?
4: Sì, la grande Liz Taylor. Dei suoi capricci farebbero bene a occuparsi. Altro che Richard Burton. Oh, anzi, Richard Barbon. Piuttosto, con tutto quello che si scola.
0: Sarà, ma ammetterà che un rotocalco che dice che Marilyn arriva sul set con 9 ore di ritardo ne vende molte di più di copie.
4: Se vogliono puntualità, che vadano al Grand Central. Lì è pieno di treni in orario. Lo sa? una certa soddisfazione nel punire le persone che ora mi vogliono. È facile adorare Marilyn Monroe oggi. Ma Norma Jean? Chi ha amato Norma Jean?
0: Ah, ma quindi Norma Jean vive ancora dentro di lei?
4: Senta, stamattina sono rimasta in vasca qui 2 ore. E Norma Jean si è accucciata proprio qui, accanto a me, nella vasca piena di essenze profumate. E lei piangeva, Norma Jean. Perché se lo ricorda di quando il bagno lo faceva nel catino. E l'acqua era sporca.
0: In una delle tante famiglie affidatarie dove è cresciuta.
4: Mica come questa. Acqua sporca. È fredda. Perché prima dovevano lavarsi tutti gli altri, sa? Compreso il nonno. Solo alla fine toccava a lei. Cioè, toccava a me. Vuole riempirmi la flauta di champagne?
0: Anche una di queste tartine, magari.
4: Oh, per carità!
0: Beh, dicevo così per non bere proprio a stomaco vuoto.
4: Fa bene alla linea non mangiare. Non c'è niente di più bello di una pancia liscia a tavoletta. mi passa l'asciugamano?
0: Sì, certo, come no, ecco.
4: Lei gioca alla lotteria?
0: Ma che domanda...
4: Beh, si giochi questi. 94, 56, 89.
0: Non me lo dica, non
4: le
0: non
4: mie
0: saranno...
4: misure.
0: No, io davvero non so che dire.
4: Miracolose, lo so. Ma il pezzo forte è questo.
0: Forse è meglio che io...
4: Lo sa, un mio ex amante, James Bacon, disse che il mio di dietro fa pensare a 2 cuccioli che lottano sotto un lenzuolo di seta.
0: Due cuccioli?
4: E poi io adoro gli animali!
0: Alle medie io mi nascondevo dentro le giacche, mi vedevo gonfia, sbagliata, fuori dai canoni, fuori di testa, fuori tutto, in pratica. Quindi andavo in giro vestita di nero con dei pantaloni alla turca che avevo strappato di dosso a un cameriere del Sofitel di Sharm el Sheikh. «Regalameli!» l'avevo implorato, e lui con quel suo accento da Aladdin. E quando finalmente me li ha regalati i pantaloni... Beh, io l'ho ringraziato come se avesse appena consegnato una cornea a un mio ipotetico figlio sprovvistone. Shukran, grazie, grazie. Non escludo di avergli fatto anche l'inchino. Peccato che l'effetto di quei pantaloni alla Zuawa su di me non fosse esattamente lo stesso. Il cameriere era 1,90 m, magro, impiccato, una specie di avatar color caffè latte. Io mi sentivo Clarabella. La mucca amica di Topolino, la fidanzata di Orazio, sapete. E ahimè, qui non c'entrano le satire. Satiro era piuttosto mio fratello che mi prendeva per il culo. Per il mio culo. E allora in classe 30 gradi con la giacca. Senza mi sentivo nuda. Sentirsi nuda per Marilyn non era una metafora, invece. L'hanno detto molti suoi amici e giornalisti che bussavi alla sua porta e lei ti apriva che era mezza nuda. O nuda proprio. Potevi anche solo essere quello che ti consegna le pizze. Una roba da infarto. Era una compulsione, un eco delle molestie sessuali che Marilyn diceva di avere subito nelle famiglie affidatarie. Ci deve essere questo dietro al bisogno continuo di mostrarsi nuda. Ma la prima volta che si spogliò fu per la gran fame che aveva, ma dico letteralmente, perché prima di ottenere uno straccio di ingaggio come modella, infatti, capitava che lei mangiasse solo del pane secco con del latte per settimane. A 23 anni, nel 49, ecco la sua occasione, posare nuda per un calendario. Lei, i capelli biondo ceneri, non ancora di quel platino californiano. Eccola lì, per la prima volta davanti all'obiettivo. Il fotografo Tom Kelly le allunga $50 in mano e la convince a sdraiarsi sul veluto rosso senza niente addosso. Per cavarsi dall'imbarazzo, Norma Jean, che ancora si chiamava così Marilyn, chiede solo di mettere su un disco durante lo shooting e sceglie questo pezzo. Begin to Begin di Artie Shaw. Lo scatto migliore di quella giornata viene venduto per $900. La foto appare su un calendario sexy, senza che venga nemmeno citato il suo nome. Quella foto viene poi utilizzata per il primo numero della rivista Playboy, fruttando $750,000, facendo il giro del mondo. E il giro del mondo lo fece non solo il suo corpo, ma la voce.
5: Mr. President, on this occasion of your birthday, Marilyn Monroe.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.

0: For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
1: Questa sua interpretazione è rimasta nella storia, lo sa? Anche cantante, quindi.
2: Beh, non esageriamo, cantante. Ella Fitzgerald, lei sì che era una cantante.
3: Un genio.
1: Ella deve molto a lei, Marilyn. L'ha aiutata lei a sfondare Ella, grazie alle sue conoscenze. Le sarà stata grata per tutta la vita, suppongo.
3: Ah, sì, e come? La mia Ella.
1: Un po' meno affettuosa con lei è stata Billie Holiday.
2: Già, quella volta eravamo da Tiffany, sull'ottava strada, e il mio amante di allora, come si chiamava? Ah sì, Billy anche lui. Billy mi disse che nell'ufficio del proprietario del locale era appeso il mio famoso calendario, quello nuda, e io volevo assolutamente vederlo.
1: Ma Billie Holiday era convinta che voi foste andati per salutare lei, che quella sera si esibiva appunto lì.
2: Già, la prese molto male. E che volevamo solo vedere il calendario, intendo.
1: E che cosa fece?
2: Me lo tirò in faccia e mi diede della stronza. E poi mi ricordo di quella volta che...
1: Quella volta che?
2: Quando parlo ho l'abitudine di non finire le frasi.
1: E perché mai?
2: Allora la gente è convinta che io stia mentendo.
4: Posso prendere dell'acqua dal frigo bar?
2: La verità è che io non ho mai ingannato nessuno. Sì, a volte sì, ho lasciato che gli uomini si ingannassero da soli. Però... Ma lo sa qual è il colmo?
4: Posso prenderla l'acqua dal frigo?
2: Oh! Mia madre diceva sempre che l'acqua arrugginisce. Peccato che sia alcolista. È matta da legare. Il mio colmo, il colmo di Marilyn Monroe, batte quello di Gladys Monroe 10-1.
1: D'altronde, se una nasce vincente.
2: Il colmo è che la grande bomba sexy è il sogno degli uomini.
1: E non solo degli uomini, se permette.
2: Già, anche le donne. Beh, ecco, Marilyn Monroe non è un granché a letto. Lo sa?
1: Ma... Dice sul serio.
2: Di la verità, questa non te l'aspettavi, vero? E che Marilyn non raggiunge mai l'orgasmo? Lo sapevi?
1: È così strano sentirla parlare in terza persona, come se Marilyn fosse un'altra. Ma invece è qui, davanti a me, mezza nuda nel suo camerino, con in mano una flute sporca di rossetto, e ci sto parlando.
2: Una volta ho messo un mazzo di fiori nel gabinetto perché non sapevo dove nasconderlo. Avevo dato appuntamento nella mia suite a due amanti contemporaneamente. Sa com'è? Due uomini uguali a due mazzi di rose baccarà. Ma io avevo un solo vaso. Accidenti! Un vaso per due mazzi di fiori.
1: Regina di fiori.
2: Regina di fuori. A giudicare da come mi sentivo. Ci deve essere dell'altro champagne là, nel ghiaccio.
4: Ma è sicura? Ancora champagne?
2: Serve a sciogliermi.
3: Oggi mi hanno fatto arrabbiare con questa storia che arrivo in ritardo.
2: Ancora un po'. Coraggio, riempimelo. Una volta invece il ghiaccio lo usavo per strofinarmi i capezzoli. Beh, perché mi guardi così?
1: Pensavo solo a quel reporter che scrisse: il seno di Marilyn è un miracolo di forma e compattezza.
2: Ma te l'ho detto! Il ghiaccio rende più prominenti i capezzoli.
1: Sembra non risentire della forza di gravità.
2: Gravità! Quel che è grave è che... Vieni qui. Su, avvicinati. Ma insomma, si potrà andare in giro con l'eyeliner sbavato. Mi sembra di un altro pianeta.
1: Beh, in effetti...
2: Per non parlare di quella gonna così, così larga, ma che senso ha? Prima regola, fasciarsi da non riuscire a respirare. Hai capito come? con tre reiliopsoas e piriforme.
1: Ma allora è vero che è appassionata di anatomia.
2: Adoro il corpo umano, soprattutto il mio. La forma, la struttura. Ho la casa tappezzata di poster, tavole di anatomia da tutte le parti.
1: E sotto al letto tiene anche dei pesi. Questo l'ho letto sull'Hollywood Reporter. E io che pensavo che fosse suo marito Joe DiMaggio, lo sportivone della coppia.
2: Ma chi, Daddy? Quello che si fuma due pacchetti di Camel al giorno, figuriamoci. Guarda che il footing praticamente l'ho inventato io. Andavo a correre quando ancora non era di moda.
1: In jeans e reggiseno.
2: E l'asciugamano in testa, per non rovinare la piega col sudore.
1: Certo. Ma me la dici una cosa che non sa nessuno?
2: Questa peluria bionda che ho sul viso, la adoro.
1: A dire la verità, io qui non vedo niente.
2: E i peli pubici, li ossigeno. D'altronde, gli uomini preferiscono le bionde.

Accumulo di perossido di idrogeno nel follicolo che inibisce la produzione di melanina. Capelli bianchi, insomma. Li detesto. Voterei contro se scendessero in politica. A quei pochi che ho gli sparerei proprio addosso con la pistola. Se non fosse che negli ultimi tempi mi sta andando indietro anche la vista e... Ma chi li vede più, sti maledetti? Eh? Eh già, come negarlo? Sembro mia mamma quando legge i messaggi sul telefonino. Avete presente? Quel gesto di allontanare il cellulare perché da vicino non ci vedi più una mazza. Ecco, ci siamo ormai. Finiti i tempi della bellezza dell'asino, vacca ladra. E via di fuga non ce n'è. Tinta o mica tinta. La mia parrucchiera ci ha provato a coprirmeli, sti capelli bianchi. Le ho chiesto un effetto naturale, un colore bio. Se esiste. Però bio, mica bio. Sono uscita dalla spettineuse che ero rossa come Bella Ciao. E risuonano ancora le parole di mio papà, che sotto sotto è sempre stato convinto che le rosse sono tutte un po' facili. Più facili delle bionde, di sicuro, regine indiscusse del podio, dalla fine del mondo in bianco e nero in avanti. Diamonds are a girl's best friend. Gli uomini preferiscono le bionde fu un successo incredibile e lanciò in orbita Marilyn Monroe. Diamonds are girls' best friend. La cantò fasciata nel famoso vestito rosa confetto con guanti fino ai gomiti. Non lo immaginereste mai, ma le major non scommettevano affatto su Marilyn. Non ce l'hai la stoffa della star, le dicevano. Beh, adoro immaginare tutti questi produttori che si mangiano le mani per aver fatto un clamoroso errore di valutazione. Thomas Mann diceva che gli artisti veri li becchi subito. Si aggirano nel mondo con quell'aria di struggimento, isolati, esclusi, consapevoli di essere osservati. Quel misto fra regalità e smarrimento che aveva anche Marilyn. Ma erano gli anni 50 e la narrazione consentita era una sola. Bionda, sexy e sciocchina. Ma poi il cielo le mandò Johnny Hyde, il più grande agente pubblicitario d'America, che le presentò i pezzi grossi di Hollywood e che le fece intascare il primo contratto di 7 anni con la 20th Century Fox.

0: Era sempre la stessa storia. Mi trattavano da scema solo perché ero sexy.
1: E invece?
2: Ma ti sei guardata bene in giro?
1: Ma in che senso?
2: Qual è la cosa? Come si dice più? Che cos'è che c'è più in quantità in questo camerino?
1: Direi senza dubbio le paillettes.
2: Beh, la seconda. La seconda cosa che vedi di più qua dentro.
1: 30 denari grigio fumé, 20 denari nere, direi di seta, e queste color cammello, massimo 5 denari. Mai visto tanti collant appesi ad asciugare? Sembra una fabbrica.
2: Ma accidenti, sono un'attrice. È normale che abbia il camerino pieno di i libri. Non lo vedi qui, Steinbeck? E questo allora? Madame Bovary. Guarda, ho anche. Deve essere qui. Come si chiama? Quello con la balena. Ho 2,5 kg di libro.
1: Moby Dick.
2: Ismaele, ricordo bene. Come si chiamava l'autore?
1: Call me Ismael. Quello era l'incipit, però. Chiamatemi Ismaele. Era Melville.
2: Ma è Grushenka. Io vorrei interpretare Grushenka al cinema. Sai, no? Quella dei fratelli Karamazov. Mica questa robaccia.
1: Sono tutti i copioni che le hanno proposto quest'anno.
2: Quest'anno, nelle ultime 2 settimane, tutti i ruoli da oca o da puttana.
1: È per questo che ha tradito la sua costa ovest per andare a New York.
2: Non puoi capire che sollievo camminare per strada e nessuno che ti riconosce.
1: Niente parrucca nera sulla costa est.
2: E foulard e occhialoni. Mi sento rispettata laggiù, non come qui a Los Angeles. Ma i bastoni fra le ruote me li hanno messi ugualmente anche a New York. Cosa credi?
1: Beh, però lì nel 55 ha messo in piedi la sua casa di produzione. Una cosa grossa, eroica, e ha prodotto film.
2: Un film, al singolare, uno solo. E 2 anni dopo, Il principe e la ballerina.
1: Riflettendoci, non lo sa nessuno, ma per la sua interpretazione lei lì vinse il David di Donatello.
3: Ed extend sincerest congratulations to best actress of 1958 for well-deserved award and for splendid interpretation of film The Prince and the Showgirl. Sei qui Anna Magnani.
4: Congratulazioni. You know what that means? Congratulations because you deserve it. Very much. I'm very
5: Grazie.
4: happy.
5: I'm honored. I haven't won so many. This one means something very special to me. I hope to be able to deserve it for the future and besides the pleasure that I feel in receiving it also.
2: E me l'ha consegnato in mano Anna Magnani il premio. Eravamo all'Istituto di Cultura Italiana proprio a New York.
1: Nel cast c'era la creme della recitazione.
2: Già.
1: Sua maestà Laurence Olivier, ad esempio.
2: Ah, quello stronzo ha detto che baciarmi è stato come baciare Hitler.
1: Davvero ha detto così? Ma quello non era Tony Curtis?
2: Già, è vero. Sul set di A qualcuno piace caldo. Lo passi un po' di champagne. Perché non imparavo le battute a memoria.
1: Ecco.
2: Molto gentile.
1: Salute. Ecco, me l'ero scritta da qualche parte. Eccolo qua. 47 chuck prima di riuscire a dire sono io Sugar e altri 30 chuck per dire dov'è il Barbon.
2: Faceva tanto il maestrino lui. Però nelle pause delle riprese mi ha messa incinta.
1: Come ha detto? E Laurence Olivier invece? Insieme a Paul Newman e Harry Fonda è tra gli unici ad aver ricevuto prima l'Oscar alla carriera.
2: E solo dopo quello come miglior attore, lo so, lo so, lo raccontava a tutti. Ma no, lui aveva solo quell'atteggiamento affettato e paternalistico, che però ogni tanto gli sfuggiva di mano. Era una canaglia.
1: Tipo?
2: Tutto quello che devi fare, cara Marilyn, è essere sexy. Ma si potrà dire una cosa del genere alla tua produttrice?
1: Non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione.
2: Shakespeare, vero? Questa l'ho già sentita.
1: No, Oscar Wilde.
2: È quello del cubismo?
1: È quello del ritratto di Dorian Gray, il libro. È quel libro che parla di quel ragazzo bellissimo che, terrorizzato dal passare degli anni, con un sortilegio riesce a fare invecchiare il suo ritratto, la sua immagine dipinta in un quadro invece di lui in carne ed ossa.
2: Beato lui che non invecchierà mai. Io
0: Beh, io ho già 36 anni. A volte penso che sarebbe meglio evitarla la vecchiaia e morire giovani. Però vorrebbe dire non completare la mia vita. Probabilmente non riuscire a conoscermi. Non riuscire a conoscermi completamente.
1: Ma se lei è la donna più bella del mondo, bagna il naso alle diciottenni, ce l'avrà un segreto.
0: Uno?
1: Aspetti, aspetti che prendo appunti. Allora, per esempio mi dica, che mangia oggi a pranzo?
0: Niente.
1: E come sarebbe niente?
0: Ma niente vuol dire niente. In compenso, appena sveglia...
1: Che a ben vedere, per noi comuni mortali, corrisponde più o meno all'ora di pranzo.
0: Per colazione bevo un bicchiere di latte caldo con dentro due belle uova fresche sbattute.
1: Ok, comincio a capire.
0: Raramente spaghetti al burro a pranzo o una patata. Diciamo una patata e mezza.
1: A questo punto non riesco a figurarmi la cena.
0: Tre cose, sempre quelle. Le alterno. Bistecca, costolette d'agnello.
1: E ci vuole fegato per l'agnello.
0: Ah, il fegato, giusto. Come lo sa?
1: E va sempre, mi dica, nello stesso ristorante.
0: Ma che ristorante? Cucino io con il mio forno elettrico.
1: Davvero? Ma e i dolci? I dolci li evita per la dieta.
0: Ma va! Tutte le sere mi faccio una coppa di gelato con salsa al cioccolato caldo.
1: Tutte le sere?
0: Anche a Marlon Brando piace tanto il gelato di Will Wright. Quando rientriamo dalle lezioni di recitazione, sì, all'angolo tra St. Beverly Drive e Sharpeville.
1: Marlon Brando aveva un'adorazione per lei. Un'attrice, dice, dotata di un'intuizione profonda, di un'intelligenza acuta, unica, nello stile e nell'essenza stessa dell'essere donna.
0: Davvero ha detto così?
1: Sì. Avete avuto anche un flirt voi due, non è vero? Dopo Joe DiMaggio e prima di Arthur Miller.
0: Ah! E carote! Carote crude a chili! Io credo di aver qualcosa del coniglio. Per forza deve essere così. Le sgranocchio in continuazione. È un miracolo che io non sia arancione. Ma che significato psicologico avranno i conigli?
1: Direi più Jessica che Roger Rabbit.
0: Come dici?
1: Niente, una... Dicevamo... Marilyn, ma prima di dormire, non ce l'ha un rituale?
0: Cos'è? Fai finta di non saperlo. Lo sanno tutti che vado a letto solo con una goccia di Chanel numero 5 e che mi sveglio con un bicchiere di Dom Perignon.

0: champagne. A Marilyn serviva per scaldarsi, mentre Napoleone Bonaparte lo usava per celebrare le vittorie sui campi di battaglia. Campo di battaglia che per Marilyn era il suo corpo, su cui avanzavano senza chiedere il permesso truppe di medici, di specialisti, dentro e fuori dalle cliniche a curarsi, a propiziare una gravidanza, perché questo voleva un figlio, Marilyn. Ma anche dal suo terzo marito, il drammaturgo Arthur Miller, ebbe almeno due aborti spontanei. E da Tony Curtis, e da Bobby Kennedy. All'origine di questi aborti, l'endometriosi. Adorava i bambini. E loro adoravano lei, forse perché non era mai davvero diventata grande Marilyn. Conservava l'incanto, la magia, la poesia dei bambini. Poesia che lei andava cercando nei libri, anche libri d'amore. Marilyn passava ore a leggere. Adorava starsene in silenzio e ascoltare gli intellettuali dell'epoca conversare. E, come sappiamo, uno se lo sposò proprio. Ripensando ai primi tempi della loro relazione, iniziata nel 50, Arthur Miller riconobbe di esserne innamorato, profondamente, seriamente innamorato. Lui, così colto, così... Ma stare con lui le dava sicurezza. Gli chiedeva continuamente il significato delle parole difficili, tipo, che so, impregnabile. Cosa la attira tanto delle parole difficili?
1: Beh,
0: lei è la donna più famosa del mondo. No, forse è l'essere umano più famoso del mondo. Ma che le importa di tutti quei concetti astrusi?
1: Ah, astrusi?
0: Ah.
1: Che cosa vuol dire astruso?
0: Ecco, appunto. È qualcosa difficile da capire perché astratto, diciamo così.
1: Ah.
0: Ma che fa se lo scrive?
1: Così... Non me lo dimentico. Lo sa chi faceva così?
0: Di certo non Jim Doherty. Vi siete sposati che avevate 16 anni.
1: E perché? Solo perché faceva l'operaio? Comunque no, non Jim. Jim mi ha solo salvato da quell'inferno delle famiglie affidatarie. Se le dico Buck?
0: Il richiamo della foresta, chiaro. È il mio libro preferito. Ma che c'entra il cane col dizionario? Mi viene in mente, che so, Pallino, il cane di Bulgakov.
1: C'entra che Jack London, l'autore, che tra l'altro per vivere prima di diventare famoso faceva il pescatore di ostriche. A proposito, lo sai che la perla è la malattia dell'ostrica? Oppure il contrario, insomma, non so bene in che senso, ma ricordo che è una specie di magia.
0: A proposito, il suo giro di perle. Posso?
1: Un regalo di Joe. Un po' gli somiglia a Love Diamond.
0: Magari. Tocca sborsare 250 milioni di dollari per quello.
1: Diamonds are girls' best friend. I diamanti sono i migliori amici delle donne.
0: Infatti. Ma mi diceva che Jack London...
1: Di notte leggeva il dizionario. Per imparare nuove parole. E le ritagliava e le appendeva con le mollette al filo della biancheria. Così ogni volta che attraversava la stanza era obbligato a memorizzarle.
0: Mica come lei che se l'è sposato, un dizionario in carne ed ossa. Il suo terzo marito?
1: Arthur. Sì, con lui ero felice.
0: E poi?
1: E poi niente. E poi spunta sempre fuori uno che mi fa perdere la testa.
0: Ah, dice Sinatra.
1: Oh, Frank è solo uno dei tanti. Non bastavano il telefono rosa e il telefono bianco.
0: Come dice?
1: Ho due telefoni. Perché non lo sa? Ho due telefoni, per forza. Beh, quello rosa è, diciamo, per tutti. Quello bianco invece... Beh, di quello bianco il numero ce l'hanno solo pochi eletti. Proprio non capisci tu. Io ricevo tonnellate, e non è un modo di dire, Tonnellate di lettere dai fan.
0: Ma tipo?
1: Ma tipo... 7.000 a settimana che fanno...
0: Santo cielo, quasi 400.000 lettere all'anno.
1: Appunto. Allora te li immagini, molestatori. Beh, e poi le mie idee di sinistra, anche quelle non aiutano.
0: Ma la polizia quindi la sorveglia? Ma allora questa è una spilla o una cimice?
1: Il camerino è pulito. Era solo per dire che con Frank, con Sinatra, non poteva andare, capisci? Con tutti quei casini che aveva con la mafia.
0: Con la mafia?
1: Sveglia! Aveva più dimestichezza con la droga che con la musica.
0: A proposito di droga, qui in America le chiamate così le pasticche, drugs, dico le medicine.
1: Beh, e allora?
0: Beh, Marilyn, non è un segreto che lei ci vada giù piuttosto pesante, con sedativi, barbiturici.
1: Il Nembutal o la depressione? Tu che faresti?
0: Beh, ma anche il suo psicanalista però, Ralph Grinson, persino lui la pregava di controllarsi.
1: Bla, bla, bla. D'altronde che ne sapete voi? Prova tu a reggere la pressione di Hollywood.
0: Mi mandi pure al diavolo, se vuole, ma vorrei capire che ci sarà mai di tanto terribile nell'essere famosi, adorati, applauditi.
1: Lo sai, la fama è come una prigione, con sbarre fatte d'oro e d'argento, certo, sì. Ma sempre sbarre sono.
0: Mi faccio un esempio.
1: Sì.

0: Yves Montand. Avete avuto una tresca, lo so, e allora?
1: Era il 1960, stavamo entrambi a Hollywood sul set di Facciamo l'amore, la commedia di George Cukor.
0: Quella ambientata a Broadway, sì.
1: E niente, finimmo a letto insieme, ma mica da soli, per modo di dire. La notizia riempì le pagine dei rotocalchi in 4 e 48. Simone Signoret, sposata con Yves, non la prese molto bene. Da mogliettina del secolo in 3 secondi divenne la cornuta più famosa del mondo.
0: Beh, ma ci avrà perso il sonno lei, la moglie. Perché crucciarsi tanto, Marilyn? Ormai la frittata era fatta.
1: Beh, l'insonnia cronica già ce l'avevo, da lì è solo peggiorata.
0: Ah, e allora per questo giù col Seconal, adesso ho capito.
1: Senti, stappamene un'altra. Che intanto io metto su qualcosa.

0: io.
1: A qualcuno piace caldo.
2: Che figo.
1: Ma l'ukulele lo sapeva suonare per davvero o c'era una controfigura per quello?
3: Ma che controfigura? Miracolo, miracolo, dicevano. Perché con me persino l'ukulele diventava sensuale.
1: Ma era più sensuale senza. In quella scena quando nuota nuda in piscina, ad esempio.
3: Ma no, ma quello era un altro film.
1: Sì, anche lì però hanno provato a sostituirla perché non si presentava mai sul set.
3: Peccato che Dean Martin si sia rifiutato di recitare senza di me.
1: E infatti il film è rimasto incompiuto.
3: Ti do una chicca, magari puoi guadagnarci qualcosa. Ci sono ancora 9 ore di riprese inedite e inutilizzate negli archivi della 20th Century Fox.
1: Praticamente qui, sotto i nostri piedi.
2: Chi è che lo diceva?
1: Cosa?
2: I buddisti?
1: Che cosa?
3: Ma sì, scava sotto i tuoi piedi, lì troverai la sorgente.
1: Le persone nascondono sempre grandi sorprese.
4: Oddio, le persone. Facile parlare degli altri. Di te stesso. È di te che ti devi stupire. Prendi me. Diventerai buddista. Se me l'avessero detto a 20 anni gli avrei riso in faccia con in bocca una Marlboro e una parolaccia in canna arrogante. Sì, sì, invece. Reciterai dei mantra in cinese antico. Per 2 ore al giorno. Eh? Ma dico, che siamo pazzi. 2 ore al giorno. E invece... L'apparenza inganna. Mai fidarsi del primo giudizio che formuliamo su qualcuno. Tu pensi, no, che Marilyn sia una sciocchina tutta glamour, sesso e quattrini. E poi però salta fuori che era una ricercatrice spirituale. Ha indagato il suo inconscio non meno di quanto faccia uno scienziato col suo vetrino al microscopio. Leggete Fragments, il libro che raccoglie poesie, appunti e lettere di Marilyn. Quello che fa innamorare è la coesistenza di sacro e profano in lei. Dicevano di tutto gli specialisti dell'epoca su Marilyn: che fosse borderline, autistica, bipolare, schizofrenica, paranoide, marginale, farmaco alcol dipendente. Ma la verità è sempre più affascinante della scorciatoia delle categorie. Marilyn era profonda e misteriosa e al contempo però attraversava la vita scheggiando solo la superficie delle cose. E sì, certo, coi suoi tacchi a spillo. Appariva e spariva come un fotogramma al cinematografo. La pellicola che sua madre Gladys, prima di impazzire in manicomio, ritagliava e incollava, perché faceva la montatrice e lavorava per la grande Hollywood, quella dei macchinoni. A montare un caso, invece, attorno all'opera più pop che Andy Warhol abbia creato, le famose serigrafie coloratissime con la faccia di Marilyn, fu nel 64 la performer Dorothy Podber, che si mise a sparare a una pila di ritratti. May I shoot Marilyn? Detto fatto, tirò fuori una pistola dalla borsetta e sparò alle opere. Sparare a Marilyn quando Marilyn era già morta da 2 anni. Beh, dai, almeno... E questo ci consola. Almeno Marilyn non ha dovuto versare altre lacrime inutili.

0: li vuoi spicciare, dai!
1: Qualcuno sembra reclamarla. Qualcuno di importante.
2: Deve essere Freddy.
1: Frederick Vanderbilt Field. Uno dei fondatori del Partito Comunista Americano.
3: Maledizione, Freddy! Vuoi piantarla con quel clacson?
1: Si vocifera che Vanderbilt la incoraggiasse a procurarsi informazioni su Bobby Kennedy, che nel frattempo è diventato ministro della giustizia.
0: Accidenti,
1: è vero?
0: Marilyn, vuoi sbrigarti?
3: Perché non urli anche il mio cognome, già che ci sei?
2: Con l'FBI alle calcagna, arrivare in Messico sarà da pazzi.
1: Di sicuro sarà un viaggio comodo. Wow, che macchinone!
2: Se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metro.
1: Touché!
2: Vabbè, devo andare.
0: Ehi, hey, Marilyn!
2: Accidenti! Dove le ho messe?
1: Ma cosa?
2: Caramelline! Ufficialmente dico che sono per il mal d'auto.
1: E invece?
2: I dolori. Prova tu a stare sotto i ferri ogni 6 mesi.
1: Quindi sono vere le voci sul naso?
2: Ah, quelle? Sì, certo! Qui, guarda. Soltanto una piccola rinoplastica per definire la punta del naso.
1: Tutto qui?
2: Resta tra noi.
1: È importante.
2: I denti. E un impianto al mento realizzato con cartilagine bovina nel 1950. Una blefaroplastica e un lifting delle sopracciglia. Ecco, ho confessato tutti i miei peccati.
1: Lo sa che nel buddismo non esistono i sensi di colpa?
2: Sono diventata ebrea nel 56 per far piacere ad Arthur e adesso potrei farmi buddista per far piacere a te.
1: Lei ha una cosa in comune col Buddha.
2: Ah sì? Spero non la mole, lo fanno sempre talmente ciccione.
1: Si dice che uno dei 32 tratti distintivi del Buddha sia la pelle. La pelle di un colore dorato e che emette raggi di luce. E questo a causa della sua purezza, della sua concentrazione.
2: Mi aprono e non trovano assolutamente nulla. Esce soltanto segatura come una bambola di pezza.
1: Bambola di pezza? Ma se lei è l'icona più famosa del mondo dopo la Gioconda di Leonardo.
2: E la segatura si sparge sul pavimento. Sono una ballerina che non sa ballare.
1: Lo sa che tra 50 anni le persone indosseranno t-shirt con la sua faccia? Che ai compleanni canteranno ammiccando il suo Happy Birthday? Lei è destinata all'immortalità.
2: Un brutto anatroccolo bloccato nell'eternità.
1: Come la scena del vestito bianco nel film Quando la moglie è in vacanza, quello che svolazzava a causa del vento di una grata della metropolitana.
2: Certo, e magari lo venderanno pure all'asta, quello straccetto.
1: Per 5 milioni e mezzo di dollari.
2: Mi fai una promessa?
1: Qualunque cosa.
2: Dì a tutti che non ero quello che sembravo. Che ero di più. Che ero tutto il contrario. E per l'amor del cielo, non parlare delle mie gambe, ma del mio cervello. Promesso?
1: Qua la mano.
2: Che vuoi?
1: Dicevo qua la mano per sigillare la promessa.
2: Ma che promessa è promessa? Che il mio primo marito era marinaio.
1: Ah, allora forse si usa ancora così a Hollywood.
2: Il baciamano? Ma no. A Hollywood ti pagano $1000 per un bacio e 50 centesimi per la tua anima.
1: Ha versato tante lacrime per questi papponi.
2: Lacrime? Vuoi scherzare?
1: Beh, ma io credevo che...
2: Non piangere mai per un uomo che ti rovini il trucco.
3: Ah, a proposito, tieni, esercitati.
2: Che non si può vedere una donna con l'eyeliner sbavato.
3: Addio.

indossava un vestito verde pallido comprato a Firenze. Giaceva in una massiccia bara marrone su un velluto color champagne, il suo amato champagne. 4 agosto 1962, un sabato notte, in una villetta di Brentwood, vicino Los Angeles, giace il corpo immobile di una donna. Riversa a faccia in giù sul letto, la mano aggrappata al telefono. Chissà se era quello bianco o quello rosa. Accanto al letto, quel che resta di un cocktail di barbiturici che avrebbero steso un cavallo. 36 anni li aveva compiuti solo 2 mesi prima, il 1 giugno. Tesi ufficiale, suicidio. Ma allora dov'era il bicchiere con cui l'attrice avrebbe inghiottito le pasticche? E perché l'autopsia non rivelò segni di intossicazione? E i pedinamenti dell'FBI? Le intercettazioni? I legami col KGB? In fondo si trattava di sicurezza nazionale. Già, sulle spalle di una creatura che differiva dagli angeli per pochi trascurabili dettagli. La vita le rovesciava sistematicamente addosso ogni genere di spazzatura, e però in lei sempre si rialzava l'eroe colpito a morte. Perché dentro ogni grande anima che viene sulla terra c'è sempre, nascosto sotto le macerie della depressione, della follia o di altre avversità, sempre riposa un eroe. E non importa se questa eroina appaia frivola, fasciata in quel vestito di paillette che una sarta nel 62 le cucì letteralmente addosso, che la si pensi svampita sugli 11 centimetri di tacco. C'è chi dice che si lavasse poco, che avesse 6 dita dei piedi. Di sicuro Marilyn, con quei piedi però, andava in analisi dalle 3 alle 5 volte alla settimana. Ce la metteva tutta. Si dice che guardare Marilyn, desse come una specie di dolore, di vertigine. Come quando guidi su una stradina di montagna tutta curve e ti sembra che il margine della strada ti tiri giù apposta nel burrone. Tanto buio, tanta luce. Stella, stelle, star, luci della ribalta. E se c'è una stella che brilla più delle altre, di certo è la sua, quella incastonata al numero 6774 della Hollywood Boulevard. Thank you ever so, Marilyn.

La radio televisione svizzera ha presentato Se vuoi rivivere io ci sono, Marilyn Monroe. Originale radiofonico di e con Margherita Coldesina, con Alessandra Felletti nel ruolo di Marilyn Monroe e con Claudio Moneta e Diego Pitruzzella. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Margherita Coldesina. Produzione, Francesca Giorzi.

Questa è l'ultima di 5 puntate che stiamo dedicando alla cantante americana, ma di origini armene e italiana di adozione, Katy Berberian. E questa puntata io la vorrei intitolare L'eredità della Berberian. E questa è interessante la faccenda, perché qui veniamo a noi, cioè quelli che sono venuti dopo di lei, che quindi hanno già in qualche modo trovato una strada spianata. E non parlo qui solamente di ricordarla, quello lo stiamo facendo, quello lo facciamo ascoltandola, ma parlo proprio di raccogliere la sua lezione. E questo è un tema che a me sta molto a cuore, perché mi riguarda da vicino indubbiamente, ma poi perché riguarda da vicino il mondo che frequento. Quali sono i connotati dell'interprete vocale oggi? Parliamo nell'ambito della musica classica, diciamo, nell'ambito della musica colta, se vogliamo usare questo termine che amo poco, perché penso che la musica sia assolutamente per tutti quanti. Però quali sono le caratteristiche? Non lo so, mi chiedo, e adesso faccio una delle domande provocatorie. Per esempio, io ho frequentato un po' gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è quasi obbligatorio essere ferrati in più stili, ma quello è impegnativo, e poi soprattutto la versatilità mica è da tutti. Cioè, lei aveva questa grande dote, ma non è detto che un cantante per essere bravo debba essere versatile. Questa è la mia interpretazione, ognuno è come è, e quindi se uno non riesce a cantare Monteverdi e Beatles, che problema c'è? Cos'è? Non è un bravo cantante moderno? Dobbiamo stare attenti a questo imbroglio possibile. Dopo che abbiamo visto lei essere così ironica e essere così divertita sul palco, dobbiamo esserlo per forza anche noi? Cioè, un cantante, se è serioso, che fa? È un limite? No, naturalmente questo non si può dire, questo sarebbe sciocco secondo me, perché non sarebbe raccogliere la vera lezione della Berberian. Forse raccogliere la sua lezione significa fare quello che ha fatto lei, cioè essere se stessi fino in fondo, accettandone le conseguenze, in modo molto onesto, di grande onestà intellettuale con se stessi e di grande amore, di dedizione, di dedicare la propria vita alla causa musicale, al di là delle barriere stilistiche, al di là delle convenzioni. Anche non ha neanche più senso sfidarle le convenzioni, questo è già stato tutto fatto, l'arte contemporanea ha già abbattuto tutte le barriere e sono già state ricostruite, e sarebbe un gioco all'infinito molto sciocco. Io credo che la grande cosa che ci ha insegnato Katy Berberian, come poi ci insegnano tutti i grandi nella storia, in tutte le storie, non solo in quella della musica, sia quella di essere veramente fedeli a se stessi, cioè di avere il coraggio di portare, di costruirsi un'attività, una carriera sulle proprie corde, senza fare ciò che ci viene detto di fare o essere ciò che ci viene chiesto di essere, ma seguendo il proprio cuore e i propri amori musicali. Ci sono naturalmente tantissimi esempi di persone e di cantanti, adesso rimanendo nell'ambito musicale, che in qualche modo raccolgono questa lezione. C'è anche un esempio di un collega della Berberian che fu attivo più o meno negli stessi anni della Berberian, tanto che si incontrarono, ebbero uno scambio, venivano da mondi molto diversi, uno dal rock progressivo e l'altra dalla musica classica, quindi dalla musica alta, diciamo, eppure si annusarono e capirono subito che avevano qualcosa di molto forte in comune, l'essere entrambi curiosi e sperimentatori delle proprie possibilità timbriche. Mi sto riferendo al cantante Demetrio Stratos, che è stato la voce straordinaria degli Area, di questo gruppo appunto di rock progressive italiano che ha fatto un po' la storia, ma è anche stato un cantante che, come solista, diciamo, no? Come si dice quando il cantante di un gruppo rock si mette in proprio, ha fatto degli esperimenti, proprio ha veramente osato col proprio strumento, un po' come ha fatto la Berberian in un altro ambito. Vorrei farvi sentire un breve estratto da un brano di Demetrio Stratos, il titolo è Flautofonie.

e interveniamo su questo brano di Demetrio Stratos. Ci perdonerete, ascoltatori, se sfumiamo, ma come già detto, confidiamo poi nel fatto che chi si incuriosisce possa trovare tutto questo materiale online o nei pochi negozi di dischi rimasti, perché veramente stanno chiudendo tutti. E questa è una notizia tragica per noi musicisti, che non sappiamo più dove venderli i nostri dischi. Comunque, torniamo, stiamo parlando della Berberian. Beh, la puntata l'ho chiamata l'eredità della Berberian. Questo chiaramente è una provocazione, perché questa non è l'eredità della Berberian, anche perché Demetrio Stratos queste cose le faceva negli anni in cui la conosceva e la frequentava, la Berberian. Questi sono esperimenti vocali assolutamente ormai storicizzati, che fanno parte del repertorio, vorrei dire. Fare oggi sperimentazione vocale in questa direzione, cosa che è un mondo che io ho frequentato e che conosco molto da vicino, potrebbe forse risultare un po' demodé, chi lo sa. Oggi ha senso fare questo tipo di cose, partendo dal fatto che quello che fa Stratos è irripetibile comunque, è incredibile, non so come lui facesse, e non mi risulta che ci siano molti casi documentati di gente che sappia rifarle queste cose, appunto, ammesso che abbia senso. Però mi interessava moltissimo farvi sentire un altro personaggio che ha perseguito una ricerca simile, cioè quella di una propria strada assolutamente originale e personale. In ambito di eredità della Berberian, invece, adesso vorrei parlarvi di un'altra cantante vivente, viva, vegeta, in grande forma, americana come la Berberian. L'abbiamo già sentita in una delle puntate precedenti, ma ora la vorrei proporre in un brano che io trovo assolutamente soave. Parlo appunto di Monteverdi. Il brano è Oblivion Soave e Blindfold Test. Vi dico dopo chi è.

Questa meraviglia assoluta era Dawn Upshaw, cantante americana, alle prese con Oblivion Soave di Monteverdi, accompagnata dai due fratelli brasiliani Assad alla chitarra, quindi una trascrizione di questo pezzo di Monteverdi. Dawn Upshaw, secondo me, è un ottimo esempio di una erede della Berberian, nel senso che è una splendida cantante e ha veramente riassunto la lezione. Ha fatto un percorso, sta facendo, per carità, perché ancora, ripeto, è viva e sta facendo un sacco di cose, ma io adesso mi riferisco soprattutto al suo percorso degli ultimi 15-20 anni che l'hanno già consacrata nell'Olimpo della musica, anche qui in Europa, ma negli Stati Uniti è una star assoluta. Ha fatto, dicevo, un percorso molto simile in qualche modo allo spirito della lezione della Berberian, perché ha toccato stili diversi, mondi diversi, per lo più si è messa al servizio del repertorio contemporaneo. Esistono bellissimi dischi, tipo quello da cui abbiamo tratto questo estratto, in cui lei accosta il repertorio antico, che interpreta magistralmente, come avete potuto sentire da questo Monteverdi, autore che torna, quindi evidentemente c'è un'affinità proprio nella sensibilità di questi musicisti di cui stiamo parlando, dicevo, in cui abbina la musica antica alla musica moderna, con molte prime esecuzioni, con molte commissioni a compositori. Per esempio, uno degli ultimi dischi del 2005 è una registrazione di un pezzo che è stato composto un po' in risposta alle folk songs di Berio da un compositore argentino che si chiama Osvaldo Golioff. Il suo ciclo di canzoni si chiama Aire, un incontro artistico un po' simile a quello che può essere successo tra la Berberian e Berio, nel senso che quando ha conosciuto la voce di Dawn Upshaw ha smesso di ragionare, ha cominciato a scrivere solo per lei e l'ha resa la sua musa. Del resto, insomma, sono degli abbinamenti che compositore cantante che funzionano da centinaia di anni, che hanno dato vita a questo rapporto così stretto, così artigianale tra l'interprete e l'autore, anche nell'ambito della musica classica ha dato vita a dei capolavori di cui è piena la nostra storia musicale. Bene, ora io vorrei chiosare queste 5 puntate che abbiamo dedicato alla Berberian, sempre affiancata dall'impagabile Andrea Rebaudengo al pianoforte. Vorrei chiudere proprio questo ciclo, soprattutto questa puntata che appunto ha voluto un po' toccare la questione di che si fa con questa preziosa eredità che la Berberian ci ha lasciato, con un pezzo che dal titolo che mi sembra emblematico, ovvero I Después. Io ho messo un punto interrogativo che non ci sarebbe, però il senso è un po' quello. E dopo? I Después è un'espressione spagnola, perché il testo di questo brano è di García Lorca e il compositore, per chiudere il cerchio, è ancora una volta Louis Andriessen, quindi quel compositore che per me è stato uno dei legami più vicini e più stretti con la vita della Berberian, perché Louis Andriessen, col quale collaboro strettamente da più di 10 anni, ormai 13 anni, non ricordiamo più neanche quanto, ha vissuto veramente vicino alla Berberian per alcuni anni, l'ha conosciuta come musicista, come persona, ha scritto per lei e mi ha fatto sentire più vicina a lei, io che purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrarla di persona. Bene, con questo vi lasciamo, spero di cuore che queste puntate siano servite per incuriosirvi di più su questa straordinaria artista che va sicuramente ricordata, ma che va celebrata soprattutto con il nostro lavoro e raccogliendone la lezione. Grazie.

0: Nenad Stojanovic è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ginevra e ricercatore presso il Centro di Studi sulla Democrazia di Aarau dell'Università di Zurigo. Dirige il Polo di Ricerca sulle Innovazioni Democratiche. Scrive contributi scientifici, politici ed opinione per diversi giornali svizzeri. Nenad Stojanovic commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Favorevoli a continuare a puntare sulle energie rinnovabili, ma bisognosi di sicurezza, ammiccando di nuovo al nucleare. 6 svizzeri su 10 sono per la costruzione di nuove centrali nucleari. Punto di partenza di questa sera è il sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, pubblicato a poche ore dal dibattito al Consiglio nazionale sull'iniziativa Stop al Blackout. Per noi l'occasione di focalizzarci anche su un altro tipo di energia, rinnovabile, che in passato ha però creato non pochi grattacapi, ovvero la geotermia. Un progetto sta avanzando nel Canton Giura. Per l'attualità internazionale l'attenzione è rivolta all'Armenia, al voto in queste ore, un voto che ci dirà quanto il paese caucasico è vicino a Bruxelles o se l'influenza da Mosca tornerà a farsi sentire. Quando prenoti un posto in capanne poi non ti presenti, un fenomeno in crescita che ora il club alpino svizzero cerca di sradicare con la proposta di una tassa di prenotazione. Se ne discuterà fra qualche giorno all'Assemblea dei Delegati. E poi spazio ai 20 anni di un progetto sempre più apprezzato, ovvero la passeggiata musicale organizzata dal Conservatorio della Svizzera Italiana. Un valore, quello della musica, da considerare e diffondere.
4: È chiaro che è un qualcosa che nella società di oggi dobbiamo difendere sempre di più. Oggi si tende a privilegiare attività che magari danno un riscontro immediato e sappiamo bene che per suonare Chopin su un palco è un qualcosa che richiede un impegno continuo, costante nel tempo, e nella nostra società di oggi questo valore sta sempre più passando in secondo piano.
3: Luca Medici, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, oggi ospite a Mendrisio. E infine getteremo uno sguardo su un tema in agenda da domani in Gran Consiglio, i conti consuntivi 2025 del Cantone. Meno peggio di altri anni, ma a rischio bocciatura parlamentare, il che sarebbe uno schiaffo per il governo. Domenica 7 giugno, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E partiamo da alcune cifre e tendenze che si disegnano in ambito energetico in Svizzera. Secondo un sondaggio pubblicato oggi, la popolazione elvetica continua a puntare sulle rinnovabili, eolico, idroelettrico e solare, ma chiede al contempo più garanzie sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Con quale effetto? Ebbene, cresce l'apertura verso il nucleare, anche sullo sfondo di una situazione internazionale segnata da guerre e instabilità. Il contributo è di Luca Beti.
5: Non è un no alle rinnovabili, ma è una richiesta di maggiore sicurezza. Secondo un sondaggio rappresentativo dell'Istituto GFS Bern, commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere, quasi il 60% della popolazione elvetica teme che la transizione energetica decisa dal popolo nel 2017 possa portare nei prossimi 10 anni a problemi nell'approvvigionamento elettrico. Per Agnese Zucca, ricercatrice presso il GFS Bern, non si tratta tuttavia di una messa in discussione dell'attuale politica energetica svizzera.
6: Assistiamo da un lato a una crescita dei dubbi rispetto alla capacità delle energie rinnovabili di far fronte al fabbisogno elettrico e dall'altra questa accresciuta, aumentata apertura verso il nucleare.
5: Oggi quasi 8 persone su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti. Il 59%, 9 punti percentuali in più rispetto all'anno scorso, ritiene sensato puntare sull'atomo e quindi costruire centrali di nuova generazione. Una tecnologia sostenuta soprattutto nella Svizzera tedesca, in un contesto globale caratterizzato da grandi instabilità. Ancora Zucca.
6: Lo studio è stato condotto tra l'altro a cavallo tra marzo e aprile, quindi in un momento dove le questioni energetiche erano di grande rilevanza sia in politica interna ma soprattutto in quella internazionale. come sappiamo, era un momento segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni attorno allo stretto di Hormuz.
5: Il 64% delle persone interpellate dubita che le rinnovabili da sole siano sufficienti a coprire il fabbisogno di energia elettrica. Per Annalisa Jupp, responsabile della comunicazione dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere, il sondaggio mostra che la popolazione chiede un mix energetico più ampio e maggiore pragmatismo, al di là delle contrapposizioni ideologiche.
7: L'apertura verso il nucleare è vista come un complemento alla transizione energetica, non come un freno, e cresce anche sempre più la disponibilità ad accettare compromessi, ad esempio nella tutela del paesaggio, per aumentare la produzione svizzera.
5: La questione arriva in un momento politicamente, chiamiamolo, caldo. Da una parte c'è l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea, che secondo il sondaggio è sostenuto dal 66% delle persone intervistate. Dall'altra l'iniziativa popolare Stop al Blackout e il suo relativo controprogetto, che domani verranno discussi in Consiglio nazionale.
3: E c'è da scommettere che queste discussioni saranno piuttosto animate. Intanto, fra le energie rinnovabili ce n'è una che da anni fa discutere e che ha subito accelerazioni e poi brusche frenate. Stiamo parlando dell'energia geotermica, che sfrutta il calore della profondità della terra. Parliamo di geotermia profonda. C'è infatti un progetto che sembra avanzare ed è quello nel Canton Giura. Tanto che nelle scorse settimane è stata depositata una domanda presso l'Ufficio federale dell'ambiente per poter utilizzare le acque di un fiume per la seconda fase del progetto. Ci spiega di più Laura Dick.
8: La fase esplorativa a 4 km sottoterra è iniziata nel 2023 e sta giungendo a termine. L'obiettivo era testare le prime simulazioni e sorvegliare i movimenti sismici. Si ricorda proprio questo di alcuni progetti falliti in passato, i terremoti generati dalle perforazioni nel terreno, come è successo a Basilea o a San Gallo. La seconda fase, che attende l'ok del governo giurassiano, sarà quella di stimolazione, che necessiterà diversi metri cubi d'acqua. Per questo motivo è stata depositata una domanda per utilizzare quella del fiume Tabellon. Una consultazione pubblica è stata aperta fino al 22 giugno. Il progetto è contestato fin dall'inizio per questioni di sicurezza, di finanziamento, ma anche per possibili conseguenze ambientali. Questa settimana gli oppositori sono tornati alla carica, deplorando una mancanza di dialogo con autorità e l'azienda energetica a capo del progetto. In autunno, sulla base dei pareri raccolti, si deciderà se avanzare o meno. Certo è che finora i primi risultati scientifici non evidenziano problematiche per l'avanzamento e sembrano dunque aprire la strada al primo impianto di geotermia profonda in Svizzera.
3: Passi avanti che vengono guardati con un certo interesse anche da altri cantoni, e fra questi c'è Basilea, dove, forse lo ricorderete, si svolse il primo e diciamolo catastrofico test.
9: 2007, diversi terremoti scuotono il cantone di Basilea Campagna. Le cause, le trivellazioni condotte in profondità per il progetto geotermico in corso. I timori di nuove scosse sono troppo grandi, il cantiere viene abbandonato. È solo uno dei vari insuccessi di questa tecnologia in Svizzera. Oggi le cose stanno di nuovo cambiando nella regione di Basilea. La possibilità di utilizzare la geotermia come fonte di energia è stata di nuovo analizzata. Due località individuate. C'è però un ma. Non si produrrà energia elettrica in profondità, ma calore qualche metro più vicino alla superficie. L'auspicio, un ritorno a questa tecnologia senza spaventare la popolazione.
10: Die Tiefengeothermie ist aus unserer Sicht eine langfristige Option.
9: Per Christoph Plattner, dell'Ufficio per l'Energia di Basilea Campagna, la geotermia profonda è un'opzione a lungo termine e spiega che per prima cosa si vuole osservarne il successo, poi decidere gradualmente se questa tecnologia debba essere nuovamente utilizzata usata e dove sia più sensato farlo.
10: In der Region wieder genutzt werden soll und wo das am sinnvollsten möglich ist.
9: E qui entra in gioco anche il progetto giurassiano sostenuto dalla Confederazione. Tra 3 anni potrebbe già venir prodotta energia. L'obiettivo è fornire elettricità a 6.000 famiglie. Se sarà un successo, allora potrebbe entrare in gioco Basilea. Tuttavia, ci sono già voci critiche. È inefficiente e incredibilmente costoso, dice Rudi Rechsteiner, ex consigliere nazionale socialista e membro del consiglio di amministrazione del fornitore basilese IVB. Dal punto di vista tecnico è tutto sperimentale. C'è un rischio di umidità, dice, i tempi di costruzione sono lunghi, abbiamo energia solare ed eolica molto conveniente. La geotermia non potrà mai competere con queste cose. La tecnologia data da queste trivellazioni profonde sembra ad ogni modo trovare nuovo slancio nel dibattito sull'approvvigionamento energetico svizzero.
3: Le voci raccolte dai colleghi della SRF e riassunte da Laura Dick sullo sfruttamento della geotermia profonda per la produzione di energia. Dall'estero ora per occuparci delle elezioni legislative in Armenia, un piccolo paese di 3 milioni di abitanti incastonato fra Russia ed Iran, al quale presta grande attenzione anche l'Unione Europea. Il primo ministro uscente Nikol Pashinyan negli ultimi anni ha voluto un avvicinamento con Bruxelles, oltre che con l'Azerbaigian, una mossa che ha fatto infuriare Mosca. Il voto di oggi è anche una sorta di referendum proprio su questo. Ne parliamo con la giornalista Luna De Bartolo, che ritroviamo nella capitale Yerevan. Allora Luna, i seggi sono chiusi pochi minuti fa, che campagna è stata questa?
11: Il voto in realtà oggi è stato tranquillo, le votazioni si sono svolte in modo regolare, non ci sono stati particolari incidenti. La campagna invece è stata estremamente aggressiva, polarizzata, e i toni sono stati molto accesi e ci sono state interferenze esterne che hanno complicato il quadro. Da un lato è la Russia, che è lo storico alleato armeno, che è, diciamo, sempre più irritato dalle iniziative di Yerevan, che è alla ricerca di nuovi partner, in realtà non solo occidentali, che possano aiutare il paese a diminuire la dipendenza da Mosca praticamente in tutti i campi, il commercio, le importazioni di energia. E questa proprio è stata la leva che Mosca ha utilizzato in queste settimane per fare pressioni, quindi limitazioni a tutta una serie di export, minacce di interrompere le forniture di energia a basso costo e campagne di disinformazione, fake news. Consideriamo che Pashinyan, il premier uscente, pur non volendo rompere con Mosca, ha all'opposizione tutti dei partiti che sono compattamente filorussi e che vogliono rinsaldare l'asse con Mosca. E dall'altro lato è l'Occidente, che ha risposto con grande entusiasmo alle aperture di Yerevan e ha appoggiato in modo esplicito il premier uscente Pashinyan, varcando anche, insomma, una linea che potrebbe anche aver contribuito a irritare ulteriormente il Cremlino.
3: Abbiamo parlato del primo ministro, che è stato fatto oggetto di una campagna diffamatoria anche piuttosto pesante. Nei sondaggi comunque rimane il favorito. Cosa sta giocando a suo favore?
11: Il nodo principale del conflitto con l'Azerbaigian si giocava sul Nagorno-Karabakh, questa exclave all'interno dei confini dell'Azerbaigian, ma abitata da armeni, e si è chiusa in modo tragico nel 2023, quando l'Azerbaigian, con un'operazione militare, ha provocato l'esodo forzato dell'intera popolazione armena che abitava quella regione, ma dall'altro lato ha aperto alla possibilità di una normalizzazione tra questi due paesi, ed è quello che sta avvenendo nella 2025 a Washington, sotto l'egida del presidente Donald Trump, è stato firmato effettivamente un accordo di normalizzazione, e quindi per gli armeni vivere in pace dopo un trentennio di conflitti è un qualcosa di estremamente rilevante, insomma. Il punto principale è che Pashinyan ha un'idea piuttosto radicale di paese, un paese che appunto non è più ancorato a delle narrative revanchiste e a quello che lui chiama il culto del trauma, al cui centro appunto c'è il Nagorno-Karabakh, la necessità di riprendere il Nagorno-Karabakh, ma un'Armenia in pace con i propri vicini, in una regione finalmente florida e che punta sullo sviluppo all'interno dei propri confini.
3: I risultati sono attesi nelle prossime ore. Cosa è prevedibile possa cambiare con questo voto per l'Armenia?
11: Se Pashinyan otterrà una maggioranza veramente solida, possiamo aspettarci un'accelerazione di tutti questi processi, una diversificazione più marcata, quindi un avvicinamento ulteriore all'Occidente e una continuazione del processo di pace con l'Azerbaigian, che veramente potrebbe cambiare una regione che tra l'altro è chiave per il commercio tra Cina ed Europa. Nel Caucaso passa la via più breve commerciale, logistica, energetica tra la Cina e l'Europa. Nel caso assai meno probabile di una vittoria dell'opposizione, avremo chiaramente la fine di tutte queste politiche portate avanti da Pashinyan, un ritorno dell'Armenia nella sfera di influenza russa e molto probabilmente la fine del processo di normalizzazione con Azerbaigian e Turchia.
3: Le spiegazioni di Luna De Bartolo, giornalista freelance che collabora con La Repubblica. E nella notte dovrebbero arrivare anche i risultati delle elezioni in Kosovo, un paese alle prese con una crisi politica che si sta trascinando da tempo. È infatti la terza volta in meno di 16 mesi che si vota per il rinnovo del Parlamento e c'è il rischio che il premier uscente Albin Kurti, il favorito, non riesca ad uscire dallo stallo politico neanche a questa tornata. In Francia invece manca ancora poco meno di un anno all'elezione presidenziale, ma la campagna è ormai già ben avviata. Dopo quello dell'ex primo ministro centrista Gabriel Attal, oggi si è tenuto il raduno di Jean-Luc Mélenchon, il candidato di sinistra radicale. Siamo con la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini, in diretta. Dunque, Annalisa, l'obiettivo per Jean-Luc Mélenchon è di essere il candidato unico della sinistra.
12: Sì, buonasera. Proprio così, Jean-Luc Mélenchon lo ha detto molto esplicitamente oggi durante il suo meeting. È la France Insoumise, il suo partito, ad essersi guadagnata l'onore di marciare in prima linea contro il Rassemblement National, il partito di estrema destra rappresentato da Marine Le Pen. Pensate, per Jean-Luc Mélenchon addirittura le primarie di sinistra sono finite ancora prima di iniziare. Ecco, questo è un messaggio molto chiaro lanciato al resto della sinistra, dai Verdi ai socialisti, che come spesso è accaduto questi ultimi anni in Francia, si stanno impantanando sulla questione delle primarie unificate. Ecco, non c'è bisogno di primarie, pensa Jean-Luc Mélenchon, l'unico a poter battere Marine Le Pen è proprio lui e solo così la vittoria sarà possibile per la sinistra. Ecco, una vittoria che peraltro secondo Mélenchon è davvero necessaria perché il sistema sociale francese è caduto in rovina durante gli anni del macronismo e quanto ha spiegato oggi durante il suo meeting. Sono anni da cancellare secondo Jean-Luc Mélenchon, 10 anni totalmente da dimenticare. Mélenchon peraltro ha proposto di tornare alla pensione a 60 anni e di aumentare il salario minimo. Certo, in realtà la strada per le elezioni è ancora lunga, ma la France Insoumise conta sui propri elettori. Pensate che Jean-Luc Mélenchon oggi ha detto ai propri sostenitori: quando tornate a casa prendete un quaderno e scrivete il nome di 3 persone a cui cercherete di far cambiare idea in tempo per le elezioni. Ecco, la campagna di Jean-Luc Mélenchon oggi è davvero iniziata.
3: Annalisa, dicevi che Mélenchon punta tutto sulla sua base elettorale, che per lui è un po' il simbolo della nuova Francia.
12: Esatto, lui utilizza proprio questa espressione, la Nouvelle France, la nuova Francia, una Francia che si è creata nei secoli con l'immigrazione e l'ha ribadito anche oggi. Un francese su 3 è discendente di immigrati e noi crediamo che il nostro paese non sia razzista, sono queste le parole di Jean-Luc Mélenchon. Questa narrativa in realtà è diventata sempre più importante per lui, non è un caso peraltro se il meeting di oggi si è svolto a Saint-Denis, anzi è un simbolo che la dice lunga. Saint-Denis è una città nella banlieue nord di Parigi, una città di forte immigrazione soprattutto africana, e Saint-Denis è diventata una delle roccaforti della France Insoumise perché alle elezioni comunali di qualche mese fa è stata conquistata da Bali Bakayoko, sindaco figlio appunto dell'immigrazione e fedele a Jean-Luc Mélenchon. In realtà però storicamente Saint-Denis è anche soprattutto una città simbolo della storia francese, basti pensare che i re di Francia sono sepolti proprio nella maestosa basilica di Saint-Denis. Ecco, dunque questa città oggi è diventata l'unione simbolica perfetta per Jean-Luc Mélenchon e per la sua visione per questa campagna elettorale, quella di una Francia eterogenea, in continua evoluzione, ma che non si dimentica dei suoi simboli e della sua storia. Ecco, è proprio questa, secondo la France Insoumise, secondo Mélenchon, l'unica strategia vincente per battere il Rassemblement National alle urne, appunto, lo dicevi tu, tra poco meno di un anno.
3: In diretta da Parigi, Annalisa Cappellini. In Ticino ora per concentrarci sui lavori in Gran Consiglio. Infatti domani si apre una seduta che è particolarmente lunga ed impegnativa. Fra i temi in agenda ci sono anche i conti consuntivi 2025 del Cantone. Un bilancio che si chiude, ricordiamolo, con un passivo di 30 milioni di franchi, quindi assai meno peggio del previsto, ma che comunque sembra scontentare praticamente tutti in Parlamento. E all'orizzonte, come già successe 2 anni fa con il consuntivo 2023, si prefigura dunque una clamorosa bocciatura. Il contributo è di Marcello Ierace.
13: Sono passati 2 anni dalla bocciatura del consuntivo 2023 dei conti del Ticino e nei prossimi giorni la situazione potrebbe ripetersi perché il Parlamento sembra fortemente intenzionato a rispedire al mittente anche la chiusura di bilancio del 2025. Un no che avrebbe un valore politico ancora più forte rispetto a quello di 2 anni fa, perché il passivo è molto meno grave, meno 30 milioni di franchi rispetto ai meno 120 milioni del 2023, e soprattutto perché domani si arriva al voto senza nemmeno un rapporto che chieda esplicitamente di approvare i conti. La maggioranza, formata da PLR, Centro e Lega, ha deciso infatti di non bocciarli a priori, ma di mantenere aperto il voto fino al termine della discussione in aula. Una scelta che ci si aspetterebbe arrivi da partiti in opposizione al governo o in minoranza, non certo da chi in governo detiene la maggioranza.
14: Non è un mistero che tra governo e Parlamento non c'è un'intesa come invece dovrebbe esserci, ma questo è dato anche dal fatto che purtroppo, senza nessun giudizio sui singoli consiglieri di Stato, il governo in quanto tale non si presenta come una compagine unita dietro a un progetto di legislatura, ma ognuno fa un po' il suo.
13: Fiorenzo Dadò, deputato del Centro, ha firmato il rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione, ma le chiedo ancora, vista la situazione, cosa potrebbe emergere in aula che vi faccia cambiare idea?
14: Noi ci aspettiamo un atteggiamento propositivo da parte del governo, coeso, e ci aspettiamo naturalmente anche determinate garanzie per il futuro.
13: Però il rischio di una bocciatura resta piuttosto alto.
14: Sì, è verosimile che questo consuntivo non venga approvato, ripeto, se il governo e se i consiglieri di Stato non sapranno dare delle indicazioni, soprattutto a medio lungo termine, su cosa si intende fare per sanare le finanze del cantone e dare un nuovo slancio, se si pensa ad esempio all'economia, ma non solo, che tutti si attendono.
13: Anche perché ci sono sul tavolo altri 2 rapporti ed entrambi chiedono di bocciare i consuntivi 2025. Uno è dell'UDC ed è firmato da Tiziano Galeazzi e Alain Bühler, che ascoltiamo.
15: Il consuntivo 2025, d'altronde come quelli passati, non racconta una storia di risanamento, diciamo. Quindi sì, è più una storia di fortuna. Senza il versamento straordinario della BNS, che non era neanche a preventivo, e senza quell'importante sopravvenienza fiscale derivata dall'imposta di successione, il deficit sarebbe stato vicino ai 180 milioni. Quindi abbiamo un problema strutturale che resta sul tavolo e un Consiglio di Stato che, come ha fatto in passato, ancora oggi non intende agire.
13: In futuro, ricorda l'UDC, si prospetta una tempesta finanziaria perfetta e questo governo palesa immobilismo. È per questo che come UDC reclamate proprio la poltrona di capo del DFE.
15: Noi non reclamiamo un posto. Noi abbiamo detto che c'è una sfida e siamo pronti. Il nostro partito già a novembre 2025 aveva presentato quello che è un ipotetico piano di rientro a partire dal 2027 sull'arco di 4 anni. Quindi l'esercizio noi abbiamo già iniziato a fare. Noi, se i cittadini ticinesi ci daranno la fiducia, siamo disposti a sederci a quella scrivania ingrata in questo momento e soprattutto affrontare quelli che sono i problemi finanziari di questo cantone.
13: La dipendenza dalla Banca Nazionale e il capitale proprio negativo sono temi che ritroviamo nel rapporto UDC, ma anche in quello firmato da Partito Socialista e Verdi, che chiede ugualmente di bocciare i conti. Ivo Duris, come valutiamo questa inattesa convergenza di temi?
16: La differenza è che loro sono stati la concausa dello svuotamento delle casse del cantone, dello Stato, ed è noto in tutto il mondo che la politica liberista prima affama la bestia, cioè vuol dire svuota le casse dello Stato, e una volta affamata la bestia taglia i servizi alle persone fragili.
13: La critica della sinistra non è solo puntuale, relativa all'operato del solo 2025, ma si punta il dito sulla politica economica e finanziaria del governo dell'ultimo decennio, tanto che anche i socialisti hanno mostrato interesse a prendere in mano il Dipartimento Finanza e Economia.
16: Più che altro è per evidenziare che ci sono delle modalità diverse di gestire le finanze, di gestire la politica economica. È un'occasione per dire quel tipo di politica economica che è stata sostanzialmente una politica fiscale che oggi penalizza il nostro cantone, non la condividiamo, le nostre ricette sono altre.
13: E in vista proprio di quella scadenza, le elezioni cantonali del prossimo anno, il Parlamento è pronto a mandare dei segnali chiari e inequivocabili. E quale momento migliore se non l'ultimo consuntivo della legislatura?
3: Dalla politica alla musica per segnare un anniversario. Questo fine settimana si è infatti svolta la 20ª edizione della passeggiata musicale della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Non si tratta di una vera e propria passeggiata, ma di un percorso musicale che negli ultimi giorni ha toccato Riva San Vitale, Lugano, Bellinzona e Mendrisio e che ha permesso ad allievi della scuola e a professionisti di lasciare le sale da concerto e portare la loro musica in mezzo alla gente. Umberto Gatti è stato oggi a Mendrisio per l'ultimo concerto di questa edizione e questo è il suo reportage.
17: Queste passeggiate musicali, un modo per portare la musica fuori dalle sale da concerto, come lo valuta?
18: Per me è meglio, nel senso che io preferisco venire in queste occasioni piuttosto che andare ai concerti, ma è puramente personale come cosa, mi piace di più.
19: Lo trovo molto positivo e trovo che sia un nuovo modo di usufruire della musica aperta a molte più persone che non andrebbero magari in una sala di concerto, quindi li vedo molto positivamente, una bella cosa.
20: Soprattutto anche pensando ai piccoli è uno spazio più informale e possono esplorare la musica anche di qualità.
17: Luca Medici, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, le passeggiate musicali compiono 20 anni, che cosa sono diventate oggi?
4: Sono il desiderio di andare in mezzo alla gente e di presentare la musica non solo a chi sceglie di andare a sentire un concerto, ma anche chi passa per caso e chi magari in maniera totalmente estemporanea si trova immerso in una scena da concerto. Diciamo che lo spunto da cui è partito un po' il tutto era questa messa in scena a Zurigo, dall'opera e nella stazione, che ho trovato una cosa fenomenale, perché regala dei momenti musicali, avvicina la musica, senza potere di autodifesa per nessuno, e questo secondo me ha un impatto travolgente sulla società. Quello che abbiamo visto stamattina sicuramente è un esempio perfetto, con bambini piccoli sul palco, e soprattutto è anche l'occasione per chi ascolta di avere uno spaccato di musica che non avrebbe altrimenti, perché neanche in radio uno ascolta in un pomeriggio così tanta musica diversa e con così tanti vettori diversi.
17: Claude Aury, lei è musicista e docente presso il conservatorio. Questo è un momento privilegiato per il pubblico, ma immagino che lo sia anche per ragazzi e professionisti.
21: La cosa bella di questo appuntamento cellissimo è proprio quella di unire le generazioni, quindi dai bambini che hanno appena cominciato, che suonano una parte più semplice ovviamente, ma insieme a quelli più avanzati e insieme a concertisti, quindi è uno scambio reciproco.
17: Immagino ci sia anche l'aspetto di uscire dalla sala da concerto, di uscire un po' dalla propria zona di comfort.
21: Certo, cambiano completamente i parametri. È ovvio che suonando così insieme si mette l'attenzione su altri aspetti. Non è pensabile arrivare alla perfezione che si ottiene in un'orchestra professionale o con colleghi concertisti, questo è ovvio. Però è proprio lì la sfida, e il bello di questa sfida è che poi si riesce a ottenere un risultato assolutamente godibile, ma soprattutto tantissime emozioni.
17: Luca Medici, in conclusione, i giovani sono ancora affascinati dalla musica?
4: È chiaro che è un qualcosa che nella società di oggi dobbiamo difendere sempre di più. Uso il verbo difendere proprio perché oggi si tende a privilegiare attività che magari danno un riscontro immediato, e sappiamo bene che per suonare Chopin su un palco è un qualcosa che richiede un impegno continuo, costante nel tempo, e nella nostra società di oggi questo valore sta sempre più passando in secondo piano.
17: E per strizzare l'occhio al grande pubblico e attirare nuove leve non mancano anche i brani più conosciuti.
3: Chiudiamo Chiudiamo l'edizione con uno sguardo su uno dei settori turistici estivi rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea infatti un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, in sostanza coloro che prenotano e che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
0: Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi infatti modifiche e cancellazioni restano gratuite purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
1: Ja, was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende ihre Plätze buchen.
22: Sì, quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi aperte diverse opzioni. Scelgono poi quella con il meteo migliore o con l'itinerario più favorevole. Di conseguenza i posti restano occupati fino a poco prima della scadenza della cancellazione. Succede anche che si prenoti la stessa capanna su più fine settimana, per poi scegliere all'ultimo quello più bello. Così già da inizio stagione molti posti risultano occupati. Tutto questo rende più difficile pianificare il soggiorno per gli altri ospiti che vorrebbero a loro volta recarsi in una capanna.
0: Anche i no-show di poche persone hanno un impatto considerevole se si considera l'intera stagione.
22: I gestori dei rifugi vivono di questo reddito e anche poche assenze possono pesare. Per esempio, 5 persone in meno a tavola ogni fine settimana sull'arco della stagione diventano già un centinaio di presenze perse. E se si considera una spesa di circa 100 franchi a persona, si parla di fino a 10.000 franchi di entrate in meno.
1: 100 Franken Umsatz sind das 10.000 Franken, die in diesem Beispiel bereits fehlen.
0: Spetterà l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero il prossimo 13 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
3: Per stasera è tutto, ora c'è la pagina sportiva, a seguire poi la cultura con Angelica Arbasini e 6 di sera Magazine. Protagonisti della puntata sarà il giornalista e critico dell'arte Mimmo Di Marzio. Buona serata.
23: Lo sport.
24: Buonasera da Patrick Locatelli. In corso la finale maschile della Roland Garros che vede in campo Alexander Zverev e Flavio Cobolli, 2-7-1 per il tedesco, il parziale. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, partito da e arrivato al primo posto al termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato, sotto gli occhi anche di Marco Odermatt, dietro all'italiano alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, divenuto il pilota più giovane di sempre a vincere su questo tracciato. Si è piazzato Hamilton a terzo, invece Hajar. Fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car a pochi giri dal termine, e Verstappen che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint ieri, lo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti, come nella gara breve, alla connazionale Acosta e un altro italiano, non Bezzecchi, bensì Bagnaia. A Stoccolma sta facendo tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreau che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53,98, e poi c'è l'attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5,80 m. Il primato, lo ricordiamo, è di 6,31, non solo non l'ha ritoccato ma ha concluso in seconda posizione dietro l'australiano Marshall che ha saltato 5,90. Chiudiamo con il calcio. A 4 giorni dall'inizio del mondiale, Vladimir Petkovic ha rinnovato il contratto che lo lega alla nazionale algerina sino al 2028, e poi ci sono ancora le ultime amichevoli da disputare. Tra quelle di questa sera segnalo Grecia-Italia, Croazia-Slovenia e Marocco contro Norvegia.
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 8 giugno. La mattinata al sud sarà parzialmente soleggiata con lo sviluppo di cumuli e dalla serata arriveranno rovesci o temporali sparsi. Al nord sarà abbastanza soleggiato in mattinata, poi in giornata aumenterà la nuvolosità seguito da rovesci o temporali che localmente saranno anche di forte intensità. Al sud le temperature saranno comprese tra i 16 e i 27 gradi, al nord tra gli 11 e i 25. Per oggi è tutto, buon inizio di settimana dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
5: Sei di sera magazine.
6: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi vi

0: arte e di mercato dell'arte per le pagine culturali del quotidiano Il Giornale. E dunque gli acquarelli nostalgici di Herman Hesse, i tratti rock di Paul McCartney e David Bowie, i disegni erotici di Federico Fellini, i paesaggi della campagna inglese di Winston Churchill, le fotografie pop di Johnny Depp. Tanti sono i celebri personaggi, un'unica, quasi segreta, grande passione, la pittura, appunto. Il libro racconta la storia umana e psicologica di coloro che non hanno saputo accontentarsi della propria celebrità nella letteratura, nello spettacolo, nella politica, ma hanno cercato e trovato sulla tela la via per raggiungere il proprio equilibrio interiore. Questa, diciamo, necessità pittorica ha in molti casi generato risultati sorprendenti, al punto che oggi molti di questi artisti paralleli sono finiti nelle collezioni dei musei o delle grandi collezioni private. Il libro si snoda attraverso una serie di ritratti che narrano con aneddoti divertenti e immagini delle opere il percorso avventuroso da outsider nell'affascinante mondo dell'arte. E io do il benvenuto all'autore di questo saggio romanzato, Gli Insospettabili, Mimmo Di Marzio. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a voi, grazie di questa ospitalità.
0: E di personaggi ce ne sono tanti, celebri per lo più e insospettabili, o alcuni più insospettabili. Abbiamo Goethe, abbiamo detto, abbiamo anche Johnny Depp, il re Carlo.
1: Il re Carlo d'Inghilterra.
0: D'Inghilterra addirittura. Allora, da dove iniziamo? Dai più insospettabili?
1: Volevo dire questo, cioè io ho preso questi personaggi, diciamo, ho preso una trentina di personaggi, diciamo, fra i più noti al pubblico. Poi quello del doppio talento è una cosa che riguarda un'infinità di personaggi minori e anche di persone, diciamo, tra virgolette, normali, cioè persone che hanno un talento artistico e magari non lo mettono a frutto perché fanno un altro lavoro. Ecco, qui invece io parlo di personaggi molto famosi, personaggi scelti tra grandi letterati, non so, come appunto come Kafka, come Goethe, Victor Hugo, Herman Hesse, che è una figura cara agli svizzeri, Dino Buzzati, e drammaturghi come Pasolini, Testori, Strindberg, registi, cineasti come Fellini, come lo stesso Pasolini, Zavattini, Dario Fo, grandi compositori e musicisti come Schoenberg, per esempio, e cantanti noti, insomma, rock star come Bob Dylan, David Bowie, Paul McCartney. E poi abbiamo attori di Hollywood, anche tanti attori di Hollywood, che alcuni dei quali oggi hanno una seconda vita da pittori a 360 gradi e a tempo pieno, come Sharon Stone, per esempio, che fa mostre in tutto il mondo, e poi anche altri insospettabili come Johnny Depp o come Sylvester Stallone, e altri un po' più, diciamo, un po' più antichi, come per esempio Anthony Quinn e Tony Curtis, che molti di noi si ricorderanno. Allora, tutti i personaggi che non avevano bisogno di fama, perché avevano già una fama internazionale, alcuni addirittura erano prossimi al Nobel, come lo stesso Herman Hesse, come Winston Churchill, premi Nobel per la letteratura, Günter Grass, Bob Dylan, quindi non avevano bisogno di esibirsi, e infatti per molti di loro la pittura come seconda vita, diciamo, è stata una passione privata, a volte segreta, tenuta, diciamo, molto riservata. Altri invece hanno fatto mostre. E la cosa che più mi ha colpito, per il motivo per cui ho scritto questo libro, è che appunto queste persone non hanno saputo resistere a questa necessità profonda, cioè quella di sporcarsi le mani con i colori, di mettersi davanti a una tela bianca ed esprimersi con una creatività per immagini che è molto diversa rispetto alla creatività con le parole, per cui molti erano poeti, scrittori, oppure il fatto di recitare, una necessità profonda. E per molti di questi l'amore per la pittura era qualcosa che si portavano avanti.

0: dietro fin da bambini, cioè era un amore antico, insomma, molti, molti per esempio, fra gli insospettabili, mi piace ricordare un po' la storia di Silvestre Stallone. Silvestre Stallone, lui dipingeva fin da ragazzino, racconta nel libro che lui comperava le tele a $2 e dipingeva e poi le rivendeva a $5 e con quei soldi si comprava il biglietto dell'autobus per andare a scuola. Ma la cosa più curiosa e anche divertente è che il personaggio di Rocky Balboa, per cui diciamo Stallone è celebre, nasce da un quadro, cioè il personaggio Rocky è anzitutto un autoritratto che fece Stallone di un ragazzo così di periferia, il volto un po' provato dalle durezze della vita e che poi lui trasformò in sceneggiatura. Peraltro inizialmente Rocky non doveva essere un boxer, ma doveva proprio essere un artista di strada, nella sua prima idea del film. Poi dopo scelse il boxer perché riteneva che fosse un po' più popolare rispetto a quello di un artista. Comunque, insomma, le storie sono tante, insomma, l'amore antico per la pittura è un amore molto molto diffuso fra questi personaggi. Per esempio, non so, prima abbiamo citato Re Carlo d'Inghilterra. Per esempio, Re Carlo d'Inghilterra è un acquarellista dai tempi del college, un vero amante dell'acquarello, ne ha dipinti tantissimi e lui diciamo per tutta la sua vita fino a oggi ha mantenuto questo spazio costante e questa relazione costante con la pittura. Un paesaggista, chiaramente i paesaggi così della Scozia, a lui molto cari, il castello di Balmoral, quello della, diciamo, della regina madre. Ma ecco, lui nel libro dice: io per me la pittura è l'unica cosa che mi fa entrare in un'altra dimensione, mi fa entrare e mi fa toccare delle corde dell'anima che nessun altro mio impegno, né ufficiale né privato, riesce a farmi raggiungere. Insomma, ci sono storie, aneddoti veramente interessanti, molti inediti, anche tra le rockstar, insomma David Bowie per esempio, anche lui era David Bowie, così come altri, aveva fatto un'accademia d'arte e anche lui, diciamo, è andato avanti a dipingere e anche a collezionare.
1: Ecco, ma come mai alcuni di loro hanno tenuto questa attività pittorica privata o segreta?
0: Ma allora, il fatto che è abbastanza diffuso e che io ho raccolto dai racconti di questi personaggi, racconti o in forma diretta o in forma indiretta, è che molti di questi trovavano veramente una dimensione, una forma di, come dire, di pace interiore attraverso la pittura, che né la musica, né la letteratura, né la poesia riusciva a soddisfare. Molti di questi personaggi si sono curati dalla depressione con la pittura, consigliati dai loro terapeuti. Per esempio, uno di questi, per esempio, era lo stesso Winston Churchill. Winston Churchill, il quale racconta nel libro, c'è un punto in cui scriveva: dice, io ho avuto una vita meravigliosa, tutte le mie ambizioni sono state raggiunte tranne una, non sono riuscito a diventare un bravo pittore. Che poi non è vero, perché Winston Churchill ha fatto in tutto circa 500 quadri e oggi i suoi quadri vengono abbattute alle aste a cifre molto, molto importanti, e c'è la sua casa museo di Chartwell nel Kent, che è un museo a lui dedicato. Però lui nel 1915 cadde in una profonda depressione quando insomma, dopo le dimissioni da alto ammiraglio della Marina britannica, e lì, diciamo, consigliato da un amico vicino di casa che era un pittore, cioè cominciò a dipingere e addirittura scrisse un piccolo trattato sulla pittura che si intitola Painting is a Pastime, cioè un passatempo con la P maiuscola, però, perché insomma, riconoscendo alla pittura questo ruolo terapeutico. Ma un altro che si è curato dalla depressione con la pittura è il vostro Herman Hesse, perché come tanti svizzeri sanno, insomma, lui quando poi venne dal nord, venne tra i paesaggi dell'Engadina, iniziò a girare col cavalletto, insomma era la persona più felice del mondo. Lui era depresso e il suo terapeuta, che era uno junghiano, perché gli psicoanalisti junghiani hanno un po' molto questo, questa diciamo, strategia del fare, dell'esprimersi con la manualità per tirare fuori l'interiorità. Ecco, lui, consigliato dal terapeuta, che gli disse, lei dice, anche dipingere, disse il dottor Josef Lange, disse anche dipingere, le assicuro, può essere utile alla guarigione. E lui lo fece. In tanti c'è questo aspetto. Un altro che si è curato grazie alla pittura, ma d'altra parte l'arte terapia non è una cosa che ci siamo inventati, insomma l'arte terapia si sa che
1: No,
0: esiste, ma
1: certo.
0: questi, per le storie di questi personaggi sono una testimonianza diretta. Un altro fu il nostro Federico Fellini, grande regista, cioè, il quale anche lui soffriva di depressione, e anche lui fu consigliato dal suo terapeuta, anche lui junghiano, di disegnare tutto quello che gli veniva in mente, soprattutto i sogni. Infatti il suo libro I Sogni, insomma, che è un volume, diciamo, ormai famoso, lì ci sono tutti i personaggi che poi dal disegno, dalla vignetta, diventano poi personaggi dei suoi film. Ecco, la cosa interessante è questo. Ecco, tra questi insospettabili, poi ci sono quelli che,
1: Che sono
0: da una
1: più
0: parte,
1: probabili perché sono magari intellettuali o già scrittori, penso per esempio a Buzzati.
0: certo. Beh, Buzzati, ecco, infatti è interessante, ecco, citare Buzzati, perché Buzzati, così come Fellini, diciamo, mescolava poi di fatto alla fine il suo talento pittorico con il suo lavoro. Beh, così come Fellini disegnava i personaggi dei suoi film, lui diceva: io li disegno prima perché voglio guardarli bene in faccia, i miei personaggi, prima di inventarmi, diciamo, le sceneggiature. Alcuni appunto mescolavano questo loro talento con il loro lavoro, e questi forse erano i più fortunati, perché in qualche modo riuscivano a far quadrare il cerchio. Ma Buzzati era uno di questi. Buzzati, che noi ricordiamo come grande romanziere, l'autore del Deserto dei Tartari, romanzi straordinari, giornalista, autore, anche drammaturgo. Lui disegnava, dipingeva e faceva queste, lui le chiamava le storie dipinte, mescolava i due linguaggi, cioè il linguaggio della scrittura, il linguaggio prosaico alla pittura e al disegno. Arrivò un po' presto, perché non era capito Buzzati, perché eravamo negli anni 60, ma non ci dimentichiamo che Buzzati fu un antesignano anche artisticamente. Cioè, Buzzati, a proposito di storie dipinte, lui realizzò la prima graphic novel europea, che era il poema a fumetti. Il poema a fumetti, questa storia, la storia della trasposizione contemporanea del mito di Orfeo e Euridice, diventa questo fumetto noir, così, diciamo, sperimentale per quell'epoca, che non era capito. La graphic novel si impone in tutta Europa negli anni 80. Lui il poema fumetti lo scrisse, lo pubblicò nel 69, quindi parliamo, cioè, più di 10 anni prima. È interessante notare anche questo, cioè ci furono alcuni di questi personaggi che, pur essendo al di fuori degli schemi, pur essendo al di fuori del circuito ufficiale diciamo, dell'arte, molti erano anche un po', come dire, diciamo, oggetto anche un po' di ironia da parte della critica, no? Dei simpatici dilettanti. In realtà loro si prendevano la libertà poi di sperimentare, come fece Buzzati e come fecero altri. Per esempio, Victor Hugo, l'autore dei Miserabili, grande poeta, autore dei Miserabili, lui era uno che assolutamente, lui diceva: io sono un poeta, sono un scrittore, però lui usava poi lo stesso inchiostro con cui scriveva i suoi capolavori, poi a fine giornata li diluiva con l'acqua, e questi inchiostri diventavano su carta delle visioni meravigliose e delle visioni surreali. Lui, così come altri personaggi del libro, era amico di artisti importanti. Lui conosceva Delacroix. Delacroix diceva: se Victor Hugo non scrivesse, sarebbe il pittore più importante di tutti della nostra epoca. Insomma, lui nell'Ottocento, insomma, fu un antesignano del surrealismo, perché le sue visioni pittoriche sono assolutamente surrealiste. Il surrealismo nacque sempre in Francia, Nel 1924 lui a Parigi nel 1830 faceva già, diciamo, dei quadri surrealisti. Un altro personaggio, un'altra figura interessantissima è Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, figura del Risorgimento italiano, primo ministro, eccetera, romanziere, eccetera, eccetera. Sposò la figlia di Alessandro Manzoni, perché ambiva a diventare, insomma, famoso romanziere prima di buttarsi completamente nella politica. Ma Massimo D'Azeglio inventò un genere pittorico nell'Ottocento che era il paesaggio istoriato, cioè le scene di battaglie nel paesaggio romantico. Fu un'invenzione sua, che poi fu copiata dai pittori tedeschi, svizzeri e di mezza Europa. Poi dopo non dipinse più, però i suoi quadri sono in musei importanti come la Pinacoteca di Brera, come il Museo d'Arte Moderna, come la Galleria d'Arte Moderna di Torino. Cioè, molti di questi autori, di questi simpatici dilettanti, come qualcuno li chiama, molti sono nei
1: Ecco,
0: musei.
1: infatti volevo chiederle proprio questo. Abbiamo detto scrittori, intellettuali, artisti, musicisti, celebrità, politici e capi di Stato, da Goethe a Sharon Stone, proprio di periodi completamente diversi, ma le opere di questi personaggi,
0: Artisti,
1: dove,
0: chiamiamoli artisti,
1: artisti, chiamiamoli artisti, dove
0: non
1: sono
0: autori.
1: finite queste opere?
0: Allora, nel libro, allora io proprio perché ho voluto fare, diciamo, un saggio romanzato, quindi raccontare un po' l'altro volto di questi famosi personaggi, ma prendendo, attingendo da fonti scientifiche. Allora, questo libro, intanto, diciamo, io per ogni autore, poi alla fine di ogni capitolo spiego e racconto e descrivo dove sono le opere. Molte sono nei musei, molte sono, per esempio, August Strindberg, che è il grande drammaturgo, l'inventore del dramma da camera, il dramma, cioè il teatro per pochi spettatori. Lui faceva dei paesaggi marini straordinari, pieni di pathos, pieni di beltanchant, i quadri, questi, i mari di Strindberg, che poi lui dipinse anche per pochi anni, anche lui depresso, infelice, pieno di debiti, dichiarò: la pittura mi ha salvato, mi ha aiutato a uscire da quello che lui chiamava l'inferno in terra. Ecco, i quadri di Strindberg, le sue marine, sono al Museo d'Orsay di Parigi, sono al Museo Nazionale di Stoccolma, quindi tanti sono nei musei. Tanti sono nelle fondazioni, diciamo, istituite poi dagli eredi, oppure case museo, come nel caso di Church. Io spiego in ogni capitolo e soprattutto ho cercato di far vedere delle cose, per cui ho insistito per pubblicare delle immagini, per cui c'è almeno un'immagine
1: Sì, ci
0: o di
1: sono delle
0: quadri.
1: bellissime immagini che accompagnano appunto i testi.
0: Sì, io ho per me era una condizione sine qua non poter pubblicare le immagini, perché giustamente uno diceva: ma parliamo di Hermanese, ma fateci vedere i quadri, cosa dipingeva? Parliamo di Sharon Stone, pittrice, ormai lei fa la pittrice a tempo pieno, vediamo i quadri. Quindi io ho insistito molto per pubblicare delle immagini, perché il lettore ha diritto poi a vedere, poi tante cose se le andrà a cercare. Il signor Johnny Depp, anche lui, diciamo, ormai si è buttato nella pittura, anche perché poi per molti si è dimostrato anche essere qualcosa anche di redditizio, perché per esempio nel capitolo dedicato a Johnny Depp lui racconta che quelli che furono gli anni peggiori della sua vita, dal 2016 al 2022, quando, insomma, la battaglia legale con la ex moglie, la Amber Heard, e poi i debiti e i problemi di tossicodipendenza, di alcol, insomma. Lui dice: i 5 anni peggiori, che lui ha riassunto in un autoritratto intitolato appunto Five, i 5 anni peggiori della mia vita. Questo autoritratto è ben diverso, diciamo, dal volto così un po' scanzonato a cui siamo abituati di Johnny Depp. È un volto invece scavato, cupo, e lui pienamente riconoscibile. E lui a un certo punto in quegli anni lì cominciò a dipingere, aiutato anche da una galleria inglese, la Castle Fine Art, che iniziò a dipingere e insomma ha guadagnato un bel gruzzoletto. Si parla di almeno 5 milioni di sterline, di dollari, perdono. Quindi facendo ritratti un po' alla Andy Warhol, no? Ritratti pop di personaggi pop, Alice Taylor, Al Pacino, oppure i personaggi americani, i personaggi morti giovani, tipo come Bob Marley. Insomma, i suoi quadri vanno a ruba, come tanti di questi. Poi alla fine, poi chiaro che è un collezionismo particolare,
1: Ed è
0: per
1: dettato
0: fare
1: anche
0: una
1: dal
0: presenza.
1: personaggio,
0: Beh,
1: probabilmente.
0: sì, diciamo di sì, nel senso, Paul McCartney dei Beatles, per esempio, il grande leader dei Beatles, lui, insomma, a una delle sue mostre, insomma, a Liverpool, venne la regina Elisabetta. Insomma, è chiaro che se fosse andato qualcun altro, magari la regina non veniva. Però, per esempio, molti di questi hanno un po' questo cruccio, lo dicono nel libro, no? Cioè, io, del riconoscimento, no? Perché c'è un riconoscimento che è un riconoscimento pubblico e poi esiste un riconoscimento più intimo, più privato, no? Questa è una cosa che riguarda molti di noi, cioè noi abbiamo un'immagine pubblica, però poi c'è qualcosa che abbiamo dentro, che resta dentro di noi e per la quale vorremmo essere riconosciuti.
1: Gli insospettabili, da Goethe a David Bowie, la pittura come seconda vita è un saggio romanzato e divertente sul percorso avventuroso di personaggi celebri di cui abbiamo parlato con l'autore Mimmo Di Marzio. Grazie Mimmo Di Marzio per essere stato con noi.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a voi.
1: Siamo arrivati al termine di questa puntata, per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate al Concerto Jazz da Lorenzo De Finti. Oggi ci trasferiamo ancora al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso del 2024. 7 marzo, per l'esattezza, secondo concerto in programma è quello di Samuel Blaser Roots. Samuel Blaser, lo sapete sicuramente, è un trombonista jazz svizzero nativo di La Chaux-de-Fonds, ormai noto a livello internazionale. Dopo gli studi classici al locale conservatorio, si è laureato al Purchase College Conservatory della State University di New York, intraprendendo in seguito una brillante carriera che l'ha portato a collaborare con musicisti quali Pierre Favre, Paul Motion, Oliver Lake, Daniel Humer, Marc Ducré, nonché con ensemble quali la Vienna Art Orchestra e l'Orchestra jazz della EBU. Musicista dalla tecnica solidissima e di grande sensibilità, Blaser padroneggia le infinite possibilità espressive del trombone, giocando con una spiccata fluidità melodica, una forte enfasi ritmica, una particolare effettistica polifonica che rendono il suo linguaggio unico e mai scontato. Nei suoi progetti quindi si riflettono quelle che sono state le sue altre principali influenze oltre al jazz: la musica classica, quella popolare svizzera, anche il rock, il blues, l'avanguardia contemporanea. Roots è il suo progetto recente, all'epoca ispirato all'eredità musicale del dimenticato trombonista e compositore giamaicano Don Drummond. Ai tempi, definito dal pianista George Shearing, uno che se ne intendeva, tra i top players assoluti del suo strumento. Sulla base della grande tradizione giamaicana, tramento, ska e reggae, Blaser ci conduce per mano insieme ai suoi compagni di avventura scelti nell'area musicale inglese e svizzera attraverso un universo sonoro dove si abbinano l'essenza della musica della grande isola caraibica e le radici del jazz. Un programma che ha entusiasmato il pubblico trasformando il teatro in una sorta di festa. Vi dico chi sono naturalmente i suoi compagni di viaggio per questo progetto e per questo concerto: lui naturalmente al trombone, Samuel Blaser, Alex Wilson, pianoforte e tastiere, Alan Wickes alla chitarra, Colin McNeish al basso, Edwin Sands alla batteria e Carol Thompson alla voce. Ascoltiamo quindi la prima parte di questo concerto con Silver Dollar Chronicles, Green Island, Lady Row Wilson.

0: Thank you so much. And now we would like to welcome on stage the queen of lovers rock, Carol Thompson.
1: Good evening.
2: Bello, grandi applausi del pubblico per il concerto di Samuel Blaser Roots il 7 marzo 2024 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. Abbiamo ascoltato Silver, Dollar, Chronicles, Green Island, Lady Robinson. Proseguiamo con la parte finale del concerto, Beautiful Bed of Lies, Love is a Crying Game, Thoroughfare, Running Away e Don's Special, naturalmente dedicato a Don Drummond, trombonista giamaicano purtroppo finito un po' nel dimenticatoio dopo la sua morte, ma che ha svelato tutto il suo potenziale in questa riproposizione a cura di Samuel Blaser.

0: Grazie mille. Roots.
1: Samuel Blaser, Root, Beautiful Beds of Lies, Love is a Crying Game, Thoroughfare, Running Away, Dance Special, il concerto registrato dal vivo il 7 marzo 2024 al Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso, di cui avete percepito l'entusiasmo del pubblico. Avete ascoltato Samuel Blaser al trombone, Alex Wilson, pianoforte e tastiere, Alan Wicks, alla chitarra, Colin McNash, al basso, Edwin Sanz, alla batteria e Carol Thompson alla voce. È tutto per il concerto jazz di questa sera, l'appuntamento naturalmente per domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. La premessa d'obbligo per la puntata di oggi di Bourbon Street è questa. Se non amate i fiati, trombe, sax, tromboni, i prossimi 40 minuti potrebbero non essere di vostro gradimento. Ma del resto, se non amate i fiati, è anche molto poco probabile che il jazz sia la vostra passione musicale più grande, e quindi ne consegue che la premessa è fondamentalmente inutile. Bene, usciamo da questa impasse logica stile comma 22 per tuffarci letteralmente in una marea di fiati. Per iniziare abbiamo una bella big band condotta da un ottimo trombonista, Michael Dease, che ascoltiamo con You Know I Love You.

You Know I Love You, brano originale di Michael Dees, eseguito dalla Michael Dees Big Band, in cui il leader ha arruolato alcuni degli studenti più brillanti della Michigan State University, università che conosce bene visto che ci insegna. L'album è intitolato Return Trajectory, la traiettoria di ritorno, ma c'è poco di passatista in questa operazione del trombonista statunitense. Certo, le basi sono quelle classiche, solide, del vocabolario delle orchestre jazz, ma la sua big band ha una palette di colori molto ampia, variata e dinamica. Lo abbiamo potuto testimoniare nel pezzo appena ascoltato, che grazie anche agli arrangiamenti di un altro bravissimo trombonista band leader, Javier Nero, suona molto come un omaggio a grandi esempi di orchestre più moderne, diciamo così, come quella di Quincy Jones, che ha ridefinito il genere dopo essersi fatto la classica gavetta nelle grandi big band negli anni 50. Michael Dees non è un novellino, il trombonista band leader ha poco più di 40 anni, ha già messo in bacheca comunque svariati premi, ha messo la firma su quasi una ventina di dischi e ha suonato con mezzo mondo, non solo nell'ambito jazz. Return Trajectory è un ottimo album che può essere apprezzato sia dagli amanti del genere che da chi si sta avvicinando a questo affascinante mondo delle big band jazz. Anche il prossimo brano è firmato da un altro eccellente trombonista. Il suo nome è

Oops, Wrong Timeline, che può essere tradotto più o meno liberamente con Sto vivendo una realtà non adatta a me o qualcosa del genere. È un pezzo che troviamo sul nuovo lavoro del trombonista Ben Patterson intitolato Stretch, in uscita proprio in questi giorni. Rispetto all'esempio precedente con cui abbiamo aperto la trasmissione, la big band del trombonista Michael Dease, il sound è decisamente più pepato, più elettrico, grazie anche alla presenza della chitarra di Sean Purcell e all'organo di Harry Appleman, che danno al brano un tocco più marcatamente funk rock. Quella di Ben Patterson è una parabola molto interessante. Il quasi cinquantenne ha suonato per più di 20 anni nella Airmen of Note, una big band che fa parte dei gruppi musicali delle forze armate statunitensi. Erede, in un certo senso, di un'orchestra molto famosa, quella di un altro trombonista, Ridaie, Glenn Miller, che subito dopo lo scoppio della guerra, con l'attacco a Pearl Harbor da parte del Giappone, che spinse gli Stati Uniti ad abbandonare la neutralità, si arruolò, proponendo subito ai vertici delle forze armate di allietare e aiutare, in qualche modo, i soldati al fronte attraverso i servizi di una big band, l'orchestra delle forze aeree del maggiore Glenn Miller. Le forze armate apprezzarono l'offerta e autorizzarono la creazione di questa orchestra, che lavorò con grande impegno, spostandosi costantemente per raggiungere le truppe statunitensi impegnate nel conflitto. E in uno di questi spostamenti fra l'Inghilterra e la Francia, alla fine del 1944, purtroppo il maggiore Glenn Miller perse la vita. Quella lezione fu in un certo senso ripresa dagli Airmen of Note, orchestra fondata qualche anno dopo la morte di Glenn Miller. Orchestra all'interno della quale il nostro Ben Patterson ha scalato tutti gli scalini possibili, da semplice musicista a band leader. Da una decina di anni a questa parte, Ben Patterson si è concentrato sulla sua creatura, la Ben Patterson Jazz Orchestra, con risultati molto apprezzati sia dalla critica che dal pubblico. Ed è così che arriviamo al suo ultimo lavoro, Stretch, preceduto da questo gustoso antipasto, Oops, Wrong Timeline. E a proposito di anteprime, eccone un'altra molto interessante. Il brano è In Captivity e loro sono i LeBeouf Brothers.

In Captivity dei LaBeouf Brothers, con un'improbabile traduzione nella nostra bella lingua, i fratelli Lomanzo o qualcosa del genere. Questi non sono solo fratelli, sono proprio gemelli omozigoti. Uno si chiama Rémy e suona il sax contralto, l'altro è Pascal, pianista. Stanno per compiere 40 anni e discograficamente parlando sono attivi dal 2009. La produzione è stata regolare ma con un ritmo abbastanza rilassato. In 17 anni hanno pubblicato più o meno un disco ogni 3 anni. Il loro nuovo lavoro, il sesto della discografia Off Center, scentrato o metaforicamente poco convenzionale, fuori dagli schemi, esce letteralmente in queste ore. È disponibile dal 5 giugno. I due fratelli sono il perno di un bel quintetto che vede Linda Mahan Ho al contrabbasso, Christian Newman alla batteria e Dinah Stephens, signor musicista, al sax tenore. Ascoltando la loro musica è facile capire perché se la prendano con una certa calma. I brani sono molto articolati, dinamici, complessi senza però cadere nelle complicazioni un po' cerebrali. In Captivity mette in mostra doti strumentali e compositive poco comuni e se tanto mi dà tanto, il nuovo lavoro dei LaBeouf Brothers, Off Center, sarà un discreto gioiellino. Finora vi ho proposto praticamente solo assaggi di dischi di imminente pubblicazione. L'unico di tutta la puntata un po' stagionato, diciamo così, è uscito un paio di mesi fa, è un bel live da cui ascoltiamo questa soave ballata intitolata Chelsea's Smile.

Gli applausi sono per i rinoceronti russi, i Red Rhinoceros, un ottetto capitanato da Bobby Selvaggio. No, non è una traduzione, è il nome vero di questo 56enne sassofonista di Cleveland, giunto al suo settimo lavoro da leader. Un vero family man, come si dice. Il sorriso di Chelsea, titolo della ballata appena ascoltata, è quello della moglie Chelsea. E così, tanto per dire, l'album precedente del 2024, Stories, Dreams, Inspirations for My Boy, era dedicato al figlio Julian. Ma non è questo naturalmente l'aspetto che ci interessa di più. Quella che ci interessa è la sua musica, che è di alto livello, debitamente incensata da critica e colleghi, come per esempio Joe Lovano, suo insegnante negli anni newyorkesi, che lo ha investito con queste parole. È uno dei pochi giovani sassofonisti nella scena attuale che ti cattura con il suo suono e la sua forte presenza, piuttosto lusinghiero direi. L'album Red Rhinoceros, uscito alla fine di marzo, è un bel live di un ottetto, una specie di mini big band, in cui ovviamente, visto il fil rouge della puntata di oggi, i fiati, 5 su 8, la fanno da padrone. Per avvicinarci alla fine di questa puntata, restiamo in ambito live, ma passiamo ad un altro strumento a fiato, principe della tradizione jazz, la tromba, suonata in questo caso da Brad Good alla testa del suo quintetto che qui ascoltiamo con Goose Dance.

Abbiamo ascoltato il quintetto di Brad Good, trombettista, alle prese con un bel pezzo solare, molto Latin jazz, Goose Dance. Brad Good, con la I finale, non è solo un trombettista molto inventivo, è anche batterista, bassista e compositore. E in tanti anni di carriera, più di 40 anni, ha messo assieme una bella discografia. Live Your Dream, Live at North Street Cabaret, è il 20° di una produzione sempre all'insegna dell'eccellenza. Il prossimo musicista con cui chiudiamo questa edizione di Bourbon Street suona lo stesso strumento, la tromba, ma ne deve mangiare di biada se vuole raggiungere Brad Good, almeno in quanto a prolificità, perché Yun Ida, trombettista statunitense di origine giapponese, è giovane sulla trentina e sta per pubblicare il suo secondo lavoro, Bell Flower, che segue il debutto Evergreen del 2024, accolto molto positivamente dalla critica. Un album che ha fatto intravedere doti fuori dal comune. Ci auguriamo naturalmente che Bell Flower, in uscita il 19 giugno, confermi quanto di buono si è detto su Yun Ida. Il brano apripista Marco The Phoenix, con cui vi lascio, fa ben sperare. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione.

0: Ottavia Bianchi, attrice, nell'unico spettacolo autorizzato sulla vita di Monica Vitti, del quale è coautrice. Cantante, in spettacoli e gruppi musicali. Insegna recitazione, educazione vocale e canto, pubblica manuali e dispense, tra cui il manuale di dizione e pronuncia di Professione Doppiaggio. Il suo CD del 2023, Ecco il mio cuore, riunisce canzoni attraversate dal fil rouge della teatralità. Vere e proprie storie cantate, alcune tragicomiche, altre velate di saudagi e influenze latine. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Oltre la metà della popolazione si dice favorevole all'atomo quale fonte energetica. Lo dice un sondaggio svolto dall'istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle aziende elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari per garantire a lungo termine l'approvvigionamento elettrico. La pubblicazione del sondaggio anticipa il dibattito di domani in Parlamento, quando il Consiglio nazionale affronterà l'iniziativa popolare con relativo controprogetto sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni, uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump, in un'intervista, ha detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano. E poco fa l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è bersaglio di missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene risuonano in vasta parte del nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare, la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale, Ben Gvir. Con il 72% dei voti scrutinati, le elezioni in Kosovo confermano la vittoria del primo ministro uscente Albin Kurti e del suo movimento Autodeterminazione, con oltre il 42% delle preferenze, in netto calo rispetto al 51% ottenuto alle elezioni dello scorso dicembre. È il risultato delle terze elezioni politiche in Kosovo degli ultimi 16 mesi. Kurti, nazionalista populista di centrosinistra, perde quindi la maggioranza assoluta in Parlamento e avrà ora prevedibili difficoltà a formare un nuovo governo. Bassa l'affluenza, con un solo elettore su 3 che avrebbe espresso il suo voto, segno di un'evidente stanchezza per una paralisi politica che dura da oramai un anno e mezzo. Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News, prima di incontrare a Londra il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro del Regno Unito Starmer. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che in ogni caso l'Ucraina non cederà il domani. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali, al nord anche intensi, e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Una geografia emozionale che unisce arte, architettura, cinema e design in un viaggio visivo, avvincente ed erudito. L'Atlante delle emozioni di Giuliana Bruno, appena ristampato per le edizioni Ioan e Levi, è stato e resta un testo fondamentale per i cosiddetti visual studies. La prima edizione italiana risale al 2006, pubblicata da Bruno Mondadori, ma da allora le prospettive inedite proposte da questa mappa della storia culturale delle arti visive e dello spazio ha ispirato molti ricercatori e molti artisti, lettori e storici dell'arte. Vedere e viaggiare, sostiene l'autrice, sono inseparabili. Sight e sight, vista e luogo, così come motion ed emotion, movimento ed emozione, sono sempre irrevocabilmente connessi. Attraverso le opere di artisti come Gerhard Richter e Louis Bourgeois, i lavori di architetti come Daniel Libeskind e soprattutto i film di Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni e Wim Wenders, scopriamo una geografia emozionale. Un libro che è una guida, o meglio una vera e propria mappa affettiva e un viaggio alla scoperta della nostra geografia interiore. Noi lo ripercorreremo oggi insieme all'autrice Giuliana Bruno, che è titolare della cattedra di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University. Tutto questo tra pochi minuti.

0: Miles Davis in Summertime.
1: Oggi una puntata di Voci Dipinte dedicata a un saggio, Atlante delle emozioni, un testo fondante e fondamentale per i cosiddetti visual studies, un saggio pubblicato nella sua prima edizione italiana nel 2006, Bruno Mondadori editore, oggi ristampato a cura dell'edizione Ioan Levi di Milano. Noi abbiamo il piacere di ospitare l'autrice Giuliana Bruno, nata a Napoli dal 1980, vive a New York, è titolare della cattedra di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University, autrice di numerosi saggi tradotti in più di 15 lingue sulle intersezioni tra arti visive, architettura e media, come il pluripremiato Rovine con vista, Napoli e il cinema di Elvira Notari, e Pubbliche intimità, architettura e arti visive. Il suo saggio più recente è Atmospheres of Projection and Environmentality in Art and Screen Media. Citiamo anche Superfici a proposito di estetica, materialità e media, pubblicato nella sua versione italiana nel 2016 per l'editore sempre Ioan Levi. Buongiorno professoressa Bruno e benvenuta a Voci Dipinte.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Dunque, questo Atlante delle emozioni, lei racconta, visto che si tratta di una ristampa, che in questi anni, diciamo, il libro ha avuto una storia che le ha dato molte soddisfazioni.
2: Sì, effettivamente è stato, diciamo, un viaggio veramente emotivo, per dire. Questo Atlante, un po' fedele al suo nome, ha viaggiato tanto, cioè ha viaggiato in vari posti del mondo e ha viaggiato anche con me, regalandomi incontri con culture e persone diverse, e soprattutto anche mi ha dato la soddisfazione di vedere che molti artisti, molte persone creative si sono ispirate a questo libro, cosa che non succede quasi mai a una storica dell'arte, che in genere parla di opere d'arte ma molto raramente le ispira. E quindi questo è stato per me bellissimo, vedere che c'era, diciamo, una creatività che ispirava le persone più varie, tra, non so, Michael Nyman, che ha fatto le musiche ispirate al capitolo di cui parlo delle città e le città come venivano rappresentate come luoghi anche affettivi e emotivi negli anni 20, o Jesper Juist, un regista e artista che vive a New York ma danese, che ha fatto una trilogia acquistata da Museo d'arte moderna, tutta ispirata a quest'idea dell'affettività femminile di cui parlo nel libro, ma anche Carola Spadoni, che ha capito che questo libro era un archivio di memorie, di luoghi raccontati, visti, fotografati, e quindi ne ha fatto un archivio peripatetico digitale. Roberto Paci Dalò, che ha fatto proprio un Atlas of Emotion, un Atlante delle emozioni ispirato alla mia città natale Napoli. Ma la cosa più divertente, che insomma mi sono anche un po' imbarazzata a raccontare,

0: che ha ispirato degli stilisti di moda, cioè, questo veramente non me l'aspettavo, tipo Mario Schwab che ha vinto un sacco di soldi peraltro con una bellissima sfilata di moda tutta ispirata all'Atlante delle emozioni, dove ci sono degli abiti che guardano come dentro il corpo femminile, e Alessandro Michele che ha fatto veramente un'opera straordinaria con una sua sfilata dove addirittura c'è sugli abiti stampata la mappa tenera delle emozioni alla quale io mi sono ispirata, che stava proprio in copertina alla prima edizione di Bruno Mondadori dell'Atlante delle emozioni. E lì nel comunicato stampa ha proprio spiegato perché, cioè, era importante parlare di affetto e di emozioni in questo momento, proprio perché, diciamo, in questo libro, in questa mappa tenera, c'era un'affermazione addirittura politica, diciamo, del desiderio, della memoria, della capacità e della volontà di relazionarci, perché questo ci consente di ricollocare i sentimenti sulla nostra mappa e di modificare le carte di cui ci serviamo per perlustrare il nostro mondo. Quindi, diciamo, capendo una cosa essenziale di questo libro, che cartografare non significa possedere i luoghi, ma significa essere capaci di collocarci, di relazionarci a noi stessi, ai luoghi, e usare le mappe per navigare proprio nel senso più vasto del termine e non soltanto digitale.
1: Per errare, proprio per perdersi.
0: Errare.
1: Infatti torniamo al titolo, perché Atlante delle emozioni, Atlante intanto è già un'indicazione molto importante, come diceva lei, è un metodo, ma forse anche un soggetto di questo libro.
0: Sì, l'ho voluto chiamare Atlante proprio perché l'Atlante, diciamo, è stato anche uno strumento di viaggio, cioè le mappe si sono sempre adoperate anche per capire le costellazioni, per muoverci per i mari, per muoverci per terra, e quindi e significa anche voler tracciare una genealogia, diciamo, completa del mondo, no? Come l'Atlante, che significa anche cercare di capire l'alterità, di capire altri luoghi, ma attraverso il movimento, attraverso il viaggio. Che tipo di viaggio? Ecco, oggi si pensa che l'emozione spesso sia una cosa viscerale, diciamo istintiva, no? Si risponde così immediatamente, in modo anche violento spesso, no? O attraverso dei modi, degli emoji molto sintetici. Ecco, invece io ho voluto dire che l'emozione, cioè, è effettivamente un luogo da coltivare, ma un luogo globale da coltivare, no? È una forma di conoscenza, una forma di conoscenza dei luoghi che ci fa anche scoprire il paesaggio dell'anima, perché i luoghi raccolgono le nostre storie, le nostre memorie, i nostri desideri profondi, la storia con la S maiuscola, come tutti gli atlanti, no? Che in effetti parlano di luoghi anche come nazioni, e quindi ci si mette in cammino per scoprire non solo la geografia esterna, ma la nostra geografia interiore. E come dico nel sottotitolo, in viaggio tra arte, architettura e cinema, bisogna ricordarsi che per coltivare l'emozione e per capire che l'emozione è una forma di conoscenza, si tratta anche di ragionare sul fatto che i luoghi sono delle forme di rappresentazione. E quindi bisogna conoscere come sono stati rappresentati dalla letteratura, per esempio, narrati, come sono stati visti dalla pittura, scolpiti in scultura, rappresentati dalla fotografia e messi in movimento già dal secolo scorso dal cinema. Quindi in questo senso, come lei giustamente diceva, si tratta di inventarsi un metodo, cioè un metodo transdisciplinare, un metodo di transito, un metodo che permetta il trasporto tra questi luoghi.
1: Ecco, prima di transitare, almeno nei prossimi minuti, per quanto ne avremo il tempo, in questo veramente affascinante Atlante delle emozioni, volevo ricordare insieme a lei la genesi di questo libro, perché lei parla appunto di luoghi molto significativi, e se non sbaglio l'idea di questo libro è nato proprio in un luogo molto significativo anche da un punto di vista architettonico.
0: Sì, è nato diciamo sulla rampa dell'edificio di Le Corbusier, dove io insegno già da più di 3 decenni Visual and Environmental Studies, appunto studi visivi e dell'ambiente, che è proprio il metodo, diciamo la disciplina che ho creato in questa università e di cui questo libro rappresenta il, diciamo, il cardine fondamentale. E l'idea è proprio nata camminando su questa rampa, perché la rampa del Corbusier attraversa questo edificio dall'interno, no? Quindi si vedono tutte le viscere dell'edificio visibili e ti permette questo viaggio di dentro fuori, che è esattamente il senso dell'emozione, come quello del transito, no? Dalla parola latina emovere, in inglese significa uscire fuori, uscire anche da sé, no? In inglese viene molto bene, motion and emotion, cioè movimento e sul movimento. Emozione significa viaggiare anche nel senso di scuotersi, essere capaci di essere messi in movimento da questo viaggio internamente, quindi essere capaci di attraversare, esatto, la parola italiana trasporto è bellissima, perché significa anche, diciamo, non solo letteralmente ma anche in maniera così più metaforica, no? Questo senso di uscire da sé, uscire dagli schemi, uscire, transitare anche nel senso di conoscere, voler conoscere alterità, geografie altre, quindi andare al di là, diciamo, di quello che oggi è purtroppo un mondo di isolamento personale, ma anche un isolamento politico, di chiusura dei confini di questi atlanti. Invece questo atlante è poroso, cioè parla di migrazione, parla di capacità di essere aperti e porosi verso tutto quello che è diverso da noi.
1: Sì, è poroso e appunto attraversa i confini tra le discipline, perché questo è fondamentale, insomma, arti visive come il cinema, l'architettura, lei dimostra che non sono soltanto arti visive, quindi c'è una contaminazione e anche una rilettura di queste arti, ci fa scoprire degli aspetti come quello che lei definisce appunto aptico, con un bellissimo termine che forse noi abbiamo dimenticato oggi, che ci sposta dalla dimensione visiva a quella tattile.
0: Esatto, l'idea era proprio quella. Oggi ancora, no? Non solo 20 anni fa, ma ancora si parla di un mondo fatto di immagini, ma un momento, cioè le immagini anche ci toccano, ci scuotono, e comunque per entrare in relazione con i luoghi non basta guardarli a distanza, cioè questo è un errore un po' della cultura occidentale, significa invece sentire l'atmosfera, cioè sentire questo, diciamo, contatto che non è soltanto fisico, ma è un contatto anche intangibile, no? Che ci dà la possibilità di entrare in contatto con i luoghi stessi. Quindi per questo mi sono riferita al termine greco aptico, che è un termine bellissimo che significa non soltanto tatto, ma proprio entrare in contatto, e ci fa capire quanta tattilità ci sia in questa relazione. E questo oggi mi sembra ancora più importante, considerato che noi entriamo in contatto attraverso gli schermi, quindi questa diciamo mia rilettura del fatto che ci sia una, non solo un'interdisciplinarità, ma bisogna proprio lavorare sul tramite tra tutte queste discipline, inventarsi una maniera intermediale di ragionare che non guardi separatamente a queste discipline, perché è proprio la loro relazione che ci rende possibile la conoscenza del mondo, come ambientalità, come ambientazione. Questo oggi mi sembra ancora più importante. Io l'ho chiamata geografia, ma in effetti è anche un'ecologia, quella di cui parlo, un'ecologia dei media e un'ecologia dei nostri spazi.
1: C'è un bellissimo capitolo tra i tanti, appunto quello in cui si analizzano o si rileggono le cinecittà, quindi questa appunto contaminazione tra architettura, storia del cinema, un'arte della modernità nata proprio nella dimensione urbana.
0: Sì, in effetti, diciamo, la creazione di questo metodo, più che transdisciplinare, di tramite, è anche un po' indisciplinato tra arte, architettura e cinema, era anche l'idea di fare una storia culturale dell'emozione, una storia culturale che sia una genealogia, perché, come dicevo, per essere, diciamo, veri a noi stessi, per sentire l'emozionato, significa anche coltivare l'emozione attraverso la cultura, e quindi conoscere da dove viene questo movimento? È il movimento della modernità, che comincia con i giardini del pittoresco, in cui non ci si muoveva e vedendo nuove, proprio delle, come se fossero delle inquadrature, no? Incorniciate, sì, del paesaggio. E poi con la modernità, l'architettura, che ha creato questi spazi di dentro fuori, spazi di trasporto come le gallerie, i grattacieli, gli stessi treni, e nello stesso tempo nasce il cinema, un vero e proprio mezzo di trasporto virtuale che cambia completamente la maniera in cui noi ci muoviamo nello spazio e guardiamo il paesaggio. Cioè, ci dimentichiamo oggi che noi eravamo abituati a muoverci a piedi o su a un cavallo, e quindi, sì, vedevamo le cose in maniera completamente diversa da come si possono vedere oggi. Quindi ho voluto ricostruire, diciamo, tutta questa storia di questo movimento attraverso verso i luoghi, perché è proprio importante per capire come anche questi modi di vedere non fossero separati, cioè come il cinema nasce insieme all'architettura e come l'architettura nello stesso tempo nasce insieme al paesaggismo di un certo tipo, e come la storia dell'arte, basti pensare, non so, alle avanguardie di quel periodo, no? Alla maniera di dipingere dell'impressionismo, come completamente il luogo viene visto in movimento, come tutto si muove in quel momento lì. Quindi questa è stata anche una maniera per cambiare anche il nostro modo di vedere l'architettura, di vedere l'arte e di vedere soprattutto il cinema, che veniva considerato e ancora oggi soltanto un'arte visiva. Questo non è solo un'arte visiva, si tratta di invece di spazio.
1: Mi ha molto colpito un passaggio in cui lei racconta: ho ricercato due sale cinematografiche a New York dove era stato proiettato lo stesso film per capire le differenze, e poi ne ha ritrovata una di queste sale, se non sbaglio.
0: Sì, dunque, ho fatto un esperimento, io sono molto, credo che anzi questo, contenta che mi ha fatto questa domanda, perché è una cosa su cui voglio continuare a lavorare, e pensavo addirittura ad una mostra, perché non si parla mai di architettura del cinema, non solo di come il cinema rappresenta l'architettura, di cui parlo molto in questo, sì, libro, ma proprio dell'architettura di questi luoghi diciamo di visione, no? Che oggi sono, per esempio, gli schermi multimediali che ci sono nelle gallerie d'arte. Allora, anche però al tempo del cinema, gli storici e i teorici del cinema parlano solo di film, oppure al massimo dell'apparato cinematografico. Ma no, cioè, diciamo, tutto uno spazio, tutta un'architettura della visione. Quindi va studiato anche come l'architettura stessa di questo luogo influenzi e cambi il modo in cui noi vediamo le immagini in movimento. Allora ho fatto questo esperimento di vedere come lo stesso film potesse essere mostrato in due luoghi diversi nel 1928, il momento in cui appunto c'erano tutti questi film sulle città. Allora c'era il cinema di Frederick Kiesler a New York, che era un cinema straordinario, che è stato purtroppo distrutto, che questo grande architetto utopico aveva immaginato come una specie di camera ottica che fosse anche, diciamo, un occhio fotografico, perché lo schermo si muoveva, cioè si chiudeva e si apriva come se fosse proprio, diciamo, una macchina fotografica oppure, sì, una cinepresa. E lui aveva addirittura immaginato che ci fossero due schermi al lato, quindi che, diciamo, fosse uno spazio immersivo avant la lettre, perché non esisteva una cosa del genere. E però lui parlava anche teoricamente del fatto che lo spettatore doveva essere tutto concentrato dentro questo spazio di luce in un buio completo, quindi c'era, diciamo, questa grande concentrazione, no? L'altro invece è, ed esiste ancora, era, a un certo punto volevano farlo diventare un posto di pugilato, una chiesa, insomma, come tutti questi grandi, sì, cinema della fine del 1928, era di questo architetto Eberson, che era viennese, veniva dall'Europa ed era molto influenzato da, diciamo, dalla cultura europea, dall'idea dell'atmosfera, eccetera. E lui costruiva i cosiddetti cinema atmosferici, li chiamava proprio così, no? Perché voleva ricreare all'interno un'atmosfera. Quindi c'erano, non so, dei giardini italiani, per dire, no? Quindi, sì, si entrava in questo giardino che mano a mano che calava il sole, diciamo, in questo cinema si vedevano le stelle sul cielo, cioè, bellissimo, e cominciava il film. Allora, però c'erano tipo dai 2 ai 4.000 spettatori, quindi io mi sono messa in fondo, no? e guardavo lo schermo, non era, cioè il film era, faceva parte di un'atmosfera, non si vedeva, cioè,
1: non era l'elemento centrale, insomma,
0: non era l'elemento centrale. L'esperienza era un'esperienza che io chiamo di pubblica intimità, cioè di essere insieme ad un pubblico intimamente. Ecco, questo è cosa di cui parlo in un altro libro, insomma, si chiama proprio Pubblica Intimità.
1: Sì, infatti, beh, come penso al museo, oggi forse anche questa è un'esperienza condivisa con sconosciuti, ma molto intima.
0: Sì, io infatti comincio già a parlarne in questo libro, ma poi ho lavorato molto negli anni sia in superfici, a proposito di estetica, materialità e media, che nell'ultimo libro sulle atmosfere della proiezione, che è proprio tutto dedicato a questo fenomeno contemporaneo straordinario, insomma, dell'uscita del cinema dalla sala cinematografica, dell'ingresso nelle gallerie d'arte e nei musei, con un modo diverso proprio di rapportarci agli schermi, perché spesso questi schermi diventano delle sculture, diventano proprio dei luoghi da fisicamente da attraversare, da muoversi attraverso, no? Quindi c'è ancora più un senso del trasporto in questo senso nelle installazioni di immagini in movimento e del coinvolgimento di persone diverse che si incontrano, ma anche fisicamente si possono anche scontrare, sì, volendo, no? Camminando attraverso questi schermi. Quindi c'è questo senso, diciamo, di ambientalità e di ambientazione anche diventa sempre più importante, perché si tratta, cioè gli artisti che fanno questo lavoro devono anche architettonicamente pensare a come lo schermo si costruisce e come si rapporta allo spettatore e come lo spettatore si rapporta agli altri in questa pubblica,
1: sì,
0: intimità.
1: Devono sviluppare certe competenze, insomma, ecco, specifiche, sì, per costruire questo tipo di installazione ambientale. Lei parlava di affettività femminile, perché poi chi poi si avventurerà in questo Atlante scoprirà anche le modalità di lettura. Io ho fatto dei rimandi, sono saltata da un capitolo all'altro e c'è tutta questa filone della sensibilità o dell'affettività femminile, della creatività femminile, quindi la storia delle viaggiatrici, quando le donne cominciano a viaggiare, a scriverne, e poi la creatività femminile anche nel modo di abitare, quindi si passa dallo spazio esterno all'interno. C'è un bellissimo capitolo anche qui attraverso gli occhi del cinema su quello che è il ruolo e il rapporto delle donne con lo spazio domestico.
0: Sì, questo per me è stato molto importante, anche perché con questo libro ho voluto in qualche modo controbilanciare un modo di pensare la cartografia che è cognitiva, diciamo, che è razionale semplicemente, sì, non soltanto questo, ma una cartografia legata all'idea che cartografare, mappare, significa in qualche modo ordinare i luoghi. E nonostante sia vero che spesso questi strumenti tecnologici vengono dal mondo militare, da un mondo maschile volendo, c'è però tutta un'altra storia che era stata soppressa, cioè quella di una cartografia che io chiamo tenera, e la chiamo tenera perché veniva dal titolo che mi ha ispirato di una mappa che era stata disegnata da Madeleine de Scudéry, una letterata che aveva un suo salone a Parigi. Nel 1654 questa letterata disegna la carte du pays de tendre, la mappa dei paesi della tenerezza. Bellissimo, cioè l'idea di cercare di immaginarsi i sentimenti. E come lo fa? Attraverso appunto una mappa, ma una mappa diversa, cioè questa mappa era aperta, non c'erano confini, quindi per prima cosa appunto un Atlante poroso, diciamo, no? Un Atlante che vada al di là dei confini nazionali e individuali delle persone, e si vedeva che c'erano proprio delle persone disegnate su questa mappa che potevano navigare su questa mappa, quindi muoversi e nello stesso tempo capire che le emozioni stesse non solo ci smuovono, ma esse stesse, i sentimenti si muovono, e quindi si passava da un luogo a un altro. Se la si guarda bene, questa mappa si somiglia anche all'interno di un corpo femminile, cioè ci sono come tipo le tube di Falloppio, un utero, no? Ed è tutto aperto, tutto si muove eccetto un luogo, il lago dell'indifferenza. perché lì non si muove niente. Ed è proprio l'apatia, no? Che purtroppo anche ci contraddistingue in questo mondo contemporaneo, che non ci permette di cambiare le cose, di muoverci, di smuoverci. Allora questo mi ha ispirato anche a pensare che, a differenza di come si pensava, anche il viaggio stesso non era semplicemente relegato ad un mondo maschile, e quindi ho scoperto tutta una serie di viaggiatrici e divertendomi anche molto a pensare, per esempio, come Nellie Bly, che aveva fatto il giro del mondo in 80 giorni e avesse messo tutti i suoi vestiti in una borsetta piccolissima, e a differenza di quello che si pensa, che le donne si portano sempre appresso troppe cose. E quindi diciamo, ho voluto un po' tracciare questa storia, ma soprattutto anche sfatare un altro mito, cioè che la domesticità e la casa fossero un luogo di costrizione del femminile. Spesso lo si dice, no? Sì. La città, il viaggio e questo movimento, la casa, per carità, ci ha chiusi dentro, eccetera. Lo dicono spesso anche oggi. A me questo sembra una cosa sbagliatissima, nel senso che ragionare su come invece questo luogo sia stato anche un luogo di creatività, di inventività, e come il passaggio dal dentro a fuori significa anche reimmaginare lo spazio domestico, e come lo hanno fatto anche degli architetti eccezionali tipo Bruno Taut, che faceva proprio delle mappe del movimento interno che si potevano fare attraverso le case. Quindi io ho parlato di traveling dwelling in inglese, cioè dell'abitare come viaggiare, del viaggiare come abitare, cioè sono due cose che non sono necessariamente delle dicotomie, due modi distinti di pensare, ma che c'è più porosità all'interno di questo. E quindi ho voluto anche reimmaginare lo spazio domestico come uno spazio di vissuto, e che significa anche uno spazio di movimento e non solo di emozione.
1: Così anche la moda, perché da abitare si torna habitus, che è l'abitudine ma anche l'abito, quindi la lingua in questo anche ci fa viaggiare.
0: Sì, vero, questo è tutto un capitolo sull'habitus, sull'idea che l'habitus sia appunto non solo abitudine ma abito, ma abitazione, come diciamo ci sia poi, no, che una cosa su cui ho ragionato anche in superfici, cioè ci sono varie pelli, diciamo, c'è, sì, la nostra pelle che è il primo luogo sul quale si mappano le emozioni, cioè quando si vede una persona anche senza parlare si capisce subito, no?
1: Sì.
0: Qualcosa. E il secondo modo di abitare è proprio l'abito, no? Che ci rappresenta e rappresenta la nostra identità personale, sociale, anche volendo. E la terza superficie è proprio quella dei muri, quella delle case, delle facciate, e la quarta secondo me sono gli schermi, altra superficie dove si rappresenta l'abitare.
1: Gli schermi sono, questo si può dire, onnipresenti oggi nelle nostre vite, quindi molti dicono che con il, appunto, gli schermi digitali, la dimensione digitale, le barriere sono cadute. Lei forse non è d'accordo su questo punto?
0: No, non sono d'accordo, perché era una dimensione utopica in cui abbiamo creduto un po' tutti all'inizio, pensando che fosse appunto un luogo libero di circolazione di immagini e di informazioni, e in effetti non è affatto vero, cioè sono abbastanza, come dire, intrappolati in schemi e in maniere di mappare e di farci conoscere le cose. Quindi non è vero affatto che poi sia un luogo, diciamo, democratico, che sia effettivamente qualcosa che è aperto a tutti, questo assolutamente no. Però io non sono affatto luddista, cioè mi occupo di arti contemporanee e adoro gli schermi per, certo, tanti versi. Il problema non è la tecnologia, è come la si adopera. Quindi io vado in cerca, diciamo, di artisti e di persone che usano questi schermi in maniera diversa, e che anche usano il senso dell'archivio, cioè della possibilità di raccogliere memorie, informazioni che non siano così controllate come invece lo sono sul web, no, oggi. Quindi che facciano un uso differente della possibilità, che per carità che ci è stata offerta da questa tecnologia, di cui dobbiamo usufruire e per la quale dobbiamo inventarci dei modi nuovi di rappresentazione e di comunicazione.
1: Sì, anche attitudini nuove, insomma, come richieste anche della geografia emozionale che ci richiede richiede uno sguardo anche nuovo, un'attitudine nuova. Giuliana Bruno, siamo in conclusione di questa conversazione, io potrei andare avanti perché veramente l'Atlante delle emozioni ci fa errare, navigare, come diceva lei, in tutte le direzioni. Però per concludere, magari cito proprio una sua frase, perché in occasione di questa ristampa lei scrive: mi auguro che questa mia ricerca possa continuare a ispirare altre mappe creative, non solo per navigare il contemporaneo, ma anche per indicare la via verso un futuro di spazi più aperti e relazionali. Relazione è un termine che torna continuamente.
0: Sì, questo è fondamentale ed è, diciamo, forse il fil rouge un po' di tutti i miei lavori, perché io sono alla ricerca di questo contatto, diciamo, e sento sempre di più che c'è un bisogno di relazionarci, cioè la relazione non sono gli emoji, però perlomeno indicano il fatto che abbiamo bisogno di comunicare in questo modo, no? Che c'è questa necessità, quindi significa anche voler capire in che modo noi possiamo cambiare le forme di relazione, quindi attraverso delle forme di conoscenza di noi stessi, dei luoghi, ma che vanno anche forse adesso, io penso, al di là anche dell'umano, no? Nel senso sì. Che per me questa relazione significa anche la capacità di relazionarsi allo spazio, a quello che lo spazio è, che non è anonimo, che non è, diciamo, neanche diverso da noi, perché c'è una vitalità, una materialità in questo, quindi significa anche essere capaci di avere questa sensibilità che io spero possa anche cambiare il modo in cui noi non solo ragioniamo, ma ci relazioniamo a noi stessi e all'ambiente che ci circonda, perché ne abbiamo un grande bisogno di questa sensibilità, altrimenti non saremmo in una situazione di crisi climatica o di distruzione, certo, della Terra, no? Sì, quindi per me questo bisogno di relazione significa anche capire il nostro interno, le nostre cellule e come queste cellule stesse si relazionano tra di loro, si modificano e hanno delle metamorfosi interne e come noi siamo fatti di questa stessa materia che troviamo anche in quello che noi pensiamo sia l'altrove, ma che fa parte del nostro mondo, di quello che noi siamo, perlomeno questo è quello che mi auguro, perché soltanto così io penso che possiamo uscire da questa situazione di difficoltà e di distruzione in cui ci troviamo, insomma. Quindi io continuo a pensare positivamente, cioè positivamente anche a delle emozioni positive di relazione, perché solo sperando in questo momento oscuro io penso ci possa cambiare qualcosa.
1: Bene, allora con questo augurio noi concludiamo questa puntata di Voci Dipinte. Io lo ricordo, abbiamo parlato con l'autrice Giuliana Bruno del suo Atlante delle emozioni, in viaggio tra arte, architettura e cinema, appena ristampato per l'edizione Johann Levi di Milano. Io la ringrazio ancora tantissimo per la disponibilità e spero a una prossima occasione, Giuliana Bruno.
0: Grazie, è stato veramente un piacere.

0: 130 manufatti provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, più uno straordinario prestito del Museo Egizio di Torino, che ha fornito anche la sua collaborazione scientifica, danno vita alla mostra Tesori dei Faraoni, ospitata in queste settimane alle Scuderie del Quirinale a Roma. Una mostra che ha riscosso un grande successo e che è possibile visitare ancora per qualche giorno. L'esposizione non soltanto immerge il pubblico nella storia e nella civiltà dell'antico Egitto, grazie all'abbacinante fulgore di preziosi sarcofagi reali, ma prova anche a restituire la fascinazione che quella civiltà ha esercitato sulla nostra cultura e come a un certo punto da curiosità si sia trasformata in studio e in interpretazione. Il catalogo, che è anche una pubblicazione a sé stante, porta la firma di uno dei più noti egittologi al mondo, l'egiziano Zahi Hawass. Monica Bonetti ha visitato la mostra insieme al direttore delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi, a cui per iniziare ha chiesto di spiegare perché si è deciso di immergere il visitatore in una diffusa penombra.
1: È vero, è innegabile che la prima sensazione sia quella di entrare in un antro scuro. È curioso perché le Scuderie del Quirinale sono uno spazio settecentesco, piuttosto ampio, di per sé luminoso, e quindi abbiamo anche abituato i visitatori a tutt'altra atmosfera. Si trattava di cercare di ricostruire un pochino questa atmosfera, uno di concentrazione sugli oggetti, che sono oggetti di vario formato e di vario materiale e hanno bisogno forse di una focalizzazione maggiore, e quindi la penombra in questo caso aiutava la concentrazione sul singolo oggetto; secondo, l'evocazione di fatto di quello che sono gli ambienti di cui noi conosciamo gli oggetti egizi, cioè i sacelli, le tombe, tutto quello che è stato sepolto. Quindi questa sensazione, non dico claustrofobica, ma sicuramente sotterranea in qualche maniera, questo contrasto fra questi locali che sono stati sepolti per millenni, la preziosità straordinaria degli oggetti e anche il paesaggio incredibile dell'Egitto circostante. Noi abbiamo cercato di creare nell'allestimento delle evocazioni di quello che c'è all'esterno, situazioni quasi lunari, desertiche, molto suggestive, che fanno un contrasto appunto fra la preziosità e l'eterno, fra il fasto degli antichi faraoni e questo paesaggio straordinariamente evocativo, ma anche molto, molto drammatico dell'Egitto.
2: Siamo nella prima sala e oltre alla penombra, quindi oltre a questa suggestione, all'idea di entrare in un luogo rimasto inesplorato per secoli, c'è anche la meraviglia, perché questi oggetti a cui lei accennava e soprattutto questo oro che sembra dominare un po' in tutte le teche dà davvero una sensazione di estremo stupore.
1: Sì, la meraviglia è effettivamente la categoria dell'animo che più si avvicina a quello che è la sensazione di uno spettatore di fronte a questa civiltà. Non per caso, ma proprio perché le testimonianze che noi conosciamo sono caratterizzate da questa invenzione straordinaria dell'Egitto del concetto di eternità. Loro hanno praticamente creato questa categoria filosofica, religiosa, antropologica dell'eterno, anche morale se vogliamo dell'eterno, dell'incorruttibilità. Qual è il materiale incorruttibile per eccellenza? È l'oro. Noi abbiamo chiamato la mostra Tesori dei Faraoni non a caso, ma anche perché abbiamo i tesori e abbiamo i faraoni, e quindi da questo punto di vista l'oro era l'elemento coagulante di questa sensazione di meraviglia e di morale aspirazione all'eterno che hanno gli egizi attraverso questo materiale. La prima sala in particolare è un trionfo di questo, perché abbiamo esposto in via eccezionale, fra l'altro in verticale, il sarcofago della regina Hotep, uno dei tesori più straordinari pertinenti agli scavi ancora ottocenteschi, quindi un oggetto che ha fatto davvero la storia del mito dell'Egitto. Emana questa luminosità aurea particolarmente evocativa. Accanto a lei le teche che contengono il corredo funerario, uno dei più ricchi tra le tombe scavate nell'Ottocento, e che contengono questi elementi anche di gioielli o decorazioni militari, perché era una regina guerriera, particolarmente evocativi per il pubblico perché sono oggetti di grandi dimensioni, di grandissimo impatto visivo, ma anche in un certo senso di grande design, così di una purezza di disegno, di progettazione straordinaria. La famosa collana con le mosche d'oro, che è un oggetto che fra l'altro è impressionante perché esistono le fotografie di quando è stata ancora prima del disallestimento, dei primi allestimenti della tomba, quindi noi conosciamo questo corredo ancora praticamente come è stato visto nell'Ottocento e vediamo questo oggetto nella sua magnificenza, effettivamente proprio perché l'oro non ha età, in qualsiasi momento è sempre scintillante, è sempre così un materiale che ci dà l'idea dell'eterno e della meraviglia.
2: A risaltare con questa penombra però non è solo l'oro, sono anche i colori.
1: Sì, siamo di fronte in questo momento a questo uno dei più meravigliosi sarcofagi dorati mai trovati negli scavi, che è quello della tomba dei coniugi Tuya Yuya. Questo è quello che corrisponde a Yuya, la regina, ed è un sarcofago dorato e dipinto con queste colorazioni che sono caratteristiche dell'Egitto, con questi colori porpora e lapislazzuli che sono cromie che caratterizzano particolarmente questo tipo di civiltà figurativa. Tra l'altro anche l'allestimento riprende un pochino questi colori, perché sono delle tonalità molto precise e caratteristiche di questo stile.
2: Ecco, in questa sala in modo particolare la vita dopo la morte, il trapasso, il rapporto con l'oltretomba è particolarmente evidente, particolarmente raccontato ed è reso in tutta l'importanza che riveste per la civiltà egizia.
1: È vero, questa è la sala che presenta un sarcofago con il suo corredo funerario insieme in una maggiore completezza, racconta di più, ecco, quello che è una sepoltura reale dell'antico Egitto, ed effettivamente questo corredo ci dà l'idea anche della dimensione sacrale, anche di queste ricchissime liturgie della sepoltura e questo modo di affidare la figura di qualunque defunto, ma naturalmente dei sovrani in particolare, all'aldilà, questa categoria dell'aldilà, dell'oltrevita, attraverso, diciamo, naturalmente la mummia, l'imbalsamazione della salma, che è deprivata di tutti gli organi interni, a cui è dedicata per ciascuno un contenitore che vediamo qui nelle sale esposte, fino a questa specie di contenitore slitta, che è questa cassa di legno decorata in cui sarebbe stata custodita l'urna con il cuore del defunto, che è effettivamente l'elemento a cui maggiormente si tiene nel momento in cui si affida il defunto alla divinità dell'oltrevita. Un transito molto codificato dalla religione egizia, che ha effettivamente portato a una liturgia, dico quasi un po' una coreografia della sepoltura che noi conosciamo attraverso questi esempi straordinari. Questa è una tomba che è stata rinvenuta nel 1905 dall'archeologo britannico James Keble, che ha trovato questo tesoro immenso, questo sarcofago straordinario, e che ha generato effettivamente un'impennata anche dell'interesse verso l'Egitto, proprio per l'entusiasmo derivato da questa preziosità di oggetti.
2: Canto ai corredi, io lo vedo già proprio sul fondo del corridoio delle scuderie del Quirinale, ci sono anche, come dire, le istruzioni di viaggio, no? In qualche modo, perché quel papiro là sul fondo mi sembra assolutamente esemplificativo, per quanto magari meno spettacolare rispetto ai sarcofagi, di questa filosofia di cui lei ci parlava all'inizio.
1: Sì, una civiltà che è legata all'idea di regalità, ma anche all'idea del sacerdozio. Questo è un papiro che racconta, diciamo, questa complicatissima dinamica affidata alle caste religiose, che riguarda effettivamente i vari passaggi con cui si viene codificato il trapasso dell'anima nel suo transito verso il mondo eterno. Questo è un papiro, e il papiro che cosa comporta? Comporta anche un legame fortissimo con l'età moderna dell'egittologia, cioè con quella che decifra il geroglifico, perché naturalmente esiste un prima che arriva fino a Napoleone, alla scoperta delle stelle di Rosetta e alle traduzioni e ai traslitterazioni dell'alfabeto, e il tempo successivo, cioè dal momento in cui il geroglifico viene decifrato, allora comincia l'età della scienza egittologica, in cui comunque cominciamo a avere delle informazioni certe attraverso la lettura di un codice che prima non esisteva. Quindi da questo punto di vista il papiro è veramente il tramite con cui noi approdiamo a una conoscenza di carattere così logico-scientifico della disciplina.
2: In questo vostro allestimento è anche un po' la cerniera tra il primo e il secondo piano, che segna per alcuni versi anche un approccio diverso, no? Nella narrazione. Se qui ci sono questi oggetti preziosissimi e legati alla vita, alle figure del faraone, al secondo piano, dove stiamo recandoci, c'è più uno sguardo forse su quello che è la vita quotidiana e su quella che è la vita di chi faraone non era.
1: In generale, in tutto il secondo piano, attorno alla scoperta della città d'oro, noi mettiamo in evidenza la costruzione della società egizia attorno alla figura del faraone, quindi il rapporto a quello che abbiamo visto di sotto, ma legato appunto agli strati sociali, al funzionamento sociale, all'amministrazione.
2: Andiamo allora nella sala dedicata alla città d'oro, che peraltro anche grazie alle fotografie che l'accompagnano sembrano in qualche modo di arrivarci un po' in Egitto.
1: Gli scavi della Città d'Oro sono caratterizzati da queste mura a forma di onda, anche l'allestimento poi in parte li riprende, sono a forma di onda perché erano delle invenzioni architettoniche tese a controllare eventuali inondazioni, la potenza distruttrice della piena sarebbe stata interrotta da queste mura a serpentina e questo caratterizza molto naturalmente questo aspetto archeologico. Dopodiché ci sono gli oggetti, che sono oggetti naturalmente di uso quotidiano e legati ai mestieri, ma che ci testimoniano effettivamente anche l'avanzamento tecnologico di questa civiltà che noi conosciamo attraverso, diciamo, naturalmente tutta la tradizione dei gli scriba, i sacerdoti, ma anche le attività quotidiane. Cioè abbiamo le statuette con l'operaio che in fase della produzione della birra ti dà un'idea della presenza quotidiana, dello spirito quotidiano di questa civiltà operosissima, le cui attività erano comunque sempre legate in qualche maniera all'architettura della religione, quindi questo è sempre molto importante.
2: Questo è un coperchio di sarcofago in pietra che non appartiene alla categoria di quegli oggetti a cui, chiudendo gli occhi, si pensa immediatamente, no? Legandoli alla civiltà egizia.
1: Sì, un po' perché ci dobbiamo abituare appunto che il sarcofago non significa faraone, ma significa sepolture di notabili, di altre figure, diciamo, seconda della scala sociale. Quindi questo dà un pochino l'idea di una gradazione anche del tipo di materiali di lusso. Questo è un sarcofago in pietra, quindi comunque un sarcofago importante con degli importanti intarsi a geroglifico e a decorazione, ma è esposto anche per una ragione un po' particolare, cioè per il fatto che la decorazione, infatti ha un montaggio di allestimento particolare perché è appoggiato soltanto all'estremità della testa e dei piedi ed è libero nella parte centrale perché nella parte del fondo c'è uno specchio che consente di vedere l'incavo interno di questo coperchio di sarcofago in pietra altrettanto decorato e altrettanto con delle decorazioni, diciamo che è un altro ritratto della defunta con delle iscrizioni. Questo perché è significativo? Perché c'è questa moralità della figurazione dell'oltretomba che non ha assolutamente niente a che vedere con l'osservatore, con lo spettatore. Quella è una cosa che nessuno vedrà mai perché è destinata a stare per eterno in chiuso, eppure è un'immagine che ha un valore legato proprio al defunto e al suo transito verso il suo destino di eternità. Cioè dobbiamo abbandonare la nostra idea che l'arte è fatta per gli occhi di qualcuno. Sono tutte figurazioni che hanno a che vedere con il rapporto del defunto con l'eterno.
2: E a proposito di eternità, a salutare il visitatore che si accinge a uscire dalla mostra, c'è un'opera che mi sembra piuttosto emblematica di questa visione, no? Di un Egitto che conserva ancora alcuni dei suoi misteri e con i suoi misteri conserva tutto il suo fascino, però ci parla già di quello che è il suo destino rispetto alla nostra civiltà, cioè quella di ispirare, di parlare, di fecondare anche chi ci ha preceduto, ma anche noi nella contemporaneità.
1: Lei ha detto benissimo, quindi ho poco da aggiungere. Siamo di fronte a questo oggetto straordinario della produzione metallurgica romana di Temperiale, la cosiddetta mensa isiaca. È un piano di una mensa, probabilmente proveniente dall'Iseum Campense di Roma. È un oggetto in tarsio metallico, diciamo, vogliamo dire un po' agnello per dirla alla rinascimentale, che raffigura tutta una processione di figure organizzate secondo, diciamo, gli stilemi della scrittura geroglifica. Questo è un oggetto che ne era noto agli umanisti del Rinascimento e appartenne a Pietro Bembo, il più grande umanista del primo Cinquecento, l'amico di Raffaello che ne ha tramandato anche la custodia, ed è l'oggetto con cui inizia, diciamo, l'incunabolo della collezione egizia dei Savoia a Torino, è ancora in epoca seicentesca, quindi vuol dire l'inventario, se vogliamo, numero uno della collezione più importante di cose egiziane al di fuori dell'Egitto. Quindi questo per noi in una mostra egizia in Italia era importante di rappresentare il ruolo del Museo Egizio. Il Museo Egizio, che non voleva assolutamente, come dire, interferire in un campionario di capolavori così straordinari provenienti dal Cairo, ha voluto però raccontare questo anello di congiunzione, di fecondità con la civiltà futura. Perché è importante questo? Perché in realtà si scopre col tempo, con la scoperta dei geroglifici, questo nel Rinascimento era considerato indecifrabile, ma si pensava dovesse dire qualche cosa. E invece è qualche cosa fatto in un'epoca in cui già si era perso il dominio lessicale, e quindi sono degli stilemi, è una cosa alla maniera, cioè è un oggetto che assomiglia ma non è. E questo perché è importante? Perché di fatto è anche il primo oggetto che noi conosciamo definibile nell'ambito di quella categoria importantissima che è l'egittomania, cioè questa suggestione anche un pochino viscerale, questa fascinazione straordinaria verso questa civiltà, ancor prima di avere gli elementi per la sua interpretazione. Quindi è, come dire, una moda, se vogliamo, una moda a alto livello, questa è una cosa di fa di epoca imperiale, di ambiente imperiale, quindi sicuramente un oggetto di grande pregio, eppure testimonia già il distacco in epoca imperiale con gli strumenti conoscitivi che ci legavano all'Egitto, quindi una rapida separazione dei legami proprio culturali, però allo stesso tempo questo slancio enorme che è quello che darà una mancanza di soluzione di continuità all'interesse per l'Egitto fino ad oggi, con il grande naturalmente spartiacque della scoperta del geroglifico nel primo 800.
0: Era Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale, al microfono di Monica Bonetti. Per concludere, come di consueto, alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. A Lugano, l'11 giugno, apre la nuova grande mostra del Museo delle Culture dal titolo Trame, capolavori di arte tessile, da Bali a Timor. Questa mostra esplora le straordinarie tradizioni tessili dell'Indonesia orientale attraverso un centinaio di opere provenienti da due collezioni svizzere tra le più importanti dedicate a quest'arte. Le collezioni Breguet e Zülich, costituitesi nell'ultimo quarto del Novecento. La mostra è aperta fino al 25 ottobre. Martedì 9 giugno alle 19.30 a Casa Pellanda Biasca sarà presentato il volume Disparizioni, in cui i racconti di cinque scrittori ticinesi contemporanei dialogano con le fotografie di Alberto Flammer, che negli anni 70, attraverso due pubblicazioni, Occhi sul Ticino e Pane Coltello, aveva raccontato i grandi cambiamenti sociali in atto in Ticino in quegli anni, documentando il passaggio dalla realtà contadina alla società dei consumi. Ricordiamo inoltre che fino al 16 agosto è in corso la mostra intitolata Dell'apparente, che ripercorre i primi 30 anni di carriera di questo importante esponente della fotografia svizzera e ticinese, scomparso nel 2023. Il 14 giugno infine apre al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona l'antologica dedicata a Luisa Figini, figura poliedrica. Figini, fin dagli anni 80, guarda all'arte contemporanea e ai suoi linguaggi. Nel percorso espositivo si susseguono linguaggi visivi diversi con un'ampia varietà di media materiali, dalle prime esperienze con la ceramica fino alle installazioni realizzate con materiali naturali, fino alle opere video ibride tra disegno e proiezioni di immagini. L'esposizione resterà aperta tutta l'estate fino al 6 settembre. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare queste altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto in compagnia dei nostri programmi. A risentirci.

No te sirve si te lo... ¿Cómo te serviría? Un, dos...

Risk.

to Paris and Berlin and London, away from us.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Cresce l'apertura alle centrali nucleari, lo dice un sondaggio che fotografa una Svizzera sempre più preoccupata dall'approvvigionamento elettrico sullo sfondo guerre e crisi energetica. Un drone russo colpisce un deposito di scorie della centrale nucleare di Chernobyl. Non si segnalano fughe radioattive, un incidente profondamente preoccupante, secondo il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Giro di vite contro chi prenota letti in una capanna e poi non si presenta. Il club alpino svizzero propone una nuova tassa di prenotazione. Sport: Zverev vince la battaglia con Cobolli e fa suo il Roland Garros per la prima volta. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La recrudescenza del conflitto in Medio Oriente in apertura. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo sciita di Dayeh, nel sud della capitale libanese Beirut. I media libanesi parlano di 3 missili diretti contro 2 appartamenti. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili per rappresaglia. Teheran, per bocca di un parlamentare iraniano, ha promesso una risposta ferma e dolorosa all'attacco su Dayeh. Il presidente statunitense Trump in precedenza in un'intervista aveva detto di aver chiesto a Israele raid più chirurgici in Libano, e a tarda sera l'esercito israeliano ha annunciato che il paese è stato preso di mira da missili lanciati dall'Iran. È la prima volta che accade dal cessate il fuoco annunciato l'8 aprile. Le sirene sono risuonate in gran parte del nord di Israele e le autorità hanno annunciato che domani, oggi, tutte le scuole resteranno chiuse per sicurezza. Stanotte Teheran deve bruciare la minaccia affidata ai social dal ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Avete lanciato i vostri missili? Basta così, la reazione di Trump, che dai microfoni di Fox News ha esortato Teheran a tornare al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo. La popolazione svizzera guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e, di fronte al rischio di carenze, cresce l'apertura verso il nucleare, anche verso le centrali di nuova generazione. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato in giornata. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
3: Fino a qualche anno fa, in Svizzera, l'idea di rilanciare il nucleare provocava una levata di scudi. Oggi, in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, timori per l'approvvigionamento elettrico e incertezze sul prezzo dell'energia, l'atomo torna a guadagnare consensi. È quanto indica un sondaggio rappresentativo svolto dall'Istituto GFS Bern e commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere. Il 79% delle persone intervistate è favorevole a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti finché sono sicure. Quasi 6 persone su 10 vedono di buon occhio la costruzione di impianti di nuova generazione, un cambiamento nell'opinione pubblica favorito anche dalle difficoltà che incontra la transizione energetica decisa dal popolo una decina di anni fa, nel 2017. Attualmente quasi 2/3 della popolazione dubitano che le energie rinnovabili siano in grado da sole di rispondere al crescente bisogno di energia elettrica nella Confederazione. Ma le Svizzere e gli svizzeri non hanno voltato le spalle alle rinnovabili. Secondo il sondaggio, godono ancora di ampio sostegno per accelerare la costruzione di parchi eolici, impianti solari di grandi dimensioni o nuove dighe. La popolazione è pronta oggi a scendere a compromessi con la protezione del paesaggio e a limitare le possibilità di ricorso. Il sondaggio arriva in un momento politicamente delicato. Lunedì in Consiglio nazionale si dibatterà sull'iniziativa popolare Stop al Blackout e sul suo controprogetto. Sullo sfondo c'è poi l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea.
2: La scorsa notte un deposito di scorie nucleari nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina è stato colpito da un drone russo. Per il momento non si segnalano fughe radioattive, ma Kiev denuncia l'ennesima escalation dei bombardamenti russi. I dettagli dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
4: Non ci sono livelli di radiazione in eccesso, ma c'è un eccesso di arroganza russa. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'ultimo attacco aereo russo lanciato questa notte. 236 droni, un bombardamento di ridotte dimensioni rispetto agli attacchi di massa contro la capitale ucraina al quale ormai siamo abituati. Ma alle 2:10 ora locale, uno dei droni russi ha colpito un deposito di scorie nucleari non lontano dalla centrale di Chernobyl, causando un incendio su una superficie di 40 metri quadrati. Secondo l'agenzia nucleare ucraina Energoatom, al momento dell'esplosione per fortuna non c'erano scorie nucleari all'interno del deposito e i livelli di radiazioni sull'area sono rimasti costanti. Non è chiaro se si tratti di un attacco deliberato o se non sia piuttosto un incidente, ma in ogni caso si tratta del secondo bombardamento subito dalla centrale di Chernobyl in poco più di un anno. Nel febbraio 2025, infatti, un drone russo aveva colpito la struttura di contenimento che protegge ciò che resta del reattore numero 4, esploso durante l'incidente del 1986. Il Ministero degli Esteri ucraino ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di condannare questi attacchi, che mettono in pericolo la sicurezza nucleare dell'Ucraina e quella dei suoi vicini.
2: Una serie di incidenti della circolazione ha funestato il fine settimana. A Ersigen, nell'Emmental bernese, un 81enne è morto dopo che al volante della sua auto si è immesso in una strada principale mentre sopraggiungeva un'altra vettura. Nello schianto l'anziano ha perso la vita, la donna alla guida dell'altra auto ha riportato gravi ferito lievemente invece il bambino che viaggiava con lei. Un 12enne è stato investito da un furgone sabato sera poco dopo le 18 ad Arau mentre attraversava in bicicletta la strada sulle strisce pedonali. La conducente che lo ha urtato ferendolo leggermente si è fermata solo pochi istanti per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La polizia è alla ricerca di testimoni. Un ciclista di 58 anni ha riportato gravi ferite nel primo pomeriggio mentre scendeva dalla Valle Verzasca ed è uscito di strada all'altezza di una curva per poi finire in una scarpata. L'uomo, di nazionalità portoghese e residente nel Locarnese, è stato soccorso da un elicottero della Rega. Incidente mortale della circolazione oltre confine a Maccagno, in provincia di Varese, dove verso le 16 un'automobile ha travolto un gruppo di 5 pedoni uccidendo una 17enne sul colpo e ferendo in modo grave le altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. E la polizia ticinese ha formalmente identificato la vittima dell'incidente mortale avvenuto sabato notte a Canobbio. Si tratta di un 31enne italiano residente nel Luganese. La sua auto era uscita di strada in curva, precipitando in una scarpata. Uno sguardo ora su uno dei settori turistici estivi più rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, le riservazioni fatte da persone che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio di Maria Iannuzzi.
5: Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi, infatti, modifiche e cancellazioni restano gratuite, purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
6: Was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende.
7: Quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi

0: 10 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
1: La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
2: Ben ritrovati Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 l'italiano Flavio Coboli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore alla termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece a Jarra, fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori in Ungheria, Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreaux che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98, diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1:54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80 al primato. È di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 8 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci o temporali serali al nord anche intensi e con temperature comprese tra 10 e 27 gradi. Il Radio Giornale termina qui, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti alla puntata odierna di Quidisma. L'appuntamento che Rete2 dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento si apre oggi al canto goliardico. Il canto goliardico nel Medioevo, di cui abbiamo avuto echi nel brano che ha aperto la trasmissione, interpretato come tutti gli altri che ascolteremo oggi, dall'ensemble Sator Musice diretto da Roberto Meo. Parlare di musica goliardica medievale, al di là di quanto alcuni potrebbero pensare, significa immergersi in profondità nel contesto dell'allora istruzione scolastica che, come risaputo, era prerogativa delle istituzioni ecclesiastiche e impartita nelle scuole parrocchiali, chiamiamole così, allora le parrocchie non esistevano, in forma elementare, a più alto livello nelle chiese collegiate, nelle cattedrali e naturalmente nelle abbazie. L'organizzazione di queste scuole rientrava in una sorta di scala i cui gradini più alti prevedevano la formazione specifica per permettere ai giovani studenti di accedere alla vita consacrata. Che le cose stessero così è dimostrato dal fatto che solo la frequenza di queste scuole faceva entrare questi giovani nel cosiddetto ordo clericalis, grazie al quale erano posti sotto l'autorità della Chiesa, cosa che in alcuni casi consentì a molti giovani di sottrarsi alla giustizia civile. Ben più severa allora, infatti, era la giustizia civile rispetto a quella ecclesiastica. Questo tuttavia non significava che tutti gli studenti fossero destinati o avessero il desiderio di andare alla vita consacrata. Solo alcuni di essi, infatti, prendevano gli ordini maggiori, mentre i più si limitavano a quelli minori, che imponevano la tonsura, l'abito ecclesiastico, lasciandoli però liberi dall'obbligo del celibato. Questo status, oggi impensabile, era ambito per gli evidenti privilegi che offriva, tra questi la già citata esenzione dall'apparire davanti al tribunale civile, l'esenzione dal servizio militare e l'esenzione da tasse e da ogni sorta di imposizioni del potere secolare.

È il XII secolo il momento per noi punto di partenza, secolo in cui si registra un generalizzato incremento delle attività produttive e dei commerci, con conseguente diffusione della ricchezza, ma soprattutto più stabili condizioni del vivere. Un secolo in cui accanto alle scuole episcopali, nelle cattedrali, e a quelle monastiche, nelle abbazie, cominciarono a svilupparsi anche le scuole laiche, di natura privata. Gli studi a che oggi chiameremmo università o una sorta di università. Il panorama universitario europeo risultava ben variegato, dando vita ad una mappa che vedeva giurisprudenza a Bologna, medicina a Salerno, retorica a Orléans, matematica e scienze naturali a Chartres, teologia a Reims e Tours. E chi amava dedicarsi alle arti liberali e amava i dibattiti di pensiero, come si muoveva in questa mappa? Si muoveva molto bene, diventando chierico, nel senso che, indipendentemente dall'abbracciare in futuro la carriera ecclesiastica, era pur sempre un libero uomo di lettere che, senza controllo e con disponibilità di documentazione, poteva dedicarsi allo studio dei classici. Insomma, la vita che in fondo molti intellettuali oggi sognerebbero. In ogni caso si trattava di una situazione che permetteva ai giovani di varia estrazione sociale, figli di mercanti o artigiani, talvolta anche di nobili, di lasciare le proprie case e vagare per anni a volte da un'università all'altra, richiamati tra l'altro dalla presenza di celebri insegnanti. A loro dunque venne riservata la denominazione di vagantes, clerici vagantes appunto, oppure di goliardi, i quali costituiscono una frangia anticonvenzionale, vistosa e ribelle, in perenne ricerca di mezzi di sussistenza e anche in serrata e aperta polemica, ora contro la curia romana, accusata di corruzione, ora contro il mondo monastico, accusata di detenere la cultura.

Era questo un canto devozionale proprio della festa di San Nicola. Il testo è assolutamente rispettoso, ma la musica risente, evidentemente, di ambienti esterni alla liturgia, una singolare commistione di cultura classica e di spontaneità popolaresca, come conferma il testo stesso, scaturito dalla penna di personaggi assolutamente anonimi. Questo non significa che non vi furono personaggi di riferimento, basti pensare a Hugo d'Orléans, Gauthin de Châtillon, Pierre de Blois, Philippe de Grève, che poi divenne cancelliere di Parigi, Stephen Langton, che divenne arcivescovo di Canterbury. Tutti rigorosamente vagantes, e la loro musica è musica come questa.

Ed ora ascoltiamo il motetto Musicalis Scientia, Scientiae Laudabilis, un duplum, almeno in partenza, in cui la retorica si rivolge idealmente alla musica, lamentandosi del poco rispetto che i musicisti dimostrano per i testi poetici. E nella parte del triplum si rivolge ai compositori, invitandoli ad osservare le leggi della grammatica e della retorica. E questa, potremmo dire, una singolare occasione per stendere, e lo sentiremo, un elenco di 20 musicisti considerati, evidentemente in quel momento, i più eminenti compositori. Tra questi figurano Johannes de Muris, Philippe de Vitry e Guillaume de Machaut.

Nelle corti ecclesiastiche i clerici vagantes vengono qualificati con un epiteto diffamatorio, Goliard o Guliard, capaci di gola, voraci. Essi allora, riallacciandosi alla definizione di nuovo Golia, ovvero, tra virgolette lo diciamo, nemico di Dio, alla maniera di Sant'Agostino, che Bernardo da Chiaravalle aveva usato nell'invettiva contro Abelardo, accolgono e fanno proprio il nome di Golia quale loro patrono. E con arrogante sfrontatezza essi si dichiarano apertamente pueri et discipuli Golie, nient'altro che figli e discepoli di Golia. Golia è l'episcopus, il pontifex della loro numerosa, variopinta, sradicata famiglia.

Sarà il secolo XIII a vedere l'inesorabile tramonto di questo mondo. Il riconoscimento giuridico di Filippo Augusto e Innocenzo III alla Universitas Magistrorum et Scholarium Parisi Studentium, in altre parole l'Università di Parigi, se assicura ai suoi membri una vita più economicamente tranquilla, comporta d'altro canto la perdita di gran parte dell'autonomia culturale. In questo secolo, il XIII, infatti, nasceranno gli ordini predicatori, sto parlando dei francescani e dei domenicani soprattutto, e i pontefici favoriranno l'ascesa dei nuovi frati alle cattedre di teologia. Con Bonaventura da Bagnoregio, Alberto Magno da Colonia, Tommaso d'Aquino, che studiano e insegnano a Parigi, la Chiesa si impone nuovamente ai suoi critici e ai dialettici più acuti. Una serie di interdizioni e di divieti emessi dall'apparato ecclesiastico vieta all'ordo clericalis, di cui i clerici vagantes erano parte, di avere occupazioni secolari, vieta di giocare a dadi e vieta di intrattenersi nelle taverne. E il Concilio di Rouen nel 1231 stabilisce infine che i clerici, ribaudi, maxime quidicuntur de famiglie Golie, non vengano più tonsurati affinché sine scandulo et periculo ista fiant. Insomma, un modo efficace da parte dell'autorità ecclesiastica di mettersi al riparo da eventuali scandali ed imbarazzi provocati appunto dai clerici vagantes. E questo il momento che mette fine alla goliardia. Ma quando una produzione caratteristica che ha suscitato una tradizione e degli affetti si va disperdendo, inevitabilmente nasce il rimpianto nell'animo di un qualche nostalgico, una sorta di laudator temporis acti, il quale avverte il bisogno di salvare delle reliquie di un mondo che sta scomparendo. Qui l'ISMA ha voluto assumersi oggi il ruolo appunto del salvatore di reliquie. Ed è per questo che vi proponiamo in chiusura il canto che è stato e rimane il canto ufficiale della goliardia. Il testo risale al Medioevo e esprime tutto lo spirito di un momento storico che rimane impresso nella vicenda umana come uno dei più singolari e anche uno dei più intriganti. La musica, naturalmente, lo comprenderete immediatamente, è figlia di altri tempi, ma non essendoci rimasto alcun riferimento a proposito di matrice medievale, non possiamo fare altrimenti. Uniamoci dunque in questo inno idealmente con tutti gli studenti di ieri e di oggi all'invito di Gaudeamus Igitur. Vi saluto dandovi appuntamento la prossima settimana. Scriveteci, date le vostre proposte e riascoltateci sul web. A risentirci da Giovanni Conti.

Italia in tangenziale alle 7 di mattina, verso l'America, su una barca alla deriva, o lì che aspetta, appena fuori dalla chiesa. Italia in fila indiana a fare la spesa, scende dalla montagna senza divisa, corre tra gli spari o in bicicletta, tra le macchine, in missione per una multinazionale. Italia in rianimazione, non riesce a respirare, sotto la neve, per chi suonano le campane, sotto le macerie, si sente ancora chiamare un nome.

Hanno trovato dei reperti, non volevo svegliarti. Dove vedi per mercati, ci saranno deserti, rose dei venti, noi sconfitti e contenti. Lunghi silenzi fino alle Alpi, terremoti, un mare calmo e tormenti. Poi sorriderti in mezzo ai tempi, sulla porta d'Europa.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.